0: si sono scontrati uno scuolabus e un treno su un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. A perdere la vita l'autista dello scuolabus, l'accompagnatore di 27 anni e due ragazzi di 12 e 15 anni. Feriti gli altri passeggeri. In corso gli accertamenti sulla dinamica. Al momento dell'impatto il semaforo era rosso ed il passaggio a livello abbassato. Di nuovo in Italia, in crisi di astinenza, ha accoltellato due volte il figlio e poi ha tentato il suicidio. A disarmarlo la madre del ragazzo, rimasta ferita anche lei. Questa è la dinamica dell'aggressione familiare avvenuta a Napoli. Il giovane è ricoverato in grave condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. Un'ondata di caldo anomalo sta investendo l'Europa. A Parigi, 7 morti legati alle alte temperature, 5 persone annegate, probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi, e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportivi. Primi bollini rossi per AFA Record in arrivo anche in Italia.
1: Una primavera che brucia come l'estate. In Francia le temperature oscillano tra i 30 e i 37 gradi contro medie stagionali di 20-22 gradi. Nel Regno Unito l'anomalia è ancora più estrema. I 35 gradi raggiunti a Londra segnano il nuovo record assoluto di maggio. Caldo e afa, ben oltre la norma, interessano anche Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. E l'Italia non fa eccezione. Oggi bollino arancione in 14 città del centro-nord. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
2: Temperature ancora in salita, le città con un impatto maggiore saranno Torino, Milano, Bologna e Roma, oltre 30 gradi, anche con punte di 36 gradi.
1: Dunque oggi caldo anomalo, ma anche qualche pioggia.
2: Rovesce e temporali locali, a ridosso dei rilievi dell'arco alpino e poi...
3: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. A Roma all'Assemblea Nazionale di Confindustria, presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La Premier nel suo intervento ha parlato di Europa da sburocratizzare, di nucleare e dell'attenzione del governo alle necessità di imprese e famiglie. Sentiamo. Andiamo avanti con il giornale. Prima dell'intervento di Meloni parliamo dell'alta tensione in Medio Oriente. Salta la tregua in Libano con Israele che estende le operazioni di terra nel sud oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Oltre 30 i morti e più di 100 i feriti nelle ultime 24 ore. E mentre prosegue lo stallo nelle trattative, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco e minaccia una risposta oltre i confini della regione. Washington intanto ha comunicato agli alleati della NATO drastici tagli dai caccia ai sottomarini. Nella notte attacco di Tel Aviv su Gaza City, ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. E lo dicevamo, a Roma all'Assemblea Nazionale di Confindustria con il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. Sentiamo.
3: Il clima è disteso, la platea offre più di un applauso e Giorgia Meloni ringrazia sottolineando come, pur non essendo sempre d'accordo, governo e industriali hanno dimostrato di saper fare squadra e il motivo è, precisa la Premier, il comune interesse per il bene del paese. Sotto le linee curve della nuvola di Fuxas, la Presidente del Consiglio parla piuttosto all'Europa, gigante burocratico, e avverte la sua configurazione e la sua fragilità.
4: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Il compito della burocrazia è accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, non è sostituirsi alla politica.
3: Tutto ciò che non è vietato per interesse superiore deve essere consentito, le parole della Presidente del Consiglio, che agli industriali propone un cantiere comune per superare la burocrazia, e a Bruxelles torna a chiedere flessibilità sugli investimenti per l'energia. Giorgia Meloni assicura: non ho cambiato idea sulle spese in difesa, ma vanno a aiutate famiglie e imprese.
4: Noi vogliamo proseguire sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia entro l'estate dalla legge delega.
3: Federica Ionta, GR1.
2: Sono attesi questa mattina a Fiumicino i 6 attivisti italiani della flottiglia di terra bloccata a Sirte. Restano ancora in Libia altri 10 fermati, tra cui un uomo e una donna di cittadinanza italiana. Non si hanno notizie delle loro condizioni. L'appello del Papa: siano rispettati i diritti umani di tutti, ha detto Leone XIV, riferendosi in particolare alla popolazione della striscia che da mesi non riceve aiuti umanitari. Ancora morti sul lavoro, 3 le vittime nel giro di poche ore in Toscana, Sicilia ed Emilia-Romagna.
5: Uccisi tutti e 3 da macchinari con cui lavoravano ogni giorno. Aveva da poco compiuto 31 anni Francesco Cannone, l'operaio schiacciato da un muletto in un'azienda di logistica di Catania, lascia moglie e figli. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, stessa ipotesi di reato e stessa drammatica dinamica a Cavriago, provincia di Reggio Emilia. Anche il 47enne che ha perso la vita all'interno di una ditta che produce caldaie è stato travolto dal muletto che guidava e che si è ribaltato. È stata invece una pressa caduta da un portacarichi a causare la terza vittima sul lavoro. Si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni, dipendente di un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, vicino Lucca. Invano colleghi e medici del 118 hanno provato a rianimarlo. La sindaca Sara D'Ambrosio:
6: tutta la comunità si stringe intorno alle persone che lo conoscevano, ai suoi cari, ai suoi colleghi.
5: Sciopero di un'ora dei metalmeccanici in tutta la provincia, proclamato dai sindacati per chiedere più sicurezza. Elena Baiocco, GR1.
2: A Napoli un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato 2 volte dal padre tossicodipendente in crisi di astinenza. L'uomo è stato arrestato dopo aver colpito il figlio davanti alle sorelle di 10 e 16 anni. Si è ferito tentando di suicidarsi barricandosi sull'ambulanza, dove ha aggredito anche l'infermiera del 118 prima di essere bloccato da alcuni passanti. Ferita anche la compagna nel tentativo di disarmarlo. Il 12enne è in gravi condizioni. Tragedia in Belgio, nelle Fiandre, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello, almeno 4 i morti, 2 studenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un'accompagnatrice 27enne. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. I ragazzi frequentavano un istituto speciale per allievi con disturbi comportamentali e dello spettro autistico. Caldo torrido in tutta Europa, in Italia allerta in 4 città, domani bollino rosso a Roma.
0: Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Alta tensione in Medio Oriente, salta la tregua in Libano con Israele che estende le operazioni di terra nel sud oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Oltre 30 morti e più di 100 i feriti nelle ultime 24 ore. E mentre prosegue lo stallo nelle trattative, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco e minaccia una risposta oltre i confini della regione. Washington intanto ha comunicato agli alleati della NATO drastici tagli dai caccia ai sottomarini. Nella notte, attacco di Tel Aviv su Gaza City, ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. Sono attesi questa mattina a Fiumicino i 6 attivisti italiani della flottiglia di terra bloccata a Sirte. Restano ancora in Libia altri 10 fermati, tra cui un uomo e una donna di cittadinanza italiana. Non si hanno notizie delle loro condizioni. L'appello del Papa: siano rispettati i diritti umani di tutti, ha detto Leone XIV, riferendosi in particolare alla popolazione della striscia che da mesi non riceve aiuti umanitari. A Roma, l'Assemblea Nazionale di Confindustria, presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La Premier nel suo intervento ha parlato di Europa da sburocratizzare, di nucleare e dell'attenzione del governo alle necessità di imprese e famiglie. Il presidente di Confindustria Orsini dal palco rilancia un patto per la crescita italiana.
3: Troppa burocrazia, troppi vincoli, costi energetici troppo alti. È la trappola in cui si è ingabbiata l'Europa, che rischia la desertificazione industriale dopo aver spalancato le porte alla manifattura cinese. È l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria Orsini, che chiede a Bruxelles un cambio di passo.
4: Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
3: Fondamentale ridurre i costi energetici, sbloccando nuove aree per le rinnovabili, sospendendo gli ETS, ma soprattutto...
4: Dobbiamo poi accelerare il ritorno al nucleare. Serve la corrente di continuità a zero emissioni, che le rinnovabili pur necessarie non possono garantire.
3: Sul fronte italiano è necessario rimettere le imprese al centro e rilancia una spending review da 20 miliardi da destinare a crescita, scuola e sanità. Infine il tema dei bassi salari.
4: Resta aperta la questione salariale. Lo dico con chiarezza, noi da soli con i nostri migliori contratti non riusciremo a risolverla.
3: Gelsomina Testa, GR1.
2: E anche il dibattito politico si sposta dai commenti post elezioni ai temi economici emersi dall'Assemblea degli Industriali.
5: Piena condivisione e intesa, Forza Italia sottolinea la sintonia con gli industriali, in particolare sul nucleare. Fratelli d'Italia, che accelera sulla legge elettorale e si va verso un nuovo testo in aula entro giugno, sottolinea la mancanza di responsabilità del campo largo, che diserta l'assemblea. Un'assenza, dicono, che dice molto. Dalla Lega si torna a ribadire la necessità dell'acquisto dei combustibili russi. Per noi moderati, Maurizio Lupi.
6: Coraggio e responsabilità. Il dialogo è fondamentale, in particolare per vincere le grandi sfide che abbiamo davanti. Dall'energia a cambiare un'Europa che sia meno burocratica.
5: Per il Partito Democratico, la segretaria Schlein ha incontrato a Roma il premier spagnolo Pedro Sanchez. Su energia, Europa e salari, il governo fa solo una propaganda che non produce alcun effetto immediato sulle bollette di imprese e famiglie. Dal Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte si chiede in che mondo di fantasia viva la premier.
7: Non ho mai visto una Confindustria così disponibile e dialogante con un governo dopo 35 mesi addirittura di calo della produzione industriale su 40.
5: Per Carlo Calenda, Azione, la Premier ha fatto solo una sceneggiata. Meloni un disco rotto, ha fallito, ma dà colpa all'Unione Europea. Il pensiero di Riccardo Maggi, più Europa. Alessandro Allegra, GR1.
2: La cronaca: a Napoli un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato 2 volte dal padre tossicodipendente in crisi di astinenza. L'uomo è stato arrestato. Dopo aver colpito il figlio davanti alle sorelle di 10 e 16 anni, si è ferito tentando di suicidarsi barricandosi sull'ambulanza, dove ha aggredito anche l'infermiera del 118 prima di essere bloccato da alcuni passanti. Ferita anche la compagna nel tentativo di disarmarlo. Il dodicenne è in gravi condizioni. tragedia in Belgio, nelle Fiandre. Uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello. Almeno 4 i morti, 2 studenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un'accompagnatrice 27enne. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. I ragazzi frequentavano un istituto speciale per allievi con disturbi comportamentali e dello spettro autistico. Caldo torrido in tutta Europa, in Italia allerta in 4 città, domani bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Temperature anomale anche in Gran Bretagna, dove si sono toccati

è un po' così. Ma è questo che ci ha reso imprevedibili, sentirci solidi, restando liquidi. E infatti adesso, adesso, adesso.

ricordati dei giorni più difficili, fanne tesoro e poi fanne coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno, come è logico, gli ostacoli saranno altissimi.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Si riaccende la tensione in Medio Oriente, dove in risposta alla pioggia di droni verso il nord di Israele, l'esercito di Tel Aviv ha esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla della tregua armata, ucciso il capo dell'ala militare di Hamas ed altre 31 persone, tra cui almeno 4 bambini e 3 donne.
3: Incalzato dalle opposizioni, è lo stesso Netanyahu a dare l'annuncio in un video. Le operazioni in Libano si stanno intensificando e si sta rafforzando la zona cuscinetto per proteggere le comunità del nord di Israele. Di fatto, l'offensiva israeliana si spinge in profondità, ben al di là della linea gialla. Supera il fiume Litani e punta su Nabatieh, una delle città più importanti del Libano meridionale. Hezbollah cerca di rallentare l'avanzata delle truppe nemiche con droni e razzi, ma il numero delle vittime continua a crescere. Israele ordina l'evacuazione di 19 villaggi e annuncia di aver colpito numerose postazioni dei miliziani sciiti alleati dell'Iran, mobilitati altri riservisti. Intanto, malgrado la tregua, non si fermano i bombardamenti israeliani a Gaza. Morti e feriti

0: in un attacco contro il campo profughi di Al-Maghazi nel centro della striscia. In un altro raid a Gaza City, Israele sostiene di aver ucciso Mohammed Odeh, il nuovo leader dell'ala militare di Hamas e tra i responsabili degli assalti del 7 ottobre. Pochi giorni fa, in un attacco simile, la stessa sorte era toccata al suo predecessore Al-Haddad. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Ora la situazione nel Golfo Persico, con il regime iraniano che accusa gli Stati Uniti di aver violato la tregua dopo che forze americane hanno colpito un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine ad Hormuz. Dal Pentagono poi l'avvertimento agli alleati della NATO di prepararsi a drastici tagli dai caccia ai sottomarini, mentre il presidente Trump convoca per oggi alla Casa Bianca una riunione di governo. In Italia, a Roma, l'intervento della Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria, alla presenza del capo dello Stato Mattarella. L'Europa deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, ha detto, parlando di un'Unione Europea che diventa miope quando deve far sentire la propria voce. Alla proposta fatta agli imprenditori di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia, ha replicato la leader del Partito Democratico, Schlein. Dimentica, ha detto, che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra. La cronaca è di 4 morti, il bilancio del grave incidente avvenuto in Belgio, dove si sono scontrati uno scuolabus ed un treno su un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. A perdere la vita l'autista dello scuolabus, un accompagnatore di 27 anni e 2 ragazzi di 12 e 15 anni feriti, gli altri passeggeri del bus. In corso gli accertamenti sulla dinamica. Al momento dell'impatto il semaforo era rosso ed il passaggio a livello abbassato. Di nuovo in Italia, in crisi di astinenza, ha accoltellato 2 volte il figlio e poi ha tentato il suicidio. A disarmarlo la madre del ragazzo, è rimasta ferita anche lei. Questa la dinamica dell'aggressione familiare avvenuta a Napoli. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. Un'ondata di caldo anomalo sta investendo l'Europa. A Parigi sono morte 7 persone legate le morti alle alte temperature, 5 persone annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive, e arrivano i primi bollini rossi per AFA Record anche in Italia.
2: Una primavera che brucia come l'estate. In Francia le temperature oscillano tra i 30 e i 37 gradi contro medie stagionali di 20-22 gradi. Nel Regno Unito l'anomalia è ancora più estrema. I 35 gradi raggiunti a Londra segnano il nuovo record assoluto di maggio. Caldo e afa, ben oltre la norma, interessano anche Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. E l'Italia non fa eccezione. Oggi bollino arancione in 14 città del centro-nord. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
3: Temperature ancora in salita, le città con un impatto maggiore saranno Torino, Milano, Bologna e Roma, oltre 30 gradi, anche con punte di 36 gradi.
2: Dunque oggi caldo anomalo, ma anche qualche pioggia.
3: Rovesce temporali locali, a ridosso dei rilievi dell'arco alpino e poi ancora sul Campania meridionale, Calabria e sulla Sicilia centro-orientale.
2: Giovedì poi è previsto bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
3: Le massime continueranno a superare i 30 gradi.
2: Eleonora Belviso, GR1.
1: Ed ora lo sport, tennis, Roland Garros, passano al secondo turno Sinner, Arnaldi e Dardari. Oggi di nuovo in campo la rivelazione Federico Cina, poi Sonego e in campo femminile la Paolini, eliminata la Cocciaretto. Ciclismo, Giro d'Italia, inarrestabile il danese Vingegaard che conquista anche la 16ª tappa.
4: Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. A Roma all'Assemblea Nazionale di Confindustria, presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La Premier nel suo intervento ha parlato di Europa da sburocratizzare, di nucleare e dell'attenzione del governo alle necessità di imprese e famiglie.
3: Il clima è disteso, la platea offre più di un applauso e Giorgia Meloni ringrazia sottolineando come, pur non essendo sempre d'accordo, governo e industriali hanno dimostrato di saper fare squadra e il motivo è, precisa la Premier, il comune interesse per il bene del paese. Sotto le linee curve della nuvola di Fuxas, la Presidente del Consiglio parla piuttosto all'Europa, gigante burocratico, e avverte la sua configurazione e la sua fragilità.
4: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Il compito della burocrazia è accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, non è sostituirsi alla politica.
3: Tutto ciò che non è vietato per interesse superiore deve essere consentito, le parole della Presidente del Consiglio, che agli industriali propone un cantiere comune per superare la burocrazia, e a Bruxelles torna a chiedere flessibilità sugli investimenti per l'energia. Giorgia Meloni assicura: non ho cambiato idea sulle spese in difesa, ma vanno a aiutate famiglie e imprese.
4: Noi vogliamo proseguire sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia entro l'estate dalla legge delega.
3: Federica Ionta, GR1.
2: Alta tensione in Medio Oriente, salta la tregua in Libano con Israele che estende le operazioni di terra nel sud oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Almeno 31 i morti e oltre 100 i feriti nelle ultime 24 ore, e mentre prosegue lo stallo nelle trattative, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco e minaccia una risposta oltre i confini della regione. Washington intanto ha comunicato agli alleati della NATO drastici tagli dai caccia ai sottomarini. Nella notte, attacco di Tel Aviv su Gaza City, ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. Sono attesi questa mattina a Fiumicino i 6 attivisti italiani della flottiglia di terra bloccata a Sirte. Restano ancora in Libia altri 10 fermati, tra cui un uomo e una donna di cittadinanza italiana. Non si hanno notizie delle loro condizioni. L'appello del Papa: siano rispettati i diritti umani di tutti, ha detto Leone XIV, riferendosi in particolare alla popolazione della striscia che da mesi non riceve aiuti umanitari. Ancora morti sul lavoro, 3 le vittime nel giro di poche ore in Toscana, Sicilia ed Emilia Romagna.
5: Uccisi tutti e 3 da macchinari con cui lavoravano ogni giorno. Aveva da poco compiuto 31 anni Francesco Cannone, l'operaio schiacciato da un muletto in un'azienda di logistica di Catania, lascia moglie e figli. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, stessa ipotesi di reato e stessa drammatica dinamica a Cavriago, provincia di Reggio Emilia. Anche il 47enne che ha perso la vita all'interno di una ditta che produce caldaie è stato travolto dal muletto che guidava e che si è ribaltato. È stata invece una pressa caduta da un portacarichi a causare la terza vittima sul lavoro. Si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni, dipendente di un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, vicino Lucca. Invano colleghi e medici del 118 hanno provato a rianimarlo. La sindaca Sara D'Ambrosio:
6: tutta la comunità si stringe intorno alle persone che lo conoscevano, ai suoi cari, ai suoi colleghi.
5: Sciopero di un'ora dei metalmeccanici in tutta la provincia, proclamato dai sindacati per chiedere più sicurezza. Elena Baiocco, GR1.
2: Napoli, un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato 2 volte dal padre tossicodipendente in crisi di astinenza. L'uomo è stato arrestato. Dopo aver colpito il figlio davanti alle sorelle di 10 e 16 anni, si è ferito tentando di suicidarsi barricandosi sull'ambulanza, dove ha aggredito anche l'infermiera del 118 prima di essere bloccato da alcuni passanti. Ferita anche la compagna nel tentativo di disarmarlo. Il 12enne è in gravi condizioni. Tragedia in Belgio, nelle Fiandre, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello. Almeno 4 i morti, 2 studenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un'accompagnatrice 27enne. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. I ragazzi frequentavano un istituto speciale per allievi con disturbi comportamentali e dello spettro autistico. Caldo torrido in tutta Europa, in Italia allerta in 4 città. Domani bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Temperature anomale anche in Gran Bretagna, dove si sono toccati i 35 gradi, e a Parigi, dove 5 persone sono annegate mentre cercavano di rinfrescarsi e 2 sono morte a causa di un malore mentre praticavano sport. In Olanda sospese le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. Lo sport, tennis al Roland Garros, passano al secondo turno Sinner, Arnaldi e Darderi, oggi di nuovo in campo la rivelazione Cina, Sonego e Jasmine Paolini. Ciclismo al
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Sempre più in bilico le trattative tra Stati Uniti ed Iran dopo che Teheran ha accusato Washington di aver violato il cessate il fuoco in seguito agli attacchi di ieri nel porto di Bandar Abbas e contro imbarcazioni dei Pasdaran. Salta invece definitivamente la tregua in Libano. 31 le vittime negli ultimi raid di Israele che lancia una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah.
4: Sulla graticola, in un clima già preelettorale, con le opposizioni che lo accusano di aver fallito nella promessa di sicurezza per la popolazione della Galilea, Netanyahu fa la voce grossa. In un video annuncia che le operazioni in Libano si stanno intensificando e che si sta rafforzando la zona cuscinetto per proteggere le comunità del nord di Israele. L'offensiva si spinge ben al di là della linea gialla, supera il fiume Litani e punta sulla città di Navatie. Bombardamenti e attacchi con decine di morti. Raid anche sulla Bekaa. L'IDF riferisce di aver colpito numerose postazioni di Hezbollah, che a sua volta rivendica operazioni contro le truppe dello Stato ebraico. Telefonata fra Trump e Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto a bombardamenti su Beirut per non incrinare i negoziati in corso con l'Iran. Intanto nella striscia di Gaza Israele dichiara di aver colpito e ucciso Mohammed Odeh, il nuovo comandante del braccio armato di Hamas, considerato uno degli artefici degli assalti del 7 ottobre. Pochi giorni fa la stessa sorte è toccata al suo predecessore al-Haddad. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: La NATO rafforzerà la difesa del fianco orientale con un corpo d'armata tedesco-olandese da impiegare.

0: Nella difesa di Lettonia ed Estonia. La notizia dopo che fonti dell'Alleanza Atlantica hanno confermato tagli sostanziali alle forze militari americane in Europa. Secondo il quotidiano tedesco Der Spiegel è in programma una riduzione significativa dei bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia. Non sarebbero più forniti sottomarini e droni da ricognizione, mentre si assisterebbe ad un taglio notevole dei droni armati. Di fronte al clima di tensione crescente, di destabilizzazione internazionale, arriva un nuovo appello alla pace da parte di Leone XIV. Lo ha lanciato all'uscita da Castel Gandolfo il giorno dopo la pubblicazione della sua prima enciclica. È tornato a parlare di intelligenza artificiale e di guerra. Sentiamo.
1: Penso che sia molto importante continuare il dialogo e cercare veramente un'intelligenza artificiale disarmata. Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA senza pensare nelle vite umane che sono veramente vittime di tutto questo. Quindi rinnovo l'appello.
0: Sull'enciclica di Leone è intervenuto ieri il vicepresidente statunitense Vance. È il genere di intervento che ci si aspetterebbe da un leader della Chiesa, ha detto. Segnale di apprezzamento che arriva dopo le aspre critiche mosse dall'amministrazione Trump al Papa. E le conseguenze della crisi in Medio Oriente, le ricadute sul mercato energetico, sono state al centro dell'Assemblea Nazionale di Confindustria a Roma. Presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La Premier, nel suo intervento, ha chiesto all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Per gli industriali, la proposta di un cantiere comune sulla riforma della burocrazia. La Presidente del Consiglio ha poi ricordato il dossier energia prioritario per il governo, annunciando entro l'estate la legge delega sul nucleare sostenibile. E siamo alla cronaca. 3 tragici incidenti sul lavoro in 24 ore si sono verificati ieri ad Altopascio, provincia di Lucca, Catania e Cavriago, provincia di Reggio Emilia. In Toscana è morto Giacomo Puicci, 30 anni, rimasto schiacciato sotto la pressa che lui stesso movimentava con un muletto. Incidenti con il muletto che sono costati la vita anche agli altri 2 operai, il 31enne Francesco Cannone nella zona industriale di Catania e il 47enne Simone Dallai nel Reggiano. Temperature già roventi su gran parte dell'Europa occidentale e centrale. A Parigi 7 morti legati alle alte temperature, 5 annegati probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 malori fatali durante un'attività sportiva. A Londra 35 gradi, record assoluto in primavera. L'Italia non fa eccezione, con picchi ben oltre la media stagionale. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
2: Temperature ancora in salita, soprattutto al nord e anche al centro. Le città con un impatto maggiore saranno Torino, Milano, Bologna e Roma. Oltre 30 gradi, anche con punte di 36 gradi, e anche città come Taranto oltre 30 gradi. Giovedì le temperature saranno comunque elevate, sebbene ci sia una riduzione, le massime continueranno a superare i 30 gradi nelle città che abbiamo nominato.
0: E siamo allo sport. Tennis, debutto vincente di Yannick Sinner al Roland Garros, ha superato il francese Tabur in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il punteggio. Vincono e vanno avanti Darderi e Arnaldi. Eliminata Elisabetta Cocciaretto, oggi esordirà Jasmine Paolini. Tra gli uomini giocheranno Cina e Sonego.
3: Rai Radio 1 Sport.

crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

nessuno sa di me e lo farò.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Medio Oriente di nuovo in fiamme, Israele all'attacco anche via terra in Libano, nuovi raid su Gaza, tra Stati Uniti e Iran risale la tensione. Dall'assemblea di Confindustria la premier Meloni incalza l'Europa, faccia meno e meglio, dobbiamo difendere famiglie e imprese dalla crisi. Incidenti sul lavoro, tre operai morti in poche ore a Reggio Emilia, Lucca e Catania, stesse dinamiche, due schiacciati da un muletto, l'altro da una pressa. L'ondata di caldo, oggi bollino arancione in 14 città del centro nord, domani bollino rosso in 4, temperature record in Gran Bretagna e in Francia. A Parigi soffrono anche i tennisti, un po' meno Sinner, al Roland Garros debutto serale e vittoria in scioltezza, Giro d'Italia, Vingegaard sempre più dominatore. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito in Medio Oriente, Israele è tornata a colpire il Libano del Sud provocando 31 morti, lanciata anche una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah, a darne conto lo stesso premier israeliano.
3: Intensifichiamo le operazioni e rafforziamo la zona cuscinetto per proteggere gli abitanti del nord Israele dai droni di Hezbollah. Il premier Netanyahu sintetizza così il diluvio di fuoco che sta facendo piovere sul sud del Libano, temendo l'arrivo di un'intesa fra Stati Uniti e Iran che fra piccoli passi avanti e retromarce sembra delinearsi. Con richiamo di altri riservisti l'offensiva israeliana si spinge così oltre il fiume Litani, squassando la città storica di Nabatie, dove viene ordinata per la prima volta l'evacuazione totale degli abitanti. 100 le infrastrutture terroristiche colpite, dice l'esercito israeliano, mentre il Ministero della Salute di Beirut ha contare oltre 3.200 morti da marzo. Malgrado la tregua, anche a Gaza le bombe, sul campo profughi di Al-Maghazi e a Gaza City, dove Israele sostiene di aver eliminato Mohammed Odeh, tra i responsabili del 7 ottobre, era stato nominato nuovo leader dell'ala militare di Hamas pochi giorni fa, dopo l'uccisione del predecessore al-Haddad. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Uno scenario di destabilizzazione che sta mettendo a dura prova i negoziati tra Stati Uniti e Iran. L'amministrazione Trump fa il punto oggi in un incontro urgente alla Casa Bianca. Sentiamo la corrispondente.
4: È la prima riunione di gabinetto dal 26 marzo e arriva in un momento cruciale per la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Mentre

0: Sale la tensione con Teheran dopo gli attacchi definiti di autodifesa delle forze statunitensi contro siti e navi iraniane durante il cessate il fuoco, ma il segretario di Stato americano Rubio dice che un'intesa è ancora possibile e aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Trump ha parlato al telefono per la seconda volta in pochi giorni con il premier israeliano Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto al raid su Beirut per non compromettere i negoziati in corso con l'Iran. Intanto torna sotto i riflettori la salute del presidente, che ha trascorso un'intera mattinata all'ospedale militare Walter Reed per le visite di controllo periodiche. Trump, che compirà 80 anni il 14 giugno, in un post sul suo social Truth assicura che tutto è andato alla perfezione. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Si accennava ai bombardamenti su Gaza, in cui è stato ucciso un altro leader di Hamas. Un appello a rispettare i diritti umani nella striscia è arrivato dal Papa. Lasciando Castel Gandolfo, Leone ha chiesto di aiutare la popolazione dell'enclave palestinese. Purtroppo non ricevono ancora gli aiuti, ha detto il pontefice. Questo sta provocando proteste e difficoltà. Il Papa si è poi soffermato anche sul Libano, chiedendo di preservare le vite umane. Davanti agli imprenditori riuniti all'Assemblea di Confindustria e alla presenza del capo dello Stato Mattarella, Giorgia Meloni ha ribadito la massima attenzione del governo su tutto ciò che possa permettere alle imprese di superare le sfide attuali, soprattutto quelle del caro energia. Nucleare al più presto, auspica la Premier, che poi torna a chiedere maggiore flessibilità a Bruxelles. Sentiamola.
2: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
1: All'Assemblea di Confindustria anche l'intervento del presidente Emanuele Orsini, che parla di salari bassi, di caro energia come una minaccia esistenziale. Servono 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola, sottolinea Orsini. Poi anche da lui un invito all'Europa a cambiare passo. Sentiamolo.
3: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
1: E anche il dibattito politico si sposta dai commenti post elezioni comunali ai temi economici emersi proprio all'Assemblea degli Industriali.
4: Forza Italia sottolinea la comunione di idee con l'Assemblea di Confindustria, una sintonia in particolare sul nucleare. Fratelli d'Italia, che accelera sulla legge elettorale e si va verso un nuovo testo in aula entro giugno, sottolinea la mancanza di responsabilità del campo largo, che diserta l'Assemblea. La Lega torna a chiedere all'Europa di rivedere le sanzioni e tornare ad acquistare combustibili fossili dalla Russia. Alberto Gusmeroli.
5: Prevenire meglio che curare. La deroga al patto di stabilità per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia e il caro carburanti.
4: Dall'opposizione, il PD, la segretaria Schlein ha incontrato a Roma il premier spagnolo Pedro Sanchez. Su energia, Europa e salari il governo fa solo una propaganda che non produce alcun effetto sulle bollette di imprese e famiglie. In che mondo di fantasia viva la premier? La domanda che si pone dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.
6: Non ho mai visto una Confindustria così disponibile e dialogante con un governo dopo 35 mesi addirittura di calo della produzione industriale su 40.
4: Meloni un disco rotto, ha fallito, ma dà colpa all'Unione Europea. Il pensiero di Riccardo Maggi più Europa. Per Carlo Calenda Azione, la Premier ha fatto solo una sceneggiata. Alessandro Allegra, GR1.
1: La cronaca: 3 incidenti mortali sul lavoro nel giro di poche ore in Toscana, in Emilia-Romagna, in Sicilia.
7: Ad ucciderli i macchinari che conoscevano, con cui lavoravano ogni giorno. Aveva da poco compiuto 31 anni Francesco Cannone, l'operaio schiacciato da un muletto in un'azienda di logistica di Catania, lascia moglie e figli. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, stessa ipotesi di reato e stessa drammatica dinamica a Cavriago, provincia di Reggio Emilia. Anche il 47enne che ha perso la vita all'interno di una ditta che produce caldaie è stato travolto dal muletto che guidava e che si è ribaltato. È stata invece una pressa caduta da un portacarichi a causare la terza vittima sul lavoro. Si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni, dipendente di un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, vicino Lucca. Invano colleghi e medici del 118 hanno provato a rianimarlo. La sindaca Sara D'Ambrosio.
8: Tutta la comunità si stringe intorno alle persone che lo conoscevano, ai suoi cari, ai suoi colleghi.
7: Sciopero di un'ora dei metalmeccanici in tutta la provincia, proclamato dai sindacati per chiedere più sicurezza. Elena Baiocco, GR1. 21.
1: I 5 subitaliani morti alle Maldive, domani a Omegna, in Piemonte, i funerali di Federico Gualtieri, il neolaureato che stava per andare a seguire un progetto in Giappone. Ieri all'ospedale di Gallarate le ultime 3 autopsie.
9: Nessun trauma o contusione. I primi esiti delle autopsie sono quelli attesi. Fondamentali saranno ora i test tossicologici sui tessuti per capire se si sia trattato di asfissia per mancanza d'aria nelle bombole oppure, ipotesi allo stato meno probabile, se sia stata caricata aria inquinata che può aver avvelenato i sub. L'inchiesta della Procura di Roma per omicidio plurimo colposo prosegue poi anche sugli altri versanti. Alle autorità maldiviane è stata inviata un'anticipazione di rogatoria per ottenere in tempi brevi il materiale tecnico utilizzato dalle vittime, compresa la telecamera GoPro recuperata nella grotta. Resta al centro dell'attenzione poi anche il tema delle autorizzazioni a immergersi in profondità e il ruolo dell'Università di Genova. Uno dei legali della professoressa Monica Montefalcone ha ribadito che si trattava di attività accademiche delle quali l'Ateneo era consapevole e non di una vacanza. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Il dramma familiare di ieri a Napoli è in gravi condizioni. Il ragazzino di 12 anni accoltellato dal padre.
10: Una lite, il padre che accoltella il figlio dopo averlo rimproverato, ferisce la moglie che interviene per sedare gli animi, poi cerca di togliersi la vita. Un dramma familiare alle 8:30 del mattino in via Vergine alla sanità. Il figlio 12enne fa colazione in cucina con le sorelline di 10 e 8 anni. Il papà 35enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, prima lo redarguisce per un non nulla, poi gli sferra una prima coltellata e poi una seconda alla spalla sinistra sotto la scapola colpendo il polmone. Ferisce alla mano sua moglie, rivolge verso se stesso il coltello tagliandosi la gola e i polsi. I vicini, terrorizzati dalle urla, chiamano i carabinieri. L'uomo cerca di aggredire anche l'infermiera del 118. Il figlio, ricoverato in prognosi riservata, ha una ferita all'addome, uno pneumotorace al polmone, viene trasferito dal vecchio Pellegrini all'ospedale pediatrico Santo Bono. In codice rosso, sedato, non in pericolo di vita, le condizioni del 35enne. La moglie viene medicata e dimessa. In via di ricostruzione le motivazioni. L'uomo, in passato tossicodipendente, è in stato di arresto in ospedale per tentato omicidio.
11: Vincenzo Perone, GR1.
1: Gli scontri che hanno preceduto il derby di domenica a Torino. Altri 2 ultras finiscono in manette mentre vengono rimessi in libertà i primi 8 che erano stati arrestati lunedì. Per loro il giudice ha disposto la presentazione alle forze di polizia 2 volte a settimana. Resta intanto in prognosi riservata Marco Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni, colpito alla testa, rimasto gravemente ferito. Indagini sono in corso per chiarire cosa lo abbia effettivamente colpito, se un lacrimogeno, una bottiglia o una pietra. Maggio record per il caldo, sole e temperature decisamente sopra la media stagionale in gran parte dell'Europa occidentale e centrale, Italia compresa.
12: Una primavera che brucia come l'estate. In Francia le temperature oscillano tra i 30 e i 37 gradi contro medie stagionali di 20-22 gradi. Nel Regno Unito l'anomalia è ancora più estrema. I 35 gradi raggiunti a Londra segnano il nuovo record assoluto di maggio. Caldo e afa, ben oltre la norma, interessano anche Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. E l'Italia non fa eccezione. Oggi bollino arancione in 14 città del centro-nord. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
13: Temperature ancora in salita, le città con un impatto maggiore saranno Torino, Milano, Bologna e Roma, oltre 30 gradi, anche con punte di 36 gradi.
12: Dunque oggi caldo anomalo, ma anche qualche pioggia.
13: Rovesce e temporali locali, a ridosso dei rilievi dell'arco alpino e poi ancora sul Campania meridionale, Calabria e sulla Sicilia centro-orientale.
12: Giovedì poi è previsto bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
13: Le massime continueranno a superare i 30 gradi.
12: Eleonora Belviso, GR1.
1: Turismo, numeri in crescita per l'Italia in questa prima parte del 2026.
14: Nonostante tutto, il turismo italiano nei primi 3 mesi dell'anno ha goduto di ottima salute. Nel nostro paese si registrano 23 milioni di arrivi e oltre 71 milioni di presenze, con un aumento del 4,2%, come conferma Vittorio Messina, presidente di Assoturismo.
15: Bene nel primo trimestre e la vera sfida è per l'imminente stagione estiva, potrebbe presentarsi complicate tra caro prezzi e tensioni internazionali.
14: Un settore che continua a dimostrare capacità di adattamento anche in una fase non semplice. Dai dati Istat sul primo trimestre 2026 cresce la presenza degli stranieri, 54,6%, a conferma del ruolo internazionale dell'Italia. Restiamo ottimisti, ha detto il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che ha fatto notare come cresca anche il turismo interno in mesi non canonici per le vacanze. Insomma, rimane aperta la sfida dei prossimi mesi, che dovrà trasformare una buona partenza del 2026 in una stagione estiva all'altezza delle aspettative. Lorenzo Opice, GR1.
1: Giochi della gioventù 2026, grande festa di apertura a Piazza del Popolo a Roma, oltre 6.000 tra studenti, insegnanti, accompagnatori arrivati da tutte le scuole d'Italia, e oggi al via la prima giornata di gare. 10 le discipline in cui gareggeranno i ragazzi, dal calcio a 5 al sitting volley fino al nuoto. Venerdì 29 la chiusura allo Stadio Olimpico. Ascoltiamo le voci e le emozioni dei giovani atleti.
16: Non è un'esperienza che facciamo tutti i giorni, ci servirà per farci crescere.
17: Creare dei gruppi attraverso le squadre.
18: Si sta tra amici, si fanno nuove conoscenze.
19: L'unione, rispetto, l'amicizia anche. Gareggeremo per il badminton e per il sitting volley.
20: Spero di portare la vittoria perché siamo una grande squadra. Sono felice di questa giornata. Mi batte il cuore, spero siano dei giorni indimenticabili.
1: E ora il Giro d'Italia, il tennis con il Roland Garros. Qui in studio facciamo il punto, Daniele Fortuna.
21: Sì, l'inizio è stato buono per Sinner, poco più di due ore in campo, energie risparmiate nel caldo di Parigi. Ha vinto in 3-7 contro il francese Tabour, numero 165 del mondo, 6-1, 6-3, 6-4. La prima partita non è mai facile, ma credo di aver giocato bene, il commento di Sinner, che troverà Juan Manuel Cerúndolo, il fratello più piccolo e meno forte del numero 1 argentino Francisco. A sorpresa è stato eliminato Medvedev, hanno vinto anche Darderi e Arnaldi. Oggi esordirà Jasmine Paolini, tra gli uomini giocheranno Cina e Sonego. Il Giro d'Italia senza sorprese in Svizzera, un altro successo, il quarto del vincitore designato, il danese Vingegaard, maglia rosa, adesso con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sull'austriaco Gall, che segue in classifica. Arrancano gli italiani, in classifica generale il migliore Piganzoli, ottavo, ma a quasi 8 minuti da Vingegaard.
1: Un ricco programma per festeggiare gli 80 anni della Repubblica. La RAI celebra la ricorrenza con un pacchetto di iniziative che culminerà la sera del 2 giugno con i volti della Repubblica 80 anni dal referendum alle 21.15 su Rai 1 e su Radio 1. In diretta da Piazza del Quirinale, tanti ospiti, musica, cinema, sport. Ascoltiamo l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
22: La RAI sceglie di svolgere appieno il suo ruolo di servizio pubblico e lo fa accompagnando l'Italia in questo grandioso racconto, un affresco bello che racconta la nostra identità, la nostra memoria e anche quello che dovremo essere in futuro, perché la memoria definisce un'identità ed è l'identità che consente di costruire il futuro. Quindi la memoria è l'elemento fondamentale per guardare il futuro.
1: Sono le 7.15 minuti e la linea va ai GR regionali, poi Radio Anch'io. I temi di oggi, le conseguenze del voto delle amministrative, il dibattito su una nuova legge elettorale, poi il futuro dell'industria italiana, anche alla luce dell'incontro ieri a Confindustria, il ruolo dell'Europa. Con Giorgio Zanchini, qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco, dalla redazione del GR1, a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Buon proseguimento di ascolto.
23: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici.
24: Rai Radio 1 Sport.

Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle. Puntata del 20 maggio 2023.

0: Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Bentrovati gentili ascoltatori. Ormai da parecchi anni le pay TV hanno cambiato il mondo del calcio e le nostre abitudini. Tutti sappiamo che per seguire la squadra del cuore dobbiamo sottoscrivere un abbonamento televisivo, preparandoci poi ad affrontare un calendario quanto mai spezzettato, lungo praticamente tutti i giorni della settimana. I meno giovani ricordano però che fino agli anni 90 non era così. Di calcio in TV in diretta ce n'era poco e quando si poteva vedere una partita di cartello, soprattutto internazionale, accadeva che questa non era per tutti. Mi spiego meglio tra poco, prima vi presento i nostri ospiti, entrambi grandi esperti di calcio e di radiotelevisione. Massimo De Luca, lunga carriera in Rai e Mediaset. Buonasera Massimo.
2: Buonasera a voi a tutti.
1: E Riccardo Cucchi, voce storica di Radio Rai, radiocronista dei principali avvenimenti sportivi, buonasera anche a te.
3: Buonasera Carlo, buonasera radioascoltatori.
1: Allora Massimo, partiamo da quando, come dicevo, a volte la Rai, perché allora c'era solo la Rai negli anni 70 e 80, trasmetteva una partita di cartello, una coppa internazionale, una semifinale, ed è accaduto diverse volte per il grande pubblico, in chiaro, come diremmo oggi, ma che magari proprio i tifosi di quella squadra non potevano godersela tutta perché nella città della squadra non poteva vedersi. Era una questione di soprattutto autorizzazione dei presidenti, ma insomma poteva accadere anche questo.
2: Certo che sì, è accaduto infatti, e c'era sempre il timore che tutto avrebbe contribuito a far andare meno gente allo stadio. Ma vedi Carlo, addirittura nel 1977, io ero in Rai da pochi mesi, la Lega Calcio si oppose ad estendere tutto il calcio minuto per minuto integralmente nel corso dei primi tempi. Ancora all'epoca tutto il calcio cominciava soltanto nel secondo tempo e così sarebbe andato avanti per un po' di anni. Quando però Guglielmo Moretti e Gilberto Evangelisti pensarono che i tempi erano maturi per cominciare a raccontare le partite già durante i primi tempi dentro Domenica Sport, la Lega Calcio, presieduta da Franco Carraro, si oppose per il timore che questo ancora sottraesse pubblico agli stati. E allora si arrivò ad un compromesso, cioè i radiocronisti, Ameri, Ciotti, Provenzali, eccetera, potevano fare solo brevi collegamenti di aggiornamento nel corso dei primi tempi. Sembra assurdo, ma l'ho vissuto io, non mio nonno, però andò così. Poi pian piano ovviamente le cose cambiarono, ma nel tempo, non fu immediato.
1: Ecco Riccardo, insomma siamo tornati così anche alla radio, che è il nostro amore decisamente, però ecco, questo della televisione è davvero particolare, perché fino agli anni 80 non è che parliamo poi, appunto, come dice Massimo, di ere così lontane, anche se la tecnologia ovviamente ha fatto passi da gigante. Però ecco, io vado un po' a caso vedendo degli appunti che mi sono preso. Il mercoledì 22 aprile 1981 c'è un Inter Real Madrid che altro che se valeva la pena. Ma niente da fare, a Milano la partita non si vede, e poi successe anche per altre partite nel tempo, e chi era fortunato che magari aveva una seconda casa in un'altra zona o poteva orientare l'antenna verso il confine della regione vicina ci riusciva, e se no la delusione era cocente perché ti toccava vedere un film di cui in quel momento non ti fregava nulla.
3: Sembra tanto lontano questo tempo, in realtà poi non è così lontano, e facevamo tutti il tifo che per le partite naturalmente che volevamo vedere che non si giocassero nelle nostre città. E molto spesso, come tu ricordi, ci si trasferiva se si voleva davvero vedere una partita. Ma credo che il timore fosse quello della televisione, e cioè il timore fosse che la televisione impedisse poi al pubblico di entrare negli stadi. Si privilegiava, diciamo così, il biglietto da stadio rispetto alla diffusione delle partite, ma anche perché ovviamente, come sappiamo bene, non c'era ancora il mercato dei diritti, e di conseguenza le società di calcio basavano gran parte dei loro bilanci sull'incasso da stadio, che diventava una delle fonti principali. E quindi credo soprattutto che i più giovani in questo momento all'ascolto immagino in maniera molto chiara quanto siano cambiate le cose.
1: E allora abbiamo citato Inter Real Madrid dell'81, Coppa dei Campioni, come si chiamava allora. Ascoltiamo l'attesa per la gara dal TG1 delle 20 di quel giorno.
4: Al Meazza di Milano tutto esaurito per il ritorno delle semifinali dei campioni tra l'Inter e Real Madrid. Le due squadre sono già in campo, hanno effettuato il riscaldamento, record di incasso di tutti i tempi con 800 e passa milioni di lire, affari d'oro per i bagarini che offrono un posto in tribuna per 100.000 lire. C'è grande attesa per questa partita e il pubblico è accorso numerosissimo per sostenere l'Inter. Inter che avrà il difficile compito di ribaltare il 2-0 subito 15 giorni fa a Madrid nella gara d'andata. La squadra di Berzellini, per ottenere la qualificazione alla finale di Parigi a fine maggio, dovrà imporsi con almeno 3 reti di scarto. Impresa ardua ma non impossibile.
1: Io ricordo ancora che si sperava fino all'ultimo, quando era la nostra squadra interessata, che il presidente, vedendo il buon risultato del botteghino, allora si poteva fare il biglietto anche 10 minuti prima della partita, alla fine desse la liberatoria e insomma anche nella città interessata si potesse vedere questa benedetta partita. Però fino all'ultimo si stava col fiato sospeso, era davvero un altro mondo.
2: Era davvero un altro mondo. Devi tenere presente anche un'altra cosa: chi abitava al nord, per il caso ad esempio di Inter a Madrid che citavi, e magari poteva ricevere l'emissione della TV svizzera italiana, magari poteva vedersi la partita tranquillamente se l'antenna era orientata, come ricordavi tu, anche per i ripetitori svizzeri, che peraltro, come sai, da Como è già come se fosse il Svizzera,
1: certo.
2: No? E quindi, ma vorrei ricordare un altro caso particolare, perché è vero, le preoccupazioni erano soprattutto per l'affluenza allo stadio, ma in certi casi scattavano altri tipi di considerazioni, e la data è 17 novembre 1976, quando all'Olimpico di Roma è in programma Italia-Inghilterra di qualificazione mondiale del 78 in Argentina. Siamo in anni di inflazione galoppante, di problemi industriali di vario genere, oddio, non è che le cose siano cambiate molto. Ugo La Malfa, che ricorderete, sarà ministro, il segretario del Partito Repubblicano, uomo molto severo e molto attento ai dati dell'economia, si oppose praticamente, non solo lui, a che quella partita che si giocava di pomeriggio, un mercoledì pomeriggio di novembre 17 a Roma, fosse trasmessa in diretta, perché questo avrebbe favorito l'assenteismo nelle fabbriche e negli uffici, e questo già ci dà il segno, come diceva Riccardo poco fa, di quanto si è cambiato le cose nel frattempo. La partita in effetti in televisione non andò in diretta, andò in differita. La radio la poté trasmettere in diretta, fra l'altro era l'Inter di Sai Kevin Keegan, che era la stella dell'Inghilterra di allora, l'Italia vinse, ma la cosa che a me oggi, tanti anni dopo, diverte pensare è questo: ma non si poteva giocare di sera? A novembre a Roma, se sei fortunato, può essere un prolungamento delle famose ottobrate romane,
1: certo.
2: Da oggi si giocano notturne a Udine in gennaio, col campo gelato magari e temperatura sotto zero.
1: Anche in questo caso ci si è piegati poi, no, alla logica dei diritti. L'ultima partita, per curiosità, della nazionale, Riccardo, esclusa da Milano e zone collegate, come si diceva allora, fu un Italia-Cecoslovacchia al 13 novembre dell'82, appunto, che erano in qualificazione agli europei di Francia, e che però non se ne fece niente, a Milano non si vide. Però pensa quanto dicevamo con Massimo, Riccardo, allora davvero le coppe europee, io ricordo il mercoledì si giocava a qualunque ora, praticamente su spesso improponibili. Oggi orari rigidi, martedì, mercoledì la Champions, il giovedì le altre coppe, però ricorderai anche tu come me quando si giocava alle 14.30, alle 18 su campi sterrati a Malta. Ci sono fotografie delle partite dell'Inter a Malta sulla terra battuta.
3: C'è qualcosa che manca probabilmente nella percezione dei giovani di oggi, l'attesa dell'evento. Tutto ciò che hai detto è sicuramente vero, è provato storicamente, chi vuole può andare a curiosare nelle pagine che il calcio ha scritto negli anni passati, ma la verità vera è che si giocava, come tu ricordi bene, la domenica, le partite rigorosamente tutte allo stesso orario, e raramente quando c'era l'occasione, quando c'era l'opportunità, il mercoledì per le coppe, quando ovviamente erano impegnate le squadre italiane, perché allora si potevano vedere soprattutto quelle squadre. Non c'era questa abbondanza di calcio che naturalmente oggi travolge le nostre esistenze. E la nazionale, come ricorderete molto bene anche voi, spesso giocava di sabato con il campionato sospeso,
1: certo.
3: Il sabato diventava un giorno d'eccezione. Ecco, io credo che la nostra generazione non ha potuto vedere tutte le partite che oggi anche noi, che abbiamo i capelli bianchi, vediamo in televisione o ascoltiamo alla radio, ma c'era questo elemento che banca oggi, direi in maniera molto profonda, che è un elemento anche culturale, l'attesa, perché l'attesa è essa stessa emozione. Ho l'impressione che le emozioni siano un po' troppo frequenti, quindi evidentemente forse anche meno cariche di significato.
1: Però quello che stiamo dicendo, Massimo, in parte ha influenzato per un brevissimo periodo perfino le nascenti pay TV, perché se ricordi il primo anno, non so se i primi due forse, non si poteva fare l'abbonamento per la squadra della città dove si risiedeva, quindi c'era anche lì una paura che se io faccio l'abbonamento alla pay TV mi metto sul divano e in realtà non vado allo stadio. Oltretutto i risultati anche recenti di questi giorni delle nostre squadre ci dimostrano che quando lo spettacolo c'è, quando la squadra va bene e lo stadio si riempie come in barba a qualunque pay TV.
2: Esattamente così, quest'anno abbiamo l'esempio forse più clamoroso di tutti dei continui tutto esaurito, preferisco questo termine al famoso soldato,
1: certo.
2: Tutto esaurito dello stadio olimpico a fronte di una Roma che non è che abbia fatto un campionato strepitoso, adesso ha questa enorme soddisfazione della seconda finale europea in due anni, ha in Mourinho un vero e proprio capopopolo più che un allenatore, oppure oltre che un allenatore. E quindi questo significa che quando c'è l'adesione a un progetto, quando c'è voglia di assistere allo spettacolo, quando in qualche modo chi organizza quello spettacolo offre uno spettacolo degno di questo nome, perché poi non riguarda solo la Roma, abbiamo avuto il record assoluto per Inter Milan,
1: certo.
2: Il ritorno di, certo, se non sbaglio, 12 milioni di incasso, no? Eppure io, come tanti altri, me la sono vista da casa tranquillamente e sicuramente anche meglio. Insomma, è tornato il discorso che l'emozione vera è allo stadio, perché questo poi è il punto. L'emozione vera è allo stadio. E quindi vedere la partita non è semplicemente assistere all'incontro e partecipare a un flusso emotivo incredibile insieme ad altri, eccetera, eccetera, eccetera.
5: Scusi lei.

0: in 100.000 è il celebre brano degli anni 60 di Adriano Celentano, che racconta quel clima, quel pathos, quel calcio che oggi non c'è più e di cui stiamo parlando con Massimo De Luca e Riccardo Cucchi. La realtà, Riccardo, è anche che oggi gli incassi al botteghino sono una quota minima degli introiti delle società, che vivono soprattutto dei diritti televisivi, che pure qualche guaio, mi permetto di dire, lo hanno prodotto.
1: Ma guarda, ricalcando poi il ragionamento di Massimo che stava ascoltando, potremmo anche dire, forzando un po' la mano, che l'eccesso di televisione ha riportato la gente negli stadi, tant'è che gli stadi si riempiono, Milano in modo particolare, sia per l'Inter che per il Milan lo dimostra anche Roma, versante soprattutto giallorosso. Però posso dire anche un'altra cosa, tu hai detto giustamente poc'anzi che è cambiato qualcosa al botteghino. Cos'è cambiato al botteghino? Beh, basterebbe vedere per esempio i costi dei biglietti del derby tra Milan ed Inter di Champions League. Si andava da un minimo di 80 euro ad un massimo di 1.500 euro. Cifre veramente da capogiro se pensa a quelle, se le paragona a quelle che pagavamo noi ragazzi quando andavamo a vederci le partite in curva allo Stadio Olimpico. Vorrei anche dire che il costo degli abbonamenti non è proprio, diciamo così, abbordabile per tutti, perché per poter vedere tutto, visto che le piattaforme ormai sono tante, credo che bisognerebbe stanziare ogni mese un centinaio di euro e non credo che tutte le famiglie abbiano questa disponibilità. Quindi c'è un ritorno allo stadio, c'è evidentemente la voglia di vedere le partite in televisione, ma tutto questo costa. In passato non costava così tanto. Ho un sospetto, un dubbio, spero evidentemente di essere smentito dalla realtà, che questo sport, il calcio, che ha profonde radici popolari, non è del popolo, ma ha profonde radici popolari, stia cambiando pelle, stia diventando un po' troppo uno sport riservato all'elite, tra virgolette, economica, che ha più forza e che ha più possibilità di spendere. Non vorrei davvero che si andasse verso questa deriva, lo dico sinceramente.
0: Vi abbiamo parlato tanto di pay TV, vi faccio ascoltare una clip della prima partita trasmessa con questo sistema, Lazio-Foggia, è il 29 agosto 1993.
2: Tutto pronto quindi per il calcio d'inizio di questa partita tanto attesa, l'abbiamo definita a ragione una partita storica per lo sport, per la televisione italiana, un servizio unico che può dare Telepiù ai suoi abbonati. E intanto si parte anche a Roma con la Lazio che tocca il primo pallone di questo match.
0: E certamente, Massimo, il discorso economico conta e come, però io mi soffermerei su questo ritorno agli stadi che abbiamo visto anche a Napoli, anche in altre città, quando i risultati naturalmente ci sono. Io credo, azzardo anche l'ipotesi, Massimo, che insomma tutto quello che abbiamo vissuto questi anni, il blocco forzato, lo stare chiusi dentro casa, l'astinenza in qualche modo anche dal calcio vissuto, ci ha portato in qualche modo a tornare anche a un piacere semplice, se vogliamo, ma genuino, del tornare allo stadio e andare a urlare a squarciagora l'incitamento per i nostri beniamini.
3: È una legge fisica, no? Di fronte ad un'azione si scatena una reazione di segno di intensità uguale di segno contrario. Giustamente hai ricordato la pandemia, il lockdown, lo stare in casa, l'assistere quando il campionato è ripreso a queste partite nel vuoto pneumatico, dove si sentivano le bestemmie e non gli applausi. E quindi, giustamente, secondo me, hai sottolineato che c'è anche una reazione di questo tipo, che avrà avuto sicuramente la sua influenza nel far riempire di nuovo gli stadi. Mi piacerebbe rivedere il Palermo in Serie A, perché sarebbe un'altra città-stadio che si riempirebbe tutte le settimane. Palermo è con Napoli l'unica grande metropoli che ha una sola squadra e quindi è una passione totale quella della città, e speriamo in un futuro non troppo lontano di poterla risalutare in Serie A. Comunque, visto che ti dedichi a pescare le perle, te ne posso offrire una piccolina ma vera?
0: Vai, vai, come no, certo.
3: Allora, visto che un tempo le partite non si vedeva, e non è che non le vedevamo noi, non le vedeva nemmeno il privilegiato o la persona più importante. Allora, erano in quegli anni in cui ho condotto tutto il calcio, quindi 87-88, e una domenica a Milano stavo conducendo tutto il calcio minuto per minuto, quando mi dicono che il signor Silvio, il dottor Silvio Berlusconi, era venuto in Rai per assistere in bassa frequenza, in una saletta, alla partita del suo Milan. Quindi Berlusconi che viene in Rai a vedere la partita, perché all'epoca nemmeno lui poteva, certo, vedere in casa le partite. Allora gli feci sapere tramite l'intermediario se aveva piacere di intervenire, forse Riccardo lo ricorda, se aveva piacere di intervenire in trasmissione, lui figurati non si è mai negato a comunicare, venne su, aveva già preso degli appunti, fece il suo intervento, poi ci salutammo, lui lasciò lì una stilografica di notevole valore che gli fece dire il capitale, naturalmente non era il caso di appropriarsi, ma questo solo per dire che nemmeno all'epoca Silvio Berlusconi, già presidente del Milan, non mi ricordo se già scudettato o meno, forse no, per vedere una partita doveva venire in Rai a vedere la bassa frequenza al Corso Seppione a Milano.
0: Questa è davvero una perla, Riccardo, perché sappiamo che io da cronista parlamentare so che Berlusconi negli anni successivi alla vista di un microfono comunque non resisteva e dichiarava in qualunque situazione, però Riccardo, possiamo dire che tutto il calcio, torniamoci a parlarne, perché voi entrambi siete stati protagonisti di quella trasmissione che tuttora è importante, ma che per molti italiani rappresenta davvero un ricordo indelebile della propria infanzia, adolescenza, giovinezza e oltre.
1: Ma Massimo De Luca, tra l'altro, da conduttore fu il primo a portare i monitor all'interno dello studio di tutto il calcio, perché i conduttori, soprattutto Bortoluzzi che ha preceduto Massimo De Luca, era cieco, tra virgolette, ascoltava soltanto i racconti dei radiocronisti. Ma sai, io credo che alla fine tutto il calcio abbia ancora una sua valenza, una sua importanza, diciamo meglio, il calcio ha raccontato la radio, perché ovviamente tutto il calcio è fortemente limitato dal cambiamento di orari e dalla programmazione del campionato. Io credo che molte persone scelgono la radio anche perché magari è troppo costoso vedere la televisione, ma soprattutto perché la radio riesce ad emozionare. Tutto il calcio ha scritto pagine straordinarie di un'epoca diversa, un'epoca lontana. Tutto sommato fammi dire che riaccendere la radio o tornare allo stadio, è una reazione molto frequente ormai nel mondo del calcio, potrebbe anche significare che questo oggetto calcio raccontato dalla televisione con 24 telecamere, tutto perfetto, questo montaggio in diretta del calcio che ci viene trasmesso mentre siamo seduti comodamente sui nostri divani, in realtà sia un po' lontano dalla realtà del calcio rispetto a quella che invece viviamo entrando in uno stadio, con una sola prospettiva, quella del posto nel quale stiamo seduti. In fondo è un po' come la radio.
0: Ecco, io non vi trascino certamente nella tecnologia, nella VAR, in tutto quello che il calcio di oggi ci offre, e vorrei chiedere a entrambi, verso la conclusione della trasmissione della puntata, cominciando da Massimo, se questa nostalgia per un calcio così completamente diverso, che io non vedo soltanto in noi, che certamente avendo qualche anno in più l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo visto, ma ci sono molti gruppi sui social, e veramente vedi anche ragazzi che cercano di saperne di più di un mondo che, pur non avendo vissuto, in qualche modo li affascina, perché quel calcio che dicevamo prima, tutti alle 15 o alle 14.30 a seconda della stagione, tutti insieme, tutti alla radio, sicuramente era più povero anche di tecnologia, però forse quante emozioni, mica lo so.
3: Beh, era sicuramente più bello, e non dico certo da anziano, nostalgico, come era tu, ci sono anche giovani che si interessano a conoscere come fosse il calcio e il modo di vivere il calcio in precedenza, ma sai, io credo che il nude look sia più intrigante del nudo totale, e allora il vedo non vedo, che poteva essere una volta nel calcio vedere solo qualche partita, io credo, ricordo benissimo l'emozione invece di vedere in diretta le partite della Coppa dei Campioni dell'Inter, certo, degli anni 60, certo, del Milan eccetera, perché era veramente qualcosa di straordinario, oppure le partite della nazionale. Adesso certo è tutto a disposizione, pagando parte della nazionale, naturalmente pagando, ed è un po' tutto dato per scontato. Prima era più una conquista, e poi c'era appunto la radio che, con la bravura dei predecessori e poi dei Cucchi, dei Gentili e di tutti gli altri, ha veramente fatto di quella trasmissione un racconto, una specie di romanzo popolare, no? Del quale continuiamo ad avere una grande nostalgia. Tutto il calcio va avanti, ma non è per sua colpa se al massimo si ritrova tre partite di Serie A al massimo da raccontare in diretta.
0: Però Riccardo, quanta nostalgia per quelle immagini in bianco e nero, no? Oltre alla radio vedevamo quelle partite che ricordava Massimo, il Mercoledì Sport, la trasmissione della partita di Coppa, l'immagine in bianco e nero col Celtic, ricordo, con quella strana anomalia mancante il numero sulla maglia ma solo sui pantaloncini. Insomma, certo, era la nostra giovinezza, però era anche un modo per sognare, per andare in posti lontani che chissà se avremmo mai visto.
1: La nostalgia è pericolosa perché ci ricorda quando eravamo giovani, però fammi rispondere alla tua sollecitazione con un piccolo aneddoto. Un ragazzo qualche giorno fa attraverso i social mi ha posto una domanda dopo aver visto una fotografia di un campo di calcio degli anni lontani. Mi ha domandato: ma cosa mettevano nell'area di porta dove c'erano i portieri? E io ho risposto: segatura. E lui, sorpreso, segatura. Segatura per fare in modo che il portiere non affondasse nel fango dei campi bagnati sotto la pioggia. Nell'area di porta si spargeva segatura. E quasi incredulo questo ragazzo mi ha in qualche modo fatto immaginare il suo stupore e soprattutto quanto fosse diverso il nostro calcio dal calcio di oggi.
0: E con questi ricordi dolci, amari, siamo ai saluti sulle consuete note di Una notte in Italia di Ivano Fossati, con cui ringrazio Riccardo Cucchi e Massimo De Luca per essere stati con noi e la squadra del Pescatore, Paolo Galanti, Giorgio Allegretti, regista Luca Bernardini. Trovate tutte le nostre puntate su Rai Play Sound e se volete scriverci il pescatore di perle @rai.it. Da Carlo Albertazzi, un buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria sferza l'Europa. Deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Il presidente Orsini, Bruxelles soffoca le nostre imprese. Bombe sulla tregua si continua a trattare, ma tra Stati Uniti e Iran risale la tensione. Israele attacca il Libano, appello del Papa per gli aiuti a Gaza. Incidenti sul lavoro, strage infinita, 3 operai morti in poche ore a Reggio Emilia, Lucca e Catania. Allerta caldo, temperature record, domani il picco, bollino rosso in 4 città, afa anche in Francia e in Gran Bretagna. 80 anni della Repubblica, il 2 giugno, grande festa in Piazza del Quirinale, in diretta su Rai 1 e Radio 1. L'amministratore delegato Rossi, un evento che celebra la nostra identità. La Ferrari elettrica diventa un caso, il titolo crolla in borsa e Montezemolo dice, almeno toglietele il cavallino. Cremonini Live 26, caccia al biglietto per il tour negli stadi, data zero a Gorizia il 31 maggio, poi doppio appuntamento a Roma. Tennis, debutto senza problemi per Sinner a Roland Garros, nel calcio parte la girandola allenatori, il Milan pensa al basco Iraola, italiano verso il Napoli, Sarri è pronto per l'Atalanta. Buongiorno da Luana Cremasco. Le crisi internazionali, il difficile contesto geopolitico, le sue ricadute sul fronte del caro energia, al centro dell'Assemblea Nazionale di Confindustria a Roma. Presenti il capo dello Stato Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. La Premier nel suo intervento ha lanciato un monito all'Europa.
4: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio.
5: Giorgia Meloni punta all'Unione Europea, gigante burocratico, avverte la sua configurazione e la sua fragilità. Punto in sintonia con gli industriali che infatti applaudono. Anche se non siamo sempre d'accordo, ci accomuna l'impegno per l'Italia, rilancia la Presidente del Consiglio insieme alla proposta di aprire un cantiere per riformare la burocrazia. L'affondo dunque è sull'Europa che deve garantire sugli investimenti per l'energia la stessa flessibilità prevista per le spese militari. Giorgia Meloni ricorda la lettera scritta a Ursula von der Leyen.
4: Le spese di difesa sono il prezzo della libertà, ma se noi oggi non aiutiamo le famiglie e le imprese a superare l'impatto di una crisi, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere.
5: Non è un cambio di rotta sulle spese per la difesa e non significa fare nuovo debito, spiega la Premier. Energia, dossier prioritario per il governo, annunciata entro le state la legge delega sul nucleare sostenibile.
4: Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia.
5: Federica Ionta, GR1.
3: E dall'Assemblea di Confindustria l'allarme anche del presidente Emanuele Orsini. L'Europa cambi direzione, dice, riduca la burocrazia e i costi dell'energia. Serve un patto.

0: patto per la crescita.
1: Senza competitività l'Europa rischia il deserto industriale. Il presidente di Confindustria Orsini punta il dito contro un'unione sopraffatta dal caro energia, mancanza di investimenti e da regole asfissianti che hanno spalancato la porta alla concorrenza cinese. Questa è la ricetta del numero uno degli industriali.
2: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
1: Quindi la rinnovata richiesta di accelerare sul nucleare, ma anche sbloccare nuove aree per le rinnovabili e sospendere gli ETS sul fronte italiano affronta il tema dei bassi salari.
2: Resta aperta la questione salariale. Lo dico con chiarezza. Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciremo a risolverla.
1: Infine rilancia una spending review per reperire nuovi fondi.
2: Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
0: Gelsomina Testa, GR1.
3: E anche il dibattito politico si sposta dai commenti post elezioni comunali ai temi economici emersi proprio dall'assemblea di Confindustria.
4: Il centrodestra si mostra in sintonia con le imprese, da Forza Italia in particolare piena condivisione sul nucleare. Fratelli d'Italia accelera sulla legge elettorale, nuovo testo entro giugno, e attacca il campo largo per aver disertato l'assemblea di Confindustria. Augusta Montaruli.
5: Il governo Meloni e Fratelli d'Italia vanno avanti nel sostenere imprese, lavoratori, famiglie.
4: La Lega batte il tasto di sempre necessario, insiste il Carroccio, tornare a poter acquistare i combustibili dalla Russia. Musica opposta per il centrosinistra. Nel PD Elly Schlein, che ha incontrato a Roma il premier spagnolo Pedro Sanchez, ricorda che il governo è in carica da 4 anni e la propaganda non produce alcun effetto sulle bollette. Francesco Boccia.
6: Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi.
4: E proprio su stipendi e bollette, dice su Repubblica Matteo Renzi, vinceremo le prossime elezioni. Per Giuseppe Conte, 5 Stelle, quello in cui vive la premier è un mondo di fantasia, un disco rotto. Per le opposizioni centriste. Vasco Pirri, GR1.
3: Sono le 8:05 minuti, siamo al Medio Oriente, saltata definitivamente la tregua in Libano, 31 le vittime negli ultimi raid di Israele, che lancia una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah, la corrispondente a Gerusalemme.
7: Hanno percorso i sentieri a ridosso del fiume Litani. I militari israeliani superato quella linea gialla in territorio libanese che delimita un'ampia zona cuscinetto lungo tutto il confine tra Libano e Israele. Un'operazione difficile, rischiosa, perché i miliziani di Hezbollah, nonostante settimane di bombardamenti, sono ancora una minaccia. Ma il premier Netanyahu la sera precedente lo aveva detto: allargheremo l'operazione contro il nemico alle porte. Poi, ieri in serata, prima della riunione del gabinetto di sicurezza, ha rivendicato i progressi compiuti. Durante il giorno, cartine alla mano, ha tenuto una lunga riunione con il ministro della difesa Katz e il capo dello Stato Maggiore Zamir. I bombardamenti erano cominciati la sera prima, a sud del Libano, ma anche valle della Bekaa, a est, verso il confine con la Siria. Il Ministero della Salute libanese a fine giornata ha fatto sapere che in 24 ore i morti sono stati almeno una trentina. In serata, quando tutta la tensione poi era rivolta al fronte nord, è arrivata la notizia di un attacco mirato a Gaza. Nel mirino, Mohammed Odeh, nuovo capo del braccio armato di Hamas, ucciso nello stesso quartiere del suo predecessore a Gaza City. Il 7 di ottobre era il capo dell'intelligence di Hamas e per questo, per Israele, andava eliminato. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: E proprio su Gaza è intervenuto Leone XIV, lasciando Castel Gandolfo, ha espresso preoccupazione per quanto sta avvenendo nella striscia. Sentiamolo.
8: Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
3: E nello stesso scacchiere medio orientale resta aperto il dossier Iran, in bilico la tregua con gli Stati Uniti. Trump farà il punto nelle prossime ore. La corrispondente.
9: Si terrà oggi alla Casa Bianca la riunione di governo che Trump aveva convocato inizialmente nella residenza di Camp David, dove è stato solo una volta durante il suo secondo mandato. Scenario in passato di importanti accordi di pace, programma cambiato per possibile maltempo. È la prima riunione di gabinetto dal 26 marzo e arriva in un momento cruciale per la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, mentre sale la tensione con Teheran dopo gli attacchi, definiti di autodifesa, delle forze statunitensi contro siti e navi iraniane durante il cessate il fuoco. Il segretario di Stato americano Rubio dice però che un'intesa è ancora possibile e aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Trump ha parlato al telefono per la seconda volta in pochi giorni con il premier israeliano Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto a Raid su Beirut per non compromettere i negoziati in corso con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Iran che nel frattempo minaccia una risposta militare dopo gli ultimi attacchi di Washington. La corrispondente.
10: Le forze armate americane ieri hanno colpito rampe per il lancio di missili nel sud della Repubblica Islamica e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Il regime di Teheran risponde che reagirà e in un messaggio scritto per la festività del pellegrinaggio alla Mecca, la guida suprema Mojtaba Khamenei esorta la Umma, la comunità dei fedeli musulmani, a risorgere e dice che i paesi del Golfo non faranno più da scudo agli Stati Uniti. Khamenei continua a non mostrarsi in pubblico né a far sentire la sua voce. Intanto il presidente Pezeshkian ribadisce l'importanza di continuare a trattare per arrivare a una soluzione diplomatica della crisi ed evitare così nuovi attacchi. Poi ordina di ripristinare l'accesso a internet ai livelli precedenti alle proteste di gennaio, quando la Repubblica Islamica oscurò quasi completamente la rete e spense nel sangue e nel silenzio le manifestazioni contro il governo. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: E della situazione in Medio Oriente ha parlato il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della terza conferenza sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo a Roma. Sentiamolo.
11: Riteniamo che si debba continuare a dialogare, credo che si debba accelerare per arrivare ad un accordo. Ovviamente c'è il tema del nucleare, l'Iran non può avere l'arma nucleare, deve trovare un accordo anche su Hormuz, perché la libertà di navigazione è fondamentale non soltanto lì ma in ogni parte del mondo.
3: Trump, che lo dicevamo è al lavoro per trovare un exit strategy dal conflitto medio orientale, sul fronte interno intanto incassa un'importante vittoria nelle primarie del Partito Repubblicano per il Senato in vista delle elezioni di metà mandato a novembre. In Texas il suo candidato Ken Paxton ha battuto con il 60% dei voti il senatore in carica John Cornyn, risultato che conferma il pieno controllo del presidente sul partito in uno stato roccaforte dei conservatori. Radio 1, siamo alla cronaca con i tre incidenti mortali sul lavoro avvenuti con dinamiche simili nel giro di poche ore tra Emilia-Romagna, Sicilia e Toscana.
12: Analoghi copioni di una strage inarrestabile. Si chiamava Giacomo Pucci, il trentenne che ha perso la vita schiacciato da una pressa caduta da un portacarichi. Era dipendente di un'azienda di prodotti farmaceutici di Altopascio, provincia di Lucca. Invano colleghi e medici del 118 hanno provato a rianimarlo. La sindaca Sara D'Ambrosio:
13: tutta la comunità si stringe intorno alle persone che lo conoscevano, ai suoi cari, ai suoi colleghi.
12: Sciopero di un'ora dei metalmeccanici in tutta la provincia, proclamato dai sindacati per chiedere più sicurezza. Ne aveva da poco compiuti 31 di anni Francesco Cannone, l'operaio di un'azienda della logistica, travolto da un muletto nella zona industriale di Catania, lascia moglie e figli. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, stessa ipotesi di reato e stessa drammatica dinamica nell'incidente avvenuto a Cavriago, provincia di Reggio Emilia. È stato un 47enne a perdere la vita in una ditta che produce caldaie, anche lui schiacciato dal muletto che stava guidando e che si è ribaltato. Macchinari con cui tutte e tre le vittime lavoravano ogni giorno. Elena Baiocco, GR1.
3: La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani durante un'immersione. Si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche per recuperare le attrezzature utilizzate dai 5. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro trovata nella grotta sottomarina. Gli scontri che hanno preceduto il derby di domenica a Torino. Resta in prognosi riservata il tifoso juventino gravemente ferito. Si allunga l'elenco degli ultras arrestati mentre vengono rimessi in libertà i primi che erano finiti in manette.
14: Tutti fuori dal carcere sono gli 8 ultras juventini arrestati il giorno dopo gli scontri. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari, che convalida l'arresto ma dispone il rilascio e l'obbligo di presentazione alla polizia 2 volte a settimana. Resistenza a pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa, le accuse a loro carico. E mentre loro tornano in libertà le manette scattano per altri 2 che ora attendono l'udienza di convalida dietro le sbarre. L'inchiesta intanto prosegue, si cercano gli altri responsabili degli incidenti costati il ferimento di Marco Basoccu, commercialista 36enne, tifoso bianconero, arrivato da Milano per vedere il derby e ora ricoverato in gravissime condizioni, colpito al cranio, ma da cosa e da chi è ancora da accertare, un lacrimogeno secondo chi era con lui, una pietra o una bottiglia secondo le forze dell'ordine. Il questore di Torino Massimo Gambino:
15: bisogna vedere bene i video, qualcuno ci ha tirato qualche pietra, tant'è che ci sono sei feriti o altro, e chiaramente poi ci sono state anche delle risposte da parte delle forze di polizia.
14: Bruno Sokolovic, GR1.
3: Numeri in crescita per l'Italia nei primi tre mesi del 2026, nonostante il contesto economico difficile. Tra gennaio e marzo, rileva l'Istat, si sono registrati più di 71 milioni di presenze, con un incremento di oltre il 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Soddisfazione da parte degli operatori del settore. Vittorio Messina, presidente di Assoturismo, parla di un comparto capace di reagire e adattarsi anche nelle fasi più complesse. Sentiamolo.
16: I dati Istat confermano il trend positivo del turismo in Italia. Bene nel primo trimestre anche le presenze degli stranieri, nonostante le criticità ormai note. E la vera sfida è per l'imminente stagione estiva, che nonostante questi dati confortanti potrebbe presentarsi complicate tra caro prezzi e tensioni internazionali.
3: Maggio da record per il grande caldo, allerta in Francia e in Gran Bretagna, dove ci sono stati anche dei morti. In Italia temperature ben superiori alla media, soprattutto al centro-nord.
17: Salgono a 14 le città che il Ministero della Salute indica a bollino arancione per caldo. Domani per 4 sarà addirittura rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino. Alfa ben precoce e attenuata di poco dai temporali previsti sui rilievi. Il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare:
18: ancora molto caldo, valori più elevati al nord, soprattutto in pianura padana, compresi tra i 32 e i 36 gradi, 35 gradi anche a Bolzano, a Trento, a Firenze. La situazione sembrerebbe cambiare all'inizio della prossima settimana, con l'arrivo di correnti più fresche, ma questo implicherà anche, considerato il caldo che nel frattempo avrà fatto, la possibilità di piogge e temporali anche di forte intensità.
17: Sbalzi e picchi, effetto del riscaldamento globale, dice chiaramente Londra, che boccheggia sotto 35 gradi record. Temperature da piena estate anche in altri paesi europei come Spagna e Olanda, ma in Gran Bretagna e Francia anche le prime vittime dirette o indirette del caldo: 9 per annegamento, forse proprio mentre cercavano un refrigerio in acqua, e 2 per malore durante attività sportiva. Sonia Filippazzi, GR1.
3: Un ricco programma per festeggiare gli 80 anni della Repubblica. La RAI con il Quirinale per le iniziative del 2 giugno. La novità di quest'anno: non si terrà il consueto ricevimento nei giardini, ma ci sarà un evento in piazza del Quirinale, i volti della Repubblica, in diretta su Rai 1 e anche qui su Rai Radio 1, con grandi nomi della cultura, dello spettacolo e dello sport.
19: L'Italia si addestra.
20: 80 anni della nostra Repubblica verranno celebrati il 1 e il 2 giugno con una serie di iniziative, concerti, visite e una celebrazione conclusiva a Piazza del Quirinale con un'ampia copertura da parte della RAI. Cuore della festa, una serata speciale, novità in onda. La sera del 2 giugno, i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. Alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di numerose personalità del mondo della cultura, dell'arte e dello sport. Roberto Bolle, che danzerà sulle note del Va Pensiero, Cecilia Bartoli, che intonerà Caruso, e ancora Gianni Morandi, Annalisa, Giuliano Sangiorgi, Paolo Fresu, Danilo Rea. Per il cinema, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Carlo Verdone, Luca Zingaretti. Sentiamo l'amministratore delegato RAI, Giampaolo Rossi.
21: Un evento incredibile che celebra gli 80 anni della Repubblica, celebra gli 80 anni di ciò che noi siamo, ed è bello soprattutto il fatto che tantissime personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, del mondo dello sport abbiano deciso di partecipare gratuitamente e liberamente, perché la Repubblica appartiene a tutti noi.
20: Marcella Sullo, GR1.
3: C'è attesa per la riapertura in borsa questa mattina del titolo Ferrari, che ieri a Milano ha perso oltre l'8%. La causa: la presentazione di Luce, il primo modello dell'azienda di Maranello totalmente elettrico, considerato fin qui dagli investitori troppo di nicchia e troppo costoso, 550.000 euro. Non ha convinto nemmeno il design, ritenuto troppo diverso dallo stile Ferrari. Tra le tante critiche, anche quella dell'ex presidente della casa automobilistica, Luca Cordero di Montezemolo. Sentiamolo.
22: Si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo. Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
3: Giochi della Gioventù 2026, dopo la grande festa di apertura a Piazza del Popolo a Roma, oggi al via la prima giornata di gare.
0: Rugby, sitting volley sono solo alcune delle 10 discipline sportive in cui si sfideranno gli oltre 5.000 studenti arrivati da tutta Italia per partecipare alle finali nazionali dei Giochi della Gioventù. Due i giorni di gare che si disputeranno in 6 siti sportivi della capitale. Venerdì 29 maggio la chiusura allo Stadio Olimpico.
1: Nuovi Giochi della Gioventù.
0: E ieri alla cerimonia di apertura a Piazza del Popolo i giovani atleti hanno sfilato con le loro delegazioni.
2: Gareggeremo per il badminton e per il sitting volley.
23: Si sta tra amici, si fanno nuove conoscenze, stare in un gruppo è sempre bello.
2: Da dove arrivate?
24: Dal Friuli Venezia Giulia.
2: Siete emozionate?
24: Molto, sì.
0: E ad accogliere gli studenti, il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Bodi.
25: Io credo che sia la migliore opportunità stabilire un'alleanza ineludibile tra la scuola e lo sport.
0: Tanti personaggi del mondo dello sport presenti alla manifestazione. Tra loro il pluricampione del nuoto, Massimiliano Rosolino.
26: Grande in bocca al lupo, ragazzi, non mollate mai e soprattutto date il massimo.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: 41 anni di vita per il cinema, consacrati dall'Oscar nel 1998 a Nuovo Cinema Paradiso, che lo ha reso famoso nel mondo. Oggi 70 anni, Giuseppe Tornatore. Tra i suoi film più noti Stanno tutti bene, L'uomo delle stelle, Una pura formalità. Anche documentari nella sua carriera, dopo quello dedicato a Ennio Morricone, vincitore di 3 David di Donatello nel 2021, arrivano un nuovo racconto e anche un nuovo premio.
27: Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me, è ciò che dice sempre mio padre. Devi essere una persona per bene.
3: Per Brunello, The Gracious Visionary, docufilm dedicato a Brunello Cucinelli, stilista del cashmere italiano, Tornatore riceverà un Golden Globe al Taormina Film Festival in programma dal 10 al 14 giugno. E siamo alla musica. Data zero domenica all'aeroporto di Gorizia, poi partirà da Roma il tour di uno dei cantanti italiani più amati.
28: Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno.
3: Per Cesare Cremonini con Cremonini Live 26, doppia data al Circo Massimo il 6 e il 7 giugno, poi appuntamenti a Milano, a Imola, a Firenze, già oltre 350.000 biglietti venduti, sul palco una band rinnovata e una scaletta che celebra il suo percorso, un viaggio cominciato nei teatri, passato attraverso i palasport, esploso nei primi stadi del 2018 e arrivato oggi, dice il cantante, nei grandi templi della musica dal vivo e dei raduni collettivi. Sono le 8:21 minuti, la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
29: Grazie Eduardo, buongiorno a chi ci sta ascoltando, le avete ascoltate, le abbiamo sintetizzate le parole di Giorgia Meloni e del presidente Confindustria Orsini ieri all'Assemblea Nazionale di Confindustria, molto critiche nei confronti dell'Europa. Ecco, hanno ragione, semplifico molto, ma insomma ragioniamo su questo, lo faremo con voi ascoltatici e ascoltatori.
3: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Falda Caccavo, oggi in regia Gennaro Strazzullo, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1 una felice giornata.
30: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
31: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
32: Famila, con noi, sei in famiglia.
33: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
34: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo, non da Creo.
1: Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
5: GR1 Sport.
6: Daniele Fortuna al microfono, cominciamo dal Roland Garros, il debutto senza patemi di Jannik Sinner.
7: Il ritorno di Sinner a Roland Garros, stavolta in celeste, niente più polo verde come l'anno scorso, e la finale thrilling, i tre match point non trasformati contro Alcaraz. Anche di sera fa molto caldo a Parigi, 27 gradi, Jannik parte forte, parziale di 8 punti a 0, la wildcard francese Clément Tabour sbanda, incassa 6-1 nel primo set, secondo e terzo parziale più equilibrati, anche il fisio per sistemare una fasciatura sul piede del barone rosso della racchetta. Jannik vince 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. 8 ace, 40 vincenti. Il numero 1 adesso affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Jannik 30 e lode nel 2026, 30 vittorie consecutive come i tre tenori. 18-0 sulla terra battuta, 61 set vinti e 3 persi dalla sconfitta contro Menzik a Doha. Con Sinner ieri successi anche per Arnaldi e Darderi. Sconfitta invece per la Cocciaretto. Emilio Mancuso, GR1.
6: È sconfitta a sorpresa anche Medvedev, rivale pericoloso di Sinner in semifinale a Roma. Oggi nel secondo turno Jasmina Paolini affronterà l'Argentina Sierra. Tra gli uomini giocheranno Chinai, il primo alle 11 contro l'olandese De Jong, Sonego più tardi con lo statunitense Paul. Serie A, la ricerca degli allenatori, una sarabanda di trattative. Il Milan segue con decisione il basco Iraola, che in Premier ha portato il Bournemouth alla prima qualificazione europea della sua storia davanti a squadre come il Chelsea e il Newcastle. Italiano in prima fila per sostituire Conte al Napoli, primi contatti con i suoi agenti a Roma. Domani l'allenatore dovrebbe incontrare il Bologna e risolvere il contratto che lo lega al club. Così ha già fatto Sarri con la Lazio, Sarri vicino all'Atalanta. Il Giro d'Italia senza sorprese in Svizzera, un altro successo del vincitore designato Vingegaard, sempre più in maglia rosa. Arrancano gli italiani, in classifica generale il migliore Piganzoli, ottavo a quasi 8 minuti dal danese.
8: Dopo l'ennesimo assolo, il quarto in salita di Jonas Vingegaard, il danese è sempre più padrone del giro, adesso a più di 4 minuti sul secondo l'austriaco Felix Gall, mentre la grande speranza azzurra Giulio Pellizzari è finito fuori classifica oltre 22 minuti dal leader della generale. Pellizzari:
9: ho tenuto duro anche troppo, credo. Speriamo di poter recuperare questi due giorni, poi vediamo le ultime due. Con queste gambe è difficile.
8: Oggi, dopo la frazione elvetica, tappa che parte dalla Lombardia e finisce in Trentino, 202 km da Castanodada ad Andalo, con un dislivello totale di 3.300 metri. Non ci sono salite impegnative, ma si tratta comunque di una tappa dall'andamento mosso che può favorire le fughe da lontano. Primi 55 km pianeggianti, poi in rapida successione due gran premi della montagna, quello di Passo dei Tre Termini e di Cocca di Lodrino. Si prosegue nella Valle del Chiese con un tragitto in falso piano e dopo 180 km dal via si sale per Molveno e poi per Andalo con un rettilineo finale pianeggiante. Da Andalo con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
6: Il basket NBA, Oklahoma batte San Antonio 127-114 ed è sul 3-2 nella finale Ovest. Seconda semifinale definita nei playoff italiani sarà Virtus Bologna-Venezia. Nelle due partite decisive la Virtus ha superato Trento per 106-95, 89-83 della Reier su Tortona. Ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Oliveto è Oliveto.
13: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
33: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
16: Chi come voi, chi come me, pone con forza la necessità di un cambio di passo da parte dell'Europa, non lo fa per distruggere, lo fa per costruire, non lo fa perché è il cavallo di Troia di qualche oscuro.
17: 1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
18: La grande famiglia Granata, prima parte, i titolari quasi sempre in campo.
19: Per il Torino sono in campo Castellini, Santin, Salvatori, Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli e Pulici.
20: Certo, alcuni giocatori come Pulici e Graziani, Pecci, Zaccarelli, li ricordo perfettamente. Invece ho sempre fatica a ricordare la difesa, perché ne ricordo altre, ma quella c'era Caporale sicuramente, e poi non ricordo chi erano gli altri. Non so se c'era ancora Mozzini.
21: C'era
20: Mozzini, perfetto.
21: C'era
20: allora
21: Mozzini,
20: Nello Santin, e allora c'era anche Faina. Come si chiamava Faina? Il soprannome era Faina.
21: Salvadori,
20: perfetto. Beh, insomma, più o meno li ho ricordati tutti. Il portiere, Castellini, quello sicuramente lo ricordo per il suo nasone e per un pugno che rifilò, credo, a Causio in un derby. Ed era una squadra indubbiamente di una forza eccezionale, anche perché fu la prima squadra italiana a giocare all'olandese. Radice fu un comandante coraggioso che decise di giocare un calcio totale, cosa che prima di allora in Italia non si era giocato.
21: Quella formazione la ricordano tutti i tifosi del Toro, chi perfettamente, chi con qualche piccolo dubbio, come Piero Chiambretti.

0: le rose di quel calcio degli anni 70 faticavano a arrivare a 20 calciatori, i titolari erano titolari veri, nel senso che salvo infortuni erano sempre in campo, le riserve erano riserve a tutti gli effetti, nel senso che quando riuscivano a entrare in campo poi festeggiavano l'evento e in panchina ci andavano soltanto in due più il portiere di riserva. Qualcuno di quei titolari, Piero Chiambretti, se lo ricorda particolarmente bene.
1: Ricordo tantissimo Piedone Pecci, che peraltro incontrai quando andò a Napoli e vivevamo nello stesso albergo. Io facevo un programma per i bambini alla RAI di Viale Marconi, lì a Fuorigrotta, e lui stava a Royal, che era questo albergo sul lungomare, e quindi ogni tanto ci si incontrava magari a colazione eccetera, ed ero affezionato a Pecci perché molto simpatico, brillante, come lo è stato anche negli anni della Domenica Sportiva, anche quando è stato seconda voce in molte partite, poi criticato perché troppo divertente e poco tecnico, mentre invece io penso che era proprio quella la sua forza, quella di essere tecnico essendo però anche divertente, perché anche il professorino che ti spiega cose che vediamo benissimo da casa senza bisogno della sottolineatura di questo o di quello sarebbe anche meglio.
0: Di Eraldo Pecci Gigi Radice diceva:
2: Eraldo Pecci, il regista, sapeva correre e impostare, piedi e cervello, indispensabile, come lo era Claudio Sala.
0: Eravate voi l'anima di quel toro?
3: Ma io credo che Claudio Sala sia stato il nostro capitano. Claudio Sala era un giocatore che, se avesse giocato nel Milan, nella Juve, nell'Inter, forse sarebbe stato più apprezzato e più conosciuto. Però quando giochi nel Toro, voglio dire, non hai riflettori come nelle squadre che ho appena citato. Però Claudio Sala quell'anno lì, quella squadra fu determinante. Poi avevamo quei due là davanti che sembrava Pupi e Ciccio, che sembravano due pupazzetti, due cagnolini, ma in realtà erano due che facevano sempre gol, tu la buttavi là nell'aria e loro ci pensavano loro. Io credo di essere stato fortunato ad aver giocato con dei ragazzi che hanno fatto fare bella figura anche a me, insomma, hanno esaltato anche le mie qualità, non dico molte qualità, ma le mie qualità. Ci siamo un po', come dire, completati.
0: A proposito di qualità, Eraldo, nel libro Il Toro non può perdere di Eraldo Pecci.
3: Ah, vedo che hai delle belle letture, bravo.
0: L'autore Eraldo Pecci scrive di Roberto Salvatori: era il giocatore con più sale in zucca che avessi mai conosciuto.
3: Sì, lui fu anche lui come caporale determinante, perché sai, Claudio Sala, Pulici, Graziani sono sotto i riflettori, fanno gol, fanno impazzire la gente, però poi dopo nella squadra ci vuole anche un equilibrio che ti porta anche della gente che non ha tutti questi riflettori, perché è, diciamo, un gregario, tra virgolette, nobilitando la parola gregario, hai capito? E Salvatori, se tu sbagliavi posizione, lui era lì a coprirti, tu perdevi la palla, lui era lì. Non partiva mai in dribbling, non perdeva mai la palla, sapeva i suoi limiti, te la dava, poi correva a smarcarsi. Era un ragazzo di un'intelligenza calcistica notevole, voglio dire. Però ho scritto anche che aveva il tiro da 0-0, ti ricordi? E questo ogni volta che lo vedo me lo rinfaccio. No, lo sa che è vero e ci scherziamo su, sì.

0: In quel Torino erano quasi tutti lombardi, con una preponderanza di brianzoli. Lombardo pure Roberto Salvadori, classe 1950, 10 anni in Granata, dal 73 all'83, in Serie A solo col Toro, 198 partite e 3 gol. Nell'anno dello scudetto, sempre presente, 30 volte in campo, come lui i soli Patrizio Sala e Paolo Pulici.
1: Sì, una bella soddisfazione, devo dire, perché stagione dello scudetto e aver fatto tutte le partite, che l'unico anno che è capitato di farne 30, poi l'anno dopo 28, poi 29, una soddisfazione in più. Sono partito dalla Serie C, sono arrivato in Serie A e poi ho finito in Serie A. Quindi, ho fatto poi un mezzo anno ad Alessandria, ma ormai ero tutto rotto e quindi non ce l'avrei fatta più di continuare.
0: Ma lei per chi tifava in realtà?
1: Io tifavo per l'Inter, io sono di Magenta, vicino Milano, e quindi grande tifoso dell'Inter, dell'India, dei Sarti, Bugni, Facchetti, Bedini, Guarnieri, Picchi, eccetera, Corso, Suare, eccetera, la famosa formazione, e frequentavo anche, essendo mio papà tifoso anche lui dell'Inter, da cui ho preso chiaramente, frequentavo anche San Siro, quindi ero abbastanza vicino al calcio, mi piaceva e lo seguivo.
0: Di lei Radice diceva:
2: Salvadori veniva dalla C ed era maturato con il Toro, sembrava a prima vista un po' fragile, solo a prima vista, si trattava invece di un giocatore completo, buona falcata, scatto, controllo intelligente dell'avversario, una difesa ben assortita, al punto da sfiorare la perfezione.
1: Sì, mi fa piacere, fisicamente magari non davo molto impressione, adesso poi guardando poi i fisici che ci sono adesso, che penso che si sia alzato di 10-20 centimetri rispetto a 50 anni fa l'altezza dei giocatori. E indubbiamente era un giocatore di statura media, corporatura media, eccetera, però che sapeva fare un po' tutto, insomma, e questo mi ha permesso anche di giocare in tutti i ruoli. Io ho coperto un po' la parte di terzino, quindi quella che adesso viene chiamato esterno, ho giocato anche libero, ho giocato anche stop, alla tornante, quei tempi lì si usava anche un'ala tornante, cioè una finta ala, che poi era un centrocampista, poi ho ricoperto i ruoli del centrocampo, mediano e mezzala. Penso la duttilità sia stata anche una mia prerogativa, soprattutto.
0: In difesa con Roberto Salvadori, un altro Roberto, Mozzini, nato il 22 ottobre del 1951 a Sustinente, in provincia di Mantova, altro lombardo. Stopper a tratti insuperabile, Franco bollava il centravanti avversario e non lo faceva letteralmente respirare.
3: C'era la marcatura uomo, difensori, che ognuno doveva marcarne uno. Io ho sempre marcato i migliori giocatori d'Italia, li marcavo io. Boninsegna, Prati, Chinaglia, Bettega, li ho sempre marcati io quando c'era la partita. Insomma, il più forte però che ho marcato è stato Cives del Tottenham in Coppa. E anche perché fisicamente era più di 2 metri. Era molto alto, insomma. Poi adoperava anche le braccia, che mi dava a volte delle gomitate o una mano in faccia, e io lo prendevo sempre per la maglia dietro. È stato un po' una lotta, ecco, senza farsi del male, ma insomma è andata così. È stato uno dei migliori centravanti che ho marcato.
0: Di lei Radice diceva:
2: Mozzini, forte, robusto, sereno. Di lui dicevano: più che in campo te lo immagineresti dietro uno sportello bancario, sempre sorridente, gran lavoratore.
3: Quando l'avversario aveva il pallone ai piedi e poi alzava la testa, guardava il mio che dovevo marcare, allora pensavo subito: adesso gliela dà la palla. Allora io mi mettevo davanti, nel momento in cui lui metteva giù la testa, mi mettevo davanti all'avversario e la prendevo sempre io la palla.
0: Innamorato Piero Chiambretti di Claudio Sala.
4: Claudio Sala, io cercavo di imitarlo perché giocavo alla destra, quindi cercavo di fare quel suo dribbling a rientrare, che riusciva quasi sempre, nonostante fosse sempre lo stesso. Arrivava sul fondo e poi faceva una retromarcia che lasciava quasi sempre al bar l'avversario. Poi famosissimo per le punizioni a foglia morta e poi un ragazzo veramente per bene. Io ricordo quando arrivò dal Napoli, semi sconosciuto, fu anche accolto con un po' di poca attenzione, anche se già aveva giocato diverse partite, in più fu pagato da Pianelli già una cifra importante. Poi fu chiuso in nazionale da Causio, perché Causio ovviamente era nel blocco Juventus, eccetera. E mi dispiacque molto, perché secondo me in nazionale avrebbe potuto fare una seconda carriera molto importante. Poi col passare degli anni, dopo aver preso tante botte, perché ne ha prese tante, ha cominciato a darle. E quando andò al Genova, l'ultima volta che forse giocò, bene, dava più di quelle che prendeva. E vedi la trasformazione dell'uomo. Ogni tanto lo incontro allo stadio, lo saluto sempre con grande affetto, come saluto sempre Zaccarelli, che sono, come dire, i giocatori che ancora vanno in tribuna, sono rimasti a Torino, sono legati alla città e seguono il Torino, anche se all'esterno della società.
0: Claudio Sala, se la ricorda la formazione del Torino dell'ultimo scudetto?
5: E come si fa a non ricordarla? Una volta io che andavo a vedere il tifoso dell'Inter, avevo un padre tifoso dell'Inter, sapevo a memoria la formazione dell'Inter. Poi praticamente quando sono andato al Torino ho tifato sempre Toro, perché era la squadra che con la storia che aveva non poteva essere sottovalutata. Beh, è facile, Castellini, Santin, Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici.
0: Con Claudio, il poeta del gol, in quella squadra giocava uno che in campo non aveva tempo e modo di comporre rime baciate. Si chiamava Sala, pure lui, ma portava il numero 4 sulle spalle, ancora Piero Chiambretti.
4: Patrizio Sala, un strano giocatore, perché non era un campione, però effettivamente era un cursore, era un giocatore che comunque giocava in quel calcio totale in difesa, ma lo trovavi anche sull'auto a correre scavalcando eventualmente chi come Sala doveva stare a destra o chi stava a sinistra. Giocatore sicuramente interessante anche lui, ma la forza di quella squadra era proprio la squadra. Cioè il campione che faceva da solo, come è successo per Maradona con Napoli, non esiste più. Quella era una squadra dove erano 11 tutti forti e facevano una squadra forte. Singolarmente probabilmente avrebbero fatto di meno. E poi ricordiamoci che Paolo Pulici fu capocannoniere diverse volte, la bandiera, no? Il concetto di bandiera del calcio. Le bandiere del calcio, ricordiamo Gigi Riva, ricordiamo Mazzola e ricordiamo Pulici. Magari ce ne sono altri, non voglio dire, ma
0: forse
4: sicuramente
0: Rivera.
4: Rivera, altro amico mio, personaggio molto intelligente sul campo e fuori dal campo.
0: Come in tutte le squadre, c'era chi brillava e chi era addetto allo sgombero nubi, chi faceva spazio in cielo affinché la luce illuminasse le cosiddette stelle in campo. A Torino in quegli anni ce n'erano due di specialisti nello smazzamento di faccende altrui: Beppe Furino nella Juve e Patrizio Sala in Granata, gente abituata a correre per sé e per gli altri, gente avvezza a faticare per 90 minuti senza battere ciglio, gambe e spalla e pedalare. Patrizio Sala correrebbe anche adesso.
6: Faticavo perché mi piaceva faticare, nel senso che volevo sempre essere al centro dell'attenzione e volevo essere sempre vicino alla palla per prenderla, per rubarla a qualcuno e per darla poi ai miei compagni più bravi di me. Era questo il mio tra virgolette segreto, ma non era un segreto. Io giocavo nel Monza, l'anno prima di andare a Torino giocavo nel Monza e Gigi Radice era fermo e venne a fare allenamenti con noi il mese di agosto. Poi a settembre andò a Cagliari, settembre-ottobre andò a Cagliari e dopo Cagliari l'ho preso il Torino. E io in quell'anno in Serie C feci un buon campionato e lui si vede che si è ricordato di quei due mesi che mi aveva visto in quell'annata e mi portò a Torino.
0: Aveva una grande stima di lei, Patrizio, perché Radice diceva:
2: Patrizio Sala, che veniva dal Monza, Serie C, grandissimo altruista, sempre in aiuto, di tutti, con naturalezza e semplicità, di un'utilità estrema.
6: E questo mi fa molto piacere, perché in realtà era questo, la mia qualità. Io ero comunque e dovevo essere al servizio degli altri per le mie qualità, che erano poche, ma avevo una grande generosità, una grande voglia, una grande passione per questo sport. Poi mi hanno fatto un libro ultimamente che era L'acqua dello scudetto. L'acqua è inteso come persona che porta l'acqua e la dà a Claudio Sala, che la trasforma in vino, e Pupi e Graziani lo beveva. Questa è la frase che mi è uscita quando questo scrittore, che si chiama Fiorenzo Dosso, ha fatto questo libro. Il titolo è L'acqua dello scudetto. È un libro piccolo, perché a quelli scarsi come me lo fanno piccolo il libro, quelli più bravi l'hanno fatto più grosso, è normale.
0: A proposito di portatori di acqua, in quegli anni ce n'erano parecchi. A me viene in mente, sempre lì a Torino, Torino, sull'altra sponda, quella bianconera, c'era Beppe Furino.
6: Sì, c'era Furino, Tardelli e anche Benetti.
0: Che poi arrivò alla Juventus dal Milan l'anno dopo, no? Poi mi viene in mente Marini all'Inter anche.
6: Marini, Oriali dell'Inter. Yeah.
0: Insomma, a centrocampo si correva e va sfatato anche il luogo comune che il calcio di quegli anni era lento.
6: Ma non era lento, c'era più spazio, quindi c'erano dei tempi diversi di adesso. Adesso c'è poco tempo perché gli spazi si sono accorciati e di conseguenza hai meno tempo per ragionare e riflettere su cosa devi fare dopo. La diversità è che ci sono accorciati gli spazi e i tempi, quindi.
0: Piero Chiambretti ricordava Paolo Pulici come la bandiera granata, ma non era la sola in quel Toro. Dopo Giorgio Ferrini e Pulici, Renato Zaccarelli è quello che ha giocato più partite col Toro. 415 presenze e 21 reti per il centrocampista nato a Ancona nel 1951. Un marchigiano.
7: Beh, tanta roba, ecco, tanti, a parte che sono rimasto tanti anni al Torino, però insomma, poi dopo un capitano come Giorgio Ferrini e un bomber come Paolo Pulici, essere al terzo posto è anche un grande piacere, ecco, aver giocato per tanti anni con quella maglia e aver avuto anche la fortuna di giocare anche con degli uomini, ecco, più che dei calciatori.
0: Gli uomini, Zaccarelli se la ricorda la formazione del Torino campione d'Italia 75-76?
7: Ma ci provo, vediamo se... Dunque in porta giocava Luciano Castellini, poi a destra c'era Nello Santina, a sinistra Roberto Salvadori, poi Patrizio Sala con il numero 4, il 5 Mozzini, il 6 Caporale e poi l'attacco formato dal capitano Claudio Sala con l'8 Eraldo Pecci, 9 Francesco Graziani, detto anche Ciccio, poi Renato Zaccarelli e infine Paolo Pulici, soprannominato Pupigol da tutti.
0: Col 10 Renato Zaccarelli.
7: Io col 10, sì, qui è stato Radice che ha avuto una grande intuizione perché ha spostato Claudio Sala, perché Claudio Sala era stato acquistato dal Torino proprio come numero 10 da Napoli, e Radice invece lo vedeva più sull'esterno. All'inizio Claudio non era molto contento di questa situazione, poi però abbiamo visto tutti che carriera ha fatto e che cos'è diventato e cosa è riuscito a fare con il numero 7 giocando in quella zona di campo, avendo davanti Pulici e Graziani, ecco. E io il 10 l'ho ereditato proprio da lui.
0: Pulici e Graziani erano in buona compagnia, di attaccanti forti ce n'erano tanti 50 anni fa, ne sa qualcosa Luciano Castellini.
8: Ma in quel periodo, anche prima, non so, c'era gente che la buttava dentro, come Buoninsegna, come Gigi Riva, come Savoldi, c'erano tanti giocatori, eh. Cioè anche quelli non nominati, tanti facevano più di 10 gol l'anno, insomma, c'era una buona scelta di attaccanti.
0: Perché non nascono più attaccanti in Italia, secondo lei? E perché soprattutto ci sono tanti portieri stranieri? Una volta la scuola italiana dei portieri era rinomata.
8: Ma anche le squadre non sono più presidenti italiani, eh? Per cui non lo so come sia arrivato questo calcio. Io mi ricordo quando avevamo poi dopo due stranieri, erano i più bravi del mondo gli stranieri, che erano da noi. Adesso compriamo gli stranieri di 15 anni, meglio far giocare i nostri di 14. Che sono italiani, insomma. Ma io credo che poi cambierà fra un poco, perché sento Roberto Baggio, sento Totti, sento Del Piero, che dicono che la porta è dall'altra parte, non alla metà campo dove si fa possesso palla. E non ci sono più attaccanti perché fanno troppi schemi, nessuno sa più dribblare, nessuno più porta palla.
9: Al 17esimo Pecci è sceso in slalom fra 5 avversari, ma al momento del tiro gli tolgono la palla. Al 20esimo è Bertarelli a tentare la via del gol con un colpo di testa che termina fuori. Come va fuori un successivo tiro di Zaccarelli, molto insidioso sul centro di Graziani. C'è stato poi un lieve incidente a Pulici, che è rimasto fuori campo per un minuto, e quindi al 26esimo una canonata di Pulici su punizione, che Danova è riuscita a deviare in angolo. Due minuti dopo, discesa cross di Sala da sinistra per Graziani in posizione troppo angolata per insidiare seriamente Boranga. Ora c'è un calcio di punizione in favore del Torino, seguiamo questa azione che ci sembra anche molto importante. Parte il tiro di Sala, pallone in aria per Pulici sul fondo, Boranga sventa ancora buttandosi in due riprese, prima addosso al giocatore che gli spara sul petto e poi ancora sui piedi di Pulici.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Terreranno tra poco a Fiumicino. I 6 attivisti italiani fermati a Sirte in Libia facevano parte della flottiglia che tentava di raggiungere Gaza via terra. Erano stati bloccati 2 giorni fa dai soldati del generale Haftar, leader della Cirenaica. Ancora nessuna notizia invece sul possibile rientro degli altri 2 attivisti italiani fermati domenica scorsa e sottoposti ad un ordine di espulsione con l'accusa di immigrazione illegale. Gaza, dove verrà attuato il piano di emigrazione della popolazione, intenzione espressa dal ministro della difesa israeliano Katz, e dove ieri sono tornate a cadere le bombe. Ucciso un altro dei leader di Hamas, morte confermata anche da fonti palestinesi. Ma il fronte più caldo di queste ultime ore è sicuramente in Libano. Le forze di Tel Aviv hanno lanciato una nuova offensiva a dispetto del cessate il fuoco. 31 le vittime, a darne conto lo stesso premier dello Stato ebraico.
3: Intensifichiamo le operazioni e rafforziamo la zona cuscinetto per proteggere gli abitanti del nord Israele dai droni di Hezbollah. Il premier Netanyahu sintetizza così il diluvio di fuoco che sta facendo piovere sul sud del Libano, temendo l'arrivo di un'intesa fra Stati Uniti e Iran che fra piccoli passi avanti e retromarce sembra delinearsi. Con richiamo di altri riservisti, l'offensiva israeliana si spinge così oltre il fiume Litani, squassando la città storica di Nabatieh, dove viene ordinata per la prima volta l'evacuazione totale degli abitanti. 100 le infrastrutture terroristiche colpite, dice l'esercito israeliano, mentre il Ministero della Salute di Beirut ha contare oltre 3.200 morti da marzo. Malgrado la tregua, anche a Gaza le bombe, sul campo profughi di Al-Maghazi e a Gaza City, dove Israele sostiene di aver eliminato Mohammed Odeh, tra i responsabili del 7 ottobre, era stato nominato il nuovo leader dell'ala militare di Hamas pochi giorni fa, dopo l'uccisione del predecessore al-Haddad. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Le conseguenze della crisi in Medio Oriente e le ricadute sul mercato energetico sono state al centro dell'Assemblea Nazionale di Confindustria a Roma. Presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La premier, nel suo intervento, ha chiesto all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Per gli industriali, la proposta di un cantiere comune sulla riforma della burocrazia. La Presidente del Consiglio ha poi ricordato il dossier energia prioritario per il governo, annunciando entro l'estate la legge delega sul nucleare sostenibile. Avvio delle contrattazioni per i mercati europei. Diamo la linea a Milano, Chiara Merico.
4: Sì, le borse europee aprono in leggero rialzo, Milano guadagna circa lo 0,3% in linea con Parigi, più tonica Francoforte, mentre fa eccezione Londra che si muove poco sotto la parità. Sono contrastate invece le piazze asiatiche, a Tokyo l'indice Nikkei ha chiuso poco sopra la parità, ma il Kospi sudcoreano fa registrare ancora una volta rialzi maggiori con un progresso di circa 2,5 punti. A trainare la performance sono i titoli tecnologici, in particolare quelli dei 2 grandi produttori di cibo. Samsung, SK Hynix, che a sua volta è fornitore del gigante Nvidia. In controtendenza le borse di Hong Kong e Shanghai, che sono in calo di circa 1 punto percentuale. Anche Wall Street protagonisti, titoli tecnologici con il Nasdaq che ha chiuso le contrattazioni in rialzo dell'1,19%, in positivo anche lo Standard & Poor's 500 che ha chiuso a più 0,61% dopo aver toccato il nuovo massimo storico in corso di seduta, mentre il Dow Jones ha ceduto in chiusura lo 0,23%. Diamo sguardo al prezzo del petrolio che è in leggero calo con il Brent che viaggia poco sotto i $98 al barile, il WTI attorno ai $91 al barile. È tutto a voi.
2: E ora un'ultima ora di cronaca.

0: c'è stata una rissa a Milano. Sulla banchina della stazione Certosa è morto un ragazzo di 22 anni, una decina le persone coinvolte nella lite, che poi si sono date alla fuga. Aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri giornali. All'1:04 della scorsa notte Firenze ha ricordato, 33 anni dopo la strage dei Georgofili, la bomba della mafia che uccise lo studente di architettura Dario Capolicchio e un intero nucleo familiare, Angela Fiume, Fabrizio Nencioni e le loro bambine Nadia, 9 anni, e Caterina, appena 50 giorni. 41 persone rimasero ferite, corteo da Palazzo Vecchio sino al luogo della strage. Alla cerimonia ha partecipato l'ex presidente del Senato ed ex magistrato antimafia Pietro Grasso. Ascoltiamo le sue parole.
1: Io almeno nella scorsa commissione parlamentare antimafia mi sono impegnato soprattutto sulla strage dei Georgofili e credo che sia arrivati a una conclusione, che agli atti c'è l'ipotesi di partecipazioni esterne alla strage dei Georgofili oltre ai mafiosi che sono stati processati e condannati. La ricerca della verità deve sempre essere un orizzonte a cui tendere.
0: Allerta caldo in Italia, in particolare al centro nord, bollino arancione del Ministero della Salute in 14 città, domani sarà rosso per Bologna, Firenze, Roma e Torino. L'afa precoce tocca anche altri paesi europei, oltre 10 gradi sopra le medie del periodo dalla Gran Bretagna alla Francia, dove 11 persone sono morte per effetto diretto o indiretto.
2: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 17 aprile 2022. Extra Time, lo sport si racconta.

0: È il messaggio dell'anima prima della battaglia del rugby. Buongiorno da Massimiliano Graziani. La celebre Haka Maori, portata in tutto il mondo dagli All Blacks della Nuova Zelanda, è una composizione suonata con molti strumenti, come diceva lo studioso Alan Armstrong. Mani, piedi, gambe, corpo, voce, lingua e occhi, ognuno per fare la propria parte in una rappresentazione disciplinata eppure emozionale. Disciplina ed emozione che possiamo ritrovare anche nel rugby, dove ognuno interpreta il proprio ruolo con slancio e passione, ma sempre in funzione della squadra. E se Haka in Maori significa più o meno soffio che infiamma, un po' di quel soffio magico l'abbiamo rivisto anche nella meta fantastica all'ultimo minuto, che ha dato la prima storica vittoria all'Italia in casa del Galles nell'ultimo Sei Nazioni.
1: Edoardo Padovani, brilliant place kicker today. Capuozzo, one person who could electrify this crowd. Here he is, Andrew Capuozzo! For the line, nobody will catch him, surely bigger inside Capuozzo! Edoardo Padovani, Italy!
0: L'enfasi dei cronisti britannici per la meta poi trasformata fra i pali che regala all'Italia una vittoria storica a Cardiff nel Sei Nazioni. Ange Capuozzo se ne va in serpentina e lancia Edoardo Padovani, che va a tuffarsi oltre la linea di meta, a schiacciare la palla a terra al centro dei pali. È una meta fantastica, oltre che storica, e a raccontarcela è proprio lui, il protagonista, Edoardo Padovani, estremo della Benetton. Buongiorno Edoardo.
2: Buongiorno a tutti, ciao Massimiliano.
0: È stata una meta fantastica, oltre che storica.
2: Adesso che hai messo l'audio mi sono partito dei bei brividi ancora. Diciamo che è stato un momento incredibile, neanche nelle migliori favole pensavo potesse accadere una cosa del genere. È stato un momento davvero speciale, lo porterò per sempre con me e tutto il rugby italiano.
0: Ma vogliamo viverla dal campo attraverso i tuoi ricordi. Ultimo minuto di Galles Italia, i gallesi escono dalla mischia con il calcio in avanti di Chiara Nardi, che attraversa tutto il campo e finisce fra le braccia di Edoardo Padovani. E poi?
2: Allora, ti dico un antefatto, credo 10-12 minuti prima, era successo la stessa situazione dove io ricevevo la palla, la passavo a Angie Capuozzo e provava lo stesso movimento, cioè veniva verso di me e sfidava la linea gallese. In quel caso lì era stato placcato. L'ultimo minuto è successa l'analoga azione, nel senso che gliel'ho passata e ha rifatto esattamente quello stesso movimento verso di me e io sono partito subito in sostegno perché sapevo più o meno come sarebbe andata. Quindi è stato un mix di fortuna e di gambe, diciamo.
0: Di audacia anche, no? Da parte
2: sua. Sì, di raschiare il fondo del barile di carburante, l'ultimo scatto proprio per la vita.
0: È stata una meta fantastica che ha fatto il giro del mondo, ma soprattutto una vittoria che interrompe una striscia di 36 sconfitte consecutive che cominciava a pesare. L'Italia non vinceva da 7 anni. Da 7 anni non vinceva una partita nel Sei Nazioni.
2: Purtroppo io non avevo mai vinto una partita nel Sei Nazioni perché avevo appunto esordito nel 2016, quindi ero parte di quelle sconfitte, erano parte di me. E a fine partita ho proprio pianto lacrime di dolore e di gioia, perché dopo tutti questi anni, sconfitte pesanti, sconfitte di misura, comunque sempre sconfitte, è stato proprio un sogno.
0: Il ruolo di Padovani, che gioca nella Benetton Treviso, è quello di estremo. L'estremo è l'ultimo della difesa,
2: sì, esatto.
0: Che però partecipa anche alle azioni, sì, di contrattacco, però, eh?
2: Esatto, praticamente è un po' un portiere e partecipa al contrattacco, perché il rugby è anche uno sport tattico dove si usa molto il piede magari nel campo avversario, quindi l'estremo è un po' quello che fa proprio il portiere, cerca di non far uscire il pallone da rettangolo.
0: In nazionale con Brunel però hai fatto anche il mediano di apertura, giusto?
2: Sì,
0: che è un altro ruolo, è quello che riceve la palla dalla mischia e poi fa partire l'azione, giusto?
2: Sì, è un po' il ruolo del regista, è lui che comanda insomma un po' l'attacco della squadra.
0: Però avevi cominciato come mediano di mischia, quello che spinge nel pacchetto,
2: esatto.
0: Poi crescendo in altezza, quando sei diventato più grande, sei diventato apertura. Spiegaci un po' questa metamorfosi.
2: Verso i 18-19 anni, per le mie abilità, mi era stato chiesto di provare a giocare apertura, così è stato, e purtroppo il ruolo di mediano di Mischia l'ho abbandonato, però vedendo com'è andato, insomma, devo fare tutto da capo.
0: Purtroppo, perché ti piaceva molto?
2: Sì, era un bel ruolo, mi piaceva molto, e comunque sì, come hai detto, diciamo che le doti fisiche non mi aiutavano, perché diciamo che il ruolo di mediano di Mischia è adatto un po' per persone un po' più agili, un po' più scattose, un po' più piccole di me, che devono essere agili, e quindi io non lo sono molto.
3: È una cassaforte, vanno, siamo lì, ci siamo,
4: è la tecnica,
3: è
4: un momento di soddisfazione assolutosa.
3: Adesso 10 secondi, inizia di nuovo a scorrere il tempo, e quando abbiamo piazzato finisce il tempo e abbiamo portato a casa la vittoria.
4: È finita,
3: 20 a 19,
4: abbiamo vinto!
3: Vogliamo anche gli altri 2 punti con il piede di Tommaso Allan. Ed è successo nell'Italia, 22 a 19.
0: L'ultima vittoria dell'Italia nelle Sei Nazioni nel 2015 in casa della Scozia, 7 anni fa, l'ultima prima di quella arrivata con il Galles nell'ultima edizione con la meta di Edoardo Padovani. Edoardo, 7 anni senza una vittoria sono tanti, come dicevamo prima. Tu sei arrivato nel 2016 e ci raccontavi prima che hai pianto di gioia dopo la vittoria finalmente a Cardiff, sì. Però ci sono anche delle conseguenze più ampie, no? A livello politico in qualche modo, perché qualcuno aveva cominciato a mettere in dubbio l'opportunità di partecipare alle Sei Nazioni da parte dell'Italia, si era parlato di far entrare altre squadre al posto degli azzurri.
2: Sì, diciamo che era stato più un rumors che una vera e propria notizia. Sono state smentite praticamente subito dopo, perché credo che comunque l'Italia faccia la sua buona parte in questo torneo, visto che è diventato un torneo culturalmente famosissimo in tutto il mondo per il rugby. Credo il più famoso dopo la Coppa del Mondo, quindi no, su questo non credo ci siano dubbi, insomma, per la nostra permanenza nel torneo.
0: Edoardo, il rugby è uno sport nobile, praticato da individui generalmente di spessore elevato, ed è uno sport che si basa sul rispetto, che credo non sia mai venuto a mancare da parte degli avversari, anche se non avete vinto mai negli ultimi 7 anni.
2: No, assolutamente, come hai detto bene, è uno sport veramente che si basa sul rispetto. Chiaramente vi posso fare un esempio, quello di l'ultima partita delle Sei Nazioni. Se parliamo di rispetto, diciamo che il Galles contro di noi non è arrivato proprio col coltello tra i denti, però noi abbiamo approfittato di questa cosa e il resto è storia, insomma.
0: Ma cosa manca al rugby italiano, secondo te, per essere più competitivo di quanto lo sia ora?
2: Non credo manchi tanto a colmare il gap, perché come abbiamo visto quest'anno l'Under 20 delle Sei Nazioni ha vinto 3 partite, cosa che non era mai successa. Quindi credo che un ottimo livello giovanile, degli ottimi anni di crescita, possono colmare il gap che insomma c'è stato in questi anni.
0: Hai anticipato la mia domanda, perché l'Under 20 ha vinto queste 3 partite contro Inghilterra, Scozia e Galles, ha chiuso al 4° posto. Ti vorrei chiedere cosa serve per tradurre questa crescita a livello giovanile in una conferma a livello superiore?
2: È un'ottima domanda e non credo di essere la persona più giusta a rispondere, però credo che ci voglia un costante impegno, ovviamente, da parte dei giocatori, dei giovani. Credo che ci voglia anche la giusta dose di fiducia da parte di chi insomma li può mettere in campo per provare sempre di più esperienze così importanti, magari anche in franchigia.
5: La palla ancora dei giapponesi con l'incrocio da parte di Tatekawa, si va sull'esterno, attenzione lì, c'è preso limite, da Burger, placcaggio al collo Tatekawa, poi Maffei, adesso tiene lontano il africano, il Giappone ha vinto questa partita, è la più grande sorpresa della storia del rugby. Tempo è scaduto, Giappone 34, Sudafrica 32.
0: È la più grande sorpresa della storia del rugby, il Giappone che batte il Sudafrica 2 volte campione del mondo. È accaduto ai mondiali di Brighton nel 2015 e anche qui con una meta in pieno recupero. Edoardo, si dice che i giapponesi, dotati di grande intelligenza e carattere, sarebbero fortissimi in questo sport se solo avessero 10 centimetri in più di altezza. Quello che è certo però è che nel rugby non bastano i muscoli e il fisico, ma servono anche cuore, carattere e tanta intelligenza.
2: Assolutamente, è uno sport, come ti dicevo, molto tattico, molto soprattutto per i tre quarti, molto di intelligenza. E comunque non c'è assolutamente da trascurare il fatto che è uno sport che ti vede anche molto fuori dal campo, nel senso che la preparazione dell'avversario, il giusto riposo, la giusta dieta fanno la differenza, quindi diciamo che è un lavoro a tutto tondo.
6: Fratelli, sorelle, questo è il momento di costruire la nostra nazione. Tutti i bianchi tifano per il Sudafrica. Tutti i neri tifano per l'Inghilterra. Quanto manca alla Coppa del Mondo?
7: Questo rugby è solo un calcolo politico?
6: No, è umano il calcolo.
8: Ora non siamo più solo una squadra di rugby.
9: L'avresti mai immaginato?
8: Come avrei potuto?
0: Scene da Invictus, il film di Clint Eastwood che racconta le gesta degli Springboks, la nazionale di rugby del Sudafrica che vinse il campionato del mondo nel 95. È una squadra che fu elemento unificante del paese dopo l'insediamento di Nelson Mandela alla presidenza. Edoardo Padovani, nel 95 tu avevi 2 anni, però ne avrai sentito parlare, magari hai visto anche il film che è del 2009.
2: Sì, l'ho visto. Siamo stati anche in Sudafrica un po' nelle orme di Nelson Mandela, e è stato davvero un personaggio molto importante per il rugby sudafricano, per il Sudafrica e per il mondo.
0: Lo sport in questo senso ha un potere enorme, lo abbiamo visto anche in questi giorni dove su diversi campi, in diversi ambiti sportivi si è manifestato per la pace. Può fare molto lo sport,
2: assolutamente,
0: vero?
2: Assolutamente, ti porto l'esempio mio perché è l'unico sport che ho praticato, ma è davvero, lo sport porta unione, e credo che soprattutto il nostro sport sia simbolo appunto di unione anche nelle nazioni, perché vedi tifoserie che si mischiano senza mai essere irrispettose l'una con l'altra, ed è un simbolo e un esempio veramente importante.
0: E poi Edoardo, nel rugby se non si va tutti insieme non si va da nessuna parte, tant'è vero che il pallone si passa indietro a chi arriva da dietro.
2: Bravo, esattamente. Esatto, quello che ti insegnano all'inizio da piccolo, la meta la fa uno ma in verità la fanno tutti.
0: Edoardo Padovani è di Veneto, e in Veneto c'è una forte tradizione rugbistica, c'è Treviso, Padova, Rovigo, e allora ti volevo chiedere, Edoardo, come ci sei arrivato tu personalmente a giocare a rugby?
2: Guarda, io sono arrivato a giocare a rugby ai campi di Mogliano, città dove vivo da sempre. Mi ha portato il mio caro amico d'infanzia, fratello di Tommaso Benvenuti, Giovanni, e da lì, insomma, da quando ho 7 anni è stato amore fin da subito.
0: Abbiamo parlato degli Springboks, campioni del mondo nel 95, in copertina abbiamo citato gli All Blacks, mitici ormai. Quali sono i tuoi miti rugbistici o campioni ai quali ti sei ispirato?
2: Ne ho alcuni, ovviamente Johnny Wilkinson, che è stato campione del mondo con l'Inghilterra per la prima volta nel 2003, è un personaggio che ho stimato molto. Potrei dirti Israel Dagg degli All Blacks, ce ne sono molti comunque.
0: Edoardo gioca nella Benetton Treviso, che milita nella United Rugby Championship Celtic League, dove giocano anche le Zebre, un altro club italiano.
2: Sì.
0: Come sta andando il campionato?
2: Guarda, purtroppo il campionato è iniziato bene, è stato un periodo abbastanza duro durante le nazioni, e purtroppo abbiamo mancato i playoff, però sappiamo che la squadra c'è e continuiamo a costruire qualcosa per l'anno prossimo. Comunque la stagione non è ancora finita e ci mancano 4-5 partite, e quindi ora siamo con la testa su quelle.
0: È un po' strano questo fatto di partecipare ad un torneo interconfederale fra stati diversi, praticamente siete sempre in viaggio.
2: Sì, esatto, più o meno abbiamo 2 trasferte al mese, quindi sì, è abbastanza tosto sia fisicamente che mentalmente, però è la nostra passione, quindi lo facciamo super volentieri, insomma.
0: Forse anche per questo, perché sei spesso in Scozia, in Gran Bretagna, che pronunciavano così bene il tuo nome i cronisti britannici, come abbiamo sentito all'inizio, lo pronunciavano in maniera perfetta, ti conoscono bene.
2: Davvero, credo che all'inizio l'abbiano pronunciato un po' come uno stile italico quando sì, ci provano in giro, però non lo so, perché non mi conoscono, non lo so.
0: Grazie Edoardo Padovani per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto, per la nostra nazionale e anche per la tua squadra di club, il Benetton Treviso.
2: Grazie a voi, grazie per l'invito.
0: Ciao. Buon Edoardo.
10: Contropiede dello Spezia in avanti con Kovalenko, che si fa vedere sulla sinistra, una delle poche opportunità che si sta facendo notare il giocatore ucraino. Palla in rete, deviazione che è stata di David Strelec. Spezia 1, Salernitana 1. Palla centro area per Manai, deviazione con difesa della Salernitana che si salva. Attenzione a Kovalenko, splendido gol del vantaggio.
0: Un assist e una rete bellissima, la prima nel campionato italiano. Viktor Kovalenko è stato l'uomo decisivo dello Spezia nella delicata sfida salvezza con la Salernitana, ma per lui, da un paio di mesi a questa parte, il calcio è molto di più che una semplice lotta per rimanere in Serie A. Per il trequartista ucraino, allenarsi e scendere in campo è l'unico modo per vincere le paure, per non pensare, almeno per un attimo, alla famiglia lontana e al proprio paese in guerra, come ci racconta Rita Lucido con l'intervista di Ilaria Linetti e il montaggio di Carlo Traverso.
11: You know, first maybe 20 days.
12: I primi 20 giorni circa volevo andare in Ucraina per stare vicino alla mia famiglia, ma ho capito che potevo fare meglio stando qui.
7: A raccontare la guerra questa volta è Viktor Kovalenko, nazionale ucraino, trequartista, in prestito dall'Atalanta. È arrivato allo Spezia Calcio a inizio stagione, quando tutto doveva succedere.
12: Uccidono la nostra gente, uccidono le nostre famiglie, i bambini, distruggono le nostre case, le persone devono scappare in altri paesi, ma tutti, penso, prima della guerra, avevano dei sogni.
7: Kovalenko è nato nel febbraio 1996, ha 26 anni, viene da Kherson, nella parte meridionale del paese, sulla sponda destra dell'estuario del fiume Dniepr. È cresciuto nello Shakhtar nel febbraio 2021, l'inizio dell'avventura agonistica in Italia.
12: È incredibile come sia possibile una cosa del genere nel 2022.
7: Il 24 febbraio il suo orizzonte precedente è scomparso, inghiottito da una guerra che si è presa il presente.
11: My family was difficult. First 10 days was in bunker.
12: La mia famiglia è stato difficile. I primi 10 giorni è stata in un bunker perché c'erano i missili, c'erano le bombe. È stato un momento difficile davvero per la mia famiglia. Poi con l'occupazione della mia città, ora il loro problema è il cibo perché i prezzi salgono e salgono ed è difficile per la mia famiglia, per le persone che non hanno denaro e lavoro. Il momento difficile è stato sapere cosa era successo e avere la famiglia così lontana. Volevo stare con la mia famiglia, essere vicino.
7: Subito dopo lo scoppio del conflitto, nella gara casalinga con la Roma, durante il riscaldamento, lo Spezia ha indossato la maglia Stop War, Stop in stampatello blu, War in giallo, i colori dell'Ucraina. Il messaggio su un cuore che la città ha continuato a tenere accanto a Kovalenko.
12: Penso di poter dire solo grazie a Spezia, perché Spezia, le persone, la dirigenza mi hanno sempre chiesto com'era la situazione, come mi sentivo. L'ho visto in alcuni incontri allo stadio e nelle strade. È molto importante quello che è accaduto.
7: Kovalenko sorride una sola volta parlando dei momenti in cui gioca a calcio.
12: Giocare al pallone è pensare al pallone ed è importante.
7: Come tanti calciatori, è emigrato lontano per giocare. Il tempo della carriera è interrotto dal pensiero della guerra, là dove restano comunque i suoi pensieri per il futuro.
12: Quando questo sarà finito, e penso tra non molto, penso che molte persone che sono scappate via dall'Ucraina torneranno nel paese per costruire nuove città, perché molte case sono distrutte, molte famiglie sono distrutte e penso che molte persone torneranno.
0: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione, con Massimo Chiadroni alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: con cioccolato Novi.
1: Ore 10.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito a Milano, dove un 22enne è morto raggiunto da una coltellata. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito durante una maxi rissa.
5: Almeno una decina di ragazzi, tutti italiani di origine sudamericana, divisi distintamente in due fazioni, il ring scelto e il binario 6 della stazione Milano Certosa, l'appuntamento poco prima delle 22:30. Sembra esserci stata una regia, un'organizzazione dietro l'incredibile rissa tra giovani che si è scatenata ieri sera, degenerata però in tragedia, perché oltre ai pugni e ai calci ad un certo punto sono spuntati i coltelli. Un 22enne viene colpito alla gamba sinistra, il fendente recide l'arteria femorale. All'arrivo degli uomini della polizia ferroviaria il ragazzo è incosciente, ha perso molto sangue, le sue condizioni sono disperate, muore in ospedale dopo qualche ora di agonia. Con lui c'era anche un'altra persona, sembra un parente, ricoverato pure lui ma per lievi ferite. Sull'episodio indaga la polizia, che sta cercando soprattutto di capire il perché della maxi rissa finita nel sangue. Sul binario, quando sono arrivate le forze dell'ordine, non era rimasto più nessuno tranne la vittima e il ferito. L'ipotesi è che si sia trattato di un regolamento di conti tra gang di sudamericani, organizzata e preparata da tempo e con cura. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere della stazione per individuare tutti i partecipanti e i responsabili dell'omicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
4: Arrivati a Fiumicino, i sei attivisti italiani fermati a Sirte in Libia facevano parte della flottiglia che tentava di raggiungere Gaza via terra. Erano stati bloccati due giorni fa dai soldati del generale Haftar, leader della Cirenaica. Ancora nessuna notizia invece sul possibile rientro degli altri due attivisti nostri connazionali fermati domenica scorsa e sottoposti ad un ordine di espulsione con l'accusa di immigrazione illegale. Malgrado la tregua, bombe israeliane sono cadute su Gaza City, conferma Hamas. È stato eliminato Mohammad Odeh, 15° capo dell'ala militare del gruppo ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. Morti anche la moglie e i figli. Israele intensifica intanto le operazioni contro Hezbollah, 31 le vittime nelle ultime ore in Libano. Tel Aviv si è spinta oltre la linea gialla sul fiume Litani. Intanto l'Iran minaccia di rispondere agli attacchi americani di ieri nel suo territorio. E su Gaza e la flottiglia è intervenuto ieri sera Papa Leone, lasciando Castel Gandolfo, è tornato a parlare di conflitti e intelligenza artificiale all'indomani della pubblicazione della sua prima enciclica. Ascoltiamo.
6: La guerra si fa oggi con IA senza pensare nelle vite umane che sono vittime di tutto questo. Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza.
4: In mattinata il Papa ha ricevuto in Vaticano il premier spagnolo Sanchez, che ieri aveva elogiato l'enciclica. Leone ha ragione, aveva detto, sia al servizio del bene comune. Ma intanto, dopo il clamore sul caso Zapatero e ancora bufera in Spagna, la Guardia Civile questa mattina ha perquisito la sede centrale del Partito Socialista, l'operazione nell'ambito di un'inchiesta su presunti fondi neri. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, rinviata domani la visita del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ghebreyesus. Oltre 200 i decessi, centinaia i contagi. Per l'attuale forma del virus non esistono ancora vaccini o cure specifiche. Ed allerta caldo in vari paesi d'Europa, temperature estive, alcune vittime in Gran Bretagna e Francia, afa anche in Italia, in particolare al centro-nord. Bollino arancione del Ministero della Salute in 14 città, domani sarà rosso per Bologna, Firenze, Roma e Torino. Ascoltiamo le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
7: Ancora molto caldo, valori più elevati al nord, soprattutto in pianura padana, compresi tra i 32 e i 36 gradi. La situazione sembrerebbe cambiare all'inizio della prossima settimana con l'arrivo di correnti più fresche, ma questo implicherà anche, considerato il caldo che

0: frattempo avrà fatto la possibilità di piogge e temporali anche di forte intensità.
1: 41 anni di vita per il cinema, consacrati dall'Oscar nel 1998 a Nuovo Cinema Paradiso, che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Oggi 70 anni Giuseppe Tornatore, tra i suoi film più noti anche Stanno tutti bene, L'uomo delle stelle, una pura formalità. Anche documentari nella sua carriera, dopo quello dedicato ad Ennio Morricone, vincitore di 3 Davide di Donatello nel 2021, un nuovo racconto e un nuovo premio.
2: Il cielo stellato sopra di me. La legge morale.
1: Per Brunello, The Gracious Visionary, docufilm dedicato a Brunello Cucinelli, stilista del Kashmir italiano, Tornatore riceverà un Golden Globe al Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno. Sono le 10:05.
3: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 14 febbraio 1999. Primo tempo.
4: Tutto il calcio minuto per minuto.
5: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Milano. Due oggi dunque le partite per il primato in classifica, quelle della capolista Fiorentina d'Udine e della prima inseguitrice, la Lazio a Cagliari. Sono gli incontri che seguiremo pertanto con particolare attenzione e ai quali dedicheremo lo spazio maggiore della trasmissione. Le cronache di Riccardo Cucchi da Udine e di Bruno Gentili da Cagliari. A seguire, nell'ordine degli interventi, i campi di Milano, Perugia e Piacenza. Da Roma, Empoli e Bari, gli aggiornamenti e la facoltà di interrompere per segnalare gol, calci di rigore o situazioni particolari. Ricordiamo la scaletta degli interventi: Udine, Cagliari, Milano, Perugia, Piacenza e Reggio Emilia. La linea Riccardo Cucchi a Udine.
6: Si gioca da 45 secondi, vi diciamo subito che Trapattoni è regolarmente in panchina accanto ai suoi, positivo dunque il parere del medico, sofferente, il tecnico Viola non se l'è comunque sentita di lasciare la squadra. Nell'Udinese non c'è Appia, a contrario di quanto abbiamo affermato enunciando le formazioni prima dell'inizio della partita. Guidolina preferito schierare al suo posto Valem. Maglia viola, calzettone e calzoncini bianchi per la Fiorentina, maglia bianconera, calzettone e calzoncini neri per l'Udinese. L'Udinese che attacca nel corso di questo primo tempo verso sinistra. C'è stato subito un pericolo che la retroguardia della Fiorentina è riuscita a sventare, con un'uscita pronta da parte di Toldo proprio nei primi secondi della partita. Si era presentato in area di rigore Amoroso, ha lasciato un po' troppo solo, è uscito, ripetiamo, Toldo e ha sventato l'iniziativa della formazione di casa. Udinese ancora in attacco, lo sta facendo destra altezza della tre quarti, vediamo Gianni Chieda che serve subito il pallone, il cross in area di rigore per Sosa, troppo alto per il giocatore argentino, c'è poi l'intervento di Repka che allontana il pallone, poi la Fiorentina perfeziona l'intervento difensivo, ma la palla viene conquistata seppure per pochi secondi dalla formazione di casa, finisce poi fuori, la rimessa laterale dovrebbe essere affidata alla Fiorentina, in realtà c'è stato un fallo di Oliveira e dunque la punizione decretata dall'arbitro, ricordiamo Ceccarini di Livorno, già battuta dall'Udinese. Udinese che sta attaccando, lo sta facendo all'altezza della metà campo della squadra viola, palla portata avanti e poi servita per Amoroso, il quale si gira, è pressato, serve comunque indietro per una conclusione della lunga distanza, con palla che viene ribattuta al limite da un intervento involontario da parte di Locatelli, che ha fermato con il petto il pallone che era stato battuto con potenza da Valem. L'azione prosegue adesso con la Fiorentina in disimpegno, è rimasto nel frattempo infortunato dal pallone che lo ha colpito violentemente il giocatore dell'Udinese, un tiro scagliato dal suo compagno di squadra, rimane a terra Locatelli, il gioco è fermo e noi confermiamo dopo 2 minuti di gioco il punteggio di 0-0 tra Udinese e Fiorentina. Linea Cagliari.
7: Si gioca da 20 secondi soltanto a Cagliari, 0-0 naturalmente il punteggio tra Cagliari e Lazio. Adesso è in fase di impostazione il Cagliari, errore in fase proprio di disimpegno da parte di Zanoncelli, poi Zebinà in qualche modo recupera sul cileno Salas, trascina il pallone al di là del rettangolo, dunque fallo laterale, rimessa in gioco fuori dalla Lazio affidata a Favalli. Formazione standard per la Lazio con Stankovic a destra, ancora panchina per Negro e Nedved, Cagliari senza Ville Carruezza, a disposizione De Patria. Sfida a distanza, come è noto, tra Salas, 11 gol, e Muzzi, 12 reti. Almeida ancora per Mancini, in posizione arretrata, l'apertura a destra per Pancaro, aggancia con il destro, mette a terra il pallone, lancio in profondità per Vieri, anticipato tra gli applausi del pubblico da Grassadonia, e poi il pallone che si perde in una zona dove non c'è nessun laziale, viene affidato il calcio di rinvio al portiere del Cagliari, Alessio Scarpi. 0-0 dopo un minuto di gioco al Sant'Elia tra Cagliari e Lazio, linea San Siro.
8: A San Siro siamo al quarto minuto, ancora 0-0, tradizionale maglia rossonera con pantaloncini e calzettoni bianchi per il Milan, maglia bianca, pantaloncini e calzettoni neri per il Venezia, che attacca adesso da destra a sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. C'è un lancio in avanti di Volpi, palla in area di rigore, limite dell'area di rigore, Maniero cerca di mantenere il pallone in gioco, sulla trascina oltre il fallo laterale, quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo nell'area di rigore del Milan. È effettuata la rimessa da Costa Curta, da Albertini in avanti, servito a Leonardo, bello lo stop, lancio per Beirov, ancora in profondità a servire Zighe in contrasto con Brioschi, c'è un rimpallo che favorisce l'esterno difensore della Venezia, poi ancora il Venezia che manovra con Fedone all'altezza della tre quarti campo, cerca di venire in avanti, la perde palla per un ottimo intervento di Boba che imposta un nuovo tema offensivo, lancia in avanti per Ganz, Ganz arretra e poi dà il pallone ad Albertini in profondità, Leonardo 1-2 ma libera la difesa del Venezia, è il quinto minuto di gioco, ancora 0-0 tra Milan e Venezia, linea Perugia.
4: Dove si gioca da 4 minuti il primo tempo, risultato di 0-0 tra Perugia e Inter. Primo ammonito dell'incontro è l'interista milanese, reo di aver commesso un fallo su Tedesco. È l'Inter che manovra nella propria metà campo con Coe, ancora Coe nel cerchio di centrocampo, il passaggio sulla sinistra per Winter, possibilità di avanzare da parte del giocatore olandese, poi invita l'azione milanese, tenta di scambiare con Winter, riuscito, ma c'è l'intervento del signor Racalbuto e assegna un calcio di punizione in favore del Perugia. 4 minuti 30 secondi di gioco al Curi, 0-0 ancora tra Perugia e Inter, linea Piacenza.
9: Dove si gioca da circa 5 minuti, la situazione è quella di partenza, 0-0 in maglia bianconera la Juventus, in tenuta rossa con numerazione in bianco il Piacenza che tiene il libero Sacchetti staccato più indietro rispetto alla linea degli altri difensori. Prima del via lampeggiare di flash e telecamere accese sulla panchina bianconera per immortalare il debutto di Ancelotti. Calcio di punizione per la Juventus, spiove la palla in area di rigore del Piacenza, calciata da Zidane, ma va a respingere ancora Sacchetti e Di Livio riconquista la palla per alimentare ancora l'azione della squadra bianconera. Juventus che dimostra più intensità in questo scorcio iniziale della partita, al primo minuto la squadra bianconera infatti ha sfiorato il gol con Schneider a conclusione di un'azione in linea, bel tiro in diagonale rasoterra e palla di poco a lato. Ancora la Juventus che manovra, è stato concesso un calcio di punizione in favore della formazione di Ancelotti per un fallo ai danni di Dirivio, palla a terra, sta per battere Davids, 5 primi 53 secondi, 0-0 tra Piacenza e Juventus e la linea va a Reggio Emilia.
10: Calcagno
11: 0-0 tra Reggiana e Verona, le formazioni subito delle due squadre in campo, il Verona con Battistini in porta, Foglio, Gonnella, Filippini, Falsini la linea difensiva, a centrocampo Ferrarese, Italiano, Marasco, Melis, in avanti Cammarata e Daglietti, la Reggiana risponde con Abate in porta, Orfei, Cevoli, Zini, Parisi la linea difensiva, a centrocampo Bresciani, il Georgiano Nemzadze all'esordio dal primo minuto oggi in campo nella Reggiana, poi Carbone e Maspero, in avanti Margiotta e Protti, arbitra il signor Riccardo Pirrone di Messina, a Reggio Emilia al cielo coperta la temperatura intorno agli 0 gradi, da notare che prima della gara è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare Renzo Zambelli, vicepresidente della Reggiana, scomparso in settimana, e la Reggiana gioca con il lutto in braccio, al braccio, Reggiana nella tradizionale completo granata, mentre il Verona oggi gioca in maglia bianca, e da notare anche una nutrita pattuglia di tifosi veronesi. Ribadiamo il punteggio all'ottavo, 0-0 tra Reggiana e Verona, linea allo studio.
10: E per quanto riguarda la Serie B, ricordiamo che c'è possibilità di intervento da Treviso per Treviso-Lecce con Giuseppe Bisantis, naturalmente in caso di cambio di risultato. La linea torna a Udine.
7: Siamo al settimo minuto di gioco, c'è un attacco da parte della Fiorentina sulla fascia di sinistra, la palla viene però toccata fuori, Resposito che cercava il cross, l'ultimo a deviarla sul fondo è stato un giocatore dell'Udinese, ci è sembrato Calori, dunque calcio d'angolo in favore della formazione viola. Palla già sistemata all'altezza dell'area d'angolo di sinistra, naturalmente area di rigore dell'Udinese affollata di giocatori viola, sta per partire la parabola, Oliveira che batte palla in mezzo, colpo di testa a rinviare il pallone al centro dell'area di rigore dell'Udinese, raccolto comunque da Padalino che rimette subito in movimento sulla fascia di sinistra Oliveira, il giocatore belga di fronte a un avversario, si tratta di Genoa, serve poi il pallone fuori, il cross in area di rigore, lo stacco di testa ancora di Pierini che allontana la sfera, l'intervento da parte dell'arbitro che ferma il gioco per un'azione irregolare ai danni del difensore dell'Udinese, dunque punizione in favore della squadra friulana. Al quinto
6: tutto da segnalare un'offensiva della squadra di Guidolin con Amoroso che ha concluso alto per l'Udinese dunque, e adesso vediamo Turci pronto a battere con palla già sistemata nella propria area di rigore, la battuta con il rinvio profondo raccolto da Amoroso che ha cercato subito il dialogo con Sosa che era scattato, palla intercettata dalla difesa della Fiorentina che si ripropone subito in attacco adesso con Amoroso, Amoroso che supera il diretto avversario e Valem subisce poi un fallo però quando lo aveva già superato, l'intervento di Ceccarini, legittimo punizione in favore della Fiorentina con palla sistemata nella metà campo della squadra friulana, è pronta la Fiorentina a battere il calcio di punizione, vediamo intanto che l'Udinese si piazza all'interno della propria metà campo per proteggere gli spazi e per marcare i giocatori di Trapattoni, il retropassaggio intanto sul calcio di punizione mette in movimento Padalino che si avvicina al cerchio di centrocampo, prima di entrarvi preferisce aprire sulla fascia di destra, il tentativo da parte di Repka di scambiare ancora con Padalino viene disturbato dal pressing di Sosa, riesce comunque la Fiorentina a recuperare il possesso di palla, vediamo ancora Esposito, il suo suggerimento per Rui Costa, l'apertura adesso sulla fascia di sinistra dove scende Heirich, il cross del tedesco e il rinvio al centro dell'area di rigore che neutralizza dunque questo tentativo offensivo da parte della squadra viola, equilibrato per il momento il confronto, siamo giunti al 9° minuto di gioco nel corso del primo tempo, ancora 0-0 al Friuli tra Udinese e Fiorentina, e linea che torna a Cagliari.
10: Serie B, il Cosenza in vantaggio sul campo del Chievo Verona, ha realizzato Papa al 5° minuto, Gentili.
7: 7° minuto alla Sant'Elia, sempre 0-0 tra Cagliari e Lazio, pericolosissimo poco fa il Cagliari, esattamente 15 secondi fa con un calcio di punizione battuto dalla sinistra da O'Neill, il pallone ha lambito il palo alla sinistra di Marcheggiani, Cagliari molto pericoloso con questo calcio di punizione dell'uruguaiano O'Neill, ritmo abbastanza sostenuto, pasticcia un po', dobbiamo dire la verità, il Cagliari in fase difensiva, mentre in avanti Muzzi si vede che ha una gran voglia di far bene, Berretta segue come un'ombra, Mancini in posizione naturalmente piuttosto arretrata sulla linea mediana, rimessa laterale fuori del Cagliari, adesso ancora il pallone che torna sui piedi di Mihajlovic, è pronto alla battuta lunga, il pallone che attraversa il campo sta per giungere sulla testa di Vieri, poi inciampa Vieri, cade al limite dei 16 metri, il pallone viene raccolto al portiere del Cagliari Alessio Scarpi con le mani per Grassadonia, si guarda attorno, il difensore del Cagliari cerca un'apertura piuttosto lunga, sbaglia a colpire il pallone, lo colpisce decisamente male, pallone che supera la linea del fallo laterale, viene raccolto adesso da Pancara, ancora all'indietro per il capitano biancoceleste Nesta, supera di poco la linea di metà campo, ancora per Pancaro sulla fascia destra, quindi il taglio di Pancaro al centro per Mancini che si è portato sulla tre quarti avversaria, siamo ai 50 metri, pallone che si appresta ancora a varcare la linea del fallo laterale, lo sbandieramento del guardaline che assegna la rimessa laterale a favore del Cagliari, siamo all'ottavo minuto, 0-0 a Sant'Elia tra Cagliari e Lazio, linea San Siro.
8: Ora siamo giunti all'11° del primo tempo, ancora 0-0 di una partita sostanzialmente equilibrata in queste prime fasi, particolarmente attivo nel Milan Albertini, ispiratore di ogni manovra rossonera. Una innovazione tattica nel Venezia, l'allenatore Novellino ha invertito i ruoli dei centrocampisti esterni schierando Carnasciali a sinistra e Pedone a destra. Seguiamo ora un'azione offensiva da parte del Milan, la propria tre quarti campo, sul pallone Sala, da questi ancora Albertini, resta la sfera, lancio in profondità, nel cerchio di centrocampo a servire Boban, ancora Maldini che viene in azione sulla sinistra, poi vede smarcato ancora un compagno di squadra, lo serve Zighe, fatto il cross di Zighe in area di rigore, c'è un anticipo su Ganz, ottimo.
12: Attenzione, devo intervenire dall'Olimpico. Olimpico, Roma in vantaggio al decimo, Fabio Junior, Roma 1, Sampdoria 0.
8: E nel frattempo l'azione offensiva del Milan è terminata, il colpo di testa di Bili che era terminato oltre la linea di fondo, ma l'arbitro ha ravvisato un ulteriore tocco da parte di un giocatore rossonero, la partita riprenderà quindi con una rimessa dal fondo operata dal portiere del Venezia, Taibi. Milan 0, Venezia 0,
11: Aglietti,
8: minuti di gioco.
11: Ha portato in vantaggio il Verona al 13° a Reggio Emilia, dunque il punteggio è cambiato, Verona 1, Reggiana 0.
8: Sì, praticamente concluso l'intervento da San Siro, 0-0 al 12°, seguiamo però ancora un'azione offensiva da parte del Milan, triangolo, richiesto e ottenuto da Birov, troppo indietro e sfuma l'azione offensiva dei rossoneri. Linea Perugia.
13: 11° minuto al Curi con il Perugia, pericolosissimo qualche istante fa, errore da parte di Pagliuca che era uscito quasi al limite dell'area di rigore, poi Nakata approfittava di un rimpallo, tirava a porta praticamente vuota, però quasi sulla linea c'era West che salvava così l'Inter dal gol, dunque Perugia davvero pericoloso proprio qualche istante fa come abbiamo detto, e Perugia al 7° che provava la conclusione con Petrachi ma trovava Pagliuca preparato, un minuto dopo la risposta dell'Inter con Ventola, il suo diagonale però terminava al lato, l'Inter sta giocando indubbiamente meglio del Perugia in questi minuti iniziali anche se come abbiamo detto il Perugia si è reso pericoloso, siamo giunti al 12°, Perugia 0, Inter 0, linea Piacenza.
11: Allo stadio della
9: Galleana, Piacenza, Juventus sono ancora sullo 0-0 quando al nostro cronometro ci sono 13 minuti di gioco. Nella formazione bianconera Di Livio è utilizzato in posizione di esterno sinistro arretrato, fa il difensore quando il Piacenza ad avere la palla, diventa un centrocampista aggiunto quando è la Juve ad impostare. Più iniziativa da parte della formazione bianconera, ma nessuna conclusione di rilievo perché il ritmo è ancora piuttosto blando. Ci sono 13 primi e 25 secondi, il gioco è fermo, c'è la palla finita in fallo laterale per una rimessa in gioco affidata al Piacenza, era già eseguita a Manighetti, tentativo di impostare, si inserisce sulla traiettoria del pallone Deschamps, la Juventus sulla destra cerca di andare via e Schneider viene messo a terra dallo stesso Manighetti, palla collocata a terra, ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra di Ancelotti. 13 primi, 48 secondi, Piacenza e Juventus sono ancora sullo 0-0, va a battere Mirkovic, linea Reggio Emilia.
10: Calcagno? Evidentemente oggi sono molto difficili i collegamenti con Reggio Emilia, allora andiamo agli aggiornamenti, le prime note di cronaca, cominciamo con Roma Sampdoria, Francesco Repice.
14: Come detto nel flash su Livio Forma, la Roma in vantaggio dal decimo minuto qui all'Olimpico contro la Sampdoria 1-0, l'esordio di Fabio Junior non poteva essere più fortunato, il lancio di Alenicev sulla sinistra, il brasiliano ha scaricato il suo tiro, Ferrone è riuscito soltanto a toccare il pallone che si è insaccato nella propria porta. In precedenza sempre la Roma pericolosa, un lancio di Totti aveva liberato Del Vecchio al centro dell'area di rigore, si era attardato l'attaccante che quest'oggi gioca esterno destro e aveva consentito il recupero della difesa blu cerchiata. Ora è proprio la Sampdoria che attacca, viene fermato Doriva, il contropiede da parte della Roma, l'errore da parte di Fabio Junior, recupera Cafu che cerca di volarsi sulla destra, commette fallo su di lui Castellini, ammonizione, la prima per il giocatore blu cerchiato. Quando siamo giunti al 14esimo, Roma 1, Sampdoria 0.
10: Più brevi gli interventi di aggiornamento, Empoli Salernitana.
15: 15esimo, 0-0 il punteggio, dopo aver optato per un'inconsueta linea prudenziale, Delio Rossi si è alzato dalla panchina per fare cenno ai suoi di andare avanti dove Di Vaio appare troppo isolato, l'iniziativa del tecnico ha sortito un leggero effetto, per il resto è l'Empoli che fa la partita, tuttavia due calci di punizione di Napoli non possono definirsi pericoli.
10: Bari Vicenza.
16: 12esimo minuto, Bari 0 Vicenza 0, qui a Bari prima del calcio d'inizio c'è stato un minuto di raccoglimento per ricordare l'onorevole Pinuccio Tatarella, deputato di Bari, scomparso lunedì scorso, ricordato anche da uno striscione in curva nord. In cronaca al terzo minuto Vicenza all'attacco, bel lancio di Cardone per Negri che sotto porta spedito alto, replica del Bari al nono minuto, lancio di De Rosa per Spinesi anticipato in uscita da Brivio. Bari 0 Vicenza 0, linea Provenzali.
10: Udine.
17: Siamo giunti al 16esimo minuto di gioco e Oliveira si è infortunato mentre in area di rigore cercava lo spazio e il tempo per battere, la posizione davvero insidiosa verso la porta di Tucci, è riuscito a concludere il giocatore di origine brasiliana della Fiorentina, ma poi si è infortunato mentre appunto subiva il contrasto. Siamo giunti al 16esimo, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0, la Fiorentina si era resa pericolosa anche al 12esimo, Rui Costa al tiro aveva bloccato però Turci, la conclusione abbastanza centrale da parte del giocatore portoghese. L'Udinese trova spazi per la sua manovra, ma i traversoni tutti indirizzati per il lungo Sosa spesso sono imprecisi. Intanto il corner in favore della Fiorentina mentre Oliveira si è ripresa regolarmente in campo, la ribattuta della difesa dell'Udinese, palla che viene conquistata adesso da Padalino, molto avanzato, tenta la conclusione con il destro, tiro molto centrale che rimbalza di fronte al portiere dell'Udinese Turci, il quale poi raccoglie la sfera, la serve subito verso Calori sulla fascia di sinistra, l'attacco da parte della formazione friulana, è l'ala preferita e la zona di campo preferita quella di sinistra negli attacchi della squadra di Guidolin, Pacchini, anzi Locatelli in possesso di palla, viene contrastato irregolarmente da Torricelli, ferma il gioco Ceccarini, assegna un calcio di punizione in favore dell'Udinese, rimessa in gioco in realtà, non calcio di punizione già battuta, vediamo ancora Locatelli in azione, sta lottando con Repka che ha la meglio, poi l'intervento di Ceccarini che pone fine all'azione, questa volta sì, assegnando un calcio di punizione.
14: Attenzione Cucchi, devo intervenire da Roma, pareggio della Sampdoria con l'assisi al 15esimo, Roma 1 Sampdoria 0.
17: Punizione dunque in favore della squadra di casa, con palla sistemata a circa 10 metri dal limite dell'area di rigore, leggermente spostata verso sinistra, la palla che è collocata a terra con estrema cura dai giocatori di Guidolin, arretra la Fiorentina, si predispone a neutralizzare il calcio di punizione predisponendo anche una barriera per ora composta da due giocatori che sono fatti arretrare dal direttore di gara, tutto è pronto per esecuzione, c'è Valem, c'è anche Bacchini, ma parte Valem, il cross in area di rigore per il colpo di testa di Sosa e la grande deviazione sul fondo da parte del portiere Viola Toldo. che dice no al colpo di testa preciso da parte del giocatore argentino, pericolo consistente, decisamente il più consistente della gara. Questo corso dalla Fiorentina è sventato da un intervento davvero decisivo da parte di Toldo. Corner in favore dell'Udinese, viene battuto da sinistra, vediamo l'esecuzione da parte di Bachini, l'uscita di Toldo ancora che allontana il pallone raccolto da Valem, in sinistro palla ribattuta al limite dell'area di rigore da Torricelli, conquistata ancora dalla squadra di casa, buon momento per l'Udinese, la girata intanto al limite dell'area di rigore da parte di Locatelli e la presa di Toldo. Dunque in pochi minuti tre conclusioni verso la porta difesa da Toldo costruite dalla squadra friulana, momento positivo per la formazione di Guidolin, 0-0 il punteggio, sono 18 minuti di gioco, la linea va a Cagliari.
10: Serie B, raddoppio del Cosenza al 14° con Tatti, Chievo Verona 0, Cosenza 2, Gentili.
7: Calcio di punizione per il Cagliari, verrà battuto da Cavezzi al 16° battibecco, Nil Almeida è volato anche qualche schiaffo in campo, il calcio di punizione, il cross, l'arbitro comunque non ha ammonito nessun giocatore, ancora il Cagliari che avanza e attacca sul settore di sinistra, cross molto arretrato, colpo di testa di Sebina in area di rigore, pallone a Campanile, si scontrano con Sessao e Mihajlovic, momento di difficoltà per la Lazio, soprattutto per quanto
13: Perugia
7: riguarda la difesa.
13: Perugia in vantaggio, il gol di Caviedes, il minuto è il 18°, Perugia 1, Inter 0 a terra linea.
7: Ancora il Cagliari in avanti con Berretta e quindi con l'ex interista Zanetti, tenta la conclusione dalla distanza, tiro al lato. Gioca cercando soprattutto gli spazi in avanti il Cagliari, ogni tanto bisogna dire che li trova, soprattutto quando la Lazio si sbilancia, soffrendo un po' la velocità dei rossoblu. Grassadonia e Zebina si scambiano di tanto in tanto, frequentemente Vieri e Salas. A destra per quanto riguarda il Cagliari, Vasari tiene impegnato Favalli, la Lazio adesso in replica con Vieri. Il velo da parte di Stankovic, pallone giocato a destra da Almeida, cerca da Salas, cerca di andare via due giocatori, viene chiuso poi all'ultimo momento con il pallone che finisce in fallo laterale, toccato di sinistro da Macellari, pallone in fallo laterale, rimessa laterale già effettuata da Pancara, ancora all'indietro da Almeida, il cross, l'intercettamento di Berretta, ancora il Cagliari conquista il pallone e si ripropone in avanti cercando di distendersi con O'Neill nella posizione di regista, cerca immediatamente l'apertura, la trova con un taglio perfetto su Vasari, ancora il Cagliari che spinge sul settore di destra, è controllato adesso Vasari da Consesao che ha arretrato di molto la propria posizione, ancora al centro per Zanetti, cambia gioco ancora la squadra allenata da Ventura e Berretta per Zanetti, ancora una serie di passaggi che cercano di portare in avanti Muzzi, è proprio Muzzi che viene anticipato da Miala vicino al rigore 0-0, ma attenzione la conclusione sbagliata da parte di Vasari con il sinistro, pallone che termina abbondantemente al lato alla destra di Marcheggiani, 19°, 0-0 linea San Siro.
8: San Siro siamo giunti al 21°, ancora 0-0, ma col passare dei minuti il Milan sta assediando il Venezia che si limita a sparuti contropiede con il solo Maniero, Milan vicino al gol al quarto d'ora, un tiro di Birov da lontano ha sfiorato il palo, ora attacca il Venezia da destra a sinistra sulla fascia destra, riceve il pallone Pedone, retropassaggio nella propria metà campo al brasiliano Biriga che supera la linea media del campo, tenta di andare via a Birov ma la meglio l'attaccante del Milan, servito il pallone ancora a Leonardo, da questi di esterno destro riceve Leonardo il pallone da Albertini da cui piede passano quasi tutte le manovre rossonere, lancio sulla sinistra, lo smarcato Zighi che resta il pallone, attende che si piazzano i compagni, tocca ripetutamente il pallone di sinistra, poi dà il pallone in avanti, un lancio per Birov, interviene il portiere del Venezia Taibi, esce dai pali a Branca e sventa la manovra offensiva del Venezia, Venezia che ora manovra sulla fascia sinistra con Recoba che cerca di superare due giocatori, va via in profondità ma c'è un bel intervento di Sala. 0-0 tra Milan e Venezia quando siamo giunti al 22° del primo tempo, la linea va a Perugia
13: dove invece Perugia vince per 1-0 nei confronti dell'Inter grazie al gol realizzato dall'equadoregno Caviedes, il minuto era il 18°, gol realizzato sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Rapaic e dopo una indecisione da parte della difesa dell'Inter, per esattezza in difesa si era portato Winter, indecisione proprio a 4 metri dalla porta difesa da Pagliuca, è entrato in scivolata il giocatore Caviedes e ha insaccato all'incrocio dei pali. In precedenza Ventola aveva impegnato il portiere Mazzantini su calcio di punizione, poi ancora un ammonito Olive per fallo su Zanetti. In precedenza era stato invece ammonito Milanese. Seguiamo ancora questa azione del Perugia con Nakata nel cerchio di centrocampo, si libera sulla destra Ilario, il portoghese esordiente oggi nelle file del Perugia, azione che comunque va per le lunghe con la squadra Umbra in vantaggio sull'Inter per 1-0, ripetiamo al 18° il gol di Caviedes, diamo la linea a Piacenza.
9: 23 minuti a Piacenza, il gioco è adesso più equilibrato, siamo sempre sullo 0-0 ma la partita non decolla, la Juve cerca spazi in attacco con Henry molto attivo sul settore di sinistra, ma è molto attenta alla difesa del Piacenza, Piacenza che al quarto d'ora si è reso pericoloso con un guizzo di Simone Inzaghi sul cui traversone Dionigi ha colpito di testa mandando il pallone oltre la traversa. Un attimo fa era il 21esimo, ci ha provato dalla media distanza statuto, bordata secca, ma Peruzzi attentissimo ha neutralizzato la minaccia. Adesso la Juventus in attacco, c'è un calcio di punizione in favore della formazione bianconera a circa 10 metri dal limite dell'area di rigore del Piacenza. 0-0, 23 primi 20 secondi, linea Reggio Emilia.
11: 24 minuti di gioco al Giglio, dunque il Verona è passato in vantaggio al 13esimo, rete di Aglietti, colpo di testa vincente su cross di Foglio, nulla da fare per Abate, al primo vero affondo la capolista è andata in vantaggio, ha tenuto nei primi minuti costantemente il possesso di palla, Reggiana in difficoltà, al 17esimo la reazione della Reggiana, una bella girata di Margiotta nell'area del Verona, finita di poco a lato sulla sinistra della porta difesa da Battistini, poi al 22esimo ancora un affondo pericoloso del Verona con Ferrarese in area, il cross dalla destra parato da Abate. Sono ora trascorsi 25 minuti di questo primo tempo, ribadiamo il punteggio, Verona 1, Reggiana 0, linea allo studio.
5: Udine.
17: Esposito si è lamentato qualche istante fa per una trattenuta che avrebbe subito nell'area di rigore dell'Udinese, non ha fermato il gioco Ceccarini, calcio d'angolo comunque in favore della formazione viola, siamo al 24esimo, 0-0 punteggio, corner battuto, aggancia nella sua area di rigore Amoroso, Marzio Amoroso, l'attaccante della squadra friulana, sono due gli Amoroso in campo, Marzio Amoroso appunto nell'Udinese e Cristian Amoroso nella Fiorentina, palla nel frattempo che è uscita oltre la linea esterna e rimessa laterale che viene assegnata all'Udinese, 0-0 punteggio, ma al 19esimo abbiamo assistito alla risposta della Fiorentina, al colpo di testa di Sosa sul quale è stato bravissimo Toldo, Rui Costa aveva trovato il varco in area di rigore e aveva battuto e Turci aveva poi imitato Toldo con una deviazione decisiva, al 23esimo Esposito a sfiorare il gol, ancora per la Fiorentina calciando di destro e puntando sul secondo palo, la palla è uscita di pochissimo, la Fiorentina si scuote, la partita è viva e adesso abbiamo visto un intervento da parte di Turci che ha fermato il pallone al limite della sua area di rigore e l'ha subito servito in avanti, attacca dunque lo di lo fa con Genoa, questa volta dunque sulla fascia di destra, palla raccolta poi da Gianni Chedda, servita indietro a Calore il quale ha cercato Bacchini che viene anticipato, Torricelli riparte per la Fiorentina, la sua galoppata e poi il traversone sbagliato al limite dell'area di rigore troppo avanzato per Rui Costa, l'intervento da parte di Bertotto e poi il retropassaggio all'indirizzo del portiere Turci il quale mette subito in movimento Calori, Calori avanza, non ci sono avversari che lo pressino, può arrivare alla linea mediana, varcarla adesso, entrare nella metà campo della Fiorentina, adesso Rui Costa che cerca di stringerlo, il traversone, poi la battuta da parte di Marzio Amoroso che ha atteso che il pallone rimbalzasse, lo ha colpito però troppo sotto da circa 18 metri, la palla si è alzata abbondantemente oltre la traversa della porta difesa da Toldo e dunque l'estremo difensore della Fiorentina che ha raccolto il pallone, lo ha sistemato al limite della propria area di porta e si prepara ad effettuare il calcio di rinvio, la Fiorentina sale verso la metà campo avversaria, parte la battuta da parte di Toldo e poi la palla che ricade all'interno del cerchio di centrocampo, vediamo il tentativo di controllo da parte di Oliveira che però superato da Pierini, palla che viene poi rilanciata in profondità, l'intervento di Toldo protetto da Padalino raccoglie il pallone con i piedi, il portiere della Fiorentina e si prepara ad avviare la nuova manovra offensiva per i suoi compagni di squadra, siamo al 27esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, ribadiamo 0-0 tra Udinese e Fiorentina ma partita viva e numerose occasioni gol da una parte e dall'altra, la linea va a Cagliari,
18: calcio di punizione per il Cagliari quando siamo al 24esimo, è stato anche ammonito Mihajlovic per il fallo precedente su Muzio, Nil, il pallone che si infrange contro la barriera, riconquistata ancora l'Uruguayana, ancora una conclusione piuttosto insidiosa, trova Marchegiani ben piazzato, pronto il rilancio del portiere che trova subito Vieri, il fallo di Zebina, se ne accorge l'arbitro Trentalange che assegna un calcio di punizione, viene anche ammonito Zebina, la francese di Parigi Zebina per questo fallo sull'attaccante biancoceleste, dunque due gli ammoniti, è stato ammonito Zebina dopo che in precedenza era stato ammonito, ricordiamo, Mihajlovic per un fallo su Muzzi, poi il calcio di punizione di O'Neill che è finito contro la barriera, adesso la punizione di Mihajlovic abbastanza violenta mentre Salas finisce a terra dopo un contatto con Grassadoni, lo stesso Grassadoni invita l'attaccante, il centravanti cileno a rialzarsi, Lazio che sta cercando di organizzarsi, Mancini ha invitato i compagni a giocare con più attenzione, con maggiore attenzione il pallone, bel lavoro comunque di Vieri al 21esimo per Salas e Stankovic senza però alcun risultato, ancora Zebina che pasticcia un po' con il pallone tra i piedi, gli stava per essere soffiato rilascio da Mancini, quindi riesce a trovare un corridoio, un varco sulla destra, il servizio preciso per Cavezzi, il Cagliari ancora con l'ottimo O'Neill, cerca di andare via Salas, ci riesce nel cerchio di centrocampo, passaggio però che si rivela troppo corto, quindi il pallone viene riconquistato dalla Lazio, per l'esattezza prima da Salas e poi da Pancaro.
10: Alla mezz'ora gli aggiornamenti sulle altre partite, Roma-Sampdoria.
14: Sì, siamo giunti anche qui alla mezz'ora, 1-1 il risultato tra Roma e Sampdoria, il pareggio di Lassisi al quindicesimo che ha saputo sfruttare al meglio un'indecisione della difesa giallorossa su corner battuto alla sinistra Delegel, da segnalare soltanto che due minuti fa è dovuto uscire dal campo per infortunio dopo uno scontro con Di Francesco il portiere sampdoriano Ferron, al suo posto Ambrosio. 31esimo Roma 1 Sampdoria 1, la linea allo studio.
10: Empoli Salernitana.
15: 32esimo dunque Empoli in vantaggio per 1-0 sulla Salernitana, gol scaturito da palla inattiva sulla punizione di Di Napoli, il colpo di testa vincente di Cerbone, non poteva essere diversamente in un match molto tattico che al di là dei differenti moduli le due squadre finiscono per giocare troppo a centrocampo. Prima del gol spunto e tiro di Di Napoli di poco a lato sul fronte toscano, di Di Vaio l'unica conclusione in porta per i Granata, respinta di pugni da Serini sulla diagonale.
10: Bari Vicenza.
16: Siamo al 30esimo minuto, Bari 0 Vicenza 0, mentre c'è un attacco del Vicenza che finisce con
15: Di Vaio, gol improvvisamente, capovolgimento di fronte, Di Vaio si è presentato tutto solo davanti a Serini e ha pareggiato il gol realizzato qualche minuto fa da Cerbone, dunque al 33esimo 1-1 tra Empoli e Salernitana.
16: Riprendo la linea da Bari per dirvi che il Vicenza ha sfiorato il gol al 21esimo, Mancini portiere del Bari di testa fuori area ad anticipare Negri, poi le repliche del Bari, 22esimo con Spinesi mezza girata alla parata di Brivio, 23esimo colpo di testa di Necruz sotto porta alta sulla traversa, 27esimo cross di Zambrotta, De Ascentis in scivolata, ha mancato l'aggancio gol. Bari 0 Vicenza 0, linea provenzale.
10: Udine.
17: 34 minuti di gioco, 0-0 il punteggio tra Udinese e Fiorentina, manca alla Fiorentina il suo cannoniere, l'assenza di Battistuta porta un po' tutti al tiro, ci ha provato anche Aereca al 29esimo, il tedesco ha messo oltre la traversa sugli sviluppi di un corner, manca la potenza però e la precisione di Battistuta sul versante opposto, sciupa un po' troppo l'Udinese che ha molti varchi soprattutto sulla sinistra, adesso c'è Genoa in possesso di palla, in precedenza al 33esimo pericolo su una battuta da parte di Valem respinta al centro dell'area di rigore, intanto l'intervento di Ceccarini pone fine all'azione dell'Udinese per un fallo subito nell'occasione da Valem, punizione in favore della formazione friulana, palla che verrà sistemata in direzione del vertice a destra dell'area di rigore, abbastanza distante però dallo specchio della porta difesa da Toldo, e Fiorentina che sta coprendo la propria area di rigore, arretrano in molti, Fiorentina che lascia, dicevamo, troppo spazio alle manovre soprattutto sulla sinistra portate avanti dall'Udinese con un Bachini che spesso sfugge al controllo diretto o comunque dei marcatori che di volta in volta si presentano di fronte allo sfuggente giocatore della formazione di Guidolin. Punizione battuta, palla in area di rigore, l'uscita da parte di Toldo che anticipa tutti compagni ed avversari, afferra il pallone, lo blocca con le braccia e poi si prepara ad effettuare il rilancio, lo effettua adesso con un lancio in profondità, vediamo in azione Cristian Amoroso, Amoroso supera il suo avversario, poi serve subito il pallone per Esposito che si è spostato a sinistra, viene agganciato e messo a terra l'attaccante della formazione viola da un intervento di Locatelli, sanzionato dall'arbitro con un calcio di punizione in favore dunque della squadra del Trapattoni, palla già sistemata nel punto indicato dall'arbitro, vediamo Oliveira, vediamo anche Rui Costa portarsi al limite dell'area di rigore avversaria, calcio di punizione battuto comunque molto lontano dai 16 metri dell'Udinese con un retropassaggio verso Padalino che entra nel cerchio centrale, serve poi Oliveira, Oliveira sfugge ad pressing a cui è sottoposto, poi serve pallone verso Torricelli, scambiano ancora i due, vediamo Oliveira, salta l'avversario e si porta al limite dell'area di rigore, poi però scivola sul terreno, non c'è fallo ai danni del giocatore della Fiorentina che rimane a terra, palla che viene recuperata dai giocatori di Guidolin, Udinese dunque in avanti adesso con Sosa, poi Bachini per Marzio Amoroso nel cerchio di centrocampo, subito attaccato, viene attaccato nell'occasione da Cristian Amoroso, subisce il fallo da parte del centrocampista della Fiorentina, il giocatore brasiliano, punizione in favore dell'Udinese già battuta, seguiamo l'azione che viene portata avanti da Bertotto che poi effettua il cross molto profondo in area di rigore, nessun problema per Toldo che afferra il pallone con sicurezza e tranquillità all'interno della propria area di porta, sono 36 e 40 secondi i minuti di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 punteggio tra Udinese e Fiorentina qui al Friuli, linea al Franchi.
18: 0-0 anche alla Sant'Elia quando siamo al 34esimo, palla gol.
7: volo sciupata malamente adesso da Muzzi, che ha girato male di testa, ha sbagliato la torsione del busto, ha colpito malissimo il pallone che si è perso sul fondo. Bisogna dire che al 32esimo la Lazio ha reclamato un calcio di rigore, esattamente Salas, per una trattenuta di Zebina. Indubbiamente il contatto, la trattenuta c'erano, forse però il fallo è iniziato fuori dell'area di rigore. Fatto sta che l'arbitro Trentalange non ha fischiato nemmeno il calcio di punizione. Adesso ancora il Cagliari con Berretta, poi sposta il gioco a sinistra, pallone giocato da Grassadonia, pallone di ritorno nel cerchio centrocampo per Zanetti, errore clamoroso di Zanetti che serve inavvertitamente Almeida. Riparte il Cagliari con il libero, Zanoncelli, apertura a sinistra per Macellari, mette a terra il pallone controllato a distanza da Stankovic, ancora Grassadonia, un po' lenta e elaborata questa azione della squadra di Giampiero Ventura. Arriva il capitano della Lazio Nesta, libera la metà campo, fallo di mano rilevato da Trentalange, commesso da Vieri all'altezza dei 40 metri, calcio di punizione già battuto. Bisogna dire che trasmette un po' d'ansia ai propri tifosi il Cagliari in fase difensiva, disimpegni non proprio impeccabili, ma la squadra di Ventura si fa apprezzare soprattutto quando si spinge in avanti. Lazio invece un po' confusa, 0-0 comunque al 36esimo qui al Sant'Elia tra Cagliari e Lazio, la linea a San Siro.
10: Serie B, partita in schedina, doppio vantaggio della Regina sul Napoli nel giro di 3 minuti, al 31esimo Artico, al 34esimo Martino. Regina 2, Napoli 0, Forno.
19: Attenzione, dato in vantaggio il Milan sui sviluppi di un calcio d'angolo, l'era intasatissima, è entrato Guglielmi in pietro ed ha insaccato praticamente con la pianta del piede, da meno di 5 metri ha messo la sfera in rete Guli, quindi ha portato in vantaggio il Milan sul Venezia. Era un momento favorevole alla squadra rossonera e quindi annotiamo il risultato. 39esimo, Milan 1, Venezia 0, autore del gol Guglielmi in pietro, detto Guli.
10: La linea a Perugia.
20: Sì, è il 38esimo al Curi, con il Perugia in vantaggio sull'Inter per 1-0. Ricordiamo il marcatore al 18esimo Caviedes. Zanetti da 20 metri ha impegnato qualche istante fa il portiere del Perugia Mazzantini. Un Inter che sembra abbastanza spenta, l'unico che cerca di dare un po' di luce al gioco dell'Inter è Djorkaeff, ma l'Inter non riesce ad essere aggressiva più di tanto. Inter che manovra adesso sulla tre quarti campo, ma il Perugia che riconquista palla sulla destra con Petrachi, lanciato proprio sul filo del fuorigioco, poi la palla termina in fallo laterale, il pallone un po' troppo lungo, ha fatto di tutto l'esterno destro del Perugia per cercare di raggiungere, per cercare di mantenere in campo il pallone, non vi è riuscito. Rimessa dunque accordata all'Inter, che riparte in posizione centrale con Zanetti, passaggio sulla destra per Djorkaeff. Seguiamo questa azione prima di dare la linea al collega Torino Raffa a Piacenza, ancora Djorkaeff, il passaggio al centro per Ventolo, alla torre per Zanetti, poi ancora una volta alla meglio la difesa del Perugia. Siamo giunti al 39esimo, 1-0 per il Perugia nei confronti dell'Inter, la linea che va a Piacenza.
10: Serie B, il Genoa in vantaggio sul Monza, Ruotolo su calcio di rigore al 34esimo. La linea va a Raffa.
9: 40esimo minuto di gioco a Piacenza, un attimo fa la Juventus con Henry ha fallito una buona opportunità. Siamo ancora sullo 0-0, la partita non sale di tono, il ritmo è piuttosto sincopato, raramente le squadre riescono a liberare un uomo davanti al portiere. C'è molto movimento invece al centrocampo, settore nel quale la Juventus esibisce un Deschamps che sembra puntuale, più rinfrancato rispetto alle ultime prestazioni. Ancora la Juventus in avanti, il suggerimento di Montero per Zidane non va a compimento questa azione perché c'è l'inserimento di Stroppa sulla traiettoria del pallone, il Piacenza va a recuperare la palla, poi il lancio sul settore di sinistra non trova giocatori della formazione emiliana in grado di raccogliere il pallone. La Juventus ha già eseguito la rimessa laterale, Mirkovic ha scambiato con Juliano e adesso Deschamps si ferma un attimo, osserva il piazzamento dei compagni, poi serve ancora Juliano con un retropassaggio. 40 primi, 52 secondi, Piacenza-Juve 0-0, linea Reggio Emilia.
11: 42 minuti di gioco al Giglio, sempre il Verona in vantaggio sulla Reggiana per 1-0, gol di Aglietti al 13esimo, padroni di casa più intraprendenti in questi minuti finali del primo tempo, da segnalare al 34esimo un bel diagonale di Protti respinto di pugno da Battistini, poi ancora Maspero ha ribattuto verso la porta del Verona e il suo tiro è stato respinto dalla difesa giallo-blu. Ancora il Verona in questo momento in attacco, sempre pericoloso nelle sue ripartenze
9: presenze in velocità la squadra di Prandelli, ma come abbiamo detto la Reggiana si è fatta viva con più insistenza, con più autorità negli ultimi minuti per cercare di riequilibrare la partita. In questo momento il gioco fermo per un fallo commesso su Maspero, già battuta la punizione a favore della Reggiana, il servizio in profondità per Bresciani. Sono trascorsi 43 minuti di questo primo tempo, ribadiamo il punteggio: Verona 1, Reggiana 0. Linea allo studio.
10: Serie B, c'è il pareggio del Monza con Masolini su calcio di rigore al 38esimo, Genoa 1, Monza 1. Provenzali.
5: Aggiornamento della situazione per quanto riguarda le partite inserite nella schedina del Totocalcio: Roma-Sampdoria 1-1, Empoli-Salernitana 1-1, Bari-Vicenza 0-0, Regina-Napoli 2-0, Avellino-Ancona 0-0, Castel di Sangro-Palermo 0-1, Udine.
0: 42 minuti di gioco, ancora 0-0 tra Udinese e Fiorentina. Al 38esimo ancora decisivo Toldo, il portiere della Fiorentina, che allontana un pericolosissimo pallone crossato in area da Bacchini per Sosa, che è stato anticipato di un soffio dal portiere della Fiorentina. Un minuto più tardi Sosa presume troppo, forse cerca il tocco morbido in area dopo un grande aggancio ed un preciso passaggio di Marzio Moroso, e fallisce l'1-0 per l'Udinese. Toldo, anche in quell'occasione comunque in evidenza, riesce ad opporsi con il corpo alla battuta avvicinata da parte dell'attaccante dell'Udinese. Udinese che sta attaccando ancora, lo fa ancora con Bacchini, incontenibile, viene fermato questa volta con intervento preciso nella metà campo della squadra viola di Cristian Amoroso, ma insiste ancora l'Udinese. Palla sulla sinistra, in azione Bacchini, poi Locatelli, lato corto, entra in area Locatelli, cerca l'appoggio in mezzo per Marzio Amoroso, si chiudono e poi c'è una battuta dalla lunga distanza ancora di Locatelli. Dicevamo, si sono chiusi i giocatori della Fiorentina su Marzio Amoroso, che non ha trovato il tempo per battere. Sulla respinta della difesa della Fiorentina, ancora Locatelli alla conclusione con il destro, palla ribattuta sul fondo. La Fiorentina davvero sta rischiando molto da qualche minuto con gli attacchi frequenti, insistiti in profondità da parte della squadra di Guidolin, che non riesce a trovare il gol. 0-0 il punteggio, ma siamo giunti a 44esimo e l'Udinese potrà battere questo corner con palla già collocata nell'area d'angolo di destra. Parte la parabola per Sosa, di testa mette in mezzo, allontana poi Heinrich, palla che viene raccolta ancora dalla formazione friulana. C'è Bacchini che cambia gioco, servendo sulla fascia di destra Gianni Chedda, che mette in mezzo di testa, palla che viene poi respinta, raccolta da Rui Costa, il retropassaggio per Heinrich, che dunque si perfeziona l'intervento difensivo della squadra di Trapattoni. E vediamo il rilancio di Padalino, l'indirizzo di Heinrich che mette a terra il pallone e poi si avvia all'altezza del cerchio di centrocampo, scatta intanto Esposito, sulla destra appunto Oliveira, Cois in possesso del pallone, il lungo lancio all'indirizzo di Esposito, aggancia con il destro, si allunga troppo il pallone e consente così il recupero da parte di Calori. Siamo ormai in prossimità della conclusione del primo tempo, 44esimo superato da 20 secondi, la palla è fuori, la rimessa con le mani in favore della squadra friulana viene effettuata adesso. Vediamo che Pierini è pronto a rimettere in gioco il pallone, attende un compagno libero cui servire la sfera, lo trova in Sosa all'altezza della linea centrale. Sosa allunga il pallone per Marzio Moroso, che viene però anticipato dall'intervento in chiusura di Falcone. Palla nell'area di rigore della Fiorentina e rinvio da parte di Toldo, corto in avanti per Padalino. Riparte la Fiorentina, Fiorentina che ha subito la pressione costante nell'ultimo quarto d'ora da parte dell'Udinese, che ha sferato in più di un'occasione il gol fallendolo di pochissimo. 0-0 il punteggio, tra poco vedremo quale sarà il recupero concesso dall'arbitro. Si sta per concludere il primo tempo, 0-0 ripetiamo qui al Friuli, linea naturalmente a Cagliari, al Sant'Elia Gentili.
10: Serie C, l'Avellino è in vantaggio sull'Ancona per 1-0, ovviamente il gol di Trincheri su calcio di rigore, la partita è inserita in schedina. Gentili.
21: D'accordo Luzzi, sta intensificando proprio in chiusura di tempo i propri attacchi la Lazio. Adesso c'è stata una bella conclusione della distanza di Pancaro, è intervenuto il portiere del Cagliari Alessio Scarpi, ha bloccato di prima intenzione, poi si è fatto leggermente male dopo uno scontro del tutto fortuito con Vieri. Al 36esimo punizione dai 45 metri addirittura di Mihajlović, un missile contro la schiena di Grassadonia, pallone ripreso poi da Consesao, alto di pochissimo, partita abbastanza spigolosa, frequenti contrasti soprattutto a metà campo. Adesso c'è un altro scontro tra Mancini e Zanetti, calcio di punizione per la Lazio all'altezza della tre quarti rosso-blu. Vediamo che Mancini si possa essere il pallone.
9: Attenzione, il vantaggio della Juventus a Piacenza quando siamo arrivati nel primo minuto di recupero. C'è stato un tiro di Mirkovic dal vertice destro dell'area di rigore, sul quale c'è stata poi una deviazione di un difensore del Piacenza che ha spiazzato Fiori, e dunque al 46esimo minuto Juventus in vantaggio, Juventus 1 Piacenza 0 a terra linea.
21: 44esimo, Lazio che attacca ancora, Mancini però perde il pallone, viene riconquistato da Cagliaritani esattamente con Berretta, poi Onnino riesce a tenerlo in campo, ancora una rimessa laterale questa volta a favore del Cagliari, l'ultimo a toccare è stato Pancaro, dunque rimessa laterale a favore del Cagliari, quando alla fine del primo tempo mancano circa due minuti più il recupero, 0-0, linea San Siro.
1: E a San Siro in questo momento i giocatori stanno tornando negli spogliatoi, è finito il primo tempo, Milan 1 Venezia 0, al 39esimo Guglielmo Impietro sullo sviluppo di un calcio d'angolo, al 44esimo intervento al limite dell'area di rigore di Costa Curta su Recoba, l'arbitro ha fatto proseguire, linea Perugia.
20: Squadre negli spogliatoi anche al Curi, con questo risultato Perugia 1 Inter 0, il gol di Caviedes al 18esimo in linea a Piacenza.
9: A Piacenza si gioca ancora, siamo nell'ultimo minuto di recupero, ribadisco la nuova situazione, la Juventus è in vantaggio per il gol realizzato al 46esimo in seguito ad un tiro di Mirkovic dal vertice destro dell'area di rigore, tiro deviato da Manighetti e la deviazione ha spiazzato il portiere Fiori. Un finale di tempo con maggior pressione da parte della Juventus che prima del gol aveva colpito al 43esimo con Zidane un palo su un calcio di punizione dal limite, sarebbe stata una esecuzione esemplare, la palla liftata è andata a sbattere contro il palo ed è tornata in campo, finisce in questo istante il primo tempo, dunque ricordiamo il parziale Juventus 1 Piacenza 0 per l'autorete di Manighetti al 46esimo e linea a Reggio Emilia.
10: Serie B, l'Atalanta in vantaggio sul Pescara, realizzato Cossato al 44esimo. Reggio Emilia.
9: Squadre negli spogliatoi, con il Verona in vantaggio sulla Reggiana per 1-0, gol siglato da Aglietti al 13esimo.
5: Udine.
0: È finito un bel primo tempo qui a Friuli, 0-0 dopo due minuti di recupero tra Udinese e Fiorentina. Linea Cagliari.
21: Bella adesso la conclusione di O'Neill dalla distanza da circa 25 metri, ha impegnato piuttosto severamente Marcheggiani con un tuffo lungo la sua destra e rinvio, appunto il rilancio di Marcheggiani nella metà campo avversaria, sfiora soltanto il pallone Stankovic, arriva poi sul pallone Grassadone e quindi l'arbitro Trentalange che manda le squadre negli spogliatoi. Il primo tempo qui al Sant'Elia si conclude sullo 0-0 linea Provenzali.
5: Roma.
14: Siamo giunti al 47esimo qui allo Stadio Olimpico, 1-1 tra Roma e Sampdoria, si giocherà fino al 50esimo, 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro Farina di Novi Ligure, c'è un calcio di punizione fuori della Roma, spiove il pallone in area, nessun problema per Ambrosio che arpiona il pallone all'interno della propria area di porta, 48esimo, Roma 1, Sampdoria 1, lì nello studio.
5: Empoli Salernitana.
15: Le squadre stanno rientrando negli spogliatoi 1-1 dopo un vivace finale di tempo con tre occasioni da rete per la Salernitana, due volte con Di Vaio e poi con Mannucchi ed una per l'Empoli con Di Napoli. I marcatori sono stati Cerbone e Di Vaio, 1-1.
5: Bari Vicenza.
16: Dopo un minuto di recupero Bari 0 Vicenza 0, le squadre sono negli spogliatoi, Vicenza che gioca in 10 dal 40esimo del primo tempo per fallo sia appunto da ultimo uomo di Marco Aurelio su Zambrotta.
5: Torniamo a Roma per Roma-Sampdoria, Francesco Repice sin alla conclusione del primo tempo.
14: C'è Tomasi in possesso di palla all'interno della propria tre quarti, lancio in avanti per Totti, fermato con le cattive da parte di Zicovic, ne è entrata al posto di Balleri in Fortunato, può ripartire la Sampdoria però è sbagliato il lancio in avanti da parte di Grandoni, il pallone finisce in fallo laterale, della rimessa con le mani si è incaricato di Francesco, il pallone per Fabio Junior, lascia al vertice sinistro dell'area di rigore, Totti ancora il pallone per il brasiliano al limite dell'area, cerca di caricare il destro, arriva l'ultimo momento. Grandoni gli toglie il pallone, può ripartire la Samp con Doriva, batti e ribatti all'interno della tre quarti di campo blu cerchiata, ancora Tommasi in possesso di palla, la Roma cerca di mettere ordine nel proprio centrocampo, il lancio sulla destra per Cafu troppo lungo, il pallone si perde sul fondo, si rimetterà quindi con una rimessa a favore della Sampdoria quando siamo giunti alla 49esimo, ancora un minuto quindi da giocare qui all'Olimpico, il risultato fermo sull'1-1 per effetto delle reti segnate al settimo minuto da Fabio Junior e dal 15esimo dall'assistenza. Sì, la breve rincorsa da parte di Ambrosio, subentrato a Ferron, pallone che è messo sul vertice dell'area di porta, che spiove adesso nel cerchio di centrocampo, salta Candelà, mette palla a terra per Di Francesco, cerca di liberarsi di Pecchia, attaccato anche da Palmieri, Di Francesco si libera del pallone con questo lancio in avanti per Totti, anticipato, poi la Sampdoria che cerca di farsi pericolosa in avanti ma viene subito fermata dalla squadra giallorossa, adesso Totti sulla tre quarti avversaria, il lancio in avanti all'interno dell'area di rigore per Fabio Junior, interviene in tackle scivolato Grandoni, mette il pallone in fallo laterale, ancora Totti in possesso di palla, vertice sinistro dell'area di rigore, cerca di andarsene un po' agli avversari che però lo fermano, e ancora Candelà che cerca di alimentare la squadra dall'azione della squadra di Zeman, poi c'è un fallo da parte di di Palmieri all'altezza della linea laterale su Totti. Si riprenderà quindi con un calcio di punizione in favore della Roma sul pallone Candelà. Siamo nella tre quarti della Sampdoria, allo scambio con Totti, avanza il terzino francese di fronte a sé un avversario, non lo salta, può ripartire la Sampdoria e proprio in questo momento arriva il fischio dell'arbitro di Novi Ligure che manda tutti negli spogliatoi. Roma 1, Sampdoria 1, la linea torna allo studio.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito un'ultima ora. Dopo i tre di ieri, ancora un incidente mortale sul lavoro, stavolta a Francofonte, in provincia di Siracusa. Un operaio di 35 anni, dipendente di un'azienda attiva nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, nel corso di operazioni di trasporto di materiale da un camion tramite un muletto, è rimasto schiacciato da un carico di pellet contenente pannelli fotovoltaici. Sarebbero membri di gang sudamericane, giovani, una decina, coinvolti nella rissa su un binario della stazione di Milano Certosa, che è costata la vita a un 22enne. All'arrivo dei soccorsi sono fuggiti tutti in treno. Il ragazzo ferito è apparso da subito in gravi condizioni ed è stato portato all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove poi è morto. Il caso del Mastro, la Procura di Roma, nell'ambito dell'inchiesta sulle attività di una società e un ristorante che a Roma, secondo le accuse, avrebbe riciclato denaro del clan di Camorra dei Senese e del quale l'ex sottosegretario alla giustizia aveva una quota, chiede alla Giunta, per le autorizzazioni della Camera, di acquisire tutte le chat tra Del Mastro, che non è indagato, e Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del capoclan e ora in carcere per reati di stampo mafioso. Il maggio da record per l'allerta caldo. In Italia domani, con grande anticipo, i primi bollini rossi, afa estiva, anche in altri paesi europei.
3: Gran Bretagna e Francia contano le prime vittime dirette o indirette del caldo, 2 per malore durante attività sportiva, 9 per annegamento mentre probabilmente cercavano refrigerio in acqua. Sbalzi e picchi di temperature effetto del riscaldamento globale, dice chiaramente Londra, che boccheggia sotto 35 gradi record. A Siviglia sono 37, l'Olanda ferma esercitazioni militari per timore che inneschino roghi. Temperature ben oltre le medie del periodo anche in Italia e per l'impatto sulla salute sono 14 le città a bollino arancione, ma domani scattano già i primi bollini rossi dell'anno per Bologna, Firenze, Roma e Torino, afa attenuata di poco dai temporali previsti sui rilievi. Il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
4: Ancora molto caldo, valori più elevati al nord, soprattutto in pianura padana, compresi tra i 32 e i 36 gradi. La situazione sembrerebbe cambiare all'inizio della prossima settimana con l'arrivo di correnti più fresche, ma questo implicherà anche, considerato il caldo che nel frattempo avrà fatto, la possibilità di piogge temporali anche di forti intensità.
3: Sonia Filippazzi, GR1.
2: E bufera politica in Spagna, la Guardia Civile nella sede centrale del Partito Socialista per una perquisizione.
5: Gente han entrado para requerir información y documentación.
2: Operazione seguita in diretta dalla TV pubblica spagnola. Gli agenti mirano a raccogliere documenti relativi a pagamenti in contanti per liquidare le spese di dirigenti e impiegati tra il 2017 e il 2024. Le perquisizioni arrivano a qualche giorno dal rinvio a giudizio dell'ex primo ministro Zapatero. I due casi potrebbero però non essere collegati. Il leader del Partito Popolare, Feijóo, ha ribadito stamani in Parlamento la richiesta di elezioni anticipate. Informato dei fatti, il premier Sanchez, in visita a Roma, dove ha incontrato Papa Leone XIV, tra poco terrà una conferenza stampa di cui vi riferiremo nelle prossime edizioni. E restiamo a Roma, dove sono arrivati i 6 attivisti italiani fermati a Sirte, in Libia. Facevano parte della flottiglia che tentava di raggiungere Gaza via terra. Erano stati bloccati 2 giorni fa dai soldati del generale Haftar, leader della Cirenaica. Restano in Libia invece gli altri 2 nostri connazionali fermati 2 giorni prima. Stati Uniti, Iran, la ripresa della guerra è poco probabile, ma le nostre forze armate sono pronte, lo hanno affermato poco fa fonti dei pasdaran iraniani dopo aver minacciato una risposta agli attacchi americani di ieri. Stasera il presidente Trump riunirà i vertici dell'amministrazione. Intanto nel sud del Libano l'esercito israeliano starebbe continuando ad avanzare nel distretto di Nabatie, mentre in quello di Tiro si contano già 2 morti, oltre 30 vittime nelle ultime 24 ore. Vigilanza RAI, dopo quasi 2 anni di stop è ripresa l'attività della commissione d'ufficio di presidenza dalla bicamerale, ha votato all'unanimità l'avvio della discussione su una risoluzione sulla cessione del Teatro delle Vittorie a Roma e sul piano immobiliare dell'azienda. Lo sblocco dell'attività era stato deciso dopo la protesta del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che aveva avviato uno sciopero della fame. Sport, il debutto vincente di Yannick Sinner al Roland Garros ha superato il francese Tabure in 3 set, 6-1, 6-3, 6-4. Il punteggio. Sinner, perfezionista, parla così del suo gioco, dei possibili progressi.
6: Sono contento di come stiamo giocando, so dove possiamo migliorare, anche il servizio a volte di cambiarlo forse ancora di più.

0: da fondo campo di essere tatticamente sempre messi molto bene, no? Di a volte accorciare il punto, a volte allungarlo, no? Dipende un po' dalle situazioni, quindi secondo me ci sono sicuramente ancora qualcosina dove possiamo migliorare.
1: E domani Sinner affronterà l'argentino Cerundolo, Argentina anche la sfidante, oggi di Jasmine Paolini, Sierra tra gli uomini.
2: Rai Radio 1 Sport.
3: Madre, Ucraina, Russia, fratelli. Vitali e Volodymyr sono fratelli, proprio come la Russia è sorella di quell'Ucraina invasa nel febbraio del 2022. Campioni imbattibili sul ring. Non si sono mai affrontati perché uno non deve fare scorrere il sangue dell'altro. Questa è la storia dei fratelli Klitschko.
4: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
3: Chi ama sa sempre dove si annida il pericolo e se ne accorge soprattutto quando tutto al resto del mondo appare tranquillo. Chi ama riconosce il pericolo, soprattutto quello più subdolo e nascosto. Ed è per questa ragione che Vitali e Volodymyr sono stati convocati dalla loro mamma. Vitali e Volodymyr, che poi sono due ragazzoni così, con una testa ben piantata sulle spalle. E che testa, e che spalle. I due fratelli sono pugili di fama mondiale ormai, combattono nella stessa categoria dei pesi massimi dopo essere cresciuti nella Kiev post-sovietica, in quella Ucraina da sempre schiacciata tra i grandi dell'Europa centrale e una Russia sempre al limite dell'invadente. Quello che però adesso la signora Nadazeya Ulenova Klitschko teme, al resto del mondo appare un dettaglio, una cosa piccola, il divertimento di una sera, solo una piccola possibilità, per di più anche abbastanza remota. La vita però è quella cosa che ti trovi tra i piedi mentre cammini per la tua strada e a volte il pericolo si può nascondere dietro tuo fratello o, magari, peggio, dietro tua sorella. Zar, che noi possiamo tradurre come re, imperatore, ma soprattutto come Cesare, fu Ivan IV di Russia ad appropriarsi formalmente del titolo di re, imperatore e soprattutto Cesare. Era il 1547 quando avvenne, anche se il padre Vasili III era morto già da un bel pezzo. Al momento del funerale, però, quel figlio che era già l'Ivan numero 4 della dinastia contava solo fino a 3 come anni di vita. La reggenza era stata affidata alla regina madre e Ivan era dovuto arrivare a 17, sempre come anni di vita, per prendersi quella corona e quello scettro che lo aspettavano e gli spettavano da sempre. Di quanto gli era stato lasciato dal padre, Ivan aveva riscosso tutto. Solo una cosa aveva rifiutato: il titolo di Granduca di tutte le Russie, che andava davvero troppo stretto all'uomo che nei libri di scuola sarebbe entrato con un appellativo che racconta una personalità più temuta che amata, un uomo che non frequentava confronto e compromessi, una personalità che non ammetteva la distanza tra il desiderio e il possesso. Ivan IV sarebbe stato quindi conosciuto da tutti e per sempre come Ivan il Terribile. E a Ivan il Terribile non poteva certo bastare essere solo il Granduca di tutte le Russie. Per un ego così era necessario essere invocato come zar, e cioè re, imperatore e soprattutto Cesare. Un Cesare chiamato a governare tutti i territori che potevano essere ricondotti alla storia secolare della Russia, ma anche qualcosa in più. Sì. Ivan era zar, perché dopo Roma e dopo Costantinopoli, ecco che Mosca, la sua Mosca, sarebbe dovuta essere la nuova capitale del nuovo impero, del nuovo zar. Mosca, la terza Roma, la terza capitale del terzo impero.

0: I fratelli Klitschko sono campionissimi. Vitali è il maggiore e ha vinto il campionato del mondo dei pesi massimi messo in palio da due delle maggiori organizzazioni pugilistiche mondiali. Ha il pallino della politica e nessuno mai l'ha mandato al tappeto. Lo chiamano dottor Pugno di Ferro. Ha una mascella che regge ogni colpo. Le uniche sconfitte sono arrivate per una ferita al volto ed un infortunio alla spalla. Gli altri 45 incontri, tutte vittorie e ben 41 per KO. Volodymyr, invece, ha 5 anni di meno e il campionato del mondo l'ha vinto con ben 4 delle organizzazioni internazionali di pugilato più importanti. In bacheca ha pure l'oro ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996, sempre tra i pesi massimi. Per la sua passione di spedire al tappeto gli avversari lo chiamano dottor Martello d'Acciaio. Vitali e Volodymyr, che dominano la scena internazionale del pugilato tra il 2006 e il 2013, appartengono a loro i titoli mondiali messi in palio dalle principali organizzazioni di box del mondo. Negli annali dello sport chiameranno così questo periodo: l'era Klitschko. Adesso però la storia di questi due pugili, che se li vedi accanto li prendi pure per gemelli, rischia di diventare uno cioccolatino goloso per qualcuno di quegli organizzatori di incontri che, si sa, non brillano per sensibilità. La loro mamma l'ha capito che esiste il rischio che qualcuno gli offra una ricchissima borsa per farli combattere uno contro l'altro. E guardate che non è il pensiero di una mamma che non sa smettere di essere chioccia. Come una perfetta giocatrice di scacchi, la signora Nadaseva Ulianova Klitschko intuisce mosse e trappole del destino nei confronti di quei suoi due figli dotati e lanciati, e non solo nello sport.
1: To the center of the ring they go. Five judges will decide the fate of Vladimir Klitschko and Lawrence Klebe.
2: The winner from the red corner from the Ukraine, the Ukraine. Look at
1: Vladimir Klitschko, the winner on points.
0: Quando devi raccontare una storia di popoli, nazioni e di conflitti tra popoli e nazioni che hanno condiviso gli stessi luoghi, sai bene dove cominciare, ma non da quando. Il luogo, beh, è quello, non si scappa, ma quel luogo quante storie racconta, quante dominazioni. E allora sfogli il libro della storia al contrario e vai sempre più indietro nella speranza di trovare la scintilla, l'attimo in cui tutto è cominciato, e insegui allora la stella cometa che ti possa portare al Big Bang di tutto. Ma è una stella che non esiste, perché più vai indietro e più ti accorgi che l'unico bang che ti rimane è quello della guerra, di chi un giorno arriva e dice: casa tua è casa mia. E a pensarci bene, tu come popolo, come nazione, come Stato, non hai motivo di esistere. Ecco, nella storia poi, questi ragionamenti li fa sempre il pesce grande al pesce piccolo, non serve stare nemmeno qui a ripeterlo. E il pesce piccolo sa bene cosa c'è dentro la bocca del pesce grande quando ti parla così. Poi, se c'è un luogo nel quale possiamo dire che sia nata la Russia, perché è dell'Europa orientale che parliamo, questo luogo si chiama proprio Kiev. E dobbiamo andare indietro nel tempo e arrivare molto prima rispetto alla storia dei fratelli Klitschko, e prima ancora del momento in cui Ivan il Terribile aveva smesso di chiamarsi Granduca, perché di tutte le Russie voleva essere lo zar, e cioè re, imperatore e Cesare. Era il IX secolo quando dalla Scandinavia qui era arrivata la popolazione dei Variaghi, ma non a piedi e nemmeno a cavallo. Avevano viaggiato in nave. Il mare però non l'avevano visto. Gli era bastato percorrere i fiumi ampi e infiniti di questa parte d'Europa orientale per arrivare fino al Mar Caspio e poi addirittura fino a Costantinopoli. E furono loro, i Variaghi, a fermarsi in quella terra che oggi si chiama Ucraina. Qualcuno aveva ribattezzato questa popolazione come Rus, rematori, e sarebbero stati proprio loro, i variaghi Rus rematori, a fondare il primo embrione di quello che la storia conoscerà come lo Stato russo, che verrà chiamato così, la Russia di Kiev. La Russia di Kiev sarebbe stata poi cristianizzata dopo il 1000 secondo il rito greco-ortodosso. Quel battesimo però non li protesse dall'arrivo dei tartari, che qui giunsero un paio di secoli più tardi. Tartari che per di più erano anche islamici, e questo finì per dare agli invasori un altro motivo per cancellare ogni traccia di quello che qui era stato nei secoli precedenti. E così fu. Del resto, la storia molto spesso fa così: arriva e distrugge. La storia cancella, produce rovine per ricostruirci sopra. La storia desidera le macerie, perché nella storia c'è sempre in agguato qualcuno convinto che per fare la storia è necessario fare tabula rasa e dividere quello che prima era unito. I primi a essere accusati di questo furono i romani. Ubi solitudinem facunt, pacem appellant. Dove realizzano il deserto, poi lo chiamano pace. Anche oggi accade, ma quando le radici sono forti, non c'è tabula rasa che tenga. Quello che è sotto, quello che esiste perché è frutto di una cultura, di un modo di vivere e di essere, di una comunità, quello che è vero e sentito non riesce a soffocarlo e, appena possibile, sboccia di nuovo. Pensate all'uomo che l'Europa l'avrebbe conquistata tutta tranne Londra e Mosca. No, non Hitler, Napoleone. Ecco, quando nei primi anni dell'Ottocento ebbe di fronte a sé il cardinale Ercole Consalvi, segretario di Stato del regnante Pio VII, e avendo già in animo di sbarazzarsi del Papa e non solo di quel Papa, l'imperatore disse al prelato: «In pochi anni io, Napoleone, avrò distrutto la vostra chiesa». Il cardinale Consalvi rispose con la luce negli occhi di chi sì conosce le proprie miserie, ma soprattutto conosce lo strano, imprevedibile procedere dei fatti, e guardando Napoleone sussurrò così: «Maestà, la chiesa non siamo riusciti noi preti a distruggerla in 17 secoli, non ci riuscirà neppure lei adesso». Questo per dire che davvero il potere di distruggere non può arrivare ad annientare radici vere e profonde che sono sempre più forti di ogni delirio, di ogni potenza. E questa sì che è una bella consolazione. Insomma, i tartari non riuscirono ad annientare l'Ucraina cristiana ed ortodossa, e tre secoli dopo la loro invasione, quando ormai eravamo alla fine del 1400, Ivan III il Grande ricostruì lo Stato russo, anche se non più in quella culla chiamata Kiev, ma attorno al suo Granducato di Moscovia. Fu lui il primo a definirsi zar in alcuni documenti ufficiali, perché poi la tentazione della grandezza è davvero una brutta bestia, al pari della tentazione della tabula rasa. Soprattutto quando la matassa della storia è molto, ma molto ingarbugliata e l'acqua si fa torbida. Ed è nell'acqua torbida che sguazza il pesce grosso, ingolosito da un pesce piccolo che, a quel punto, nella melma, rischia di non avere più scampo. Non è una storia banale quella dei due fratelli Klitschko, che il mondo conosce come il dottor Pugno di Ferro e il dottor Martello d'Acciaio. Che poi mica è un caso che i soprannomi siano fatti sì di acciaio, martello e pugni, ma soprattutto di quell'epiteto, dottore. A guardarli adesso, accanto alla madre che li ha convocati per fargli assumere un impegno solenne, sembrano ancora più imponenti dei loro 2 metri di altezza per 115 kg. E lei, la madre, che adesso appare uno scricciolo. Figli così poteva anche sembrare uno spreco farli studiare, e invece Vitali e Volodymyr si sono laureati in pedagogia e poi si sono presi anche il dottorato di ricerca in scienze sportive. Poi ecco anche la carriera sportiva per i due fratelli dottori, che a vederli accanto li prendi per gemelli, e assieme Vitali e Volodymyr sono con la piazza di Kiev che nel 2004 riesce a cacciare il presidente filorusso Viktor Yanukovych, accusato anche di brogli elettorali. Al suo posto arriva il filo europeo Viktor Yushchenko. La chiameranno così, la rivoluzione arancione, perché chi guarda verso l'Europa ha deciso di vestire il colore delle foglie autunnali degli ippocastani che crescono lungo le strade del centro di Kiev. No, non è una storia banale quella dei due fratelli Klitschko, ai quali né l'università né il pugilato sarebbero bastati in quel paese chiamato Ucraina, da sempre stretto nella morsa dei grandi paesi dell'Europa centrale, e quella Russia sempre al limite dell'invadente. Le radici di Russia e Ucraina sono intrecciate in modo inestricabile, e i secoli avrebbero reso queste radici ancora più intrecciate pur nel loro essere distinte. Una si annoda all'altra. È impossibile dividere le due storie, e impossibile è per ciascuna sostenere che l'altra non esista o non abbia il diritto di esistere. Ucraina e Russia sono come due sorelle divenute grandi, ognuna con la sua strada e per la sua strada, ognuna col suo modo di vivere e di organizzare l'eredità ricevuta in dono da genitori che poi sono gli stessi. Se anche non esistesse poi la repulsione per la guerra, basterebbe la storia, la logica, ma anche solo il buon senso suggerire a chiunque che mai e poi mai e ancora mai dovrebbe avere senso uno scontro tra questi due paesi.
3: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
0: Eppure la Russia di Vladimir Putin ha deciso di invadere l'Ucraina nel febbraio del 2022 per evitare il genocidio, così è stato detto, della minoranza russofona. Due sorelle, anche se vivono lontano, anche se non si vogliono frequentare, mai dovrebbero arrivare a farsi la guerra, fosse anche solo per l'eredità. La vita però è sempre quella cosa che ti capita tra i piedi mentre cammini lungo la tua direzione, e purtroppo pure noi, quante guerre anche solo per una piccola eredità. Ma quando la vita ti fa inciampare, non puoi fare altro che cercare di non cadere e cercare di difenderti. Quando la madre ha chiesto di vederli e di vederli insieme, Vitali e Volodymyr non hanno indugiato. Di lei dicono: «Nostra madre è il sole e noi i pianeti che le girano intorno». È stata lei a tenere in piedi la baracca durante la malattia che poi ha portato alla morte del marito, un generale dell'aeronautica. Era stato uno dei primi ufficiali sovietici a mettere piede nella centrale di Chernobyl subito dopo l'esplosione della primavera 1986. Gli era stato anche affidato il ruolo di comandante in capo delle operazioni lì, dove il sole artificiale del reattore nucleare aveva dato il peggio di sé. Non si era tirato indietro e gli aveva lavorato intorno per settimane, ed era stato ripagato poi con il dono che tutti potete immaginare: un tumore ai linfonodi. Nostro padre ha dato tutto se stesso dentro Chernobyl, e alla fine Chernobyl si è preso tutto di lui, avrebbe raccontato così Vitali, che adesso assieme al fratello Volodymyr è davanti al sole della loro vita che sta per chiedergli una cosa soltanto.
4: Mai e poi mai e ancora mai dovete combattere uno contro l'altro. Ve lo proporranno, vi offriranno un sacco di soldi, vi tenteranno. Sono persone senza scrupoli quelle, e darebbero tutto pur di vedere due fratelli che si affrontano sul ring. Vi prenderanno uno per volta e a ciascuno sussurreranno: dai, dimostra che sei più forte anche di lui. Loro però vogliono solo vedere sangue di un fratello fatto scorrere dall'altro fratello. Per questo vi chiedo di non accettare, di rifiutare tutta la montagna di soldi che, statene certi, vi offriranno. Voi non combatterete mai uno contro l'altro.
0: Il fratello non deve colpire il fratello. Il sangue di uno non deve essere la vittoria dell'altro. Hanno dato tutto al pugilato, ma il pugilato non potrà pretendere di avere in cambio tutto di loro. Vitali e Volodymyr non hanno nulla da ribattere. Vitali e Volodymyr si guardano e alla madre assicurano che continueranno a comportarsi come i pianeti nel cielo, senza incontrarsi, senza scontrarsi, ognuno lungo la propria traiettoria, senza ribellarsi a quel sole che è il centro della loro vita. Vitali e Volodymyr Klitschko sanno che il fratello non combatterà contro il fratello e che tra loro non esisterà mai un Abele, per il semplice fatto che nessuno dei due sarà mai Caino.
5: GR1.
6: L'invasione dell'Ucraina inizia all'alba, Putin in TV lancia l'operazione militare.
0: Quando la Russia invade l'Ucraina, Vitali Klitschko non è più solo un ex pugile che non ha mai combattuto contro Volodymyr Klitschko. Vitali Klitschko è il sindaco di Kiev, il primo cittadino della capitale che i russi cercano immediatamente di espugnare. Volodymyr, invece, si è già arruolato come riservista con la consapevolezza di chissà che non si tratta di un gesto vago di disponibilità, perché quando il pesce grosso attacca il pesce piccolo, la prima linea non è più una possibilità, ma una probabilità. Volodymyr che ti spiega così:
7: distruzione e morte si abbattono su di noi. Non possiamo stare fermi senza lottare. Non possiamo permettere tutto questo.
0: Vitali, invece, che il suo posto in prima linea ce l'ha già nella difesa della capitale e che spiega così questa guerra nella quale la Russia di Mosca ha attaccato la Kiev, dove tutta la sua storia è cominciata.
8: La democrazia è un regime fragile. La democrazia non può difendersi da sola. La democrazia ha bisogno della volontà dei cittadini e dell'impegno di tutti. È per questo che prendiamo le armi, anche se abbiamo sempre considerato i russi come nostri fratelli.
0: Già, fratelli. Fratelli in guerra. Fratelli che non dovrebbero affrontarsi. Fratelli che non dovrebbero fare scorrere uno il sangue dell'altro. Stessa storia, stessa religione, persino stessa lingua per quella parte di popolo ucraino che non ha mai smesso di parlare il russo. Però la vita è ancora una volta quella cosa che ti trovi tra i piedi mentre cammini per la tua strada, e in questa vita che non t'aspettavi salta fuori quel Caino che insegue il suo Abele. La guerra nasce anche così e finisce per risucchiare in un modo torbido anche i fratelli che non hanno una madre in grado di imporre loro il gesto più semplice: aprire gli occhi gli uni sugli altri per riuscire a non diventare né Caino né il povero Abele che stava solo camminando tranquillamente lungo la propria strada. Grazie ad Alex Messina per la regia e per avere musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Alice Andreoli. Nuovo appello di Papa Leone XIV contro le guerre. All'udienza generale del mercoledì il pontefice segue con preoccupazione il conflitto in Ucraina, che dice conosce

0: problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
1: E stamane ha fatto visita al Papa in Vaticano il premier spagnolo Pedro Sanchez in vista del prossimo viaggio pastorale di Leone XIV, mentre a Madrid l'opposizione chiede elezioni anticipate. Ci aggiorna in diretta Cecilia Rinaldini.
2: Lo state sentendo in sottofondo, Pedro Sanchez in conferenza stampa sta tirando le somme della sua visita a Roma, si dice in sintonia con il Papa rispetto alla sua enciclica sull'immigrazione e sulla difesa della pace. È indebolito da mesi di inchieste giudiziarie su esponenti di primo piano del Partito Socialista e complice del pessimo risultato elettorale della settimana scorsa in Andalusia, e quindi il governo Sanchez è appeso a un filo ad agitare ulteriormente le acque della politica spagnola e dei socialisti in particolare. Il caso Zapatero, che continua a crescere, l'ex premier spagnolo socialista, infatti sostenitore di Sanchez, è sospettato di aver interceduto per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra in cambio di favori economici, e avrebbe negoziato accordi riguardanti tonnellate di petrolio, nonché l'esportazione di oro e nickel dal Venezuela. Zapatero nega ogni addebito, ma l'effetto politico scuote il già fragile equilibrio dell'esecutivo. E pochissimi minuti fa, alla domanda di un giornalista sul caso, Sanchez ha risposto: totale collaborazione con la giustizia, però non ci sono motivi per non confermare il massimo rispetto per Zapatero, per il quale fino a prova contraria vige la presunzione di innocenza.
1: Il Parlamento ungherese revoca l'uscita dalla Corte Penale Internazionale i deputati che hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla CPI, voluta dall'ex premier Orban. Sono stati 133, 37 i contrari e 5 gli astenuti. La legge per il ritiro doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un percorso durato un anno. Sono stati rimpatriati dalla Libia e atterrati a Roma i 6 componenti italiani della flottiglia terrestre, il convoglio umanitario che tentava di raggiungere Gaza via terra attraverso Libia ed Egitto.
3: Erano stati fermati a Sirte, un volo da Istanbul li ha riportati a casa. All'aeroporto di Fiumicino ad attenderli, oltre a familiari ed amici, anche alcuni componenti della carovana umanitaria rientrati nei giorni scorsi. Che fia sulle spalle raccontano cosa è accaduto.
4: Ci è stato chiesto di andarcene, non abbiamo potuto fare altro.
3: Erano partiti dalla Mauritania per attraversare il Nord Africa e raggiungere Gaza. Sono stati fermati con l'accusa di ingresso illegale lungo i confini tra la Libia dell'Est e la Cirenaica. Gli uomini del generale Haftar li hanno trasferiti a Bengasi, sgomberato il loro accampamento. Restano ancora in Libia 10 attivisti, 2 sono italiani, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. Sulle loro condizioni non si hanno notizie precise.
4: Perché stavano superando un checkpoint del governo della Libia dell'Est, in cui sono stati invitati ad entrare per delle negoziazioni, e da lì abbiamo perso le comunicazioni, non sappiamo le loro condizioni.
3: Speriamo che tornino presto, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. 2 attivisti veneti atterreranno a Venezia tra 2 ore. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Un altro incidente mortale sul lavoro dopo i 3 di ieri a Francofonte, in provincia di Siracusa. Un operaio ucraino di 35 anni ha perso la vita rimanendo schiacciato da un carico durante le operazioni di trasbordo da un camion a un muletto. L'uomo era dipendente di un'azienda di impianti fotovoltaici. Sarebbero membri di una gang sudamericana, i giovani, una decina, coinvolti nella rissa su un binario della stazione di Milano Certosa, che è costata la vita a un 22enne. All'arrivo dei soccorsi sono fuggiti tutti in treno. Il ragazzo ferito è apparso da subito in gravi condizioni ed è stato portato all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove poi è morto. Il caso del Mastro, con l'inchiesta su una società e un ristorante che a Roma avrebbe riciclato denaro del clan camorristico dei Senese e del quale l'ex sottosegretario alla giustizia aveva una quota. La procura della capitale chiede alla giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire tutte le chat tra Del Mastro, che non è indagato, e Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del capo clan e ora in carcere per reati di stampo mafioso. Nelle prossime ore l'Italia si prepara ad affrontare il picco dell'ondata di calore che ha caratterizzato gli ultimi giorni di maggio. Poi, a causa del caldo eccessivo, scoppieranno temporali anche violenti che abbasseranno leggermente le temperature. I termometri toccheranno picchi di 36 gradi in diverse città della pianura padana, ma nel complesso tutto

0: il nord segnerà un'estrema anomalia termica di 8-9 gradi sopra le medie tipiche di fine maggio. Anche al centro si toccheranno picchi di 34-35 gradi, al sud qualche punto in meno. E siamo allo sport. Roland Garros, italiani in campo oggi. Federico Cina sta giocando contro l'olandese De Jong, più tardi toccherà Sonego che sfiderà lo statunitense Paul, nel pomeriggio anche Jasmine Paolini contro l'Argentina Sierra. Per il calcio stasera si assegna la Conference League.
1: Alla periferia delle imperie di due delle capitali vincenti del calcio europeo, il Crystal Palace e il Rayo Vallecano sono la prima finale di una manifestazione continentale. Di più, la squadra londinese è debuttante assoluta. La Coppa sarebbe dovuta essere la più pregiata Europa League, conquistata lo scorso anno con il successo in FA Cup sul Manchester City. La retrocessione in Conference è stata sancita dall'UEFA perché in Europa League si era già qualificato il Lione del discusso proprietario americano John Textor, che aveva anche una quota nel Crystal Palace. Così vicini e così lontani, perché il club londinese ha disponibilità molto maggiori rispetto alla Rayo, squadra popolare, altra differenza di Vallecas, quartiere operaio di Madrid. Finale a Lipsia, un po' d'Italia, l'arbitro Mariani, gli assistenti e i due alla VAR. Bisogna accontentarsi dopo la Conference vinta dalla Roma e le finali perse dalla Fiorentina. Daniele Fortuna, GR1.
0: Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo GR1 come sempre alle 13. Ora c'è l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata di ascolto su Radio 1. Noi vi ricordiamo che potete sempre riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound. E questa edizione è andata in onda grazie a Gennaro Strazzullo alla regia.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Rai Radio 1 Sport.
6: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
2: La grande famiglia Granata, prima parte. I titolari quasi sempre in campo.
7: Per il Torino sono in campo Castellini, Santin, Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli e Pulici.
8: Certo, alcuni giocatori come Pulici e Graziani, Pecci, Zaccarelli, li ricordo perfettamente. Invece ho sempre fatica a ricordare la difesa, perché ne ricordo altre, ma quella c'era Caporale sicuramente, e poi non ricordo chi erano gli altri. Non so se c'era ancora Mozzini.
9: C'era Mozzini, Mozzini,
8: perfetto.
9: C'era
8: allora
9: anche
8: Mozzini, Nello Santin, e allora c'era anche Faina. Come si chiamava Faina? Il soprannome era Faina.
9: Salvadori,
8: perfetto. Beh, insomma, più o meno li ho ricordati tutti. Il portiere, Castellini, quello sicuramente lo ricordo per il suo nasone e per un pugno che rifilò, credo, a Causio in un derby. Ed era una squadra indubbiamente di una forza eccezionale, anche perché fu la prima squadra italiana a giocare all'olandese. Radice fu un comandante coraggioso che decise di giocare un calcio totale, cosa che prima di allora in Italia non si era giocato.
9: Quella formazione la ricordano tutti i tifosi del Toro, chi perfettamente, chi con qualche piccolo dubbio, come Piero Chiambretti.

0: Le rose di quel calcio degli anni 70 faticavano a arrivare a 20 calciatori. I titolari erano titolari veri, nel senso che salvo infortuni erano sempre in campo. Le riserve erano riserve a tutti gli effetti, nel senso che quando riuscivano a entrare in campo poi festeggiavano l'evento e in panchina ci andavano soltanto in due più il portiere di riserva. Qualcuno di quei titolari, Piero Chiambretti, se lo ricorda particolarmente bene.
1: Lo ricordo tantissimo Piedone Pecci, che peraltro incontrai quando andò a Napoli e vivevamo nello stesso albergo. Io facevo un programma per i bambini alla RAI di Viale Marconi, lì a Fuorigrotta, e lui stava a Royal, che era questo albergo sul lungomare, e quindi ogni tanto ci si incontrava magari a colazione eccetera, ed ero affezionato a Pecci perché è molto simpatico, brillante, come lo è stato anche negli anni della Domenica Sportiva, anche quando è stato seconda voce in molte partite, poi criticato perché troppo divertente e poco tecnico, mentre invece io penso che era proprio quella la sua forza, quella di essere tecnico essendo però anche divertente, perché anche il professorino che ti spiega cose che vediamo benissimo da casa senza bisogno della sottolineatura di questo di quello sarebbe anche meglio.
0: Di Eraldo Pecci Gigi Radice diceva:
2: Eraldo Pecci, il regista, sapeva correre e impostare, piedi e cervello, indispensabile, come lo era Claudio Sala.
0: Eravate voi l'anima di quel toro?
3: Ma io credo che Claudio Sala sia stato il nostro capitano. Claudio Sala era un giocatore che, se avesse giocato nel Milan, nella Juve, nell'Inter, forse sarebbe stato più apprezzato e più conosciuto. Però quando giochi nel Toro, voglio dire, non hai riflettori come nelle squadre che ho appena citato. Però Claudio Sala quell'anno lì, quella squadra fu determinante. Poi avevamo quei due là davanti che sembrava Pupi e Ciccio, che sembravano due pupazzetti, due cagnolini, ma in realtà erano due che facevano sempre gol. Tu la buttavi là nell'aria e loro ci pensavano loro. Io credo di essere stato fortunato ad aver giocato con dei ragazzi che hanno fatto fare bella figura anche me, insomma, hanno esaltato anche le mie qualità, non dico molte qualità, ma le mie qualità. Ci siamo un po', come dire, completati.
0: A proposito di qualità, Eraldo, nel libro Il Toro non può perdere di Eraldo Pecci.
3: Ah, vedo che hai delle belle letture, bravo.
0: L'autore, Eraldo Pecci,
3: sì,
0: scrive di Roberto Salvatori: era il giocatore con più sale in zucca che avessi mai conosciuto.
3: Sì, lui fu anche lui come caporale determinante, perché sai, Claudio Sala, Pulici, Graziani sono sotto i riflettori, fanno gol, fanno impazzire la gente, però poi dopo nella squadra ci vuole anche un equilibrio che ti porta anche della gente che non ha tutti questi riflettori, perché è, diciamo, un gregario, tra virgolette, nobilitando la parola gregario, hai capito? E Salvatori, se tu sbagliavi posizione, lui era lì a coprirti, tu perdevi la palla, lui era lì. Non partiva mai in dribbling, non perdeva mai la palla, sapeva i suoi limiti, te la dava, poi correva a smarcarsi. Era un ragazzo di un'intelligenza calcistica notevole, voglio dire. Però ho scritto anche che aveva il tiro da 0-0, ti ricordi? E questo ogni volta che lo vedo me lo rinfaccio. No, lo sa che è vero e ci scherziamo su, sì.

0: In quel Torino erano quasi tutti lombardi, con una preponderanza di brianzoli. Lombardo pure Roberto Salvadori, classe 1950, 10 anni in Granata, dal 73 all'83, in Serie A solo col Toro, 198 partite e 3 gol. Nell'anno dello scudetto sempre presente, 30 volte in campo, come lui i soli Patrizio Sala e Paolo Pulici.
1: Eh sì, una bella soddisfazione devo dire, perché stagione dello scudetto e aver fatto tutte le partite, che l'unico anno che è capitato di farne 30, poi l'anno dopo 28, poi 29, una soddisfazione in più. Sono partito dalla Serie C, sono arrivato in Serie A e poi ho finito in Serie A. Quindi no, ho fatto poi un mezzo anno ad Alessandria, ma ormai ero tutto rotto e quindi non ce l'avrei fatta più di continuare.
0: Ma lei per chi tifava in realtà?
1: Io tifavo per l'Inter, io sono di Magenta, vicino Milano, e quindi grande tifoso dell'Inter, dell'India, dei Sarti, Bugni, Facchetti, Bedini, Guarnieri, Picchi, eccetera, Corso, Suarez, eccetera, la famosa formazione, e frequentavo anche, essendo mio papà tifoso anche lui dell'Inter, da cui l'ho preso chiaramente, frequentavo anche San Siro, quindi ero abbastanza vicino al calcio, mi piaceva e lo seguivo.
0: Di lei Radice diceva:
2: Salvadori veniva dalla C ed era maturato con il Toro, sembrava a prima vista un po' fragile, solo a prima vista, si trattava invece di un giocatore completo, buona falcata, scatto, controllo intelligente dell'avversario, una difesa ben assortita al punto da sfiorare la perfezione.
1: Eh sì, mi fa piacere, fisicamente magari non davo molto l'impressione, adesso poi guardando poi i fisici che ci sono adesso, che penso che si sia alzato di 10-20 centimetri rispetto a 50 anni fa l'altezza dei giocatori. E indubbiamente era un giocatore di statura media, corporatura media, eccetera, però che sapeva fare un po' tutto, insomma, e questo mi ha permesso anche di giocare in tutti i ruoli. Io ho coperto un po' la parte di terzino, quindi quella che adesso viene chiamato esterno, ho giocato anche libero, ho giocato anche stop, alla tornante, quei tempi lì si usava anche un'ala tornante, cioè una finta ala, che poi era un centrocampista, poi ho ricoperto i ruoli del centrocampo, mediano e mezzala. Penso la duttilità sia stata anche una mia prerogativa, soprattutto.
0: In difesa con Roberto Salvadori, un altro Roberto, Mozzini, nato il 22 ottobre del 1951 a Sustinente, in provincia di Mantova, altro lombardo. Stopper a tratti insuperabile, Franco bollava il centravanti avversario e non lo faceva letteralmente respirare.
3: C'era la marcatura uomo, difensori, che ognuno doveva marcarne uno. Io ho sempre marcato i migliori giocatori d'Italia, li marcavo io. Boninsegna, Prati, Chinaglia, Bettega, li ho sempre marcati io quando c'era la partita. Insomma, il più forte però che ho marcato è stato Cives del Tottenham in Coppa. E anche perché fisicamente era più di 2 metri. Era molto alto, insomma. Poi adoperava anche delle braccia, che mi dava a volte delle gomitate o una mano in faccia. E io lo prendevo sempre per la maglia dietro. È stato un po' una lotta, ecco, senza farsi del male, ma insomma, è andata così. È stato uno dei migliori centravanti che ho marcato.
0: Di lei Radice diceva:
2: Mozzini, forte, robusto, sereno. Di lui dicevano: più che in campo te lo immagineresti dietro uno sportello bancario, sempre sorridente, gran lavoratore.
3: Quando l'avversario aveva il pallone ai piedi e poi alzava la testa, guardava il mio che dovevo marcare, allora pensavo subito: adesso gliela dà la palla. Allora io mi mettevo davanti, nel momento in cui lui metteva giù la testa, mi mettevo davanti all'avversario e la prendevo sempre io la palla.
0: Innamorato Piero Chiambretti di Claudio Sala.
4: Claudio Sala, io cercavo di imitarlo perché giocavo alla destra, quindi cercavo di fare quel suo dribbling a rientrare, che riusciva quasi sempre, nonostante fosse sempre lo stesso. Arrivava sul fondo e poi faceva una retromarcia che lasciava quasi sempre al bar l'avversario. Poi famosissimo per le punizioni a foglia morta e poi un ragazzo veramente per bene. Io ricordo quando arrivò dal Napoli, semi sconosciuto, fu anche accolto con un po' di poca attenzione, anche se già aveva giocato diverse partite, in più fu pagato da Pianelli già una cifra importante. Poi fu chiuso in nazionale da Causio, perché Causio ovviamente era nel blocco Juventus, eccetera. E mi dispiacque molto, perché secondo me in nazionale avrebbe potuto fare una seconda carriera molto importante. Poi col passare degli anni, dopo aver preso tante botte, perché ne ha prese tante, ha cominciato a darle. E quando andò al Genova, l'ultima volta che forse giocò, bene, dava più di quelle che prendeva. E vedi la trasformazione dell'uomo. Ogni tanto lo incontro allo stadio, lo saluto sempre con grande affetto, come saluto sempre Zaccarelli, che sono, come dire, i giocatori che ancora vanno in tribuna, sono rimasti a Torino, sono legati alla città e seguono il Torino, anche se all'esterno della società.
0: Claudio Sala, se la ricorda la formazione del Torino dell'ultimo scudetto?
5: E come si fa a non ricordarla? Una volta io che andavo a vedere lo tifoso dell'Inter, avevo un padre tifoso dell'Inter, sapevo a memoria la formazione dell'Inter. Poi praticamente quando sono andato al Torino ho tifato sempre Toro, perché era la squadra che con la storia che aveva non poteva essere sottovalutata. Beh, è facile, Castellini, Santin, Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici.
0: Con Claudio, il poeta del gol, in quella squadra giocava uno che in campo non aveva tempo e modo di comporre rime baciate. Si chiamava Sala, pure lui, ma portava il numero 4 sulle spalle, ancora Piero Chiambretti.
4: Patrizio Sala, un strano giocatore, perché non era un campione, però effettivamente era un cursore, era un giocatore che comunque giocava in quel calcio totale in difesa, ma lo trovavi anche sull'auto a correre scavalcando eventualmente chi come Sala doveva stare a destra o chi stava a sinistra. Giocatore sicuramente interessante anche lui, ma la forza di quella squadra era proprio la squadra, cioè il campione che faceva da solo, come è successo per Maradona con Napoli, non esiste più. Quella era una squadra dove erano 11 tutti forti e facevano una squadra forte. Singolarmente probabilmente avrebbero fatto di meno. E poi ricordiamoci che Paolo Pulici fu capocannoniere diverse volte, la bandiera, no? Il concetto di bandiera del calcio. Le bandiere del calcio, ricordiamo Gigi Riva, ricordiamo Mazzola e ricordiamo Pulici. Io non, magari ce ne sono altri, non voglio dire, ma
0: forse
4: sicuramente Rivera. Rivera, sì, Rivera, altro amico mio, personaggio molto intelligente sul campo e fuori dal campo.
0: Come in tutte le squadre, c'era chi brillava e chi era addetto allo sgombero nubi, chi faceva spazio in cielo affinché la luce illuminasse le cosiddette stelle in campo. A Torino in quegli anni ce n'erano due di specialisti nello smazzamento di faccende altrui: Beppe Furino nella Juve e Patrizio Sala in Granata, gente abituata a correre per sé e per gli altri, gente avvezza a faticare per 90 minuti senza battere ciglio, gambe in spalla e pedalare. Patrizio Sala correrebbe anche adesso.
6: Faticavo perché mi piaceva faticare, nel senso che volevo sempre essere al centro dell'attenzione e volevo essere sempre vicino alla palla per prenderla, per rubarla a qualcuno e per darla poi ai miei compagni più bravi di me. Era questo il mio tra virgolette segreto, ma non era un segreto. Io giocavo nel Monza, l'anno prima di andare a Torino giocavo nel Monza e Gigi Radice era fermo e venne a fare allenamenti con noi il mese di agosto. Poi a settembre andò a Cagliari, settembre-ottobre andò a Cagliari e dopo Cagliari l'ho preso il Torino. E io in quell'anno in Serie C feci un buon campionato e lui si vede che si è ricordato di quei due mesi che mi aveva visto in quell'annata e mi portò a Torino.
0: Aveva una grande stima di lei, Patrizio, perché Radice diceva:
2: Patrizio Sala, che veniva dal Monza, Serie C, grandissimo altruista, sempre in aiuto, di tutti, con naturalezza e semplicità, di un'utilità estrema.
6: Beh, questo mi fa molto piacere, perché in realtà era questo, la mia qualità. Io ero comunque e dovevo essere al servizio degli altri per le mie qualità, che erano poche, ma avevo una grande generosità, una grande voglia, una grande passione per questo sport. Poi mi hanno fatto un libro ultimamente che era L'acqua dello scudetto. L'acqua è inteso come persona che porta l'acqua e la dà a Claudio Sala, che la trasforma in vino, e Pupi Graziani lo beveva. Questa è la frase che mi è uscita quando questo scrittore, che si chiama Fiorenzo Dosso, ha fatto questo libro. Il titolo è L'acqua dello scudetto. È un libro piccolo, perché a quelli scarsi come me lo fanno piccolo il libro, quelli più bravi l'hanno fatto più grosso, è normale.
0: A proposito di portatori di acqua, in quegli anni ce n'erano parecchi. A me viene in mente, sempre lì a Torino, sull'altra sponda, quella bianconera, c'era Beppe Furino.
6: Sì, c'era Furino, Tardelli e anche Benetti.
0: Che poi arrivò alla Juventus dal Milan l'anno dopo, no? Poi mi viene in mente Marini all'Inter anche.
6: Marini, Oriali dell'Inter.
0: Insomma, a centrocampo si correva e va sfatato anche il luogo comune che il calcio di quegli anni era lento.
6: Ma non era lento, c'era più spazio, quindi c'erano dei tempi diversi di adesso. Adesso c'è poco tempo perché gli spazi si sono accorciati e di conseguenza hai meno tempo per ragionare e riflettere su cosa devi fare dopo. La diversità è che ci sono accorciati gli spazi e i tempi, quindi.
0: Piero Chiambretti ricordava Paolo Pulici come la bandiera granata, ma non era solo in quel Toro. Dopo Giorgio Ferrini e Pulici, Renato Zaccarelli è quello che ha giocato più partite col Toro. 415 presenze e 21 reti per il centrocampista nato a Ancona nel 1951. Un marchigiano.
7: Beh, tanta roba, ecco, tanti, a parte che sono rimasto tanti anni al Torino, però insomma, poi dopo un capitano come Giorgio Ferrini e un bomber come Paolo Pulici, essere al terzo posto è anche un grande piacere, ecco, aver giocato per tanti anni con quella maglia e aver avuto anche la fortuna di giocare anche con degli uomini, ecco, più che dei calciatori.
0: Gli uomini, Zaccarelli se la ricorda la formazione del Torino campione d'Italia 75-76?
7: Ma ci provo, vediamo se... Dunque in porta giocava Luciano Castellini, poi a destra c'era Nello Santina, a sinistra Roberto Salvadori, poi Patrizio Sala con il numero 4, il 5 Mozzini, il 6 Caporale e poi l'attacco formato dal capitano Claudio Sala con l'8 Eraldo Pecci, 9 Francesco Graziani, detto anche Ciccio, poi Renato Zaccarelli e infine Paolo Pulici, soprannominato Pupigol da tutti.
0: Col 10 Renato Zaccarelli.
7: Io col 10, eh. Sì, qui è stato Radice che ha avuto una grande intuizione perché ha spostato Claudio Sala, perché Claudio Sala era stato acquistato dal Torino proprio come numero 10 da Napoli e Radice invece lo vedeva più sull'esterno. All'inizio Claudio non era molto contento di questa situazione, poi però abbiamo visto tutti che carriera ha fatto e che cosa è diventato e cosa è riuscito a fare con il numero 7 giocando in quella zona di campo avendo davanti Pulici e Graziani, ecco, e io il 10 l'ho ereditato proprio da lui.
0: Pulici e Graziani erano in buona compagnia, di attaccanti forti ce n'erano tanti 50 anni fa, ne sa qualcosa Luciano Castellini.
8: Ma in quel periodo, anche prima, non so, c'era gente che la buttava dentro, come Buoninsegna, come Gigi Riva, come Savoldi, c'erano tanti giocatori, eh? Cioè anche quelli non nominati, tanti facevano più di 10 gol l'anno, insomma, c'era una buona scelta di attaccanti.
0: Perché non nascono più attaccanti in Italia, secondo lei? E perché soprattutto ci sono tanti portieri stranieri? Una volta la scuola italiana dei portieri era rinomata.
8: Ma anche le squadre non sono più presidenti italiani, eh? Per cui non lo so come sia arrivato questo calcio. Io mi ricordo quando avevamo poi dopo due stranieri, erano i più bravi del mondo gli stranieri, che è il mio da nome. Adesso compriamo gli stranieri di 15 anni, meglio far giocare i nostri di 14. Che sono italiani, insomma. Ma io credo che poi cambierà fra un poco, perché sento Roberto Baggio, sento Totti, sento Del Piero, che dicono che la porta è dall'altra parte, non alla metà campo dove si fa possesso palla. E non ci sono più attaccanti perché fanno troppi schemi, nessuno sa più dribblare, nessuno più porta palla.
9: Al 17° Pecci è sceso in slalom fra 5 avversari, ma al momento del tiro gli tolgono la palla. Al 20° è Bertarelli a tentare la via del gol con un colpo di testa che termina fuori. Come va fuori un successivo tiro di Zaccarelli, molto insidioso sul centro di Graziani. C'è stato poi un lieve incidente a Pulici che è rimasto fuori campo per un minuto e quindi al 26° una canonata di Pulici su punizione che Danova è riuscita a deviare in angolo. Due minuti dopo discesa cross di Sala da sinistra per Graziani in posizione troppo angolata per insidiare seriamente Boranga. Ora c'è un calcio di punizione in favore del Torino, seguiamo questa azione che ci sembra anche molto importante. Parte il tiro di Sala, pallone in aria per Pulici sul fondo, Boranga sventa ancora buttandosi in due riprese, prima addosso al giocatore che gli spara sul petto e poi ancora sui piedi di Pulici.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Medio Oriente, Israele intensifica l'offensiva in Libano oltre il fiume Litani, 14 morti, anche bambini, ancora scontri con Hezbollah. Nuovo appello per la pace da Papa Leone, dove cadono droni, cadono speranze. Dopo le parole per Gaza, oggi ricorda le vittime dell'Ucraina, Sanchez ricevuto in Vaticano. E il premier spagnolo a Roma risponde all'opposizione che chiede un voto anticipato. Andiamo avanti, tutto il mio appoggio a Zapatero. A Madrid, perquisita la sede del Partito Socialista. Tornano a casa gli attivisti della flottiglia di terra attaccati a Sirte. Non abbiamo più notizie di 10 persone, denunciano gli organizzatori della missione umanitaria. Tajani, spero vengano presto rimpatriati. Istat, bene fatturato industriale, fondo monetario all'Italia, sostituire taglio accise con misure per vulnerabili, economia e legge elettorale nel dibattito tra partiti. Nella morsa del caldo, temperature fino a 36 gradi al centro-nord, già operativi piani per la tutela di lavoratori e fragili.

0: sfida all'argentino Cerundolo, Giro d'Italia, 17ª tappa con arrivo in Trentino. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Continuano i combattimenti in Libano tra Israele e Hezbollah oltre la linea gialla definita da Israele, mentre Hamas conferma l'uccisione del suo nuovo capo militare a Gaza, la corrispondente.
1: Gli scontri tra militari israeliani e miliziani di Hezbollah si stanno intensificando oltre quella linea gialla superata ieri dall'esercito di Tel Aviv. L'operazione è difficile, ma Israele non recede. L'allargamento dell'offensiva, deciso due sere fa dal premier Netanyahu e i vertici della sicurezza, con la luce verde da parte degli americani, rischia di trasformarsi in un ulteriore bagno di sangue. Nella notte il presidente americano Trump ha sentito Netanyahu, chiesto in modo netto che non venga colpita la capitale Beirut, come già visto nelle settimane passate. Ma i bombardamenti colpiscono pesantemente il sud, in particolare da ieri l'area di tiro lungo la costa e Nabatie. Nella notte ci sono state altre 14 vittime, tra di loro anche dei bambini. Non sarà un'operazione breve. Intanto questa mattina Hamas ha confermato la morte di Mohammed Odeh, nuovo capo militare del gruppo che aveva solo una settimana fa sostituito Ezzedine Al-Haddad, anche lui ucciso in un raid israeliano. Con Odeh sono morti anche la moglie e i suoi figli. E il ministro israeliano della difesa Katz torna a parlare del piano di emigrazione volontaria dei palestinesi da Gaza, che già in passato aveva scatenato durissime critiche della comunità internazionale. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: È stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran in attesa della riunione di gabinetto del presidente Trump prevista oggi. Teheran accusa Washington, dopo l'ultimo raid americano su postazioni missilistiche nel sud del paese, di flagrante violazione del cessate il fuoco. Ci aggiorna in studio Fabrizio Noli.
2: Sì, gli iraniani ribadiscono anche oggi che lo stretto di Hormuz è la vera garanzia di tenuta di un eventuale accordo con gli Stati Uniti. Lo scrive su X il consigliere di Mojtaba Khamenei per gli affari internazionali, Ali Akbar Velayati, a suo tempo ministro degli esteri dall'81 al 97, che ricorda come anche macedoni, mongoli, ora gli americani, abbiano cercato di dominare il paese, ma alla fine siano stati assorbiti dalla ricca civiltà iraniana. E tra corsi e ricorsi storici conclude: documenti e firme non sono una garanzia, mentre la geografia non mente ed è il giudice finale di qualsiasi trattato su carta. Intanto, secondo i Pasdaran, una ripresa della guerra è improbabile a causa della debolezza americana, e che qualcosa si muova in direzione di un'intesa lo dimostra anche la riapertura dopo internet di alcuni aeroporti civili su tutti quello di Tabriz. Quanto agli Stati Uniti, in attesa appunto della riunione di gabinetto che si terrà alla Casa Bianca, a tenere banco sono più che altro le discussioni sulla salute di Donald Trump dopo la terza visita medica a cui è stato sottoposto dall'inizio del secondo mandato. Trump, che compirà 80 anni il prossimo 14 giugno, su Truth ha comunque scritto che è andato tutto perfettamente bene.
0: Nuovo appello di Papa Leone contro tutte le guerre all'udienza generale del mercoledì. Ascoltiamolo.
3: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
0: Mentre il premier spagnolo Sanchez è a Roma, dove è intervenuto alla FAO e ha incontrato Papa Leone, c'è forte tensione a Madrid, il governo traballa e si rischiano elezioni anticipate.
4: Pedro Sánchez in conferenza stampa tira le somme della sua visita a Roma. Si dice in sintonia con il Papa rispetto alla sua enciclica sull'immigrazione e sulla difesa della pace, e poi non si sottrae alle domande sulla politica spagnola. Il suo governo è appeso a un filo, indebolito da mesi di inchieste giudiziarie e su esponenti di primo piano del Partito Socialista, cui si aggiunge il pessimo risultato elettorale della settimana scorsa in Andalusia. Ma Sánchez insiste sull'importanza della stabilità in una situazione di crisi mondiale e torna a escludere elezioni anticipate mentre sono in corso a Madrid perquisizioni nella sede centrale del PSOE, e conferma tutto il suo appoggio a José Luis Rodríguez Zapatero, l'ex premier spagnolo e leader socialista al centro di un caso giudiziario che continua a montare. Zapatero è sospettato di aver interceduto per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra in cambio di favori economici. Nega ogni addebito, ma l'effetto politico scuote il già fragile equilibrio dell'esecutivo. Sánchez insiste sulla presunzione di innocenza e assicura piena collaborazione con la magistratura. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Il Parlamento ungherese revoca l'uscita dalla Corte Penale Internazionale. I deputati che hanno votato per

0: Annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale voluta dall'ex premier Orban sono stati 133, 37 i contrari, 5 gli astenuti. La legge per il ritiro doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un percorso durato un anno. Rai Radio 1, sono le 13:06. La cronaca. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino i 6 attivisti italiani della carovana umanitaria via terra della flotilla. Il gruppo è stato attaccato lunedì scorso da forze militari libiche. 2 veneti invece arriveranno tra poco allo scalo Marco Polo.
1: In 6 sono tornati a casa, di altri 2 non si hanno più notizie da domenica scorsa, quando gli uomini del generale Haftar li hanno fermati lungo la linea di confine tra la Libia dell'Est e la Cirenaica per trasferirli a Bengasi. La preoccupazione di Maria Elena Delia, portavoce della carovana umanitaria.
2: Noi da domenica di queste 10 persone non sappiamo più nulla, non abbiamo prove di vita, prove di buona salute e il console non è ancora riuscito a incontrarli.
1: Che fia sulle spalle, gli attivisti raccontano gli attimi in cui si sono separati dai 2 compagni di viaggio.
3: Lasciare che le nostre compagne andassero da sole senza scorta verso qualcosa di incerto, però è stato davvero un momento molto difficile.
1: E assicurano che torneranno a muoversi per Gaza.
3: Lo scopo è quello di rompere l'assedio su Gaza. Siamo molto dispiaciuti di essere tornati. Non ci può essere un mondo giusto senza la liberazione di tutti i popoli oppressi.
1: Speriamo tornino presto le parole del ministro degli esteri Tajani. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: Rientro in sicurezza a Roma dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa di Medici Senza Frontiere entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, lo rende noto il Ministero della Salute. L'operatrice sanitaria non ha sintomi e attesa all'Istituto Spallanzani di Roma per la necessaria quarantena. Il caso del Mastro e la sua quota nella società che possedeva un ristorante a Roma. I magistrati, che ipotizzano riciclaggio del denaro della Camorra, chiedono di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario, che non è indagato, e il titolare dell'attività, ora in carcere per reati di stampo mafioso.
4: La notizia arriva all'indomani dell'audizione di Andrea Del Mastro davanti alla commissione parlamentare antimafia che proprio sulla vicenda della bisteccheria d'Italia intende fare luce. La procura di Roma, che indaga sul presunto riciclaggio di denaro che si sarebbe celato dietro quel ristorante, sostanzialmente, questa l'accusa, un'attività legata al clan di Camorra dei Senese, da decenni ben radicato nella capitale, chiede alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, che non è indagato, e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Caroccia, titolare dell'attività, ritenuto prestanome del capoclan e ora in carcere per reati di stampo mafioso. Del Mastro aveva una quota nella società che gestiva la bisteccheria, aperta nel 2025, quota poi ceduta nel momento in cui con la condanna definitiva emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice in quelle conversazioni nulla collegabile alla criminalità organizzata, solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Del Mastro, che ieri in antimafia aveva parlato di leggerezza di errore spiegando che non sapeva nulla. E adesso si attendono le decisioni della Camera. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Un altro incidente mortale sul lavoro dopo i 3 di ieri. A Francofonte, in provincia di Siracusa, un operaio ucraino di 35 anni ha perso la vita schiacciato da un carico durante operazioni di trasbordo da un camion a un muletto. L'uomo lavorava per un'azienda di impianti fotovoltaici. È morto nella notte in ospedale il 22enne accoltellato durante una rissa che ha coinvolto una decina di giovani sulla banchina della stazione di Milano Certosa.
5: Quando i soccorsi sono arrivati, Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, nato in Italia da famiglia originaria dell'Ecuador, era già in gravissime condizioni. Una profonda ferita a una gamba lo stava dissanguando. Dal binario 6 della stazione Certosa di Milano, periferia nord della città, la corsa verso il Fate Bene Fratelli, poche ore dopo il decesso. Intorno alle 22:30 la rissa in mezzo ai binari. Gang di Latinos, dicono gli investigatori, oltre 10 persone. Il motivo scatenante non è ancora noto. Subito dopo il ferimento, la fuga degli aggressori. Così la descrive una testimone.
6: Hanno gridato e io personalmente ho visto proprio un sacco di persone che correvano verso il fondo della stazione. Saliti su un treno, sì, questo me lo dà le parole di mio marito.
5: Sembra piuttosto chiaro il filmato delle telecamere della stazione all'esame degli investigatori, così come sarà fondamentale sentire la ricostruzione del fratello della vittima, 20enne anche lui, ricoverato al sacco per leggere ferite riportate nella rissa.
1: Eleonora Di Lauro, GR1.
0: Al processo sulla strage di Ustica in corso a Roma, gli avvocati dei familiari delle vittime si sono opposti alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Si tratta dell'ultima inchiesta aperta sulla morte di 81 persone causata dall'abbattimento del D19 Italia il 27 giugno del 1980.
7: Archiviare sarebbe una sconfitta per la giustizia.
8: Daria Bonfietti presiede l'associazione dei familiari delle vittime di Ustica. L'inchiesta del giudice priore e le sentenze, ricorda, hanno accertato che il 19 fu abbattuto in uno scenario di guerra nei cieli del Mediterraneo, ma i responsabili diretti non sono mai stati individuati. Dagli elementi emersi nella nuova inchiesta, i parenti delle 81 vittime sperano di avere la verità 46 anni dopo.
7: Un lavoro che non può terminare senza scrivere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace.
8: Per la procura invece è impossibile attribuire responsabilità a causa della reticenza della Francia e degli Stati Uniti che non hanno risposto alle rogatorie. Da qui la richiesta di archiviazione alla quale i parenti si oppongono chiedendo di acquisire nuovi elementi.
7: È chiara la presenza della FOC, la portaerei francese, negata nelle rogatorie.
8: Vanno allargate le ricerche sui tracciati radar, spiega l'avvocato Daniele Osnato.
9: E poi gli elementi probatori che abbiamo scoperto sul 19, che sono le tracce dell'esplosione del missile.
8: Dal Tribunale di Roma, Simone Zazzera, GR1.
0: L'anniversario della strage dei Georgofili, 33 anni fa, l'attentato mafioso dietro agli Uffizi a Firenze, l'esplosione di un'autobomba, uccise 5 persone, l'intera famiglia Nencioni e lo studente Dario Capolicchio. Altre 48 persone rimasero ferite. Danneggiate 180 opere d'arte. La scorsa notte la commemorazione nel capoluogo fiorentino accese simbolicamente per la prima volta le luci del ponte intitolato alle due sorelline Caterina e Nadia Nencioni, di 9 anni e 50 giorni. Economia. Bene l'industria italiana, ma le tensioni geopolitiche continuano a pesare sulla crescita.
10: Fabbrica Italia continua a macinare numeri positivi. A marzo, secondo l'Istat, il fatturato dell'industria è cresciuto del 4,4% rispetto allo stesso mese del 2025 e quello dei servizi del 4,6%. Lo scorso anno, rileva il Fondo Monetario Internazionale nel suo report annuale sull'Italia, la nostra economia è cresciuta solo dello 0,5%, un ritmo moderato che dovrebbe estendersi anche al 2026, scrive sempre l'FMI, che raccomanda di sostituire il taglio delle accise sui carburanti varate dal governo per mitigare il caro petrolio con misure mirate limitate alle famiglie vulnerabili. Dello stesso avviso la Banca Centrale Europea, che nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria ricorda come i sostegni contro il caro energia debbano essere temporanei per evitare di alimentare pressioni inflazionistiche prolungate e di mettere ulteriormente a dura prova le finanze pubbliche. Amalia Carosi, GR1.
0: E i temi economici con la legge elettorale sono al centro del confronto tra i partiti.
11: Interrogato sulla legge elettorale che oggi riprende l'iter in commissione alla Camera, il vice premier azzurro Tajani risponde che la priorità è l'economia e l'attenzione a famiglie e imprese. Deregulation, parola chiave per la maggioranza, fino alla Lega che con Bagnai insiste le regole europee reprimono la crescita. Stefano Maullu, Fratelli d'Italia.
12: Il governo Meloni e Fratelli d'Italia hanno garantito alle madri lavoratrici 12.000 euro in più di reddito. È un segnale puntuale del governo alla famiglia, qui teniamo molto.
11: Sulla legge elettorale Maurizio Lupi incalza per le preferenze. I cittadini devono poter scegliere, dice il leader di Noi Moderati, e proprio su questo punto attaccano le opposizioni, con il Dem Parrini che accusa Meloni di incoerenza sulle liste bloccate. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra, Radio Anch'io, sull'attuale proposta di legge elettorale.
13: Punta a fare della volontà popolare qualcos'altro, e invece noi dovremmo restituire qualità alla rappresentanza. Anche questo è uno dei motivi che allontanano le persone dal voto.
11: Questa mattina alla Camera la cerimonia per la targa dedicata a Giacomo Matteotti. Al termine, le opposizioni hanno chiesto a Meloni un'informativa sulle frasi antisemite in una chat di Fratelli d'Italia a Trento. Ci spieghi se intende espellerli dal suo partito, chiede il capogruppo 5 Stelle Pirondini. Noemi Giunta, GR1.
0: Siamo all'allerta per l'ondata di calore che sta attraversando vari paesi d'Europa. In Italia già operative le prime ordinanze anticaldo, dopo quella firmata dal presidente della regione Lazio Rocca, che prevede lo stop al lavoro nei cantieri e nei campi nelle ore più calde della giornata, dalle 12.30 alle 16.30. Anche il sindaco di Roma Gualtieri ha varato misure di prevenzione contro gli incendi e per i rischi legati alle ondate di calore, con la disponibilità di strutture dove si potrà trovare il refrigerio nelle giornate più torride. Analoghi provvedimenti sono attesi in varie regioni e città. E a correre ai ripari non solo gli italiani, ondate di calore eccezionali in tutta Europa e che in Gran Bretagna e Francia hanno provocato decessi direttamente o indirettamente collegati alle temperature record. Ma sentiamo dove farà più caldo e quali sono le previsioni per le prossime ore nel nostro paese.
14: 8-9 gradi al di sopra della media stagionale al nord e temperature comunque alte per il periodo nel resto d'Italia. È un'ondata di calore precoce e intensa quella che sta interessando il nostro paese. Bollino arancione per l'AFA oggi in 14 città e domani bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma. A portare un leggero calo termico saranno i temporali sui rilievi. Colonnello Daniele Moscio, Aeronautica Militare.
15: Valori più elevati al nord, soprattutto in pianura padana, compresi tra i 32 e i 36 gradi, 35 gradi anche a Bolzano, a Trento, a Firenze. Nei prossimi giorni sarà ancora caldo per il periodo, ma faremo i conti, soprattutto domani, con i temporali lungo tutte le aree interne del centro e del sud e sulle Alpi.
14: Ma a cosa dobbiamo attenderci? Fino a quando durerà il caldo torrido?
15: La situazione sembrerebbe cambiare all'inizio della prossima settimana con l'arrivo di correnti più fresche, ma questo implicherà la possibilità di piogge temporali anche di forte intensità.
14: Daniele Morgera, GR1.
0: Alla ricerca di refrigerio sale il consumo di gelato e quest'anno, secondo la più importante classifica mondiale dedicata ai singoli maestri gelatieri, primo posto assegnato a un italiano gelatiere per passione.
16: Il primo posto va a Carlo Guerriero.
17: È Carlo Guerriero, il miglior maestro gelatiere del mondo, secondo la classifica del Gelato Festival World Ranking 2026. Biomedico di professione, gelatiere per passione.
18: È una emozione unica, sono anni di lavoro.
17: Guerriero, origini venete, è proprietario di una gelateria in Spagna.
18: Io porto un tiramisù, sherry misù al cubo. È una crema all'uovo e mascarpone con un vino sherry ammontigliato di Erez.
17: Il secondo posto in classifica se lo aggiudica Thomas Cipula, gelatiere polacco. Mentre al terzo posto trionfa di nuovo l'Italia con Elisabeth Stolz di Varna, in provincia di Bolzano.
19: Per la finale ho preparato i tesori delle nostre montagne, che è un gelato allo yogurt con variegato al mosto di birra con mela e miele.
17: Gusto del gelato, creatività e presentazione estetica, gli elementi esaminati dai giudici sugli oltre 100 gelatieri valutati in 5 continenti. E tra i primi 10 premiati, 7 sono italiani. Il gelato artigianale del nostro paese è sempre più ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Dalla sede della stampa estera, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Bere acqua del rubinetto nel ristorante di un albergo di lusso non è un diritto del cliente. Se il locale decide di non servirla, non viola alcuna norma. Lo ha stabilito la Cassazione chiudendo una disputa legale del 2019, quando in un hotel sulle Dolomiti una turista aveva chiesto di poter avere a cena anche pagandola l'acqua della rete idrica. Dopo il no della struttura, la donna aveva intentato una causa, sostenendo che l'accesso all'acqua fosse un diritto fondamentale. La sua istanza è stata respinta in tutti i gradi di giudizio. Partirà il 6 luglio da Piazza San Marco a Venezia, Quando sarò grande, il tour estivo di Edoardo Bennato. Tra le date, quella del 20 luglio a Circo Massimo a Roma e il 12 settembre al Teatro Grande di Pompei. Intanto, nella capitale è in corso la mostra dei disegni e dei dipinti del cantautore dal titolo In cammino, la nostra intervista.
20: Ha cominciato con le copertine dei suoi dischi, La Torre di Babele, Rinnegato, fino a Pronti a Salpare, l'album che nel 2015 ha ispirato una serie di quadri, ora in mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 21 giugno. Edoardo Bennato.
21: Ho rappresentato gli emigranti, i Wukumpra, che camminano sulle nostre spiagge, camminano e comunque rappresentano il cammino della famiglia umana degli ultimi 30.000-40.000 anni. E in questo cammino sembra che su questo pianeta ci siano diverse razze. In realtà è questo l'obiettivo della mostra. Su questo pianeta non ci sono diverse razze, ma soltanto una razza, la razza umana, che si è apparentemente diversificata nel corso del cammino latitudinale.
20: Al centro dei suoi quadri c'è spesso la figura femminile.
21: Allora viene imposto il velo e anche il mitra, mentre invece questa donna più fortunata, che vive in un'area privilegiata, è libera. È nuda.
20: In tour festeggerà anche gli 80 anni con una canzone inedita.
21: Io li faccio sempre in film inglese i brani. Loro l'ho mandata a Eugenio, Eugenio ha fatto un testo bellissimo, per cui noi collaboriamo da sempre, fin dalla prima ora.
20: Come si intitola?
21: Come si intitola? Ogni settimana.
20: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Buon compleanno a un grande regista nato a Bagheria 70 anni fa. Giuseppe Tornatore, premio Oscar nel 1990 per Nuovo Cinema Paradiso, ha vinto anche molti David di Donatello. Tra i suoi film, Baria, La migliore offerta, La leggenda del pianista sull'oceano. E il suo docufilm Brunello, il visionario garbato, sull'imprenditore del lusso Cucinelli, sarà premiato con un Golden Globe nella prossima edizione del Taormina Film Festival, in programma a giugno. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento d'edizione Nicole Ramadori, in regia Alessandro Pazienza e Gennaro Strazzullo, Giorgio Schiavoni al microfono, buona giornata. Ora c'è lo sport.
2: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
22: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
23: Quanti anni hai?
22: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
24: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
25: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
26: GR1 Sport.
27: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano al Roland Garros. Buona la prima di Sinner, che tornerà in campo domani per il secondo turno.
28: Feroce all'inizio, un primo set divorato, poi allenamento agonistico nel secondo e nel terzo con qualche errore di troppo contro la wild card francese Clément Tabour. Non la versione migliore di Sinner, le batterie sono scariche, lo sappiamo, faceva anche molto caldo, anche se di sera. Per Jannik adesso il mancino Juan Manuel Cerundolo, il meno forte dei fratelli argentini. Sinner:
29: ho dato tutto quello che ho, non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando gioco il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va. I primi turni non sono mai semplici a prescindere, quindi sono contento.
28: Intanto Jannik ha fatto 30 vittorie consecutive come i tre tenori, 61 set vinti e 3 persi dal KO contro Menzi Kadoa. Fuori dal campo passa il tempo anche a costruire la Tour Eiffel di Lego. Ancora Sinner:
29: il riposo fa parte dell'allenamento. La scia è molto importante, nell'altro senso, se vuoi arrivare bene a più tornei possibile devi riposare. Io ho tanta passione per quello che faccio, io amo giocare a tennis, mi piace stare in campo, ho capito anche mentalmente quanto è importante far palestra. Devo dire, sono molto felice quando non tocco la racchetta.
28: Emilio Mancuso, GR1.
27: Per il secondo turno si è appena conclusa la sfida di Federico Cina, sconfitto dall'olandese De Jong 6-3, 6-1, 6-3. Fra poco toccherà a Jasmin Paolini contro l'Argentina Sierra e poi a Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Ciclismo, Giro d'Italia sempre più nel segno del danese Vingegaard. Oggi 17esima tappa, andiamo subito in diretta da uno dei nostri inviati, Manuel Codignoni. Manuel.
30: Ciao Jacopo, la tappa è partita da una cinquantina di chilometri, si sta andando molto forte in questo momento perché questa è una tappa che si presta tanto alle fughe e in tanti vogliono andare in fuga. Al momento sono in sette in ama scoperta: Tarozzi, Valgren, Cavagna, Tonelli, Christen, Larsen e Leknesund, il campione di Norvegia. Hanno un vantaggio di un minuto circa nei confronti del gruppo della maglia rosa, che da prima non sembrava voler concedere spazio a questi attaccanti, poi d'improvviso si è rialzato e adesso il vantaggio sta aumentando. Alle spalle di questo settetto, se così vogliamo chiamare, c'è Tobias Baier che cerca di attaccare e di inserirsi nella fuga cercando il ricongiungimento. Altri corridori cercano di evadere, come dire, situazione fluida e fluidissima. La maglia rosa di Jonas Vingegaard, che ieri ha vinto il quarto arrivo in salita su 4, non sembra essere in pericolo in questa frazione perché, come detto, i big quasi certamente lasceranno andare via la fuga, ma bisognerà comunque vedere se potrà succedere qualcosa nel finale, perché si arriva ad Andaro in Trentino, ci sono tante salite, non spacca gambe ma comunque abbastanza lunghe, e dunque attenzione massima per cercare di non prendere il buco. E da Andaro, sale d'arrivo di questa tappa dove è anche piovigginato questa mattina e ci ha portato un po' di refrigerio, con Danilo Ambra ti restituisco la linea.
1: Grazie Manuel Codignoni. Noi chiudiamo con il calcio. Stasera la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Intanto un nuovo esposto scuote il mondo arbitrale italiano. La procura della Federcalcio ha infatti aperto un fascicolo su presunte irregolarità nella designazione degli osservatori arbitrali dell'ultima giornata di campionato lo scorso weekend. E intanto Fabio Grosso è pronto a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Per lui pronto un contratto di 2 anni. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Meteoradio.
6: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata della nuvolosità alta e sottile transiterà dal nord verso le regioni centrali, con gli annuvolamenti che hanno prodotto temporali sulle Alpi orientali in diradamento. Domani si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Cuneese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra Basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro, il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Uliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
8: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
9: Io.
8: E la multa dell'altro giorno?
9: Io.
8: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
9: Io.
8: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
9: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
10: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
13: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
23: Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
13: la puntata di Un giorno da pecora, vabbè? Oh.
2: Rai Radio 1 Sport.
31: Extra Time, puntata del 17 aprile 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
32: Ma tutto io, ciocchino, non è occhi!

0: È il messaggio dell'anima prima della battaglia del rugby. Buongiorno da Massimiliano Graziani. La celebre Haka Maori, portata in tutto il mondo dagli All Blacks della Nuova Zelanda, è una composizione suonata con molti strumenti, come diceva lo studioso Alan Armstrong. Mani, piedi, gambe, corpo, voce, lingua e occhi. Ognuno per fare la propria parte in una rappresentazione disciplinata eppure emozionale. Disciplina ed emozione che possiamo ritrovare anche nel rugby, dove ognuno interpreta il proprio ruolo con slancio e passione, ma sempre in funzione della squadra. E se Haka in Maori significa più o meno soffio che infiamma, un po' di quel soffio magico l'abbiamo rivisto anche nella meta fantastica all'ultimo minuto, che ha dato la prima storica vittoria all'Italia in casa del Galles nell'ultimo Sei Nazioni.
1: Kieran Hardy will be aware of where the clock is and what it says. Edoardo Padovani, brilliant place kicker today. Capuazzo, one person who could electrify this crowd. Here he is, Andrew Capuazzo! For the line, nobody will catch him, surely bigger! Inside Capuazzo! Edoardo Padovani, Italy!
0: L'enfasi dei cronisti britannici per la meta poi trasformata fra i pali che regala all'Italia una vittoria storica a Cardiff nel Sei Nazioni. Ange Capuazzo lancia Edoardo Padovani che va a tuffarsi oltre la linea di meta, a schiacciare la palla a terra al centro dei pali. È una meta fantastica, oltre che storica, e a raccontarcela è proprio lui. Il protagonista, Edoardo Padovani, estremo della Benetton. Buongiorno Edoardo.
2: Buongiorno a tutti, ciao Massimiliano.
0: È stata una meta fantastica, oltre che storica.
2: Wow, adesso che hai messo l'audio mi sono partiti dei bei brividi ancora. Diciamo che è stato un momento incredibile, neanche nelle migliori favole pensavo potesse accadere una cosa del genere. È stato un momento davvero speciale, lo porterò per sempre con me e tutto il rugby italiano.
0: Ma vogliamo viverla dal campo attraverso i tuoi ricordi. Ultimo minuto di Galles Italia, i gallesi escono dalla mischia con il calcio in avanti di Kieran Hardy che attraversa tutto il campo e finisce fra le braccia di Edoardo Padovani. E poi?
2: Allora ti dico un antefatto, credo 10-12 minuti prima era successo la stessa situazione, dove io ricevevo la palla, la passavo a Angie Capuazzo e provava lo stesso movimento, cioè veniva verso di me e sfidava la linea gallese. In quel caso lì era stato placcato. L'ultimo minuto è successa l'analoga azione, nel senso che gliel'ho passata e ha rifatto esattamente quello stesso movimento verso di me e io sono partito subito in sostegno perché sapevo più o meno come sarebbe andata. Quindi è stato un mix di fortuna e di gambe, diciamo.
0: Di audacia anche, no? Da parte
2: sua. Sì, di raschiare il fondo del barile di carburante, l'ultimo scatto proprio per la vita.
0: È stata una meta fantastica che ha fatto il giro del mondo, ma soprattutto una vittoria che interrompe una striscia di 36 sconfitte consecutive che cominciava a pesare. L'Italia non vinceva da sette anni non vinceva una partita nel Sei Nazioni.
2: Purtroppo io non avevo mai vinto una partita nel Sei Nazioni perché avevo appunto esordito nel 2016, quindi ero parte di quelle sconfitte, erano parte di me. E a fine partita ho proprio pianto lacrime di dolore e di gioia, perché dopo tutti questi anni, sconfitte pesanti, sconfitte di misura, comunque sempre sconfitte, è stato proprio un sogno.
0: Il ruolo di Padovani, che gioca nella Benetton Treviso, è quello di estremo. L'estremo è l'ultimo della difesa,
2: sì, esatto.
0: Che però partecipa anche alle azioni di contrattacco, però, eh?
2: Esatto, praticamente è un po' un portiere e partecipa al contrattacco, perché il rugby è anche uno sport tattico dove si usa molto il piede magari nel campo avversario, quindi l'estremo è un po' quello che sì, fa proprio il portiere, cerca di non far uscire il pallone da rettangolo.
0: In nazionale con Brunel però hai fatto anche il mediano di apertura, giusto?
2: Sì,
0: che è un altro ruolo, è quello che riceve la palla dalla mischia e poi fa partire l'azione, giusto?
2: Sì, è un po' il ruolo del regista, è lui che comanda insomma un po' l'attacco della squadra.
0: Però avevi cominciato come mediano di mischia, quello che spinge nel pacchetto,
2: esatto.
0: Poi crescendo in altezza, quando sei diventato più grande, sei diventato apertura. Spiegaci un po' questa metamorfosi.
2: Esatto. Verso i 18-19 anni, per le mie abilità, mi era stato chiesto di provare a giocare apertura, così è stato e purtroppo il ruolo di mediano di mischia l'ho abbandonato, però vedendo com'è andato insomma devo fare tutto da capo.
0: Purtroppo, perché ti piaceva molto?
2: Sì, era un bel ruolo, mi piaceva molto e comunque sì, come hai detto, diciamo che le doti fisiche non mi aiutavano, perché diciamo che il ruolo di mediano di mischia è adatto un po' per persone un po' più agili, un po' più scattose, un po' più piccole di me, che devono essere agili, e quindi io non lo so molto.
3: È una cassaforte! vanno, siamo lì, ci siamo,
4: è la tecnica, un momento di soddisfazione assolutamente.
3: Adesso 10 secondi, inizia di nuovo a scorrere il tempo e quando abbiamo piazzato finisce il tempo e abbiamo portato a casa la vittoria.
4: È finita.
3: 20 a 19.
4: Abbiamo vinto!
3: Vogliamo anche gli altri 2 punti con il piede di Tommaso Allan. Ed è successo nell'Italia. 22 a 19.
0: L'ultima vittoria dell'Italia nelle Sei Nazioni nel 2015 in casa della Scozia, 7 anni fa, l'ultima prima di quella arrivata con il Galles nell'ultima edizione con la meta di Edoardo Padovani. Edoardo, 7 anni senza una vittoria sono tanti, come dicevamo prima. Tu sei arrivato nel 2016 e ci raccontavi prima che hai pianto di gioia dopo la vittoria, finalmente, a Cardiff. Sì. Però ci sono anche delle conseguenze più ampie, no? A livello politico in qualche modo, perché qualcuno aveva cominciato a mettere in dubbio l'opportunità di partecipare alle Sei Nazioni da parte dell'Italia, si era parlato di far entrare altre squadre al posto degli azzurri.
2: Sì, diciamo che era stato più un rumors che una vera e propria notizia. Sono state smentite praticamente subito dopo, perché credo che comunque l'Italia faccia la sua buona parte in questo torneo, visto che è diventato un torneo culturalmente famosissimo in tutto il mondo per il rugby. Credo il più famoso dopo la Coppa del Mondo, quindi no, su questo non credo ci siano dubbi, insomma, per la nostra permanenza nel torneo.
0: Edoardo, il rugby è uno sport nobile, praticato da individui generalmente di spessore elevato, ed è uno sport che si basa sul rispetto, che credo non sia mai venuto a mancare da parte degli avversari, anche se non avete vinto mai negli ultimi 7 anni.
2: No, assolutamente, come hai detto bene, è uno sport veramente che si basa sul rispetto. Chiaramente vi posso fare un esempio, quello di l'ultima partita delle Sei Nazioni. Se parliamo di rispetto, diciamo che il Galles contro di noi non è arrivato proprio col coltello tra i denti, però noi abbiamo approfittato di questa cosa e il resto è storia, insomma.
0: Ma cosa manca al rugby italiano secondo te per essere più competitivo di quanto lo sia ora?
2: Non credo manchi tanto a colmare il gap, perché come abbiamo visto quest'anno l'Under 20 delle Sei Nazioni ha vinto 3 partite, cosa che non era mai successa. Quindi credo che un ottimo livello giovanile, degli ottimi anni di crescita possono colmare il gap che insomma c'è stato in questi anni.
0: Hai anticipato la mia domanda, perché l'Under 20 ha vinto queste 3 partite contro Inghilterra, Scozia e Galles, ha chiuso al 4° posto. Ti vorrei chiedere cosa serve per tradurre questa crescita a livello giovanile in una conferma a livello superiore?
2: È un'ottima domanda e non credo di essere la persona più giusta a rispondere, però credo che ci voglia un costante impegno ovviamente da parte dei giocatori, dei giovani. Credo che ci voglia anche la giusta dose di fiducia da parte di chi insomma li può mettere in campo per provare sempre di più esperienze così importanti, magari anche in franchigia.
5: La palla ancora dei giapponesi con l'incrocio da parte di Tatekawa, si va sull'esterno, attenzione lì, c'è preso da Burger, placcaggio al collo Tatekawa, poi Maffei, adesso tiene lontano il africano, il Giappone ha vinto questa partita, è la più grande sorpresa della storia del rugby. Tempo è scaduto, Giappone 34, Sudafrica 32.
0: È la più grande sorpresa della storia del rugby, il Giappone che batte il Sudafrica 2 volte campione del mondo. È accaduto ai mondiali di Brighton nel 2015 e anche qui con una meta in pieno recupero. Edoardo, si dice che i giapponesi, dotati di grande intelligenza e carattere, sarebbero fortissimi in questo sport se solo avessero 10 centimetri in più di altezza. Quello che è certo però è che nel rugby non bastano i muscoli e il fisico, ma servono anche cuore, carattere e tanta intelligenza.
2: Assolutamente, è uno sport, come ti dicevo, molto tattico e molto... soprattutto per i tre quarti, molto di intelligenza. E comunque non c'è assolutamente da trascurare il fatto che è uno sport che ti vede anche molto fuori dal campo, nel senso che la preparazione dell'avversario, il giusto riposo, la giusta dieta fanno la differenza. Quindi diciamo che è un lavoro a tutto tondo.
6: Fratelli, sorelle, questo è il momento di costruire la nostra nazione. Tutti i bianchi tifano per il Sudafrica. Tutti i neri tifano per l'Inghilterra. Quanto manca alla Coppa del Mondo?
7: Questo rugby è solo un calcolo politico?
6: No, è umano il calcolo.
8: Ora non siamo più solo una squadra di rugby.
9: L'avresti mai immaginato?
8: Come avrei potuto?
0: Scene da Invictus, il film di Clint Eastwood che racconta le gesta degli Springboks, la nazionale di rugby del Sudafrica che vinse il campionato del mondo nel 95. È una squadra che fu elemento unificante del paese dopo l'insediamento di Nelson Mandela alla presidenza. Edoardo Padovani, nel 95 tu avevi 2 anni, però ne avrai sentito parlare, magari hai visto anche il film che è del 2009.
2: Sì, sì, l'ho visto. Siamo stati anche in Sudafrica, un po' nelle orme di Nelson Mandela, e è stato davvero un personaggio molto importante per il rugby sudafricano, per il Sudafrica e per il mondo.
0: Lo sport in questo senso ha un potere enorme, lo abbiamo visto anche in questi giorni dove su diversi campi, in diversi ambiti sportivi si è manifestato per la pace. Può fare molto lo sport,
2: assolutamente,
0: vero?
2: Assolutamente, ti porto un esempio mio perché è l'unico sport che ho praticato, ma è davvero lo sport porta unione, e credo che soprattutto il nostro sport sia simbolo appunto di unione anche nelle selezioni, perché vedi tifoserie che si mischiano senza mai essere irrispettose l'una con l'altra, ed è un simbolo e un esempio veramente importante.
0: E poi Edoardo, nel rugby se non si va tutti insieme non si va da nessuna parte, tant'è vero che il pallone si passa indietro a chi arriva da dietro.
2: Bravo, esattamente. Esatto, quello che ti insegnano all'inizio da piccolo, la meta la fa uno ma in verità la fanno tutti.
0: Edoardo Padovani è di Veneto, e in Veneto c'è una forte tradizione rugbistica, cioè Treviso, Padova, Rovigo. E allora ti volevo chiedere, Edoardo, come ci sei arrivato tu personalmente a giocare a rugby?
2: Guarda, io sono arrivato a giocare a rugby ai campi di Mogliano, città dove vivo da sempre. Mi ha portato il mio caro amico d'infanzia, fratello di Tommaso Benvenuti, Giovanni. E da lì, insomma, da quando ho 7 anni è stato amore fin da subito.
0: Abbiamo parlato degli Springboks, campioni del mondo nel 95. In copertina abbiamo citato gli All Blacks, mitici ormai. Quali sono i tuoi miti rugbistici o campioni ai quali ti sei ispirato?
2: Ne ho alcuni, ovviamente Johnny Wilkinson, che è stato campione del mondo con l'Inghilterra per la prima volta nel 2003, è un personaggio che ho stimato molto. Potrei dirti Israel Dagg degli All Blacks, ce ne sono molti comunque.
0: Edoardo gioca nella Benetton Treviso, che milita nella United Rugby Championship Celtic League, dove giocano anche le Zebre, un altro club italiano.
2: Sì.
0: Come sta andando il campionato?
2: Guarda, purtroppo il campionato è iniziato bene, è stato un periodo abbastanza duro durante le selezioni e purtroppo abbiamo mancato i playoff, però sappiamo che la squadra c'è e continuiamo a costruire qualcosa per l'anno prossimo. Comunque la stagione non è ancora finita e ci mancano 4-5 partite, e quindi ora siamo con la testa su quelle.
0: È un po' strano questo fatto di partecipare ad un torneo interconfederale fra stati diversi, praticamente siete sempre in viaggio.
2: Sì, esatto, più o meno abbiamo 2 trasferte al mese, quindi sì, è abbastanza tosto sia fisicamente che mentalmente, però è la nostra passione, quindi lo facciamo super volentieri, insomma.
0: Forse anche per questo, perché sei spesso in Scozia, in Gran Bretagna, che pronunciavano così bene il tuo nome i cronisti britannici, come abbiamo sentito all'inizio, lo pronunciavano in maniera perfetta, ti conoscono bene.
2: Davvero, credo che all'inizio l'abbiano pronunciato un po' come uno stile italico quando sì, ci provano in giro, però non lo so, perché non mi conoscono, non lo so.
0: Grazie Edoardo Padovani per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto, per la nostra nazionale e anche per la tua squadra di club, il Benetton Treviso.
2: Grazie a voi, grazie per l'invito.
0: Ciao. Buon Edoardo.
10: Contropiede dello Spezia in avanti con Kovalenko, che si fa vedere sulla sinistra, una delle poche opportunità che si sta facendo notare il giocatore ucraino. Palla in rete, deviazione che è stata di David Strelec. Spezia 1, Salernitana 1. Palla centro area per Manai, deviazione con difesa della Salernitana che si salva. Attenzione a Kovalenko, splendido gol del
0: Un assist e una rete bellissima, la prima nel campionato italiano. Viktor Kovalenko è stato l'uomo decisivo dello Spezia nella delicata sfida salvezza con la Salernitana, ma per lui, da un paio di mesi a questa parte, il calcio è molto di più che una semplice lotta per rimanere in Serie A. Per il trequartista ucraino, allenarsi e scendere in campo è l'unico modo per vincere le paure, per non pensare, almeno per un attimo, alla famiglia lontana e al proprio paese in guerra, come ci racconta Rita Lucido con l'intervista di Ilaria Linetti e il montaggio di Carlo Traverso.
11: You know, first maybe 20 days.
12: I primi 20 giorni circa volevo andare in Ucraina per stare vicino alla mia famiglia, ma ho capito che potevo fare meglio stando qui.
11: I can do much better here.
13: A raccontare la guerra questa volta è Viktor Kovalenko, nazionale ucraino, trequartista, in prestito dall'Atalanta. È arrivato allo Spezia Calcio a inizio stagione, quando tutto doveva succedere.
12: Uccidono la nostra gente, uccidono le nostre famiglie, i bambini, distruggono le nostre case, le persone devono scappare in altri paesi, ma tutti, penso prima della guerra, avevano dei sogni.
13: Kovalenko è nato nel febbraio 1996, ha 26 anni, viene da Kherson nella parte meridionale del paese, sulla sponda destra dell'estuario del fiume Dniepr. È cresciuto nello Shakhtar nel febbraio 2021, l'inizio dell'avventura agonistica in Italia.
12: È incredibile come sia possibile una cosa del genere nel 2022.
13: Il 24 febbraio il suo orizzonte precedente è scomparso, inghiottito da una guerra che si è presa il presente.
11: My family was difficult. First 10 days was in bunker.
12: La mia famiglia è stato difficile. I primi 10 giorni è stata in un bunker perché c'erano i missili, c'erano le bombe. È stato un momento difficile, davvero, per la mia famiglia. Poi con l'occupazione della mia città, ora il loro problema è il cibo, perché i prezzi salgono e salgono ed è difficile per la mia famiglia e per le persone che non hanno denaro e lavoro. Il momento difficile è stato sapere cosa era successo e avere la famiglia così lontana. Volevo stare con la mia famiglia, essere vicino.
13: Subito dopo lo scoppio del conflitto, nella gara casalinga con la Roma, durante il riscaldamento, lo Spezia ha indossato la maglia Stop War. Stop in stampatello blu, War in giallo, i colori dell'Ucraina. Il messaggio su un cuore che la città ha continuato a tenere accanto a Kovalenko.
12: Penso di poter dire solo grazie a Spezia, perché Spezia, le persone, la dirigenza mi hanno sempre chiesto com'era la situazione, come mi sentivo. L'ho visto in alcuni incontri allo stadio e nelle strade. È molto importante quello che è accaduto.
13: Kovalenko sorride una sola volta parlando dei momenti in cui gioca a calcio.
12: Giocare al pallone è pensare al pallone ed è importante.
13: Come tanti calciatori, è emigrato lontano per giocare. Il tempo della carriera è interrotto dal pensiero della guerra, là dove restano comunque i suoi pensieri per il futuro.
12: Quando questo sarà finito, e penso tra non molto, penso che molte persone che sono scappate via dall'Ucraina torneranno nel paese per costruire nuove città, perché molte case sono distrutte, molte famiglie sono distrutte e penso che molte persone torneranno.
0: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione, con Massimo Chiadroni alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. La crisi in Medio Oriente. Israele ha intensificato l'offensiva nel sud del Libano, oltre il fiume Litani. Nelle ultime ore 14 morti, tra loro anche bambini. L'esercito di Tel Aviv sostiene di aver colpito oltre 150 siti e militanti di Hezbollah. A sua volta la milizia sciita ha lanciato droni nel nord Israele. Nuovo appello per la pace da Papa Leone. Dove cadono droni, cadono speranze. Dopo le parole per Gaza, oggi il pontefice nell'udienza generale ha ricordato le vittime dell'Ucraina in Vaticano. Ha ricevuto il premier spagnolo Sanchez. Sanchez, che mentre a Madrid veniva perquisita la sede del Partito Socialista, in una conferenza stampa a Roma ha risposto all'opposizione che chiedeva un voto anticipato. Andiamo avanti, ha ribadito il premier spagnolo, che ha anche confermato l'appoggio a Zapatero, rinviato a giudizio per un presunto finanziamento illecito del partito. La generalizzata riduzione delle accise sui carburanti per attutire l'impatto dello shock energetico dovrebbe essere sostituita da trasferimenti monetari mirati alle famiglie più vulnerabili. Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale, spiegando che l'alto debito pubblico dell'Italia la rende vulnerabile, nonostante il recente aumento delle entrate. Era stato fatto un lavoro di dialogo, di diplomazia con i libici, per questo ci aspettavamo che, collaborando anche con la Mezzaluna Rossa, avremmo avuto la

0: dalla Libia. Meteo, previste per domani 4 città con il bollino rosso che nelle previsioni del Ministero della Salute segnala il livello massimo delle ondate di calore. Sono Bologna, Firenze, Roma e Torino. Per il ponte del 2 giugno le previsioni danno bel tempo in tutta Italia con temperature in calo rispetto ai picchi di oggi e domani. Per ora è tutto, prossimo GR1 alle 15.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Un giorno.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
7: Il caffè di Radio 1 Sport.
8: E anche quest'oggi il caffè è servito in questo mercoledì 27 maggio. Partiamo in diretta a Rai Radio 1 Sport, 3 minuti dopo le 14. Bentrovati da Guido Ardone al microfono. Saluto subito il nostro regista Danilo Gionta, c'è l'amico Federico Foroni alla parte tecnica e c'è forse un'unica nube che si, come dire, addensa all'orizzonte in una giornata sempre calda e soleggiata tra Roma, da dove vi parliamo, e Parigi, dove intanto avanti un'altra giornata di incontri per il Roland Garros. Ovviamente ne parleremo. Questa nube arriva da un altro troncone dell'inchiesta sugli arbitri, sviluppi peraltro che riguardano l'ultima giornata di campionato. Si parla nello specifico, ma poi avremo modo di sviluppare il tutto in seguito, degli osservatori arbitrali, ovvero coloro i quali hanno il compito di dare poi un giudizio, un voto al fischietto in campo, e questo voto va a determinare poi la squadra arbitrale anche per l'anno prossimo. C'è qualcosa che non convince in particolare il presidente della sezione dell'AIA dell'Aquila, Guido Alfonsi, che ha inviato un esposto, vicenda sì articolata e che in qualche modo è soltanto collegata alla precedente troncone che aveva portato poi all'indagine e alle dimissioni dell'ex designatore Gianluca Rocchi. Sì, sarà questo il tema, uno dei temi della puntata di oggi. Poi ovviamente, lo dicevo, Parigi, Roland Garros all'indomani dell'agevole più che mai successo al debutto di Jannik Sinner sulla francese Tabor. Il numero uno del mondo tornerà in campo contro il Cerúndolo Junior, Juan Manuel, il fratello di Francisco, ma oggi c'è Italia in campo. Peccato per Cina, che è uscito pochi minuti fa nel suo incontro battuto in 3 set dall'olandese De Jong, ma più tardi ci sarà Sonego, ci sarà Jasmine Paolini, ci sarà un ricchissimo programma da presentarvi soprattutto per la giornata di domani. Sinner e non solo, si entra nel vivo e anche di questo parleremo per quanto riguarda la corsa al titolo nel basket, con le due semifinali belle e pronte. Ieri ci sono state le due sfide di gara 5 per quanto riguarda i quarti, che erano ancora in bilico. I valori sono stati, per così dire, ripristinati. Le prime 4 della stagione saranno le prime 4 della regular season, e dunque oltre a Brescia-Milano, della quale già sapevamo, ci sarà anche la sfida tra la Virtus Bologna e Venezia, e naturalmente il Giro d'Italia. Oggi c'è la 17ª tappa dopo le montagne svizzere ieri, un percorso sì mosso ma senza clamorose asperità. Il nostro quartetto è pronto, forse è già all'ascolto, lo andremo a chiamare in causa tra pochissimo per un primo flash di aggiornamento sulle strade del Giro, su questa 17ª frazione. Il Giro ormai sempre più di Jonas Vingegaard, come sapete. La musica che ci fa partire per questa puntata di oggi del caffè, quella di Saint Stacy, e questa Didn't Mean To.

0: Lo spiacevole rischio in questa ultima parte di stagione calcistica è quello di perdere un po' di vista le competizioni europee, perché noi siamo fuori già da diverse settimane, ma è giusto ricordare che questa sera a Lipsia ci sarà la finalissima della Conference League, la terza competizione europea tra il Rayo Vallecano e il Crystal Palace. Peraltro giornata molto agitata, vigilia agitata ieri sera nel cuore della città, della cittadina tedesca, dove peraltro siamo stati la scorsa estate, anzi 2 anni fa, pardon, per gli europei di calcio all'epoca. Ci sono stati scontri purtroppo tra le tifoserie, vi daremo qualche dettaglio, parleremo però anche della sfida dal punto di vista tecnico, la sfida che non ci si attendeva forse per questa finale. Siamo invece ben concentrati sul nostro calcio, la Serie B, c'è la finale di ritorno dei playoff per dare l'ultima piazzola, l'ultima promozione in Serie A con il Monza che ospiterà il Catanzaro, partendo dal netto vantaggio, il 2-0 conseguito all'andata. La notizia è che sarà Davide Massa d'Imperia a dirigere questa partita dopodomani, venerdì 29 maggio alle 20, la gara che vale l'ultima promozione in Serie A. Ma come detto è il momento di aprire la prima finestra sulle strade del Giro d'Italia, 17esima frazione Cassano d'Adda Andalo, 202 chilometri, molti sono già alle spalle della carovana rosa con Jonas Vingegaard che dopo l'ulteriore sigillo di ieri sembra sempre più proiettato ormai verso la vittoria finale. Il nostro quartetto lo conoscete benissimo, ma lo presentiamo e lo salutiamo sempre con enorme piacere: Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti. Un quadruplo saluto a tutti e Cristiano, come sempre comincio da te, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio da Andalo in Trentino, 122 chilometri ancora da percorrere, dei 202 originari siamo nella fase della seconda salita delle tre totali di giornata, con una fuga molto numerosa, sono una decina lì davanti con anche alcuni esponenti tricolore, hanno un vantaggio di circa un minuto su un gruppo di controattaccanti, il gruppo maglia rosa saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard. Al momento lascia fare, così Manuel?
2: È così Cristiano, buon pomeriggio anche da parte mia. Diciamo che l'andar via della fuga è stato abbastanza complicato perché la situazione è rimasta molto fluida per tanti chilometri. Davanti sostanzialmente sono in 11, ci sono 4 italiani: Tarozzi, Milesi, Tonelli e uno degli enfants du pays di quest'oggi, Mattia Bais, lui che è di Nogaredo e infatti è conosciuto come la freccia di Nogaredo. Siamo un po' più a nord rispetto a Nogaredo, ma è comunque trentino. All'inseguimento di questi 11, dove ci sono anche degli altri elementi comunque interessanti, uno su tutti il campione di Norvegia Lekresund, ma anche il corridore del team UAE Jan Christian, ci sono 18 contrattaccanti e anche qui ci sono 4 italiani: c'è Damiano Caruso che evidentemente quest'oggi non farà l'angelo custode di Afonso Eulalio ma si è messo in prima persona all'attacco, Giulio Ciccone che ha cercato per tante volte la fuga in questo giro, Gualdi corridore del team Lotto Intermarché e Garofoli. Tra questi due gruppetti ci sono circa 50 secondi, il gruppo della maglia rosa insegue invece a 2 minuti e 40. Altri elementi interessanti in questo secondo gruppetto di contrattaccanti sono il trio della Movistar, Enric Mas, Juan Pedro López Perez e Einer Rubio, Jan Hirt, lo scalatore del team NSN, Vlasov, il compagno di squadra di Pellizzari che si è staccato peraltro anche quest'oggi sulla prima salita, e soprattutto Jonathan Narváez che ha già vinto 3 tappe a questo Giro d'Italia e ha con sé un compagno di squadra, Arrieta, che un'altra tappa l'ha vinta. È probabile che si riuscirà a prendere un altro po' di vantaggio, sarà tra questi due gruppetti che uscirà il vincitore di giornata, ma mai dire mai, Cristiano.
1: Eh sì, per insomma il gruppo dei big oggi ha lasciato fare, era prevedibile visto il tracciato che però non è per niente banale. La prima parte insomma semplice, il bello viene adesso. Giovanni Visconti.
3: Sì, buon pomeriggio. I corridori hanno già scalato il passo dei Tre Termini dove si sono formati questi due gruppetti, media altissima anche oggi perché siamo a 47.300 nonostante già più di 1000 metri di dislivello. Già percorsi 82 km e sta per formarsi un grande gruppo davanti. A meno di sorprese il gruppo dietro dei 18 dovrebbe rientrare, adesso è segnalato a 47 secondi, ci sono corridori molto importanti e davanti qualcuno sta cercando di non farli rientrare, ma la vedo molto difficile in quanto ci sono corridori davvero importanti e probabilmente nella prossima salita riusciranno a rientrare.
1: Si è staccato Pellizzari, conserva la gamba magari per le ultime due salite o pensi insomma che oggi potrebbe anche succedere qualcosa di peggio per lui? Ovviamente parliamo di ritiro, Ghiro.
4: Sì, un cordiale saluto. Dopo la giornata di ieri che è stata veramente difficile, dura, un Giro d'Italia tribolato per Pellizzari, credo che insomma le cose si stanno complicando e direi che se le cose non sono proprio limpide, meglio questo ragazzo come dire, fermarlo, perché quando poi cerchi di andare avanti e non stai bene, le cose peggiorano. Concludo dicendo che sto notando che davanti, tra gruppo, diciamo, davanti, quelli che inseguono, non c'è nessuno dei primi tre della classifica, vale a dire la Visma di Vingegaard, la Decato di Gale e la Ineos di Arsman. Tutti un blocco compatto con i capitani.
1: Questa è la situazione dunque, con una giornata propensa alla fuga. A te, Guido.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli, grazie all'intero quartetto al seguito del Giro d'Italia. Ne approfitto per ricordare che il prossimo aggiornamento sulle strade del Giro e in simulcast con Radio 1, con il consueto flash allo scoccare della mezz'ora, sarà appunto tra pochissimo, tra un quarto d'ora abbondante, a cavallo delle 14:30, mentre impazza il valzer per ora teorico delle panchine, con tante voci e per ora ancora nessuna ufficialità, però siamo molto molto vicini a un'ufficialità pesante anche dal punto di vista economico, notizia che rimbalza dai media britannici e che riguarda l'Atalanta, che avrebbe chiuso l'accordo con il Manchester United per la vendita di Ederson, in procinto di trasferirsi proprio ai Red Devils per 45 milioni di euro, un contratto quinquennale per il centrocampista, che dovrebbe percepire, secondo le indiscrezioni che stanno filtrando, ma dovremmo essere davvero molto molto vicini alla chiusura e dunque all'ufficialità, percepirà 5 milioni di euro a stagione, 27 anni tra poco, a luglio, per Ederson all'Atalanta, 180 presenze complessive, 16 reti, e certo è un pezzo pregiato che va via, ma come ci ha abituato anche la Dea in questi anni, si fa cassa, poi si investe, si scoprono nuovi talenti e si porta avanti un ciclo che ora, al di là insomma della chiusura già abbondante della stagione, lunga stagione gasperiniana, comunque continua a essere di crescita interessante, con una stagione che comunque è stata un po' diversa dalle precedenti in chiaroscuro. Noi tra pochissimo andremo come sempre a dare un'occhiata alle prime pagine, per così dire, dei quotidiani nella loro versione online, come sempre facciamo in questo orario, in questa fascia del primo pomeriggio. Avremo anche modo di ascoltare un po' di parole di Jannik Sinner dopo il debutto vittorioso ieri al Roland Garros, al primo turno ovviamente, contro il francese Tabor. Riflessioni più che sulla partita, un po' sul periodo, sulla gestione delle risorse, che è il grande tema, lo dicevo in apertura un po' scherzando, ma è proprio così. A Parigi la temperatura è molto molto alta ed è stata una serata calda anche quella di ieri, quindi nonostante la scelta di permettere al numero uno del mondo di giocare nella sessione serale, comunque aspetto climatico non indifferente, col caldo ci danno la carica, tanto per cominciare, i Kiss.

0: la lasciamo scorrere fino in fondo l'energia dei Kiss, il loro inconfondibile sound, e questa I Was Made For Loving You. Dicevo prima del valzer delle panchine, cosiddetta espressione logora, abusata quanto volete, ma questo è nel nostro calcio e nella nostra Serie A, ma soprattutto un giro di giostra, se vogliamo cambiare espressione, per ora soltanto teorico. Beh, ci mancherebbe, visto che il campionato si è concluso praticamente 3 giorni fa. Il nome di Andoni Iraola, il tecnico basco che è appena concluso la sua stagione con il Bournemouth, era ed è, credo, tuttora in cima alla lista dei desideri in casa Milan, dopo non solo l'esonero di Allegri ma l'azzeramento sostanziale di tutti i vertici dirigenziali. Ma in questi minuti la Gazzetta dello Sport, nella sua versione online, gazzetta.it, segnala, e questo può essere anche clamoroso, peraltro potrebbe aprire una serie di riflessioni più generali proprio sul nostro pallone, come i dubbi in questa fase sarebbero non del Milan ma proprio dello stesso tecnico. Perché, leggiamo, quanti dubbi sul Milan? Ecco perché il preferito di Cardinale e di Ibrahimovic, in qualità di senior advisor, l'unico che si è salvato dal totale azzeramento dirigenziale, perché può restare in Premier, perché è corteggiatissimo il tecnico basco, è stato un bel esploit proprio in questa stagione sulla panchina del Bournemouth, ed è appunto cercato anche da altre squadre in giro per mezza Europa. Si parla del Bayer Leverkusen in Germania, del Benfica in Portogallo, attenzione, del Crystal Palace in Inghilterra, Crystal Palace che, come ribadisco, questa sera affronterà il Rayo Vallecano nella finale di Conference League. E allora qui nascono i dubbi, perché non solo Iraola potrebbe restare oltre manica, quindi con uno scossone anche dal punto di vista della vita personale, familiare, meno significativo rispetto a un trasferimento in Italia. Ciò che fa riflettere amaramente è che il Crystal Palace, squadra con tutto il bene, tutto il rispetto, diciamo, di seconda fascia del calcio inglese, può essere concorrenziale dal punto di vista del budget e delle possibilità di mercato rispetto al Milan, che è una squadra che ovviamente ha la storia che ha a livello mondiale. Questa è la ricostruzione offerta dalla Gazzetta dello Sport. Quindi al momento c'è stata una frenata, secondo quello che riferisce appunto il quotidiano. È chiaro che poi magari con il passare dei giorni se ne saprà di più. Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per il nome di Rangnick qualora la pista Iraola dovesse raffreddarsi. In ogni caso non è l'unica panchina in Serie A in predicato, lo sapete, di cambiare. Anzi, tra un po', leggendo un'altra apertura, ci avvicineremo a quella che sembra invece la conclusione di un affare molto più come dire, vicino a essere appunto concreto. Ancora sulla prima della Gazzetta, e questo è un tema che affronteremo già tra pochi minuti, arbitri, l'ultima denuncia, voto negativo a Ferrieri Caputi indotto dall'alto, è un virgolettato, si muove la procura, e un pezzo a doppia firma tra Elisabetta Esposito e Luca Bianchin. Quest'ultimo più avanti dovrebbe essere ai nostri microfoni proprio per spiegare qualcosina in più, qualcosa però provo anche ad anticiparvi io. Si tratta di un esposto appunto del presidente della sezione AIA, l'Associazione Italiana Arbitri dell'Aquila, Guido Alfonsi, esposto inviato alla Procura Federale, al Pubblico Ministero Maurizio Ascione, già titolare dell'inchiesta alla Procura di Milano, quindi parliamo di procura ordinaria qui, che vede tra gli indagati l'ex designatore Gianluca Rocchi. In pratica, secondo quello che sostiene Alfonsi, secondo i contenuti di questo esposto, in occasione dell'ultima giornata di campionato sarebbero stati invertiti 2 osservatori arbitrali, come ricordavo in apertura, sono coloro i quali che appunto hanno il compito di seguire una gara, seguire l'operato della squadra arbitrale e poi dare una valutazione numerica. L'insieme di queste valutazioni, e ve la sto facendo semplice chiaramente, poi permette di avere una graduatoria e di prendere decisioni anche rispetto alla squadra arbitrale del prossimo anno. Questa inversione, secondo Alfonsi, avrebbe portato a determinate valutazioni e quindi a una classifica diversa che avrebbe danneggiato 2 fischietti, non soltanto la Ferrieri Caputi di cui parlavamo, ma anche dell'arbitro Dionisi in vista del prossimo anno. Quindi cercheremo di capire se sospetti, ombre, veleni a poche settimane poi dal primo clamoroso troncone d'inchiesta, tuttora ovviamente inchiesta in corso, quindi ben alla lontana da giudizi affrettati e da ipotesi che non ci pertengono, cercheremo di capire qual è la cosa che non ha convinto fino a questo momento il presidente della sezione dell'AIA dell'Aquila, Guido Alfonsi. Purtroppo il Corriere dello Sport invece, nella sua versione online, ma non per colpa dei nostri colleghi, in apertura ci ricorda come siano ore molto molto agitate a Lipsia e alle spalle ci sia una nottata piuttosto agitata nel cuore, nella piazza centrale della città, peraltro bellissima, dove si radunano i tifosi come lo hanno fatto d'altra parte durante l'Europeo di 2 anni fa, questa volta in maniera tutt'altro che pacifica. Scontri e disordini prima della finale tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, caos, interviene la polizia qualche ora dalla sfida che deciderà la vincitrice della Conference League, disagi con protagonisti gli ultras e le forze dell'ordine. Monitoriamo a distanza la situazione, ovviamente è sempre un peccato, sembra banale dirlo, che un evento di questo tipo, con la finale della terza competizione europea, debba essere avvelenato e sporcato da questioni che riguardano chiaramente la cronaca. Ci riconcilia con la dimensione più pura dello sport Yannick Sinner. Ieri il successo agevole in 3 set in poco più di 2 ore sulla francese Tabor al primo turno del Roland Garros. Allora andiamo a sentire in conferenza stampa, in misto ovviamente, ha parlato diciamo prevalentemente in inglese ma anche in italiano, rispondendo alle domande dei nostri colleghi connazionali da quelle parti, Yannick Sinner, sul suo momento, sulla gestione delle forze, insomma sull'approccio rispetto a questo slam che ancora manca la sua collezione. Sarebbe, usiamo il condizionale, un qualcosa di assolutamente clamoroso. In poco più di un minuto le parole di Yannick Sinner.
1: Primi turni non sono mai semplici a prescindere, quindi sono contento. Do sempre il 100% di questa giornata che ho, poi magari oggi non sono il 100% mio, però ho dato tutto quello che ho, no? Alla fine, ripeto anche questo, non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando quello che funziona molto bene quando gioco il serale, adesso la prossima partita e vediamo come va. Il riposo fa parte dell'allenamento. Sai, la scia è molto importante, nell'altro senso, se vuoi arrivare bene a più tornei possibile devi riposare. Io ho tanta passione per quello che faccio, io amo giocare a tennis, mi piace stare in campo, ho capito anche mentalmente quanto è importante far palestra, dove magari prima facevo un pochettino più fatica proprio mentalmente, no, di allenarmi, invece ora so quello che devo fare perché fa parte del gioco, no? E, devo dire, sono molto felice quando non tocco la racchetta, quindi è importante avere questo team, mi fido tanto di loro perché senza loro non sarei sicuramente qua.
2: Rai Radio 1 Sport.
0: Yannick Sinner, che forse in maniera un po' insolita, no, rivela anche qualcosa di sé, del suo approccio alle sedute di allenamenti, e poi quella frase che può colpire e far sorridere: se poi non tocco la racchetta anche meglio, perché si lavora chiaramente su altri aspetti. Torneremo sul tennis più avanti, poi si gioca a Parigi, tanto per dire, Rublev e Ugo Carabelli, l'argentino un set per parte, ma anche un interessante Navone Menšík con il ceco che è avanti di un set. Noi però ci avviciniamo al secondo aggiornamento, diciamo il primo ufficiale in simulcast su Rai Radio 1 sulle strade del Giro con il nostro quartetto Piccinelli, Codignoni, Ghirotto e Visconti. Ci avviciniamo a questo appuntamento con la voce di Elisa Toffoli, ma basta Elisa, amore è, poi il Giro d'Italia e poi ripartiamo con il nostro caffè su Rai Radio 1 Sport.

0: le strade del giro.
1: Ben trovati da Andalo Trentino, dove arriva la tappa numero 17 del Giro d'Italia, partenza da Cassano d'Adda, 202 chilometri totali, ne mancano 110 al traguardo e sono tanti i pretendenti al successo di questa frazione che arriva in Trentino e che precede ovviamente il weekend sulle montagne. Il gruppo Lascia Fare, Manuel Codignoni.
2: Sono in 28 davanti, una fuga nutritissima. Davanti tecnicamente in realtà c'è un solo corridore, Rémi Cavagna, corridore del team Groupama François de Jeu, che ha allungato in vista del secondo Gran Premio della Montagna di giornata e adesso ha un minuto di vantaggio circa nei confronti di un gruppo formato da 27 inseguitori. In mezzo al quale ci sono corridori interessanti, ci sono diversi italiani: Caruso, Tarozzi, Ciccone, Gualdi, Milesi, Garofoli, Mattia Bais e Tonelli. Ci sono anche corridori di pedigree come ad esempio Jonathan Narváez, che ha già vinto 3 tappe a questo Giro d'Italia, oppure il campione di Norvegia Leknessund. Tra Cavagna e questo gruppettino di 27 c'è 1 minuto e 8 secondi. Il gruppo, dopo aver controllato per larghi tratti Lascia Fare, è a 4:46 e credo proprio che il vincitore della tappa uscirà fuori tra questi 28. Cristiano,
1: 2 giornate di riposo forse per il gruppo dei big della maglia rosa Vingegaard tra oggi e domani. Visconti.
3: Sì, hai detto bene, possono sfruttarle come giornate di riposo. Attenzione però, perché comunque questa fuga va tenuta a tiro, non dico a 3-4 minuti, però davanti c'è un corridore come Caruso, che stamattina è 13° in classifica a 13:47, che scalerà molte posizioni in classifica e potrebbe andarsi a piazzare addirittura vicino alla top 5, quindi attenzione, non possono lasciare così troppi minuti.
1: Una tappa in cui però si lotta soprattutto per il successo finale. Ti stupisce vedere alla caccia ancora una volta della formazione Giulio Ciccone, che nel gruppo che insegue Cavagna, Ghirotto?
4: Sì, indomabile, apprezzabile e bravo Giulio Ciccone, che sta tenendo un po' in piedi la sua squadra dopo i fallimenti, dobbiamo dirlo, di Milan, che avrà probabilmente ancora un'opportunità a Roma se ci arriverà, perché la tappa di dopodomani è veramente terribile, 5.000 metri di dislivello. Ma bravo Giulio, oggi i giochi sono qua, ci sono dei nomi importanti, come ha detto il nostro Manuel Codignoni, quindi va studiato veramente chi sono quelli che ha le gambe migliori, e Ciccone su questo caso, in questo caso, è anche bravo, no? Quindi sicuramente oggi ha la possibilità di portare a casa il successo pieno.
1: Ha la maglia azzurra perché è secondo nella classifica scalatori, dietro a ovviamente Jonas Vingegaard. Questo può dare forse qualcosa in più. Situazione davanti Cavagna a 48 secondi, un gruppo di 27 controattaccanti, il gruppo maglia rosa è a circa 4 minuti e mezzo, mancano 107 chilometri alla conclusione della tappa. Linea Un Giorno da Pecora, noi ci risentiamo alle 15:05.
0: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

0: Davvero eterni i Rolling Stones con questa In The Stars, il singolo sfornato da poche settimane che preannuncia l'uscita del nuovo album Foreign Tongues il 10 luglio 2016, estate anche all'insegna di Mick Jagger e soci. Noi ringraziamo ovviamente così esposto il nostro quartetto al seguito del Giro d'Italia. Ritroveremo Piccinelli, Codignoni, Ghirotto e Visconti più avanti, poco dopo il GR1 delle 15, per continuare a seguire questa 17esima frazione della Corsa Rosa. A proposito di Rosa, mi verrebbe da dire, ma potrei anche dire dalle stelle alle stalle, non per il diretto interessato che già ci ascolta, ma perché ancora ombre, appunto, queste sono le stalle sul nostro mondo arbitrale. Notizia riportata prontamente questa mattina nell'edizione anche online della Gazzetta dello Sport, tuttora nella fascia alta di apertura. Preannunciavo qualche aspetto di questa nuova possibile inchiesta, peraltro su fatti o presunti recentissimi relativi all'ultima giornata di campionato. Mondo arbitrale senza pace, allora il pezzo è a doppia firma con Elisabetta Esposito. C'è anche il collega Luca Bianchin che è in collegamento con noi, che ringrazio come sempre per la disponibilità. Ben trovato su Radio 1 Sport, buon pomeriggio Luca.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, io davo qualche elemento basandomi su quello che scrivete correttamente con la collega, vicenda che riguarda, e mi limito a dire questo, poi a te la parola per dare a chi ci ascolta qualche dettaglio in più, gli osservatori arbitrali, coloro i quali devono vagliare e valutare il lavoro dei fischietti della squadra arbitrale, e di conseguenza ci sono le classifiche di rendimento e di conseguenza ci sono le scelte per la prossima stagione. Però secondo il presidente della sezione aquilana qualcosa non è andato per il verso giusto e lì parte una nuova inchiesta.
1: Sì, c'è un esposto inviato da Guido Alfonsi, che è il presidente della sezione degli arbitri di LAC dell'Aquila, e ha inviato alla Procura di Milano, che come sapete con il PM Ascione sta lavorando su quel dossier, quell'inchiesta sugli arbitri che vede coinvolti Rocchi e Gervasoni in primis, e anche alla Procura federale, quindi chi ne è, quindi la giustizia sportiva. Che cosa dice questo signore? Dice che sono stati invertite le designazioni di due osservatori per le partite Napoli-Udinese e Lazio-Pisa dell'ultima giornata di campionato, con l'idea, la teoria ovviamente è tutta da provare, che sia stato indicato un voto 8-40, che nel linguaggio degli arbitri è un'insufficienza grave, a Maria Sole Ferrieri Caputi, l'arbitro donna che abbiamo imparato a conoscere in questi anni per la partita Lazio-Pisa. Questo non tanto per punire lei, che non ha conseguenze da questo, quanto per permettere a un altro arbitro, Rapuano, di continuare ad arbitrare nella prossima stagione. Questo perché Rapuano, avendo più di 10 anni di attività, ha bisogno di entrare nei primi 25 posti della classifica dei voti degli arbitri per continuare ad arbitrare, e questo votaccio a Maria Sole Ferrieri Caputi permetterebbe a lui di guadagnare uno degli ultimi posti nei 25 in graduatoria. Tutto questo si collega a un arbitro dell'Aquila, quindi da qui nasce l'esposto della sezione aquilana, perché Dionisi, arbitro della sezione dell'Aquila, per un meccanismo un pelo complesso che se vuoi spieghiamo, ma diverso da quello che ho appena spiegato, con questo, diciamo, questo salvataggio di Rapuano verrebbe dismesso e quindi non potrebbe arbitrare nella prossima stagione.
0: Quindi sostanzialmente la Ferrieri Caputi viene tirata in ballo, almeno questa ovviamente è l'ipotesi o comunque la segnalazione che viene formulata appunto dal presidente della sezione aquilana Guido Alfonsi, viene tirata in ballo per un effetto poi indiretto che riguarda appunto Dionisi e di conseguenza anche Rapuano. Quadro articolato e quadro ovviamente teorico che ora viene valutato dalla Procura federale, dal pubblico ministero Maurizio Ascione, quindi parliamo della procura ordinaria che è già al lavoro sul caso, chiamiamolo caso Rocchi, no Luca, mi perdonerai la sintesi giornalistica. E in tutto questo, tutto ciò accade a poche settimane dall'insediamento del nuovo designatore pro tempore ad interim, ora non sappiamo perché grande il caos sotto il mondo arbitrale, Dino Tommasi. E come inizio, sempre di ipotesi parliamo, però Luca, come inizio, con tutta l'ironia e il sarcasmo di questo mondo, davvero non c'è male, purtroppo.
1: Eh beh, certo, è un mondo che io non conosco da vicino, perché me ne sono occupato poco, soltanto negli ultimi tempi, però si vede bene da quel che si legge, poi basta parlare con qualcuno all'interno del mondo arbitrale, che è un mondo profondamente diviso, profondamente scosso, lacera completamente, con polemiche di ogni genere, rivalità, ingiustizie vere o presunte, a livello di arbitri, anche di guardaline, a livello nazionale, ma anche a livello locale. Ci vedo molta politica, e come in queste cose ci sono, diciamo, tante persone che ritengono di aver subito un'ingiustizia.
0: Assolutamente, e non è chiaramente il primo caso in cui voci dal di dentro poi portano a scossoni di questo tipo, come li definiva il collega. Tanto per chiudere il cerchio sulla vicenda, che ovviamente è soltanto eventualmente all'inizio, Luca, come voi precisate anche in coda all'articolo, i tempi, chiaramente tutto ciò dovrebbe avere delle ricadute sulla prossima stagione, quindi chi ne è al lavoro, parliamo ovviamente di procura federale, quindi di ambito sportivo, 2 mesi con un'eventuale proroga di un terzo, diciamo abbondante 40 giorni, e il campionato non dico che incomba perché è appena finito quello che ci lasciamo alle spalle e alla cui ultima giornata, appunto relativo a questo presunto caso, bisognerà poi arrivare a una definizione sul caso specifico, ma come sottolineavi correttamente è comunque anche il sintomo di un clima avvelenato.
1: Sì, assolutamente, poi è chiaro che non credo che questo possa avere ripercussioni strettamente sul campionato che va a cominciare, qui si parla di
0: sulla
1: uno o due arbitri che entrano,
0: certo,
1: riescono,
0: esattamente,
1: può cambiare in una o due pedine, poi ovviamente dal punto di vista del macro tema del campionato ovviamente influisce relativamente, certo che ad esempio viene da pensare all'inchiesta della procura di Milano, quindi inchiesta penale, è un'inchiesta che tendenzialmente noi ci aspettiamo che chiuda per la parte finale di giugno, perché poi questo pubblico ministero deve andare a Roma per un altro incarico, ma proprio perché i tempi sono anche questi, secondo previsioni, e al massimo si può comunque arrivare a novembre, non più in là. Ecco, se si riapre un nuovo filone con delle nuove magari audizioni, persone che vengono quindi ascoltate come testimoni in procura a Milano, perché la procura federale ad esempio ha già deciso di sentire queste persone. Chiaro che sono tempi che si allungano, un'inchiesta che si complica, un'indagine che si complica, è tutto più complicato, i magistrati sono abituati anche a questo, però dà proprio la sensazione di un mondo in cui più chiedi più trovi scontentezza.
0: E questa scontentezza tra l'altro va anche a minare una serenità del movimento generale, perché poi un conto è il mondo del calcio dal punto di vista strettamente organizzativo, un'altra questione correlata è quella arbitrale, però Luca, tanto per ricordarlo a chi ci ascolta, tra meno di un mese ormai ci sarà l'elezione del nuovo presidente federale, e anche in quest'ottica appunto il quale ora Malagò abete, poi lo capiremo naturalmente, però dovrà cercare dall'esterno di orientare, dirigere, di riportare quantomeno la serenità nel mondo che tu hai appena descritto, quindi è uno dei primi, non l'unico evidentemente, non apriamo il capitolo nazionale per carità, però di certo sarà uno dei temi in agenda.
1: Sì, assolutamente, anche poi si può collegare secondo me a livello degli arbitri, sempre molto criticato, ammesso non concesso, ma insomma direi ammesso, visto che quasi tutti la pensano così, che il livello degli arbitri si è calato negli ultimi anni, la spiegazione è probabilmente anche in questo clima che si respira dentro e fuori l'aria.
0: Luca, oggi sei chiamato al superlavoro come sempre per la Gazzetta dello Sport, perché l'altra apertura, anzi diciamo quella che poi è subentrata nel continuo aggiornamento, no, come è normale che sia, della home page di Gazzetta.it, ci porta in casa Milan. Approfitto ancora di qualche minuto del tuo tempo per chiederti anche questo. Io leggevo il titolo, davo un'occhiata all'articolo proprio in diretta nella nostra mini rassegna online con i nostri ascoltatori, mi veniva questa riflessione anche qui, insomma piuttosto amara, segno dei tempi, un tecnico, riteniamolo emergente o comunque che ha fatto bene in questa stagione, sto parlando ovviamente del Vasco Iraola, e può reputare più appetibile il Crystal Palace perché magari significa restare in Inghilterra, perché magari c'è un budget diverso, che non una delle squadre più titolate, più quotate, più prestigiose del mondo come il Milan. Questo, prima facevamo la fotografia del mondo arbitrale, no? Siamo d'accordo. E questa è una fotografia, diciamo, a sua volta impietosa del nostro momento, del nostro calcio, anche economicamente. Ma è possibile?
1: Sì, è possibile, sono le notizie delle ultime ore. Sapete che il Milan ha diciamo scelto con molte virgolette Iraola,
0: opzionato, diciamo, sì.
1: Ma sì, diciamo che è un allenatore che piace al Milan, questo è il nuovo Milan dei Cardinali Brini, questo è sicuro. Io credo che sia il primo nome in lista, primo anche solo in senso temporale, è stato il primo che è stato cercato. C'è la possibilità che Iraola scelga di andare a allenare il Crystal Palace e non il Milan, i motivi come sempre sono un po' personali, privati, quindi si, certo, può provare a capirli, anche se poi la risposta vera ce l'ha soltanto lui. Quello che abbiamo capito da fonti dirette e indirette, che poi hanno scritto anche i giornali baschi, è che si tratterebbe di una sfida differente, e magari la sfida Crystal Palace è un po' più semplice della sfida Milan, che è un Milan completamente da ricostruire, quindi un Milan che è un'incognita in questo momento. Ci sono allenatori che preferiscono situazioni di questo genere, mi viene in mente Antonio Conte che sulle macerie è particolarmente bravo e si diverte particolarmente da allenare.
0: L'ha dimostrato anche a Napoli in maniera diciamo evidente, eclatante di certo.
1: Sì, altri che preferiscono una situazione un po' più stanziale, stabile. C'è un tema di economico, i giornali baschi questa mattina, citando fonti vicine a Raola, scrivono che il Crystal Palace ha dato un budget triplo rispetto a quello che ha dato il Milan. Non possiamo sapere se sia vero, però è verosimile, perché la Premier League di questi tempi ormai ci siamo abituati a pensare che anche il Crystal Palace abbia molti più soldi di un club italiano. E poi c'è una questione geografica, con la possibilità alla famiglia di restare in Inghilterra e di continuare a allenare in Premier League, che ovviamente è il primo campionato al mondo.
0: Anno zero per il Milan. E poi, a proposito di macerie, è chiaro che quelle che potrebbe ricostruire Antonio Conte sono anche quella della nostra nazionale, ma non allarghiamo il discorso perché questa è davvero un'altra storia. Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, tra arbitri e mondo rossonero. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro, sarà un'estate calda con la Gazzetta dello Sport e non solo, quindi ci risentiamo quando vorrai su Rai Radio 1 Sport. Un abbraccio e buon pomeriggio.
1: Grazie mille, a voi buona giornata.
0: Ciao.

E questo sì che è davvero un classicone inconfondibile, quello dei Bengals, Walk Like an Egyptian. 14:51 minuti, noi ci avviciniamo a quella che sarà l'edizione del GR1 delle 15 e poi, restando ovviamente nell'ambito che ancor più ci riguarda, l'aggiornamento sulle strade del Giro, sempre in simulcast con Rai Radio 1 su questa tappa numero 17 che procede, va avanti, e poi ci sarà ovviamente il gran finale con la lunga diretta dalle 16:30 alle 18, la Cassano da Dandalo. Ne approfitto per ricordare che, come sempre nei giorni del Giro d'Italia e al netto del lunedì di riposo, anche noi abbiamo adeguato il nostro palinsesto di Rai Radio 1 Sport con un caffè allargato e dunque tutt'altro che ristretto, versione lunga fino alle 16:30. Poi ci risentiremo ancora dopo sulle strade del Giro, dopo la lunga finestra, per seguire l'arrivo di tappa con tutti i commenti, le interviste e non solo, dalle 18 alle 19 con i nostri tempi supplementari in versione invece ristretta. Parlavamo di calcio inglese anche in relazione al nodo Iraola Milan, allenatori, con il collega della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin. Beh, in maniera indiretta però una buona notizia c'è, riguarda soprattutto, era attesissimo ovviamente già ampiamente nell'aria, riguarda i tifosi della Roma che, per festeggiare nel migliore dei modi la qualificazione tanto sospirata alla prossima Champions League attesa 7 anni, ebbene Donny Malen è diventato a tutti gli effetti un calciatore della squadra giallorossa. Il club ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante olandese, che non è che abbia dato una svolta al campionato della Roma, l'ho proprio ribaltato nel senso più positivo dell'espressione: 15 gol in 20 partite giocate, una media davvero stratosferica. L'acquisto a titolo definitivo, il contratto sarà in scadenza il 30 giugno del 2030, quindi quadriennale, a partire appunto dal prossimo campionato. Era arrivato nella sessione di mercato, come ricorda giustamente la Roma, e ha dato un contributo che dire significativo e dire davvero poco proprio alla rincorsa Champions e poi alla meritata qualificazione della squadra giallorossa. In tutto questo però diamo sempre un'occhiata a Parigi, e a questo punto io vi preannuncio anche che poi attorno alle 15:15 parleremo proprio nello specifico del Roland Garros per la serie Ieri, Oggi e Domani. La partita di ieri di Sinner, l'agevole vittoria su Tabor, il programma odierno che vedrà in campo più tardi Sonego al maschile e Paolini alla femminile, c'è stata l'eliminazione di Federico Cina ai noi, e poi ovviamente il programma di domani. A tal proposito, appena ufficializzato anche qui il programma dagli organizzatori, il cosiddetto Order of Play, Jannik Sinner tornerà in campo domani, e questo lo sapevamo già per la sua partita del secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, il Cerundolo un po' più piccolo diciamo di Francisco, alle 12 sul Philippe Chatrier, quindi orario assolutamente centrale, giornata calda, ma tanto faceva caldo anche ieri sera, poi come è stato ampiamente sottolineato. Per quanto riguarda gli altri, perché domani c'è una bella cinquina di azzurri in campo nel tabellone maschile, sempre sul centrale in serata Matteo Berrettini contro il francese Rinderknecht non prima delle 20:15 o comunque sessione serale, poi sul campo 7 Cobolli contro il cinese Wu alle 11, quindi questo è un orario certo perché lì comincerà appunto la sessione mattutina. Campo 14 per Matteo Arnaldi, atteso da una bella sfida contro il greco Stefanos Tsitsipas, e anche qui match di apertura alle 11, e possiamo considerare un punto fermo, no, perché in questo caso è il terzo match a partire dalle 11, Luciano Darderi contro l'argentino Comesana, quindi qui bisognerà attendere la conclusione dei match precedenti, e così a spanne, a occhio, saremo a metà pomeriggio, magari saremo nel corso della nostra diretta con il nostro caffè di Rai Radio 1 Sport. In ogni caso Sinner Cerundolo domani alle 12 sul centrale, quindi aprirà la sessione diurna e per il suo secondo turno, per la sua seconda sfida lungo il percorso che ci auguriamo possa portarlo a mettere finalmente le mani sull'unico slam che manca nella sua incredibile già carriera e che l'anno scorso sfuggì in un modo assolutamente amaro e beffardo. Ovviamente ricorderete la finale contro Alcaraz in 5-7 con i match point che lo spagnolo fu in grado di annullare proprio all'Alto Tesino. Per non lasciare nulla in sospeso, abbiamo però una manciata di secondi per dirvi che tra le panchine che ruotano ce n'è una che è molto molto vicina invece a fermarsi, avere la sua destinazione, quella della Fiorentina. Sembra tutto fatto davvero per Fabio Grosso. Paratici ha scelto proprio il tecnico con cui aveva già lavorato alla Juventus Primavera ai tempi della sua militanza, per così dire, bianconera, e che reduce dal biennio con il Sassuolo. Sassuolo che quest'anno ha fatto un campionato straordinario, come sempre ricordo in questi casi, a volte si dimenticava che era tecnicamente non neopromossa, sì davvero ed è giusto, con un solo anno in Serie B, un lungo percorso alle spalle nel massimo campionato, però una salvezza
salvezza realmente mai in discussione, raggiunta con mesi, non settimane d'anticipo. Non c'è ancora, diciamo, un'ufficialità di ferro, però sembra che appunto Fabio Grosso sarà il prossimo tecnico della Fiorentina. Sembra invece che saranno gli Imagine Dragons con la loro Zero, come mi conferma annuendo il regista Danilo Giunta dall'altra parte del vetro, ad accompagnarci alla GR1 delle 15. Poi ci sarà l'aggiornamento, la finestra allo scoccar dell'ora o poco dopo per essere precisi sulle strade del Giro, quindi al microfono ritroverete Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti. Noi l'ascolteremo con voi in simulcast su Rai Radio 1 e poi ripartiremo con la seconda ora del nostro caffè di Rai Radio 1 Sport, il tutto dopo gli Imagine Dragons. A dopo.

mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.

0: Ore 15.
1: GR1 Sport.
2: Nicole Ramadori in studio. La crisi in Medio Oriente, nuove vittime in Libano, tra loro anche bambini, e a Gaza Israele rivendica l'uccisione del nuovo capo militare di Hamas. La corrispondente Maria Gianniti.
3: C'è stato un attacco mirato ieri sera a Gaza City, nel quartiere di Rimal, dove è stato ucciso Mohammed Houdeh. Era capo dell'intelligence ai tempi degli attacchi del 7 di ottobre. Del resto Israele lo ha sempre detto chiaramente: tutti i responsabili degli attacchi del 7 di ottobre verranno uccisi. E intanto c'è la situazione in Libano che diventa sempre più incandescente, perché si stanno moltiplicando i bombardamenti, ma sta procedendo anche l'avanzata dell'esercito israeliano oltre quella linea gialla demarcata sempre da Israele per creare quella zona cuscinetto al confine tra i due paesi. Ci sarebbero scontri diretti tra i militari israeliani e i combattenti di Hezbollah. Nei bombardamenti della notte scorsa ci sono stati altri 14 morti, tra di loro anche due bambini, e sono arrivati nuovi ordini di evacuazione. Intanto a Roma sono arrivati i componenti, gli attivisti italiani della flottiglia che è rimasta bloccata in Libia.
2: E un nuovo appello di Papa Leone XIV contro le guerre. All'udienza generale il pontefice, dopo le parole per Gaza, ricorda il conflitto in Ucraina che, dice, conosce in questi giorni una forte intensificazione. Prevost ha espresso in particolare il suo dolore per le vittime civili. Ascoltiamolo.
4: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
2: E il Papa oggi ha ricevuto il premier spagnolo Sanchez in visita a Roma, mentre a Madrid veniva perquisita la sede del Partito Socialista in una conferenza.

0: un presunto finanziamento illecito del partito. I temi economici e la legge elettorale tra i temi del confronto tra i partiti. Sentiamo.
1: Interrogato sulla legge elettorale che oggi riprende l'iter in commissione alla Camera, il vice premier azzurro Tajani risponde che la priorità è l'economia e l'attenzione a famiglie e imprese. Deregulation, parola chiave per la maggioranza, fino alla Lega che con Bagnai insiste: le regole europee reprimono la crescita. Stefano Maullu, Fratelli d'Italia.
2: Il governo Meloni e Fratelli d'Italia hanno garantito alle madri lavoratrici 12.000 euro in più di reddito. È un segnale puntuale del governo alla famiglia, qui teniamo molto.
1: Sulla legge elettorale Maurizio Lupi incalza per le preferenze. I cittadini devono poter scegliere, dice il leader di Noi Moderati. E proprio su questo punto partono attacchi dall'opposizione. Sbagliata anche la nuova proposta di legge elettorale, dice Nicola Fratoianni, Verdi e Sinistra, a Radio Anch'io.
3: Punta a fare della volontà popolare qualcos'altro. E invece noi dovremmo restituire qualità alla rappresentanza. Anche questo è uno dei motivi che allontanano le persone dal voto.
1: Questa mattina alla Camera la cerimonia per la targa dedicata a Giacomo Matteotti. Al termine le opposizioni hanno chiesto a Meloni un'informativa sulle frasi antisemite in una chat di Fratelli d'Italia a Trento. Meloni condanni con fermezza questi fatti e prenda provvedimenti, dichiara la segretaria Dem Elly Schlein. Noemi Giunta, GR1.
0: Il caso del Mastro, la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire le chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Carocci, attualmente in carcere per riciclaggio nell'ambito di un'inchiesta sul clan senese. In quelle conversazioni sono presenti discorsi e frasi inopportune, ma che nulla hanno a che fare con la criminalità organizzata, ha commentato il difensore di Carocci. Un fascino innegabile ma difficile da descrivere è quello di Napoli, città piena di contraddizioni e capace di suscitare passioni, ce le racconta l'antropologo Marino Niola nel libro La capitale dell'anima.
4: Un titolo forte e deciso che indica Napoli come capitale dell'anima. In che senso, Marino Niola?
5: Napoli è la città dove l'anima è importante, ci definisce, non ci definisce solo l'utile o il guadagno come succede oggi, ma qualcosa di più profondo che riguarda tutto il nostro essere. E questo a Napoli viene fuori subito.
4: Napoli millenaria e magmatica, nel suo libro come nella realtà, tra Pizza e San Gennaro, Maradona e le anime dei morti, canzoni, pianti e risate, Pulcinella e la sirena Parteno. Come può venirne fuori una identità?
5: Ha la stessa identità del magma che mescola insieme presente e passato. A Napoli il passato non scompare e non è nei musei, nelle teche, ma vive insieme al presente e questo la rende unica ed affascinante.
4: Nella conclusione del suo libro su Napoli, Niola, a sorpresa, lei la indica come capitale della generazione Z.
5: I ragazzi amano moltissimo Napoli perché capiscono che non è una semplice città d'arte, ma c'è qualcosa in più, c'è questa vita che si agita. Napoli rinvia sempre a qualcosa d'altro, ti sfida ad andare oltre per conoscerla di più e i ragazzi non si sottraggono alla sfida.
4: Federico Pietranera, GR1.
0: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
6: Sulle strade del Giro.
7: Nuovi trovati da Andalo, arrivo di questa 17ª frazione del Giro d'Italia, partenza da Casalodatta, 202 km totali, ne mancano però soltanto 82 a Rémy Cavagnat, il comando della corsa ormai da diversi chilometri con 2 minuti e mezzo di vantaggio sui primi inseguitori. Manuel Codignoni.
8: Azione impetuosa quella da parte del corridore francese del team Groupama, che ha mollato praticamente in cima al secondo Gran Premio della Montagna di giornata i suoi compagni di fuga e si è lanciato, ha tirato dritto e se questa azione poteva sembrare priva di grande significato, in questo momento invece è diventata importante perché il vantaggio è superiore ai 2 minuti. Dietro cercano un inseguimento fino a questo momento non particolarmente veemente perché manca ancora tanto, ma devono iniziare un po' a preoccuparsi nei 27 all'inseguimento. Ci sono tanti italiani: Caruso, Tarozzi, Ciccone, Gualdi, Milesi, Garofoli, Mattia Bais, Tonelli, e dunque insomma c'è anche tanta motivazione per cercare di andare a riprendere il francese, che però in questo momento, sfruttando le sue doti di cronoman, sta affrontando un tratto in pianura e sta facendo tanta velocità. Cristiano.
7: Eh sì, proprio questa specialità, queste capacità anche nelle prove contro il tempo possono consentire a Cavagnà di guadagnare almeno finché la strada non tornerà a salire. Ghirotto.
9: Sì, è una buona azione, ma presumo che sia abbastanza vana, perché quando si muoveranno i cavalli grossi, gli inseguitori, avete fatto dei nomi ma ce ne sono altri, c'è Mas, c'è Leknessun, c'è Christen che ha altri due compagni con una Narváez e Arrieta, che hanno già vinto delle tappe al Giro d'Italia, e probabilmente sarà lui quello che cercherà di, insomma, non tirare più di tanto, perché ho visto che ci sono degli atleti, dei corridori che non tirano.

0: per esempio Stork, Caruso, Vlasov, sono un po' lì che girano ma non danno spinta alla fuga, tant'è che non riescono a guadagnare su Cavagnà.
1: E invece forse guadagnerà al termine di questa tappa qualcosa in classifica generale Damiano Caruso, il veterano della Bahrain Victorious.
2: Sì, anche se in realtà Visma Lisebike ha deciso di mantenere la fuga intorno ai 6 minuti, poi è probabile che anche nel finale gli altri corridori che si sentono in pericolo per la top 10 mettano le proprie squadre davanti, quindi sicuramente guadagnerà qualche posizione in classifica, può avvicinarsi alla top 10 intorno alla 9ª-10ª posizione, probabilmente non di più. Per quanto riguarda Cavagnà, secondo me ottima azione la sua, ma il fatto che dietro non guadagnano è perché sono troppi corridori ed è difficile trovare l'accordo.
1: Evidentemente ci vorrà un po' di tempo, un'ulteriore scrematura per capire se effettivamente Cavagnà rischia problemi di farsi riprendere. Intanto tempo variabile sul traguardo di Andolo, si va dalle nuvole minacciose con anche pioggia come sul resto della strada a tratti di sereno. Intanto ci risentiamo alle 15.31 sulle strade del Giro Linea Roma.
3: Podcast Original.
4: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
5: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
4: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
3: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: Il caffè di Radio 1 Sport.
8: Eccoci di nuovo a voi, sempre in diretta su Rai Radio 1 Sport, ci avviciniamo allo scoccare delle 15:10, ancora ben trovati da Guido Ardone al microfono, sempre con Federico Foroni alla parte tecnica e Danilo Gionta in regia. L'appuntamento l'ha dato pochi istanti fa Cristiano Piccinelli, il quartetto di inviati narratori della Giro d'Italia con Codignoni, Ghirotto e Visconti, 15:31 circa la prossima finestra sulle strade del Giro, che naturalmente ascolteremo anche noi in simulcast con Radio 1 nell'ora che ci attende in vostra compagnia. E senza dimenticare che anche oggi, in questo martedì 27 di maggio, il caffè sarà in versione estesa fino alle 16:30. Noi ci occuperemo principalmente di tennis, tra pochissimo con la giornata del Roland Garros, all'indomani dell'esordio vincente ovviamente in tutta tranquillità di Jannik Sinner, che tornerà in campo domani contro Juanma Nel Cerundolo alle 12. Davamo prima conto dell'ufficialità dei programmi dell'Order of Play della giornata che ci attende, ma faremo anche un po' il punto della situazione sui molti altri azzurri in campo in queste ore nello Slam sulla terra rossa della capitale francese. Poi parleremo anche di basket, perché ormai le magnifiche quattro di questa stagione sono pronte per affrontare, a partire da dopodomani, le semifinali dei playoff scudetto. Ieri si è chiuso con gara 5 di 2 partite il quadro dei quarti, e dunque a partire da venerdì, appunto da dopodomani, sarà Brescia-Milano da una parte, Virtus-Bologna-Venezia dall'altra. Ma in tutto questo, sempre con quel misto di curiosità e un filo di amarezza calcistica si intende, andiamo via via a scoprire i convocati delle altre nazionali per il mondiale, che ormai è davvero vicinissimo, con il calcio d'inizio l'11 giugno, il maxi mondiale nordamericano, Stati Uniti, Canada e Messico, e il turno in queste ore dell'Olanda, guidata da un'icona ovviamente del calcio orange come Ronald Koeman. Ufficializzati i 26 convocati appunto per il girone F dell'Olanda, che affronterà Giappone, Svezia e Tunisia. Ancor prima, nella stessa finestra che riguarda anche la nostra nazionale, ci saranno anche 2 amichevoli con squadre che poi andranno al mondiale: l'Algeria, il sorprendente Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Ma tornando appunto al listone orange, non sto qui a leggervelo tutto per carità, ma nei convocati dell'Olanda ci sono anche 4 calciatori che molto ben conosciamo, che arrivano dal nostro campionato: l'atalantino De Ron, l'interista Dumfries, lo juventino Koopmeiners e quel Donny Malen della Roma, di cui davamo notizia proprio pochi minuti fa con l'ufficialità anche in questo caso del riscatto da parte della Roma dell'attaccante che davvero è riuscito a cambiare il volto della stagione giallorossa con 15 reti in 20 partite giocate. Poi, piccola nota a margine, ci sono anche le nostre nazionali. Sapete un po' dell'effetto a cascata, a catena, con Silvio Baldini, CT ad interim della Nazionale Maggiore, con le sue convocazioni per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia, praticamente ha chiamato in causa, sì, Gigio Donnarumma e poi tutti gli altri ragazzi della sua Under 21, e allora di conseguenza l'Under 21, che nel frattempo è affidata a Carmine Nunziata, giocherà contro l'Albania in un'amichevole lunedì 8 giugno alle 18:15 a Fontanafredda. Ed è interessante il fatto che con tutti gli azzurrini impegnati praticamente con la Nazionale Maggiore, Nunziata attinge dall'Under 20, che peraltro conosce molto molto bene, quindi diciamo che può essere un'opportunità poi per i più giovani, e in ottica Nazionale Maggiore e in ottica Under 21. Ma questi sono capitoli che apriremo all'inizio di giugno, con questa fase ancora insomma di costruzione, di ricostruzione anzi, per la nostra nazionale. Tra pochissimo il Roland Garros, faremo il punto sulla giornata, sulle giornate di questi primi turni dello Slam nella capitale francese. Intanto è una doppia voce, quella di Eros Ramazzotti e di Max Pezzali, che apre la nostra seconda ora, e la loro Come nei film.

0: anno dall'uscita, si lascia ancora ascoltare questa come nei film di Eros Ramazzotti e Max Pezzali, il film che davvero non ci stanchiamo mai di guardare, quello della carriera di Jannik Sinner. Ieri è arrivata la 30ª vittoria consecutiva, in pratica imbattuto il numero uno del mondo da metà febbraio, e poi sapete quello che è successo nei mesi successivi nei Masters 1000. Adesso però parliamo di uno slam, parliamo del Roland Garros. Ieri l'esordio assolutamente agevole, oggi italiani in campo, Cina ha già perso ma attendiamo altre due sfide. Domani giornata ricchissima con gli orari appena ufficializzati e che vi descrivevo in precedenza, però noi per entrare sempre di più nelle pieghe dello slam sulla terra rossa parigina abbiamo intercettato ancora una volta una voce che mi permetto di definire amica, perché tanto è, quella di Giovanni Pelazzo, ubitennis.com. Giovanni, sempre ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie come sempre per l'invito e per la bella presentazione.
0: Grazie a te per la disponibilità, per la competenza, per la simpatia e per ciò che vorrei dire ai nostri ascoltatori dell'esordio di Jannik Sinner, ovvero Giovanni, insomma, non mai mi sognerei di rubarti il mestiere, partita con la contro Tabur che non va valutata nel merito per quello che è stato, poco più di due ore, ovviamente vittoria in tre set senza scossoni, la curiosità di vedere sempre il Sinner che accende il motore in uno slam, i primi giri, e uno slam non come gli altri, perché sappiamo benissimo cosa potrebbe rappresentare per lui questo Roland Garros qualora dovesse arrivare poi fino alla fine, e quindi lo si valuta dal punto di vista anche della tenuta fisica. A Parigi credo ieri fosse una serata comunque molto molto calda nonostante l'orario. Il primo assaggio della terra della capitale francese com'è stato per Jannik?
1: Ma allora, tante cose come sempre. Jannik è uno di quei giocatori che tiene sempre a ribadire la difficoltà dei primi turni, perché rappresenta la prima partita in un torneo, adesso non diciamo nuovo perché ormai non esistono più segreti per Sinner e per giocatori del suo calibro, però insomma passare comunque da un torneo all'altro, abituarsi alle condizioni, un conto è provarle in allenamento, un conto poi è verificarle in partita. Curioso il fatto, io credo che insomma ci sia anche un po' magari qualche sua richiesta, no, di giocare la prima partita in serale nell'ultimissimo slot e la seconda poi invece nel primissimo, perché domani gioca subito a mezzogiorno sullo Châtrier, per provare un po' tutte le condizioni, a tutti gli orari, a tutte le diverse temperature, magari la sera comunque un pochino più umido, durante il giorno invece sicuramente molto caldo. Tanti giocatori si sono lamentati del caldo di Parigi
0: e già c'è, insomma, stata qualche vittima peraltro, esatto, in termini agonistici,
1: per dire, esatto, stavo sì. per dire proprio quello. Rude per esempio è uno di quelli che ne ha sofferto di più, però insomma direi che il debutto di Jannik ieri è stato certamente molto positivo, un poco più di due ore. Chiaramente sono test ormai questi che servono a Sinner più che altro per sperimentare, no? Per provare, per vedere a che punto sono i suoi colpi, per vedere un po' come si trova, come si sente, provare magari anche qualche soluzione nuova. Spesso nei primi turni lo vediamo anche giocare magari qualche palla corta in più, no? Perché ha un po' più di tempo, ha un po' più di spazio nel campo, prova a ma anche far vedere queste soluzioni che magari non sono propriamente sue, magari in una finale se deve scegliere in un momento importante se tirare un dritto vincente o fare la palla corta, probabilmente tira il dritto vincente, però ci ha insegnato insomma a cercare di prevenire, no, ogni situazione possibile, di essere pronto in ogni momento, tant'è che insomma infatti la sperimentazione si può dire che sia una delle caratteristiche che Jannik ha tirato fuori di più negli ultimi mesi. Per esempio anche sia a Monte Carlo che a Madrid, in condizioni comunque totalmente diverse, la palla corta è stata un'arma che gli ha dato tanti punti anche in tante parti importanti e sicuramente se la porterà dietro poi anche a Parigi.
0: Qualche variazione sul tema da spendere appunto nei match, ovviamente da giocare in tutta tranquillità e da riproporre, come ci spiegava Giovanni Pelazzo, poi quando la posta in palio sarà ben più alta. Facendo un po' l'esegesi tra virgolette, mi incuriosiva un tuo parere, Giovanni, sulle sue dichiarazioni, più che altro, ecco, io l'ho interpretato così, sul fatto che Sinner abbia aperto, non dico uno squarcio, però il raccontarsi, il dire con il mio team, insomma, mi hanno convinto finalmente mente che anche il riposo ha un suo valore, che alla fine anche il lavoro che faccio, nel nuoto si direbbe il lavoro a secco, diciamo il lavoro meno tecnico, non con racchetta ma di preparazione fisica, può essere importante. Io non dico di essere, come dire, il primo seguace delle dichiarazioni, le ascolto come tutti gli altri, però mi è parsa anche questa una variazione, no? Aprire un po' uno squarcio su quella che è la sua bolla, il suo clan, per molti versi non dico impenetrabile, però sappiamo bene che squadra coesa e giustamente a volte chiusa verso l'esterno possa essere. Ha raccontato un paio di cose secondo me molto interessanti.
1: Vero, vero. Mi è piaciuto molto, devo dire, il titolo che ha fatto adesso, non per fare pubblicità, però insomma, il grande pellegrino dell'anno che è a Parigi e saluto, ha fatto un titolo secondo me molto impattante, che è "Sono felice quando non tocco la racchetta". Detto da Sinner potrebbe sembrare effettivamente un pochino un pochino sorprendente, no? Però lui non ha mai fatto mistero, per esempio, di quanto in passato non amasse per niente tutti gli aspetti extra tennis, per esempio la palestra, per citarne uno, no? Però poi ha immediatamente capito quanto fosse importante, quanto fosse determinante anche riuscire a stare in campo per tanto tempo con una condizione fisica estremamente elevata. Comunque la finale dello scorso anno ce la ricordiamo tutti ancora nei nostri occhi. È vero che poi alla fine ha perso, però è rimasto in campo per 5 ore e mezza a un livello elevatissimo, come probabilmente mai prima d'ora gli era successo in carriera. E questo chiaramente fa parte di un percorso di crescita che sta affinando giorno dopo giorno, torneo dopo torneo, mese dopo mese, anno dopo anno. Chiaramente un ragazzo di 24 anni non può essere completo, lui e i suoi allenatori lo ripetono sempre che l'obiettivo sarà quello di farlo arrivare al 100% delle sue potenzialità intorno ai 27-28 anni, che è un po' l'età della maturazione definitiva, no? della carriera di uno sportivo. Ed effettivamente sul tema del riposo anche Sinner ha probabilmente imparato, no? A lasciare un pochettino la racchetta da parte. Sentivo per esempio Darren Cahill che raccontava di come dopo Madrid lo hanno dovuto praticamente obbligare a prendersi 3 giorni liberi, completamente di stacco, dove non si è toccata la racchetta, si è fatto tutt'altro: golf, calcetto, qualcosa tutti insieme, sempre per fare un po' di team building, no?
0: Certo.
1: Però è proprio importante perché la vita di un tennista rischia poi di essere, prendiamola con le pinze questa affermazione, però rischia poi comunque di essere un po' alienante, no? Perché alla fine fai sempre le stesse cose, che sono bellissime, sono meravigliose e sono il sogno di tutti, però poi una volta che le vivi da dentro, ogni settimana è ok, devo prendere un aereo, devo passare di qui, devo arrivare al torneo, devo
0: diventa
1: prepararmi
0: anche
1: bene,
0: quella una sorta di routine, ancorché in un mondo che dall'esterno può apparire dorato. Mi permetto di aggiungere, condividendo in pieno il pensiero di Giovanni, e poi la vita degli atleti di altissimo livello in tante discipline che può portare con sé quel senso di ripetizione, dunque di alienazione, chiamiamola così, è ovvio. Ci sono altri contesti. Non protestate, amici ascoltatori, calatelo,
1: no,
0: ovviamente.
1: Esatto. Io volevo mettere
0: sportivo.
1: Le mani avanti.
0: Assolutamente, sei stato chiarissimo, Giovanni. Ancora per chiudere su Sinner, poi seppur in pochi istanti magari daremo un'occhiata al programma di domani, ma c'è anche quello di oggi che ancora deve svilupparsi. Cina, a parte, dicevi 24enni, 25enni, in realtà quasi l'altro Cerundolo, domani alle 12, ce lo inquadri praticamente in un minutino, l'argentino più piccolo però di Francisco.
1: Ma, sì, sono due fratelli, non è Francisco, diciamo, quello forte, per dirla,
0: esatto,
1: per dirla brutta, ma è Juan Manuel, che è un ragazzo mancino,
0: è un bel terraiolo, però diciamo
1: 2001, gran terraiolo, sì. Ha ottenuto i suoi risultati migliori sulla terra, soprattutto su quella sudamericana. Ha un bellissimo rapporto, tutta la famiglia Cerundolo tra l'altro ha un bellissimo rapporto con Darderi. Viene in mente questo chiamiamolo fine inverno, perché poi a fine febbraio tra Buenos Aires e Rio, alla fine Darderi li ha incrociati entrambi uno dopo l'altro e ha perso contro tutti e due. Juan Manuel in realtà è un tennista abbastanza leggero, è un tennista contro cui secondo me Jannik non avrà alcun problema, perché è un tennista che comunque ti dà tempo di giocare. È vero che gioca bene sulla terra e secondo me sarà un bel test per Jannik per misurarsi anche contro comunque un ragazzo che gioca magari con questa palla molto lavorata, anche alta sulla rete, quindi magari le traiettorie di Cerundolo potrebbero dargli un pochettino fastidio, però io credo che la sua palla sia troppo leggera per dar fastidio agli Yannick, che soprattutto in un momento della giornata come è mezzogiorno, l'una di pomeriggio, dove comunque la palla salta tanto e quindi la potenza di Sinner potrebbe essere ancora più determinante.
0: Domani alle 12 sullo Sciatrie, come ricordava Giovanni Pelazzo, per il secondo turno di Yannick Sinner. Praticamente in un titolo ti vorrei chiedere, perché c'è ancora la giornata di oggi da vivere, saremo diciamo nella seconda parte del pomeriggio, no? Osservando l'andamento dei match che precedono, per vedere poi in campo da una parte Sonego contro Tommy Pole, dall'altra Jasmine Paolini contro l'Argentina Sierra. Ci dai un titolo dell'uno e dell'altro match, credo molto diversi tra loro, no? Immagino,
1: direi
0: Giovanni.
1: Di sì. Direi di sì. Sonego è al rientro di fatto, perché comunque è stato fermo per tanto tempo, ha giocato a Barcellona, a Roma, sta giocando anche ovviamente a Parigi, però avrà una partita oggettivamente molto molto complicata contro Tommy Paul. Paolini invece io credo che possa fare bene, speriamo, perché ha rinunciato anche a difendere il titolo in doppio in questo torneo, evidentemente non è ancora al top della condizione, però speriamo possa fare bene. Però sono anche tanti altri, secondo me, i match interessanti. Mi viene in mente un Fonseca Prizmic, no? Questo scontro tra le nuove leve. Sono molto curioso di vedere se Ostapenko riuscirà a superare l'ostacolo Linet. Sono appena iniziato il terzo set, perché poi ci sarebbe un'altra polacca, no? Un'altra sfida con Iga Świątek, che sappiamo bene quanto insomma le sfide tra Ostapenko e Świątek siano inspiegabilmente a senso unico, quindi c'è tanta curiosità soprattutto in queste prime giornate. C'è Hodar, c'è Djokovic, ci sono Zverev e Machak in sessione serale, che comunque anche quella è una, secondo me, una gran bella partita. E sono molto belle queste prime giornate degli Slam, perché offrono sempre qualcosa, qualche bello spunto, qualcosa di curioso.
0: E domani di spunti ce ne saranno ben 5 per chiudere con altre 4 sfide che riguardano gli azzurri. Io qui ti chiedo davvero un numero, Giovanni, in una battuta, e poi ti saluto. Qual è il numero? Una percentuale di quello che potrebbe essere un clamoroso pokerissimo. In breve, Arnaldi, Tsitsipas, Dardari, Comesana, Cobolli, Wu e Berrettini, Rindernesh, fare il filottone, il tombolone, complicato abbastanza, però dacci una percentuale e poi ti auguriamo buon tennis, in breve proprio.
1: Molto, molto complicato, direi almeno un 3 su 5, penso che Berrettini abbia la sfida più difficile di tutti, però io penso che almeno 3 su 5 possiamo farcela.
0: E possiamo portarli avanti, siamo soltanto all'inizio, quindi buon lavoro, buon tennis e un grande ringraziamento affettuoso come sempre a Giovanni Pelazzo, ubitennis.com. Ci risentiamo presto su Rai Radio 1 Sport, ti abbracciamo.
1: Grazie,
0: Giovanni,
1: come sempre. Un grande abbraccio e buon lavoro.
0: Buon
1: ciao.
0: Lavoro, buon lavoro a te, buon Roland Garros. Noi ci avviciniamo allo stacco delle 15:30, il che vuol dire aggiornamento sulle strade del Giro, quindi ancora il quartetto Piccinelli, Codignoni, Ghirotto e Visconti, con l'andamento di questa 17ª tappa sotto la pioggia, ve lo preannuncio, Cassano d'Adda, Andalo. Noi ci arriviamo con Michael Bublé, beh che voce, che nome, Crazy Little Thing Called Love, un classicone, poi ripartiamo subito dopo.

0: sulle strade del giro.
1: 9 trovati da Andalo, dove ha sboccato il sole. Sotto la pioggia invece il tentativo di allungo da parte di Remy Cavagnal, comando della 17esima frazione del Giro d'Italia. Manuel Codignoni.
2: Un tentativo che però, come pronosticato dai nostri esperti, ed è questo il motivo per cui insomma li abbiamo interpellati, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto, sembra destinato ad esaurirsi. 1:30 il vantaggio, è in calo il margine che ha il corridore francese del team Groupama nei confronti dei 28 all'inseguimento. Manca ancora tanto, mancano 64 chilometri al traguardo. Jonas Vingegaard saluta intanto la moto di ripresa, diciamo così, nella pancia del gruppo. Davanti a tirare nel gruppo degli uomini della maglia rosa c'è un uomo della Tudor e un uomo anche del team Jaico Alula, per cercare di conservare le posizioni nella top 10 da parte di Ben O'Connor e di Michael Storer, che sono rispettivamente settimo e ottavo e nono, scusate, dall'avanzata in classifica potenziale di Damiano Caruso, che fa parte del gruppo dei 28 che sono all'inseguimento di Remy Cavagnà. Ma è chiaro che per quello che riguarda il successo parziale, la battaglia sarà appunto tra Remy Cavagnà e i 28 che lo inseguono. Cristiano.
1: Anche perché il gruppo Magliarose è a circa 7 minuti, 6 e 46 in questo momento. Un po' di pioggia che, viste le temperature degli ultimi giorni, non preoccupa, credo, i big della classifica generale.
3: No, tutt'altro. Questa è una pioggia che fa tanto piacere oggi ai corridori, perché sono partiti anche oggi con un caldo impressionante, oltre 30 gradi, quindi sicuramente si stanno rifocillando, stanno recuperando energie. Davanti, come si prevedeva, sta perdendo, perché la strada comincia a salire, da ora in poi ci sarà molta più salita. Il fatto che non guadagnassero prima era dovuto al fatto che non c'era accordo totale, ma quando si sale recupera subito tanto il gruppo inseguitore.
1: Anche perché adesso c'è un traguardo volante che vale per la classifica ciclamino, ovvero quella a punti di Roncone, poi c'è una serie di dentelli, di piccole salite e falso piano, insomma un percorso mosso quello che porta sul traguardo finale di quest'oggi ad Andalo. Ghirotto.
4: Sì, un percorso mosso dove bisogna avere anche tante gambe, soprattutto bisogna avere anche risparmiato qualcosa nella fuga, diciamo, che sta inseguendo Cavagnà. Gli ultimi 11 chilometri sono stati nettamente in due parti. Dopo il Gran Premio della montagna di Andalo, Lever si percorre una discesa veloce su strada larga in parte pendenza elevata, quindi questa discesa qua non è così banale, bisogna stare veramente attenti, essere lucidi, perché la tappa comunque è 202 km e quindi la fatica si farà sentire.
1: E ovviamente anche con questa alternanza meteo tra sole e pioggia, intanto però grande attesa del pubblico per il passaggio della Corsa Rosa. Manuel Codignoni.
2: E anche tanti bambini negli attraversamenti cittadini, del resto il Giro d'Italia, diceva qualcuno, è quella cosa per cui per un mese ogni giorno è sempre domenica, e nonostante la pioggia che in alcuni tratti della corsa si abbatte sul plotone, tanti bambini per strada vestiti di rosa con i palloncini e le bandierine ad inneggiare al passaggio dei corridori.
1: Con il tentativo di Cavagnà, 62 km, 800 metri dal traguardo, 1:25 Ciccone e Caruso nel gruppo dei 27, 6:32 il gruppo Maglia Rosa, che giustamente, Giovanni, vede davanti la Tudor, la Jaico Alula, perché insomma perdere la top 10 per una fuga del genere non si può.
3: Sì, come avevamo detto in precedenza, era scontata questa cosa. Per Visma è importante tenerli non troppo lontani, ma non erano infastiditi da nessuno davanti. Mentre per Jaico Alula, per esempio, poteva esserci il problema della top 10 di O'Connor messa in pericolo. Infatti, in questo momento, con questo distacco, Caruso è davanti a O'Connor. Arriva anche la Tudor perché cominciano a fare paura. 7 minuti e mezzo erano un po' troppi, il vantaggio è già calato di un minuto.
1: Con il gruppetto dei 27 che sta cercando ovviamente di rinvenire su Cavagnà, 62 km e mezzo alla conclusione. Chi ti piace lì dietro, Ghirotto, come avversario di Cavagnà nel tentativo di andare a conquistare il successo di tappa?
4: Ma io faccio un nome, Narvaez, perché è quello che in questo giro ne ha vinte 3 di tappe, però c'è anche da segnalare la Movistar, che ne ha ben 4 davanti, quindi non hanno ancora così timbato il cartellino la squadra spagnola. E direi che il tracciato può anche favorire Rubio, che è un, lo dico in un senso buono, un bel sorcetto, ma attenzione anche a Mas, quindi è abbastanza difficile fare pronostici perché ce ne sono degli altri di buoni.
1: E allora lo scopriremo tra poco, intanto ci risentiamo alle 16:31 sulle strade del Giro, linea Roma.
0: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

0: l'ipnotico giro di basso, la rappresentante di lista. Ciao ciao, 15 e 40 minuti in questo preciso istante, Rai Radio 1 Sport, questo è ancora il nostro caffè dopo l'aggiornamento sulle strade del Giro con il quartetto al seguito della Corsa Rosa che ritroveremo anche nel GR1 delle 16 e poi dalle 16.30 per la grande diretta, l'arrivo di tappa di questa 17esima frazione Andalo, 202 km ormai volge al termine a Parigi in un flash non prima delle 18.30, Sonego contro l'avversario di giornata Roland Garros, Tommy Paul, ne abbiamo parlato fino a pochi secondi fa, il secondo turno dello Slam nella capitale francese, un po' prima direi, forse alle 17, bisogna aspettare che terminino gli incontri precedenti, Jasmine Paolini al femminile contro l'Argentina Sierra, ma come vi preannunciavo è il momento di parlare di basket perché siamo alle 4 migliori della stagione, le semifinaliste dei playoff scudetto con gara 5 dei quarti di finale delle sfide ancora in bilico ieri che sono state chiuse con le vittorie, lo ricordiamo, della Virtus Bologna su Trento e di Venezia su Tortona, il quadro è completo, dopodomani si comincia con Brescia-Milano, poi sabato sempre gara 1 ovviamente di Bologna-Venezia, coach di Torino in questa stagione in A2, peraltro anche papà di Davide in forza a Trieste, andiamo a salutare il coach Paolo Moretti, buon pomeriggio e benvenuto su Radio 1 Sport.
1: Ciao a tutti, grazie per l'invito, è un piacere ancora essere con voi.
0: Grazie a lei coach naturalmente per essere in nostra compagnia, dicevo di Davide, stagione anche caratterizzata purtroppo da un infortunio, insomma abbastanza serio, poi magari ne parleremo, la sua stagione a Torino, le chiedo intanto però di queste semifinali che poi si apriranno, anzi delle sfide di ieri, diciamo gara 5 successi più o meno sudati, un po' più sudato per Venezia, comunque non del tutto scontato per la Virtus Bologna. Però le gerarchie, se così posso definirle, tra non poche virgolette, sono state stabilite, la corsa finale sarà tra le quattro alla fine della regular season e peraltro no, Bologna-Venezia è un po' una classica perché penso che sia la terza edizione consecutiva dei playoff in cui va in scena questa sfida. Coach.
1: Sì, è vero, l'anno scorso c'era anche il mio ragazzo protagonista, quindi l'ho seguita direttamente, è stata una bellissima serie in equilibrio anche l'anno scorso, però nei quarti, quindi probabilmente quest'anno avrà più pathos, visto che forse Venezia ha qualche piccola ambizione in più. Tre serie equilibrate, molto belle, forse la sorpresa Trieste che ha portato alla quinta, una Brescia che si deve ritrovare per competere secondo me con Milano, Reggio Emilia che ha fatto fatica ma ci stava, è l'unica 0-3 diciamo, e il quarto anche di Bologna che a sorpresa Trento ha portato la quinta con una gara 2 speciale fatta da Trento a Bologna che è stata veramente una grande partita, sì, equilibrio, bello così, no?
0: D'altra parte Trento e Tortona, giusto per archiviare il capitolo di ieri, escono ampiamente sia per aver portato alla quinta appunto avversarie più quotate, sia per le partite giocate proprio ieri sera, escono come si suol dire ampiamente con l'onore delle armi, direi.
1: Sì, assolutamente, sono d'accordissimo, due squadre che hanno fatto bene, devo dire Trento una piccola nota di merito in più, perché quando fai le coppe, e Trento è andata benissimo quest'anno in coppa facendo mi sembra un secondo turno di playoff molto equilibrato, perdendo in Turchia veramente per un soffio, quindi insomma fare una stagione così interessante su tutti e due i fronti non è così banale.
0: A proposito di doppio binario, no? Campionato stagione europea, anzi la stagione europea, quella con la S e anche la E maiuscola, mettiamocele tutte e due. Arrivo a Milano e arrivo a questa semifinale contro Brescia. Brescia si sta ritrovando, si deve ritrovare, diceva pochi istanti fa il coach Paolo Moretti. È anche vero, aggiungo io, guardando il tutto da un'ottica più generale, che era una sfida che magari avremmo giudicato meno equilibrata sulla carta qualche anno fa, lo è molto di più adesso. E Brescia al terzo anno di fila che arriva tra le prime quattro, è stata finalista dell'anno scorso e venendo appunto alla stagione europea, Milano, stagione strana, ovviamente. Perché sì, il campionato d'accordo è lì, poi c'è stato l'avvicendamento in panchina, sto facendo un po' il riepilogone coach, e in Eurolega è ovvio che le cose sono andate, non so se malino o male, faccia un po' lei, insomma una sfida tutta da decifrare davvero.
1: Sì, sai, dai nostri top team ci si aspetta sempre che possano fare forse qualcosa di più, però dobbiamo anche fare i conti col fatto che l'Eurolega mette di fronte le nostre squadre, anche se da noi dominanti, di fronte a un palcoscenico di livello molto alto. Un tempo fa uscivano i budget delle competitor europee e devo dire che le nostre rispecchiano più o meno la classifica poi finale, se i numeri contano qualcosa. È chiaro che Milano sono tanti anni che ci aspettiamo qualcosa di più. Però insomma non è facile, perché poi il nostro campionato ti mette di fronte ogni domenica ad allacciarti le scarpe, non è come in certi campionati, vedi Turchia, vedi Grecia, dove tu puoi anche permetterti un paio di turni di riposo la domenica, perché comunque le tue avversarie sono di livello basso. Da noi non è così, quindi mi auguro che in futuro possano fare ancora meglio, ma è chiaro che le risorse vanno investiti in modo migliore.
0: A proposito di risorse ed investimenti, mi viene in mente una piccola divagazione con il coach Moretti, sempre cestistica, ci mancherebbe, però in un momento tra virgolette di ampi bilanci, e chiaramente alle viste ci sono poi le semifinali, gli ultimi atti che poi porteranno lo scudetto, la stagione di Serie A, il caso Trapani, tutto ciò che si è detto, è chiaro che poi si è portata a casa già da molte settimane una stagione in qualche modo azzoppata, perché quando c'è un pezzo che si perde per strada, lo chiedo all'uomo di sport, all'allenatore, a colui il quale ha tanta esperienza e tanta ne ha avuta in passato, e beh, è sempre un peccato, senza entrare nel merito dei motivi, perché poi è stato tutto ed è stato dichiarato di tutto. Resta per l'appassionato di qui, no, l'uomo di sport, sempre una sensazione di incompiutezza, di un qualcosa che non è andato per il verso giusto, no coach?
1: Sì, devo dire, purtroppo è successo più o meno una cosa gemella anche in Lega 2,
0: esatto,
1: come il caso Bergamo.
0: Esatto.
1: Sì, ti ho anticipato, però per chiusare sono piccoli nei che andrebbero risolti o comunque anticipati o previsti in caso di valutazioni dubbie. Però al di là di tutto questo, io sono convinto che il nostro sport è sempre qualcosa di speciale, è ancora troppo di nicchia. Però lavorando bene, forse meglio di come stiamo facendo, possiamo a mio avviso fare il salto di qualità. Passa anche da questi aspetti qui, sono d'accordo con te, migliorare questi aspetti, queste figure che diciamo così non mettono in buona luce tutto il movimento.
0: Ma poi c'è una questione di regole, di sostenibilità, insomma, perché poi lei diceva, forse con eccessiva modestia, di nicchia, parliamo comunque dello sport più popolare, dopo il calcio certo, ma che comunque nel corso di questi anni poi ha scalato prepotentemente, ma già da molti anni, no, le gerarchie di popolarità, di ascolto, di seguito. C'è un tema più generale, da qualche regola da stabilire forse?
1: Sì, troppe volte lo sport è tutto, e qui ci metto dentro anche il calcio, vive di una fascia neutra che andrebbe un pochino più sistemata, ok? Alla fine le porcate che si fanno nello sport devono essere considerate porcate vere, non vabbè, ma tanto era sport, la dico male, ma per capirci.
0: Chiarissimo.
1: Detto quello, non so, i fatti di Torino ultimi, cioè non è che possono andare in cavalleria certe cose per parlare di cose anche più ampie, no? Che più o meno ogni anno capitano in ogni ambito. Nel basket è successa una cosa gravissima a Rieti qualche mese fa, se si ricorda, quindi ci sono cose veramente da mettere una linea e da provare a superare tutti insieme. Detto questo, ripeto, il nostro sport è troppo bello perché possa non avere più successo di quello che ha.
0: Chiusa la divagazione, la parentesi, ma mi sembrava insomma il caso di dalla Torino calcistica, credo fossero quelli fatti molto amari, se non drammatici, e qui faceva riferimento il coach poco fa, quella invece cestistica che la riguarda molto molto da vicino. Bilancio di questa stagione, prospettive per la prossima, diciamo giro di boa tra una stagione e l'altra anche per lei, che cosa ci dice Paolo Moretti?
1: Guardi, sono purtroppo con poche parole, mi dispiace perché stiamo vivendo a Torino una situazione di impasse che oramai dura dal 29 di aprile, ci sono dal momento in cui abbiamo fatto l'ultima partita ufficiale, stiamo aspettando notizie, probabilmente c'è una trattativa di cambio di proprietà, ma dico probabilmente perché sono solo voci, non ho ancora notizie dirette. Io sono direttamente interessato, certo, e molto interessato per passione, per lavoro, e perché per me Torino è una piazza importante, nonché la mia piazza attuale. Mi auguro che presto arrivino notizie.
0: E una volta arrivate poi le notizie, ci saranno le scelte, le conseguenze, le riflessioni, chiaramente è alla finestra, e poi bisognerà capire.
1: Sì, certo, se c'è mai una nuova proprietà, e la nuova proprietà dovrà dare delle linee di guida, e ovviamente, magari con chi c'era, o magari anche con chi ci sarà. Ecco, ci sono delle cose con cui bisogna andare cauti ancora, perché le voci sono solo voci, aspettiamo cose ufficiali, poi vediamo.
0: Incrociando le dita, così come le abbiamo incrociate per Davide, che ci dice, lei ha detto il ragazzo, mi piace moltissimo l'espressione, che ci dice del ragazzo in questa fase, in questa stagione?
1: Ma la stagione di Trieste, mi piace più parlare dell'annata della squadra, è stata veramente ambigua. Io andai a vedere una partita a ottobre, Trieste sembrava il paradiso, tutti volevano andare, era una delle piazze più ambite perché bella città, grande tifoseria, società solida, che si approcciava a un campionato europeo, inteso come di competizione europea per club importante, e ci sono tornato all'ultimo campionato con Cremona in casa, contestazione aperta, eccetera. Sai, quando il futuro è in dubbio è tutto così, però niente, la stagione alla fine in termini di risultati è stata buona, un playoff, un quarto di playoff giocato bene, una stagione di europea fatta con un play-in serio, insomma con competitività fino alla fine, quindi bene, però il futuro è incerto e questo lascia un sacco di amaro in bocca.
0: E anche qui ovviamente bisogna attendere e capire poi quali sono gli scenari per tornare invece a guardare al poker di squadre che affronteranno ora queste semifinali. Paolo Moretti, prima di salutarla, il coach se la sente di fare, non dico una previsione, però ecco, il famoso centesimo sulle quattro magnifiche lo metterebbe da qualche parte?
1: 3-1 Milano, 3-2 Bologna, 3-2 Bologna in finale.
0: Ah, e lei ha dato praticamente il quadro completo. Io corro subito dai bookmakers di turno. No, scherzi a parte.
1: È una porcheria, sicuramente non li prendo mai. Quindi ho fatto un po' di clown.
0: Allora, dai. Io ho preso nota, poi quantomeno per le statistiche capiremo se le cose sono andate come ci ha detto il coach Paolo Moretti. Grazie anche per la simpatia, perché poi quando lo sport, insomma, quando di sport si parla, è giusto anche concederci un po' di leggerezza. Grazie, in bocca al lupo a livello personale per il futuro, in bocca al lupo a Davide, ci risentiamo su Rai Radio 1 Sport. Un abbraccio, coach.
1: Viva il lupo, viva il basket, ti abbraccio, ciao. Grazie. Ciao, saluti, ciao.

Duran Duran e Nile Rodgers con questa Free to Love di Torino. Parlavamo pochi istanti fa con il coach Paolo Moretti, che faceva riferimento giustamente, no, allargando un po' su mia sollecitazione il discorso ai fatti brutti che hanno sporcato il finale di campionato della Torino calcistica, no? L'indegna guerriglia prima del derby, poi rinviato di praticamente un'oretta o poco meno, e allora proprio in questi minuti apprendiamo che vanno avanti le indagini. Non ci sono, ve lo preannuncio, novità di particolare rilievo, però secondo l'analisi dei filmati, delle videocamere di sorveglianza, dei droni, con le immagini girate appunto dalle forze dell'ordine, si cerca di ricostruire in generale l'andamento delle cose, ma soprattutto poi di circostanziare l'episodio che ha portato al grave ferimento del tifoso della Juve, Marco Basocchi, il 36enne, che peraltro è ancora ricoverato in prognosi riservata alle Molinette, lo sapete, per un grave trauma cranico. Proviamo a svoltare rispetto a questo tema piuttosto cupo, e restando appunto in ottica basket, le parole di Luca Banchi, il CT ovviamente della nostra nazionale, che è intervenuto tra l'altro a margine dell'evento di presentazione delle nuove divise al maschile e al femminile della nazionale proprio nella giornata di oggi a Bologna. Sarà un'estate molto molto calda per il basket azzurro, ha confermato proprio Banchi, perché la nazionale a livello maschile avrà 4 gare molto impegnative, 2 per concludere la prima fase, poi ci si augura ovviamente di arrivare a quella successiva, parliamo ovviamente del percorso che porta al prossimo mondiale, e poi si avrà l'ultimo sprint tra novembre e febbraio. Ma Banchi insomma non vuole fare il passo troppo lungo e dice: con la concorrenza spietata che abbiamo potrebbe essere un'autentica impresa riuscire a ottenere la qualificazione, ciò che ovviamente auguriamo alla nostra nazionale. Io ne approfitto anche per ricordare che poi nel corso di quest'estate, che sarà soprattutto quella del maxi mondiale calcistico, ovviamente troveranno posto anche nei nostri palinsesti le radiocronache e in molti casi delle partite di qualificazione appunto dell'Ital Basket al prossimo mondiale. Tra pochi secondi saranno Emma e Ercomi ad accompagnarci con Vacci Piano, ma col giusto passo, al GR1 delle 16, con tanto di aggiornamento flash all'interno dal Giro d'Italia. Poi ripartiremo ancora con mezz'ora del nostro caffè in versione allargata, come sapete, in queste settimane di Giro d'Italia con voi fino alle 16.30. Inizieremo anche un po' a guardare, seppur a distanza di noi, alla partita di oggi, che è la finale di Conference League, si assegna comunque un trofeo all'Ipsia tra il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Intanto Emma, Ercomi, Vacci Piano, e poi ripartiamo noi con Rai Radio 1 Sport dopo il GR1.

Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli. Stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, ma poco fa la TV di Stato iraniana ha reso noto di essere in possesso dell'ultima bozza di accordo tra Teheran e Washington. Sentiamo.
4: A giudicare da quanto diffuso dalla TV di Stato iraniana resterebbero diversi punti poco chiari o comunque non definiti. Secondo il testo, infatti, entro un mese l'Iran ripristinerebbe il traffico commerciale nel Golfo Persico al livello di prima della guerra, ma lo stretto di Hormuz non sarebbe riaperto completamente. Sarebbero Iran e Oman a controllare il transito navale sulla base del piano che stanno negoziando. Inoltre gli Stati Uniti si sarebbero impegnati a ritirare le proprie forze militari dall'area circostante l'Iran. Tuttavia saranno necessari ulteriori negoziati per stabilire se ciò includa i militari schierati nella regione o quelli di stanza nelle basi. Insomma, non mancano i punti ambigui, definiamoli così, mentre è del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano. Poi è anche vero che a voler considerare il parere di Eyal Zamir, non proprio l'ultimo arrivato, infatti il capo dell'IDF, la maggior parte delle capacità militari dell'Iran sarebbero state distrutte e il suo programma nucleare ha subito testualmente una battuta d'arresto di anni. Intanto in serata si riunisce il consiglio di gabinetto americano alla Casa Bianca, forse l'occasione per fare chiarezza in questo momento di stallo. Fabrizio Noli, GR1.
3: Borse caute, il petrolio in forte calo, in diretta da Milano, Chiara Arancati.
5: Sì, buongiorno. Le borse, come dicevi, sono caute rispetto a questi nuovi sviluppi in arrivo sul possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Rallentano di qualcosa rispetto ai massimi di giornata. Le principali piazze finanziarie europee. Milano è negativa, meno 0,29% in questo momento. Sono in cauto rialzo Londra e Francoforte. La migliore è Parigi, più 0,85%, trainata dal comparto del lusso. A Piazza Affari osservata speciale oggi Ferrari, dopo il forte calo di ieri. Aveva aperto la seduta in recupero, ma ora ritraccia. In questo momento in lieve calo il titolo, meno 0,18%. Va molto bene invece Stellantis, che guadagna oltre il 4% sul buon momento del settore auto dopo dati positivi sulle immatricolazioni in Europa ad aprile. Cedono terreno invece i titoli petroliferi sul calo del prezzo del greggio, perché scende ancora il Brent europeo, in questo momento poco sopra i $93 al barile. Linea a voi.
3: PNRR, Giorgia Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità, una sfida che molti ritenevano impossibile.

0: di cui 550.000 conclusi, ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano.
1: La nuova legge elettorale, attualmente in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, prodirà in aula per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppo di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterli inserire a giugno nell'ordine del giorno. Protestano le opposizioni, estrema forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, attacca dal PD Chiara Braga. Il cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale, la cui assemblea generale è in corso, condanna le violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Tutte le volte che i diritti vengono calpestati, ha detto, ci deve preoccupare ancora di più. Il cardinale ha poi ringraziato quanti manifestano solidarietà per i popoli colpiti da violenza e guerre. Rispondendo a una domanda sugli 80 anni della Repubblica, Zuppi ha detto, quella generazione che conosceva la tragedia della guerra sapeva che bisognava costruire qualcosa che garantisse la pace. Il 22enne accoltellato a Milano, secondo una prima ricostruzione, Barra Silvera era in compagnia del fratello più piccolo di un amico quando sarebbe stato preso di mira da un gruppo di giovani sudamericani. Ci sarebbe stata una prima aggressione sulla banchina della stazione di Certosa, che sarebbe poi proseguita sui binari dove il giovane è stato aggredito. Il gruppetto della vittima non conosceva quello degli aggressori. Siamo al Giro d'Italia, 17esima tappa, Castanodada Andalo. Lina, è uno dei nostri inviati.
2: Mancano 41 chilometri al termine della tappa, si va forte anche quest'oggi, davanti c'è una fuga, erano in 28, adesso in realtà però si sono spezzati, in 4 hanno cercato di avvantaggiarsi, c'è il nostro Damiano Caruso, c'è anche Gianmarco Garofoli, anche lui azzurro, c'è Juanpe Lopez, spagnolo, e c'è Michael Valgren, danese, hanno un vantaggio di una quindicina di secondi nei confronti degli ex compagni di fuga, sono in 24, tra cui ci sono tanti altri italiani come Mattia Weiss, Tonelli, c'è anche Milesi, c'è anche Giulio Ciccone. Vedremo se riusciranno a rientrare. Il gruppo nel frattempo della maglia rosa insegue a 5 minuti e 50 con gli uomini di classifica che in questo momento si controllano. In questo momento non piove, in precedenza c'è stato anche uno scroscio di pioggia sopra la corsa rosa, l'arrivo è previsto intorno alle 17:10 qui a Andalo, dove ci troviamo e dove con Danilo Ambra ti restituisco la linea.
1: Ci fermiamo qui, la linea al pomeriggio di Radio 1.
3: Caffè di Radio 1 Sport.
4: E dopo il GR1 che abbiamo ascoltato in simulcast con tanto di aggiornamenti ovviamente dal Giro d'Italia su questa tappa numero 17 che si avvicina alla sua parte cruciale, a tal proposito noi alle 16:30 andremo definitivamente sulle strade del Giro, sempre in simulcast con Radio 1 per l'arrivo di tappa con il quartetto Piccinelli, Codignoni, Ghirotto, Visconti con Giovanni Scaramuzzino in studio, ma in tutto questo siamo ancora su Rai Radio 1 Sport con il nostro caffè versione allargata, dunque ancora ben trovati da Guido Ardone al microfono, c'è sempre Federico Foroni alla parte tecnica e Danilo Gionta in regia. C'è una giornata che va avanti sotto il sole di Parigi, ne abbiamo parlato di questa fascia del secondo turno del Roland Garros, bisognerà attendere ancora al maschile per vedere in campo Lorenzo Sonego contro lo statunitense Tommy Paul, però è appena iniziato il match che vede Novak Djokovic contrapposto alla francese Roy, siamo soltanto alle prime battute senza break con il serbo avanti 2-1 e poi ancora al femminile scorre in avanti secondo l'orario previsto stimato l'ingresso in campo di Jasmine Paolini contro l'Argentina Sierra, dovremmo essere attorno alle 17, vale la regola del not before da formula utilizzata nel programma ufficiale nell'order of play. Bisognerà attendere ovviamente che via via si concludano gli incontri precedenti. Riprendiamo la nostra operazione il mondiale degli altri, ai noi, ma è anche un modo per ricordare che questo mondiale lo racconteremo e come minuto per minuto o quasi in pratica nel corso dell'estate che ci attende a partire dall'11 giugno. Prima parlavamo dell'Olanda, c'è anche invece la lista dei convocati del Marocco con diciamo uno dei calciatori che conosciamo meglio, parlavamo di Roma a proposito di Donny Malen, convocato con l'Olanda e fresco di riscatto da parte della società, e la Yanaoui farà parte ovviamente della spedizione dei Leoni dell'Atlante che hanno fatto bene, benissimo, raggiungendo un risultato storico 4 anni fa in Qatar con la semifinale. E poi c'è anche tanta esperienza, i vari Hakimi, Brahim Diaz, dunque anche in questo caso calciatori non più del nostro campionato ma che molto bene abbiamo conosciuto. Peraltro girone affascinante perché il Marocco è nel gruppo C, operazione un po' ripasso, riepilogo in vista poi del calcio d'inizio, e dunque affronterà Brasile, Scozia e Haiti, che torna a un mondiale. Sarà, come dire, una delle sorprese, non delle debuttanti assolute, ma di certo una delle storie da seguire dal mondiale.

degli altri, alle coppe degli altri, la Conference League, l'ultimo atto, la finale di questa sera all'Ipsia tra il Crystal Palace e il Rayo Vallecano, partita sì che assegna un trofeo che purtroppo è stata preceduta poi nella serata di ieri ma anche nella tarda mattinata di oggi nella cittadina tedesca, peraltro bellissima con un centro incantevole, però funestato da scontri appunto tra opposte tifoserie. Monitoriamo anche la situazione che riguarda, per così dire, le vicende che poi confluiscono nella cronaca, nell'ordine pubblico. Per fortuna noi però parleremo di questa sfida dal punto di vista strettamente tecnico-calcistico, lo faremo con una delle nostre voci tra pochi, ma non prima di essere ripartiti anche con la musica, in particolare quella dei Giant Rooks.

0: Hit Up, la musica dei Giant Rooks nel pomeriggio di Rai Radio 1 Sport con il nostro caffè che come sempre nelle giornate di Giro d'Italia va avanti ancora fino alle 16.30, i mondiali degli altri, le coppe degli altri, finale di stagione amaro per le squadre italiane che sono fuori dai giochi ampiamente dalle competizioni europee dopo l'Europa League e in vista poi della Champions la prossima settimana si assegna il terzo trofeo in ordine di importanza, di peso, di prestigio, la Conference League. Questa sera la sfida all'Ipsia tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, ne parliamo con una voce che di certo non presenta perché si presenta a voi praticamente tutti i giorni o quasi, Jacopo Barlotti, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Ciao Guido, buon pomeriggio.
0: Secondo atto di quello che potrebbe essere il triplete inglese, diciamo.
1: Verissimo.
0: Partiamo da questo,
1: sì, assolutamente,
0: noi.
1: Perché l'Aston Villa ha già alzato al cielo la Europa League e poi, dicevi giustamente, l'Arsenal forse da sfavorito, ma chissà quanto, contro il PSG sabato pomeriggio alle 18 per la Champions. Crystal Palace, Rayo Vallecano, beh, innanzitutto una sfida fra squadre di quartiere, possiamo dirlo. Certo, di città importanti come Londra e Madrid, però è anche una bella storia fra due squadre che arrivano al grande calcio per la prima volta, davvero finaliste inedite in Europa. Fra l'altro Crystal Palace che ha eliminato la Fiorentina nel corso di questa Conference League nei quarti di finale, e dicevi giustamente annata amara per il calcio italiano e aggiungo anche per la Fiorentina, che era la quarta partecipazione consecutiva viola, sconfitti due volte in finale, 2023 dal West Ham, che quest'anno è retrocesso fra l'altro, 2024 dall'Olympiacos, l'anno scorso in semifinale contro il Betis, poi battuto dal Chelsea, e invece quest'anno i quarti di finale. Però Guido, davvero anche a vedere le partecipanti, poi faremo il punto anche su quelle del prossimo anno, ma quest'anno era la portata della Fiorentina, che poi ha vissuto una stagione travagliata soprattutto in campionato. Magari una Fiorentina più in palla come negli anni precedenti avrebbe potuto vincere, perché non c'era il Chelsea, non c'erano grandissime squadre. Con tutto il rispetto, il Crystal Palace non è una big, è arrivata quindicesima poi in Premier League. Lo stesso Rayo Vallecano, rappresentante della Spagna, è tutt'altro che una squadra di grande tradizione, anzi ha festeggiato la salvezza, poi è arrivato un ottavo posto sicuramente prestigioso. Però ecco, anche a vedere poi c'era lo Strasburgo per la Francia, che aveva vinto la fase campionato con 16 punti su 18,
0: magari vincendo... lo Shakhtar, che non è forse più lo Shakhtar di qualche anno fa, sì, al di là delle condizioni, certo, ovviamente geopolitiche nel quale il calcio ucraino si muove in questi anni. Però come giustamente sottolineavi, livello comunque moderato,
1: anche
0: senza
1: il Mainz,
0: la big mina vagante,
1: mi sembra,
0: esatto.
1: Anche il Mainz tedesca non mi sembra imbattibile, quindi era un'occasione. Poi la Fiorentina ha avuto la stagione che ha vissuto, in cui si è salvata proprio nel finale, dunque certo essere competitivi su più fronti era difficile, però ecco, un po' di rimpianto resta. C'è curiosità anche perché il Crystal Palace parte favorito, anche perché il Monte Ingaggi parla chiaro, e sappiamo le squadre inglesi in Premier League hanno rose e bottini fatturati decisamente più sostanziosi. Rayo Vallecano, che comunque è una bella realtà, il quartiere operaio Vallecas,
0: sì, un quartiere madrileno di grande appartenenza, poi devo dire calcisticamente storia di sofferenza, insomma l'andirivieni poi con la seconda serie spagnola, la seconda liga, però ovviamente è una di quelle squadre che si identifica profondamente perché è il calcio, lo diciamo nel senso più nobile del termine, il calcio povero di Madrid, sostanzialmente,
1: certo,
0: no?
1: Rispetto a Real,
0: chiaro,
1: rispetto
0: alle big,
1: all'Atletico e non solo. Però ecco, Crystal Palace favorito, ma è pur sempre la quindicesima della Premier League contro l'ottava della Liga, quindi c'è anche un confronto. La Premier League, come dicevi, vuole il triplete e vuole confermarsi assoluta leader d'Europa, e certo, insomma, se anche la quindicesima del campionato inglese alza il trofeo è un ulteriore segnale di strapotere del calcio inglese. Però favorito il Crystal Palace, ma non è detto.
0: Chissà se sarà anche uno spunto di riflessione per l'UEFA, capire, perché poi non dico che la Conference sia ancora in rodaggio, ricordavi bene i quattro precedenti, è chiaro che la Roma continua ad avere il merito di aver conquistato la prima edizione in assoluto, correva l'anno 2022 ormai quattro estati fa, però è chiaro che mai come quest'anno forse qualche pezzo si è perso lungo la strada, e comunque poi chi arriva alla fine fino in fondo lo ha fatto di certo con merito. Apro un'altra piccola parentesi che poi si ricollega con quello che dicevamo nella prima parte di trasmissione: il quindicesimo Crystal Palace, ma col budget che ha, secondo voci indiscrezioni, sta rappresentando in queste ore una valenza validissima alternativa per Andoni Iraola, visto che, diciamo, corteggiato dal Milan, sembra addirittura che potrebbe invece scegliere proprio questa parte di Londra per motivi familiari, ovviamente per restare in Inghilterra dopo l'esperienza al Bournemouth, ma anche perché forse lì possono offrire, con il 15° posto eccetera, però dei margini di programmazione, di budget ben diversi, ed era quello che spiegavi anche tu poco fa in pratica.
1: Tra l'altro anche Glasner, l'attuale allenatore del Crystal Palace, era stato accostato a squadre italiane, forse anche al Milan, però in passato. C'è Mateta, l'attaccante del Crystal Palace, appunto di riferimento offensivo,
0: a sua volta corteggiato,
1: vicinissimo,
0: appunto, diciamo,
1: al Milan, non superò le visite mediche, se non sbaglio. Poi il Milan rinunciò all'attaccante, chissà come sarebbe andata la stagione, poi visto anche quanto hanno reso gli altri, penso a Fulkrug e Nkunku, e poi una vecchia conoscenza,
0: ha reso Malen soprattutto, vedendolo all'opposto,
1: che poi sono due attaccanti, mi sembra si somigliano un po' anche, certo, il rendimento di Malen è stato
0: imponenti
1: impressionante
0: dal punto di vista fisico, diciamo.
1: E poi c'è Kamada, centrocampista che i tifosi biancocelesti si ricorderanno alla Lazio non più di qualche mese fa, insomma, giocatori non sono, mettiamola così, top player, quindi è una sfida appassionante anche per questo. Mette in palio un posto in Europa League, perché nessuna delle due squadre, come dicevamo, è riuscita a qualificarsi tramite il campionato, quindi chi vince va in Europa League, chi perde resta a casa, perché arrivata fuori dalle zone europee nei rispettivi campionati. E poi riflessione che aggiungo, Guido, a quel che dicevi tu, Conference League, che era nata per dare spazio e campo alle squadre minori, soprattutto ai campionati meno nobili, infatti troviamo molti campionati che qualificano ad esempio 2-3 squadre, ci sono formazioni cipriote, formazioni anche che arrivano dal nord, che hanno rappresentato delle belle realtà. E poi però finisce che
0: l'intento non è stato raggiunto, perché comunque al di là dell'Olympiacos, poi le altre vincitrici, e di certo così sarà in un caso o nell'altro anche quest'anno, afferiscono alle 5 principali leghe europee. Lo stesso discorso vale anche per le finaliste, mettiamoci l'eccezione del Feyenoord, lo ricordano bene i tifosi della Roma, quindi forse non era questa la strada che l'UEFA immaginava qualche anno fa. Ma stiamo facendo un po' un processino, va bene, dai, insomma.
1: È vero che arrivano squadre comunque non big, tranne il Chelsea, che poi vinse anche il mondiale del per club l'anno scorso, quindi in teoria sarebbe la squadra più forte del mondo, però è vero anche che Crystal Palace quindicesimo sta facendo insieme al Rayo Vallecano meglio di tutti, dunque una riflessione che può aprirsi, e si aprirà poi per l'Atalanta, che l'anno prossimo sarà chiamata a rappresentare l'Italia.
0: E poi ci arriviamo, perché la griglia di partenza della stagione che verrà delle coppe europee è sempre molto interessante, diciamo che volendo trovare qualcosa in comune tra me e te, proprio questo aspetto a interessarci molto, ma scherzi a parte, a proposito di Atalanta, giornata ricca di novità, perché dalla stampa britannica arrivava la notizia ormai praticamente concreta del trasferimento di Ederson al Manchester United per 45 milioni di euro, però notizia proprio di pochi istanti fa, rilanciata anche in questo caso da fonti televisive, diciamo così, si chiude il rapporto con il direttore sportivo Tony D'Amico dopo 4 stagioni, quindi insomma una fase di ricostruzione significativa per la Dea Bergamasca, che sì, dovrà affrontare la Conference League il prossimo anno. Diamo un'occhiatina rapida ai nastri di partenza, perché ora, battute a parte, è un'operazione che ci incuriosisce sempre tanto.
1: Fra l'altro forse con Maurizio Sarri, se sarà lui a guidare la Dea, che ha rinnovato il logo, fra l'altro,
0: sì, è vero,
1: sempre più Dea e meno scritte, mettiamola così.
0: È una mania quella di cambiare i loghi delle squadre di calcio, va bene, però questa me la tengo per me.
1: Noi
0: dai,
1: siamo tradizionalisti.
0: Assolutamente.
1: E però certo Maurizio Sarri, uno che di coppe se ne intende, quindi l'obiettivo dell'Atalanta deve essere vincere assolutamente, anche perché stavo guardando proprio le avversarie che troverà per la Germania, ci sarà il Friburgo, finalista è vero di Europa League quest'anno, certo, sconfitto dall'Aston Villa. Per la Francia ci sarà il Monaco, per l'Inghilterra il Brighton, per la Spagna il Getafe. E dunque nessuna squadra, mi pare, da questi campionati sia poi sulla carta almeno superiore all'Atalanta, che ha vinto l'Europa League non più di 2 anni fa, dunque anche esperienza ormai in termini recenti. E poi dagli altri campionati ci sono il Braga, c'è l'Ajax che ha una certa tradizione, c'è il Beşiktaş, il Panathinaikos, la Dinamo Kiev, quindi non mancheranno ostacoli sicuramente. Primo ostacolo sarà ad agosto, però lo ricordiamo, perché a differenza delle altre, Inter, Napoli, Roma e Como in Champions League, Milan e Juventus in Europa League cominceranno direttamente a settembre con la fase campionato. Per la Conference League non ci sono squadre già qualificate alla cosiddetta fase campionato, alla
0: League
1: Phase,
0: c'è almeno un turno da fare in ogni
1: caso, ma ci sono
0: i
1: playoff di agosto e quindi stagione che comincerà qualche giorno prima rispetto al campionato, preparazione che in qualche modo potrà cambiare. La Fiorentina per 4 anni ci ha fatto i conti,
0: un po' i conti, certo,
1: per questo inizio di agosto, fra l'altro rischiando anche di uscire, perché un paio d'anni fa passò solo ai rigori. È sempre un'insidia il playoff.
0: È una fase della stagione, della prestagione ancora molto molto complicata, quando i valori un po' si confondono, i valori tecnici, perché è chiaro che non si è ancora al top e una squadra di Serie A deve avere poi la preparazione, l'occhio lungo sul campionato, non è ancora rodatissima banalmente. Magari sono campionati, in alcuni casi avversari di campionati che sono già partiti o che comunque anticipano un po' il tutto per motivi anche come dire meteorologici, hanno una pausa più lunga durante l'inverno, insomma il solito meccanismo.
1: E però ricordiamo che di fatto il coefficiente, il ranking UEFA ormai conta solo per questi turni, perché poi sappiamo che nella fase campionato ogni squadra affronta le squadre anche della propria fascia, quindi il ranking sarà importante ad agosto. L'Atalanta sarà testa di serie quasi sicuramente, perché ha un coefficiente importante, però il rischio è anche di trovare magari, che so, un Brighton, un Friburgo no, perché quest'anno ha un buon coefficiente, però...
0: No, diciamo il Friburgo e il Monaco dovrebbero essere,
1: esatto,
0: teste di serie,
1: però
0: balla,
1: ecco,
0: il Getafe, come dicevi giustamente, balla il Brighton, questa è un po' la proiezione futura.
1: Quindi attenzione, perché il sorteggio di inizio agosto può accoppiare l'Atalanta, una squadra insidiosa, ma naturalmente, insomma, ripetiamo, dovesse esserci Sarri o comunque per l'organico e le ambizioni che ha l'Atalanta, credo che la Conference possa rappresentare un obiettivo l'anno prossimo per i nerazzurri.
0: Telegrafico, voto all'operazione Fabio Grosso alla Fiorentina?
1: Voto,
0: diciamo, giudizio sulla fattibilità, sembra ormai cosa fatta, ritrova Paratici, insomma un modo per voltare pagine, forse Vanoli poteva avere un'altra chance, ma questo è un parere personale, secondo te in un minuto?
1: È una scelta coraggiosa ma legittima, diciamo che Vanoli ha fatto la sua impresa, ha costruito la salvezza prendendo la squadra e soprattutto risollevando lo spogliatoio, però c'è da dire che pochissime volte la Fiorentina ha dato idea di bel gioco e di idee propositive, quindi forse
0: si badava al sodo, però
1: serviva una svolta anche dal punto di vista del gioco. Grosso in questo senso un allenatore giovane che piace, sembrava corteggiato anche dal Bologna, che potrebbe perdere italiano direzione Napoli, ma staremo a vedere. E quindi Paratici in questo senso è stato più veloce di tutti e si è preso Grosso, che ieri sera già Carnevali, l'amministratore delegato del Sassuolo,
0: aveva di fatto congedato. Ammettendo che c'era un interessamento molto forte, molto significativo in tutto questo. Questa sera Crystal Palace, Rayo Vallecano, ve l'abbiamo presentato parlando poi anche di molto altro con Jacopo Barlotti, che ringrazio.
1: Ciao, buon
0: pomeriggio. Alla prossima, ciao Jacopo.

le lacrime non macchiano, siamo quasi ai saluti di questo caffè allungato di martedì 27 di maggio. In tutto questo vi ricordiamo che poi tra poco ci sarà la grande finestra sulle strade del Giro con il quartetto di inviati, con Cristiano Piccinelli, con Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti. Giovanni Scaramuzzino in studio per l'arrivo di tappa di questa 17esima frazione. La pioggia è passata per il momento, ma il cielo resta ancora nuvoloso via via che la carovana rosa si avvicina al traguardo di Andalo dopo 202 chilometri. Poi vi ricordo che alla fine dell'appuntamento sulle strade del Giro ripartiremo noi di Rai Radio 1 Sport con i nostri tempi supplementari, quindi ci risentiremo più tardi anche con il sottoscritto, parleremo di allenatori, parleremo in particolare di quello che accade e accadrà in casa Napoli, e poi ci sarà il nostro consueto appuntamento con Azzurro Vivo per rifarci un po' la bocca, anzi le orecchie, riascoltando le grandi storiche partite della nostra nazionale. Possiamo dire forse USA 94, ma non vi prometto nulla, vi do soltanto un piccolo indizio. Federico Foroni, grazie alla parte tecnica, con Danilo Giunta in regia, i grandissimi Simple Minds, la loro Alive and Kicking, per arrivare all'appuntamento sulle strade del Giro. Ci risentiamo per i tempi supplementari alle 18.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
3: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
4: Ore 16 e 31 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale come sempre della regia di Ombretta Conti, con Marco Mascia che cura oggi la parte tecnica. I nostri riferimenti per i vostri SMS o WhatsApp: 335-699-2949, ripeto, 335-699-2949. Scavato il solco tra sé e gli inseguitori, il grande favorito della vigilia, il danese Jonas Vingegaard, dopo aver monopolizzato tutti e quattro gli arrivi in salita, affronta in rosa da gran favorito le ultime 5 giornate di corsa. Oggi la partenza da Cassano d'Adda, il paese natale di Gianni Motta, capace di vincere il Giro giusto 60 anni fa, era il 1966. Si arriva a Andalo, quindi in Trentino, e subito un aggiornamento, oltre che un buon pomeriggio dalla corsa, con la linea ai nostri inviati.
5: Ciao Giovanni, mi trovate a chi ci ascolta dal traguardo di Andalo. Sotto la pioggia al momento l'iniziativa dei 10 battistrada che sono al comando della corsa, fuga che si è formata diversi chilometri fa ma che era composta da una trentina di corridori che via via si è sgranata con l'andare dei chilometri. 24 che mancano alla conclusione, tra 4 chilometri 9 comincerà la salita finale, l'ultima prima del traguardo. A 6 minuti e 10 il gruppo Maglia Rosa, andiamo da Manuel Codignoni.
6: Una situazione è stata estremamente fluida per tutta quanta la tappa, a partire dalla formazione della fuga che ha richiesto diversi chilometri perché si è formato questo protoncino di 28 là davanti in diversi momenti. Poi ci sono stati scatti e controscatti a partire dalla discesa dopo il secondo Gran Premio della Montagna, risalendo la Valle del Chiese, più e più volte abbiamo visto diversi corridori cercare di avvantaggiarsi. Per fare una fotografia della situazione attuale, davanti sono in 10 Caruso, Valgren, Juan Pedro Lopez Perez, Einer Rubio, De La Cruz, Van Dijk, Vlasov, Garofoli, Arrieta e Leknessund. Ci sono due italiani dunque, hanno un vantaggio di 25 secondi nei confronti di altri 9 inseguitori. Anche qui ci sono due italiani, Giulio Ciccone e Simone Gualdi. Ci sono anche Stork, Hirt, Mas, Narvaez, Van der Lee, Donovan e Van den Bosch. Più dietro, sparpagliati, ci sono gli altri componenti della fuga di giornata e il gruppo, come detto, è intorno ai 6 minuti. Gruppo che è stato controllato per ampi tratti dalla Visma Lisa Bike, la squadra di Jonas Vingegaard, ma che negli ultimi chilometri ha visto andare là davanti anche gli uomini della Tudor. Questo nonostante ci sia Stork in fuga. Ma perché? Perché negli uomini in avascoperta c'è Damiano Caruso, che è in classifica e guadagnando tanto tempo andrebbe ad insidiare quella che è la settima posizione di Michael Storer. E non è un caso se a dare dei cambi agli uomini della Tudor siano stati anche degli elementi del team Jai Kualula, che ha in classifica Ben O'Connor, che al momento è nono. Ma come detto, la situazione è estremamente in divenire, non è escluso un ricongiungimento di questi due gruppetti, considerato che la strada non presenta neanche un metro di pianura e che ci sono ancora 600-700 metri di dislivello da percorrere da qui fino al traguardo di Andalo. Cristiano?
5: Con però sempre bello vedere lì davanti un giovanissimo Damiano Caruso, giovanissimo nello spirito, nella carta d'identità un po' meno, però è sempre lì davanti con i migliori.
7: Sì, e ce l'aspettavamo oggi, perché Damiano oggi può strizzare l'occhio sia alla classifica che alla tappa, un finale assolutamente adatto alle sue caratteristiche. Stamattina era tredicesimo in classifica, in questo momento è già in ottava posizione virtuale, sta dando fastidio anche a Storer che ha messo la squadra davanti. È una gran bella tappa già adesso la sua, e sono sicuro che il morale alto nella sua squadra, in Bahrain Victorious, hanno fatto benissimo finora e oggi davvero può dire la sua Damiano.
5: Sì, diversi giorni in rosa con Eulalio, poi la vittoria di Segaert l'altro giorno, dunque Bahrain Victorious sicuramente positivo il giro per loro, ma a inseguire c'è Ciccone che anche oggi, Ghirotto, ha provato ad essere protagonista come ieri e come in tanti altri giorni.
8: Sì, bisogna solamente dire bravo Ciccone, perché ci sta riprovando continuamente. Forse oggi ha perso l'attimo fuggente quando sono scattati questi 10 corridori, bisognava entrare lì. Certo, non è ancora detto che non riesca a rientrare, perché 30 secondi non sono poi così tanti, ma davanti stanno andando abbastanza d'accordo. E poi c'è da considerare che dietro ci sono degli stopper, cioè c'è Masse che sta proteggendo la coppia della Movistar, c'è Narvaez che sta proteggendo il suo corridore Arrieta e poi c'è anche Van der Bosse che sta proteggendo Garofoli. Attenzione, altro ragazzetto interessante.
5: Attiva molto sin dall'inizio di questo Giro d'Italia la Movistar, a cui manca però ancora l'acuto della vittoria. Oggi addirittura in quattro in fuga sono andati, Giovanni Visconti.
7: Sì, attiva sin dall'inizio del giro, non sono ancora riusciti a vincere, ma è un giro assolutamente positivo per loro. Certamente una vittoria sarebbe una gran bella ciliegina sulla torta e oggi Rubio sembra avere la gamba buona per poterci provare in finale.
5: Torniamo da Giovanni Scramuzzino.
9: Grazie, gli aggiornamenti che riguardano il calcio e il tennis. Tutto fatto, è stata annunciata da parte atalantina la separazione da Tony D'Amico, il direttore sportivo che quindi raggiungerà Gasparini alla Roma. A questo punto via libera per l'annuncio di Cristiano Giuntoli, ex Juventus e Napoli, all'Atalanta, con l'arrivo, l'approdo in nero-blu di Maurizio Sarri. Ederson intanto verso il Manchester United per una cifra attorno ai 45 milioni. Per ciò che riguarda invece il tennis, è finita al secondo turno la corsa di Federico Ginà, Roland Garros, in corso naturalmente sui campi in terra rossa parigini. Il 19enne palermitano, numero 238 delle classifiche ATP, promosso dalle qualificazioni al suo primo tabellone principale in un torneo dello Slam, è stato sconfitto in 3-set 6-3, 6-1, 6-3 dall'olandese Jesper De Jong. E ritornando al ciclismo, per la prima volta, no, nella storia del Giro, ragazzi, tre tappe diverse hanno dato lo stesso esito. Vingegaard primo, Gall secondo, Hindley terzo. È successo al Blockhaus, è successo a Pila ed è successo ieri nel Canton Ticino. Pensate, Aresman permettendo che sarà questo anche l'ordine d'arrivo finale, quello di Roma, di questa edizione numero 109 del Giro. Ritorniamo sulla linea del traguardo ad Andalo.
5: E allora ci sono forti indizi che questo potrebbe essere davvero il terzetto sul podio. Giovanni Visconti, che ne pensi?
7: Sì, più che altro c'è una bella lotta per il podio, forse addirittura dal terzo posto in poi, perché anche Gall ha dimostrato di valerlo questo secondo posto. Ricordiamo che Vingegaard con quattro scatti ha vinto quattro tappe in salita, ma Gall è colui che è arrivato quattro volte secondo, forse solamente nell'ultima tappa non è stato superiore agli altri avversari per il podio, però dietro di lui sia Aresman che Hindley lo meritano questo podio e stanno lottando fino all'ultimo metro.
5: Purtroppo non ci saranno speranze per Giulio Pellizzari, anche oggi sta correndo molto indietro, ci auguriamo ovviamente che possa proseguire la sua avventura a Giro d'Italia. I tre che ha nominato Giovanni Scanavuzzino sono i tre che vedremo anche a Roma, Ghirotto?
8: Beh, tutto fa pensare che questi tre potranno essere il podio, però insomma mai dire mai, tutto può succedere un Giro d'Italia, soprattutto dopo, non domani ma dopodomani, quando ci saranno 5.000 metri di dislivello, e sappiamo benissimo che l'ultima settimana è quella più tremenda. Io poi non faccio il nome di Piganzoli perché là dovrà fare il gregario, però questo ragazzo ci sta dando delle speranze e chissà che la maglia bianca non sia un suo obiettivo.
5: Torniamo in corsa con Manuel Codignoni.
6: Dove ci stiamo per avvicinare anche al chilometro brandizzato, quello che va a regalare, diciamo così, degli abbuoni, e c'è un Damiano Caruso, questo ragazzino, così come lo chiamava Cristiano Piccinelli, molto attivo là davanti, che è andato a prendersi diciamo le prime posizioni e sta guidando il gruppo. A sua ruota c'è Arrieta, poi c'è anche Vlasov che a sua volta cerca di tenere il ritmo. È chiaro che l'obiettivo di questi 10 è cercare di non far rientrare quelli dietro, e stanno andando avanti un po' a scatti, mi viene da dire, ma comunque sia tutta senza particolari tatticismi, perché ripetiamo, un conto è giocarsi una vittoria di tappa in 10, un conto, insomma, dico delle cose banali, ma fino a un certo punto giocarsela in 20. Damiano Caruso continua a rilanciare l'azione e cerca addirittura dal lungo in progressione all'inizio della salita. Cristiano,
5: e si volta indietro per vedere anche la reazione dei suoi compagni di fuga, il siciliano della Bahrain, Giovanni.
7: E sembra avere una gran gamba, sembra essere tra i migliori in questa fuga, lo abbiamo già visto provare più volte. Era chiaro che quella fuga di 29 corridori non poteva andare avanti a lungo, e in tanti hanno provato a scremarlo questo gruppetto, e questi 10 ora hanno buonissime possibilità, in quanto gli inseguitori, altri 9 corridori che sono segnalati adesso a 33 secondi, hanno dei compagni di squadra davanti, quindi non c'è tanto accordo, e la vedo dura dunque anche per Ciccone poter rientrare.
5: Ci prova adesso Enel Rubio a cercare ovviamente di sorprendere i suoi compagni di fuga, mentre dietro è Narvaez a guidare il gruppo degli inseguitori. Ghirotto,
10: Narvaez è indomabile veramente, ha un suo compagno di squadra Arrieta là davanti, probabilmente cercherà di capire se potrà andare là per sfruttare il compagno di squadra, ma attenzione perché là davanti c'è un Einer Rubio che è molto pericoloso, è un uomo di esperienza, è un uomo che sa anche sfruttare le ruote degli altri per poi nel finale cercare di, insomma, di batterli tutti.
5: In maglia azzurra Giulio Ciccone, secondo nella graduatoria degli scalatori, dietro ovviamente a Jonas Vingegaard, però indossa questa maglia che qualche stimolo in più lo dà, e sicuramente lo stimolo di chiudere la carriera al Giro d'Italia con una vittoria impone a Damiano Caruso di provarci. Manuel,
6: e lo sta facendo un forcing importante, tanto che dietro ci sono corridori che fanno fatica a prendere a tenere la sua ruota. Ci prova adesso Rubio, gli va dietro Valgren, si continua ad andare avanti a scatti anche qua con Einer Rubio, che è rimasto praticamente quasi sempre a ruota sfruttando il lavoro del suo compagno di squadra Juanpe Lopez Perez. Damiano Caruso risponde Valgren, fa un po' più fatica Vlasov, cerca di tenere la ruota anche a Rieda, mentre gli altri sembrano pagare, in particolare Garofoli e Leknessund sembrano essere un po' più in difficoltà, forse anche a Rieda adesso è una decina di metri più all'indietro, si volta dietro con Einer Rubio per cercare di vedere qual è lo stato dei propri avversari, adesso si sposta verso la destra, inizia un po' a zigzagare e dà la possibilità ad Arrieta di rientrare e anche a De La Cruz e Leknessund. Chi ha pagato di più questo scatto sembra essere stato invece Garofoli.
5: 17 km al traguardo finale, non ci sarà sostanzialmente pianura, ci saranno una serie di saliscendi prima del traguardo qui a Andro, dove non piove, ha piovuto nel corso della giornata, ma al momento il tempo regge sulla tappa numero 17 del Giro d'Italia, tappa abbastanza lunga, 202 km, con al momento davanti una manciata di corridori che mantengono un vantaggio di 45 secondi su un gruppo di controattaccanti abbastanza nutrito, guidato da Jonathan Narvaez, indomabile il corridore della UAE, a 5 minuti e 22 il gruppo maglia rosa. Oggi per loro giornata di relax, si può dire così, Giovanni Visconti?
7: Sì, si può dire così, anche se 200 km non sono mai rilassanti, hanno incontrato anche pioggia lungo il percorso, adesso altre squadre sono andate a tirare, quindi l'andatura è elevata anche in gruppo, e vediamo intanto che davanti se c'è un corridore, e questo è Rubio che ha dietro Mas che fa da stopper, ce n'è un altro Arrieta che sta faticando, e dietro Narvaez ci sta provando tante volte perché vuole andarsi a agganciare, probabilmente è stato avvisato che Arrieta non sta benissimo e ci sta provando.
5: Prova a partire Enel Rubio dopo l'ennesimo scatto e controscatto, stavolta Enel Rubio guadagna un po' di margine. Ghiro,
10: sì, ha assaggiato in due scatti precedenti la gamba degli altri e adesso in questo momento sta cercando veramente l'affondo, la salita è al 7%, ma si sta viaggiando a 30 km orari, quindi sta cercando veramente di capire se qualcuno lo potrà inseguire oppure se potrà fare gli ultimi chilometri da solo, e forse la situazione è migliore perché non devi fare tanti calcoli piccoli, non devi guardare gli altri, devi andare a tutta.
5: 16 km 4 al traguardo, prova ad andare via Enel Rubio, inseguito da Caruso, Vlasov, Lecknesund, Arrieta, tutti ex compagni di fuga. 38 secondi il gruppo Narvaez, a 5 minuti e 13 il gruppo della maglia rosa, saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard. Questa è la situazione al momento. Torniamo allo studio da Scaramuzzino.
9: Pubblicità.
11: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
3: Strade del Giro.
9: 16 e 45 minuti primi, un saluto a e da Francesco Pio Naglieri in console con la regia come sempre di Ombretta Conti, un saluto anche a e da Natalino che ci scrive dal Molise, da Tufara come sempre un saluto particolare a Massimo Ghirotto. A proposito di Massimo, ma anche di Visconti, c'è una domanda di Francesco da Cascina. Al di là dei problemi accusati in precedenza, può aver pagato anche riferendosi a Pellizzari la giornata di riposo? E ai vostri tempi chi era il corridore che soffriva di più durante una grande corsa a tappe il giorno di riposo? Linea nuovamente ad Andalo.
5: Cominciamo dal senatore Ghirotto. Vai Ghiro.
10: Beh sì, la tappa di riposo è sempre qualcosa di delicato, perché è un filo sottile, no? Bisogna stare attenti a cosa mangi, bisogna fare qualche chilometro in bicicletta per smaltire, per sudare un pochino, soprattutto se i giorni precedenti sono state giornate calde come quelle che abbiamo superato, e poi se il giorno dopo c'è una tappa insomma anche impegnativa o un arrivo in salita, può succedere che insomma paghi una giornata critica. Beh, se devo dire uno che pativa giornata di riposo ai miei tempi, ero io.
5: E quindi non ripartivi?
10: No, ripartivo ma facevo tanta fatica.
5: Giovanni Visconti?
7: Ma io, se ricordo bene, Contador per esempio era uno di quei corridori che ha vinto tanti giri a tappe e che soffriva tra virgolette il giorno di riposo, ed era uno di quelli che lo sfruttava per allenarsi, e lo faceva bene perché percorreva 70-80 km anche ad un certo passo, perché gli dava un po' fastidio appunto il giorno di riposo. Tornando a Pellizzari, io non credo che invece sia stato questo giorno di riposo a farlo fuori dal giro, è cominciata a scricchiolare un po' la situazione dal blockhouse in poi, è stato tutto un peggioramento, anche il virus che ha avuto nei giorni scorsi ha influito in questo, quindi non credo che si possa dare la colpa solo al giorno di riposo.
5: 14 km e mezzo al traguardo, davanti Valgren, Rubio e Arrieta, 12 secondi sul gruppo che insegue, Manuel.
6: Che possiamo chiamare, gruppo Caruso, perché c'è Damiano Caruso all'interno di questo gruppetto, c'è anche Della Cruz, c'è anche il corridore con il dorsale 133 Garofoli, c'è anche Lecknesund e c'è anche Vlasov che sembra un po' arrancare. Potrebbe essere l'azione buona quella innescata da Rubio, perché davanti ci sono tre corridori forti, c'è lui, c'è Valgren che ha vinto un Amstel Gold Race qualche anno fa, e c'è Arrieta che ha già vinto una tappa a questo Giro d'Italia dopo essere caduto e avere anche sbagliato strada, giova a ricordare anche questo. Dietro invece prosegue pervicace l'azione di Jonathan Narvaez. Ora non sappiamo se in ammiraglia gli hanno detto che davanti c'è Arrieta, oppure se gli hanno proprio detto proprio perché c'è Arrieta cerca di spingere. Di fatto l'azione di Jonathan Narvaez è decisamente importante, mentre davanti, dopo un tratto in cui sono andati avanti di comune accordo, c'è Valgren che ha saltato un cambio, Rubio si è messo là davanti e adesso stanno parlando e stanno un po' rallentando. Cristiano,
5: Rubio peraltro che insomma negli ultimi tre giri ha fatto undicesimo, settimo e ottavo, e che è cresciuto in Italia nel Sannio, dove è stato pescato ovviamente dalla sempre Florida Colombia per quanto riguarda gli scalatori, evidentemente insomma sta cercando anche di trovare il successo che al Giro d'Italia ha trovato, ma a livello di Under 23, dunque gli manca nella versione da pro. 13 km 7 per i tre lì davanti, ma questa diciamo rallentamento può favorire il rientro del gruppo Caruso. Giovanni Visconti.
7: Sì, e sembra proprio che stia rientrando Caruso in questo momento. Deve stare attento, non deve perdere l'attimo, perché da questo momento in poi ogni attimo è buono. Attenzione a Valgren perché è un grande passista, quest'anno ha vinto una gran bella tappa alla Tirreno Adriatico, e Rubio si butta subito sulle sue ruote. Infatti
5: 3 chilometri alla conclusione, si ricompatta il gruppetto lì davanti, Ghirotto.
10: si ricompatta, ma ci saranno ancora scatti e controscatti. Infatti in questo momento troviamo due corridori, Rubio e Wijgren, che cercano in qualche modo di collaborare, ma si guardano un po' faccia a faccia. Adesso Rubio riconduce, va davanti a tirare, non bisogna insomma temporeggiare. Adesso la strada continuerà fra poco a salire e vedremo se al Gran Premio della Montagna di Andono, Lever, qualcuno riuscirà a staccare tutti, se sarà una coppia, se rientrerà anche Caruso, molto interessante, perché poi ci saranno 5 km di discesa, 5 km di salita e un chilometro di falso piano per arrivare all'arrivo.
5: Sulla testa della corsa con Manuel, vai Manuel.
6: Einer Rubio continua testardo nella sua azione, si sta portando dietro Wijgren. Einer Rubio che vinse una tappa al Giro d'Italia nel 2023 con arrivo a Crammontana, in quel caso però giocando da attore non protagonista, stando praticamente sempre a ruota di Thibaut Pinot e facendolo sostanzialmente impazzire, perché Pinot ha provato almeno 20 volte a staccarlo, non ce l'ha fatta e poi fu beffato sul traguardo finale, segno che è un corridore che tatticamente sa come si gestiscono queste situazioni. Si sta portando dietro Wijgren, che fino a questo momento gli ha dato pochi cambi, si mette alla sua ruota, adesso si volta per andare a vedere com'è la situazione. A 8 secondi alle sue spalle c'è Vlasov che sta cercando di riportare su il gruppettino Caruso, ma non c'è grande accordo né davanti né dietro.
5: Ma sono lì in vista, perché siamo sul lungo rettilineo, dunque questo può anche favorire il tentativo di ricongiungimento, Giovanni?
7: Sì, può favorirlo, ma Rubio in questo momento sembra averne più di tutti in salita e soprattutto lui deve cercare di staccare tutti. Adesso si sente battuto in volata, probabilmente anche meno veloce di Wijgren, e il terreno a disposizione non è tantissimo ancora, ci sono ancora 2-3 km di salita, poi ci sarà una discesa anche impegnativa con una bella pendenza e deve fare tutto per cercare di staccare gli avversari, perché in volata sarebbe battuto.
5: 12 km e 3, davanti ci sono Wijgren e Rubio, all'inseguimento Vlasov, Caruso, Leknesund e Arrieta. Ma come pedala Ademir Caruso? Come lo vedi, Ghiro?
13: Beh, Caruso a vederlo pedala sempre bene, non ti dà mai la sensazione di essere stanco, di percepire un po', diciamo, quella è una tappa così lunga. Sta cercando di tenere là davanti quei due, non dare magari troppo spazio, perché probabilmente quando arriverà la salita, lui è uno scalatore, potrebbe anche tentare di riagganciare, perché davanti i due non stanno proprio andando d'accordo.
5: Anzi, mi sembra che Rubio stia chiedendo a più riprese a Wijgren di dargli un cambio. Manuel.
6: Chi è causa del suo mal pianga se stesso, chi è causa della sua fama, anzi, mi verrebbe da dire, cambia se stesso. Adesso si sposta e dà la possibilità a Wijgren di tirare, ma in realtà non è stato Wijgren che gli ha dato il cambio, è stato Rubio che si è spostato a destra, ha praticamente frenato e Wijgren si è messo davanti. L'impressione è che Wijgren non è che non voglia dargli cambi, ma semplicemente che non ne abbia di più, perché l'espressione che ha il corridore nordico non mi sembrava particolarmente, diciamo, serena, tranquilla, e quella di uno che si sta tenendo margine. Dietro nel frattempo stanno rientrando, attenzione anche a Leknesund, che aveva perso un po' di lucidità, ma adesso si è riagganciato al gruppettino Caruso. Sono in quattro e danno una trentina di metri di svantaggio nei confronti dei due là davanti e potrebbero anche rientrare.
5: Leknesund secondo a Verbania, corridore che ha anche vestito la maglia rosa di leader della classifica per qualche giorno, con Rubio che evidentemente insomma non è molto soddisfatto della collaborazione non ricevuta. Visco.
7: Sì, chiaramente qui Wijgren non è nel suo terreno. Wijgren è un bel passista, uno abituato alle fughe, ma in salita fa tanta fatica rispetto a uno scalatore come Rubio. E dietro Leknesund, dicevi bene, non sta facendo l'errore che ha fatto a Verbania, perché lì era stato il primo a scattare, a fare un bel fuorigiri e poi era stato lasciato sul posto dal nostro Betty Hall. Sta correndo in maniera più intelligente, attenzione, perché è un altro di quei corridori che se scatta nel momento giusto e guadagna quei 10 metri è poi difficile da andare a riprendere.
5: Rubio davanti a tutti, il corridore colombiano della Movistar in fuga dalla mattinata, dietro però insomma ci sono due gruppetti alla ricerca dei primi due lì davanti.
13: Sì,
5: Giro.
13: Sì, ma soprattutto è bella anche l'azione di Caruso, che sta facendo un ritmo regolare. In questo momento c'è Arrieta che scatta e attenzione, se riusciranno a scollinare con pochi secondi di svantaggio rispetto ai due che sono là davanti. Caruso è un bel viscesista, quindi potrebbe anche tentare l'aggancio e poi attendere la salita finale e cercare il colpo che a lui, insomma, meriterebbe.
14: 10 km 7 dal traguardo, vai Manuel.
6: Einer Rubio prosegue nella sua azione, siamo prossimi di fatto allo scollinamento, continua a guardarsi alle spalle a chiedere la collaborazione di Wijgren. Adesso si alzano entrambi sui pedali, dietro li vedono, c'è Leknessund che guida il gruppetto degli inseguitori, alla sua ruota c'è Arrieta, quindi seguono Damiano Caruso e Alexander Vlasov, che è il meno attivo di fatto di questi quattro. Rubio davanti invece è gioco forza, il più attivo, fa tanta fatica Wijgren, ma lo si vede anche visivamente più grosso, più possente, più passista rispetto a Einer Rubio, ma è stato bravissimo il danese a non farsi staccare, scollinano assieme, vedremo adesso quello che riusciranno a combinare in discesa. Arrivano al Gran Premio della Montagna adesso anche i quattro del gruppo Caruso, Radio Corsa ci ridà 14 secondi, secondo me sono un po' di meno, si deciderà molto in questa discesa a 10 km dal traguardo.
14: E lo scopriremo tra poco, intanto la linea può tornare agli studi di Roma.
9: Per la messa in onda, grazie a Cristiano del GR Flash, qualche minuto prima delle canoniche ore 17, benvenuto in studio ad Alice Andreoli.
15: Grazie Giovanni, allora partiamo dai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Secondo la TV di Stato di Teheran c'è una nuova bozza d'intesa. In base al testo, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale. In cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. E poi la Premier Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità, ha detto, una sfida che molti ritenevano impossibile da vincere, eppure non ci siamo scoraggiati e ci siamo messi al lavoro, ha detto appunto in un videomessaggio inviato all'evento a Milano l'Italia del PNRR. Ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, concluso Meloni, è il momento di spingere sull'acceleratore. Poi la legge elettorale che approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. La richiesta di calendarizzazione è stata avanzata dai capigruppo di maggioranza, protestano le opposizioni che dicono è una forzatura, non abbiamo nemmeno il testo. Segnaliamo un grave incidente stradale avvenuto stamani in Alto Adige, non lontano da Brunico. Ben 11 le persone coinvolte in un tamponamento a catena. Il bilancio è di una vittima e 9 feriti, 3 sono gravi. Lo scontro ha coinvolto più auto e un minibus. Infine, il meteo, continua l'ondata di caldo in Europa e nel nostro paese. Previste per domani 4 città con bollino rosso. Sono Bologna, Firenze, Roma e Torino. Per il ponte del 2 giugno le previsioni danno bel tempo in tutto il paese con temperature in calo rispetto ai picchi di oggi e di domani.
9: E grazie ad Alice Andreoli, grazie anche a Ombretta Conti in regia e a Francesco Pio Naglieri alla console. Oggi sta facendo Massimo Ghirotto il pieno di saluti e complimenti, l'ultimo in ordine di tempo arriva da Aiello del Friuli. Alberto sottolinea come si tratti del paese del grande e indimenticato Enzo Bearzot, ma ora fino all'arrivo quasi in apnea nuovamente la linea ai nostri inviati. Andalo.
14: 7,6 km alla traguardo per i due battistrada, Wijgren e Rubio, ma con una decina di secondi in fase di discesa sul quartetto Caruso, Vlasov, Arrieta e Leknessund, che come giustamente mi correggeva il nostro Massimo Ghirotto, non solo secondo a Verbania ma anche secondo a Fermo. Manuel,
6: 7 secondi di vantaggio dei due al comando nei confronti dei quattro all'inseguimento, questo è il cronometraggio reale radiocorsa, anzi per così dire il cronometraggio del GPS ce li dà 11 secondi ma in realtà sono 7. Davanti a inseguire, a guidare, a trascinare, a disegnare le traiettorie c'è Arrieta, che ci aveva fatto vedere di essere più in gamba di Eulalio nella famosa tappa in cui poi lui conquistò il successo di tappa, ma non è comunque un drago perché poi finì tra le altre cose anche per terra disegnando male una curva. C'è Wijgren invece nei due di testa a guidare la discesa, il vantaggio non aumenta né diminuisce, è costante, il che mi fa pensare che tutto quanto si deciderà nel momento in cui si andrà a procedere all'ultimo tratto, all'ultimo strappetto verso la salita. Cristiano?
5: Con la possibilità concreta da parte di Caruso e gli altri di ricongiungersi con il due di testa Visconti.
7: C'è questa possibilità, in quanto dai 4 chilometri al chilometro finale la pendenza media sarà del 6%, con un chilometro anche al 7%, quindi lì non dovranno guardarsi questi due corridori, Valgren e Rubio, altrimenti rientreranno da dietro.
5: Ma secondo te Caruso pensa anche alla classifica generale o pensa soltanto chiudiamo con una vittoria questa carriera straordinaria?
10: Beh, le sta pensando tutte e due, perché anche per la classifica sta guadagnando dei bei minuti, però credo che si stia concentrando per vincere la tappa, perché è un'occasione troppo bella per lui per affinché possa guadagnare questa tappa, bella tappa, ha creduto, è entrato in fuga e là che battaglia. Però attenzione, perché se i due là davanti, quando inizierà la salita, si studieranno un poco, allora le cose potrebbero anche cambiare. In questo momento sono una decina di secondi il vantaggio dei due fuggitivi, così guardo anche Giovanni Visconti. A naso mi sembra di capire che Rubio abbia un po' più gambe, visto che è stato lui che ha dato l'input a portare via Valgren, che insomma è stato bravo a mettersi a ruota, ma lo vedo più sofferente Valgren.
7: Sì, Rubio ha senza dubbio più gamba e più scalatore rispetto a Valgren, però c'è un arrivo difficile per lui, perché l'ultimo chilometro sarà con una pendenza del meno 1%, leggera discesa, quindi a quel punto è favorito un passistone come Valgren. Appunto per questo non dovranno guardarsi, sarà importante collaborare entrambi, Rubio soprattutto, perché Valgren cercherà di stare alla sua ruota per giocarsi le sue carte allo sprint. Non possono guardarsi neanche un secondo, perché dietro sono a 100 metri.
5: 4 km 8 al traguardo, davanti Valgren e Rubio, all'inseguimento Vlaso, Blacknessun, Caruso e Arrieta. Manuel.
6: Si guardano e si vedono i due là davanti, i due là dietro. Attenzione, perché si sta leggermente spezzando il quartetto con Blacknessun e Vlasov, che hanno preso qualche metro di vantaggio nei confronti di Caruso e Arrieta. Prende un gel in questo momento invece là davanti Einer Rubio, per cercare di fare il pieno di zuccheri e di energia in vista del finale, perché sa che probabilmente, se vuole vincere questa tappa, Valgren lo deve staccare. A te, Cristiano.
5: E si stacca invece da Vlasov leggermente, però, e Blacknessun Caruso. Ghiro?
10: Sì, si stacca leggermente, sta cercando di ricucire questi 5-6 metri che insomma vede là davanti gli altri due corridori. Però attenzione, ci ha detto una cosa Manuel, che insomma Rubio ha preso un gel a 4 km dall'arrivo, è una cosa da non fare. Adesso non serve mettere dentro niente, non c'è nulla da poter così immagazzinare nei muscoli, anzi ti dà anche fastidio, perché la respirazione in quel momento deve essere bella piena. Un errore, ma però se a gamba, vabbè, beato lui.
5: 4 km 100 alla traguardo, Valgren e Rubio davanti, a 15 secondi Vlaso, Blacknessun, Arrieta e Caruso. Giovanni?
7: Sì, probabilmente lo valuto anch'io un errore, Massimo, in quanto se prendi un gel a 4 km d'arrivo è segno che cominci a sentire qualcosa che non va. Un gel a questo punto andava preso molto prima, almeno ai 15 km dall'arrivo, anche perché c'è un tempo di assimilazione, quindi non è questo gel che andrà nelle gambe e che gli farà vincere la tappa. Però quando sei lì e sei a lottare per una tappa del giro, tutto vale, tutto fa, vedremo, perché è una bella lotta. Adesso non guadagnano più dietro, stanno percorrendo questo tratto in salita ed è importante che continuino a collaborare, sembra così fino ad ora, perché anche Valgren non si sta tirando indietro.
5: 3,6 km dunque per Valgren e Rubio, 17 secondi che vengono calcolati rispetto al gruppo che insegue, a 5 minuti e mezzo il gruppo della maglia rosa, oggi ininfluente la tappa per loro, non si sono sostanzialmente mai visti con la fuga che ha preso il largo con fatica, ma poi ha trovato spazio, provano invano fino a questo momento a tornare su due battistrada Caruso e tutti gli altri. Ghiro?
10: Tutto può succedere, la strada è molto ampia, in questo momento c'è Arrieta che cerca di staccare gli altri tre compagni di viaggio, vede là davanti i due, una strada larghissima, potrebbe anche succedere il ricongiungimento, ci vuole tanta gamba e a questo punto deve essere Rubio che cerca di forzare l'andatura e anche Valgren lo deve aiutare, non c'è da fare nessun tipo di sconto, perché fra poco terminerà la salita e ci sarà l'ultimo chilometro in falso piano.
5: 3 chilometri per Rubio e Valgren, si è lanciato all'inseguimento dei due Arrieta, distanziando Vlasov, Caruso e Blacknessun, che sembra quello più legnoso lì dietro, con Caruso che invece continua a progredire con il suo passo. passo, ma davanti il margine resta intatto. Arrieta però sta piombando sui due battistrada. Visco,
7: Arrieta si è avvicinato tantissimo, ma lo vediamo a tutta, anche lui si trova esattamente nel mezzo tra i due fuggitivi e gli altri inseguitori. Davanti continuano a collaborare, 3 chilometri in questo momento all'arrivo.

0: con maggiore convinzione di Caruso e degli altri, e anche ovviamente il più vicino, Arrieta, che ha già vinto una tappa alla UAE, ne ha vinte 4 in totale, una con lo spagnolo e 3 con Jonathan Narváez. Giro.
1: Ed è Rubio che cerca a forzare l'andatura, Weigren resiste, Arrieta lì a 50 metri che ha vinto a Potenza facendo una tappa veramente indescrivibile, rimontando una caduta, quindi potrebbe anche succedere che nel falso piano Arrieta riesce a congiungere e magari batterli in volata, ma è sempre Rubio che cerca di forzare ma non molla Weigren.
0: Anche perché la Movistar, insomma, ha creduto molto in questa tappa, l'abbiamo detto più volte, squadra spagnola che è stata protagonista in tanti tentativi di fuga e che ha perso ogni speranza di classifica generale con Mas, ma ha lavorato tanto senza ottenere nulla finora, quindi oggi bisogna provare a far saltare il banco, Visco.
2: Sì, perché un altro secondo posto non cambierebbe il giro della Movistar, che rimane un ottimo giro, ma a questo punto è una vittoria che può fare la differenza, e Rubio ne ha di più in salita, peccato per lui che non ce n'è ancora tanta di salita, e Valgren è un cagnaccio, sta tenendo duro e intanto sta per rientrare anche Arrieta. Adesso bisogna vedere chi tra questi tre corridori ha ancora forze per questo tipo di arrivi, perché è un arrivo dove bisogna spingere almeno 1%, è una leggera discesa, vedo favorito un corridore come Valgren.
0: Valgren, Arrieta e Rubio al comando della corsa con 18 secondi circa su Caruso, Leknesund, che erano compagni di fuga, sono stati a lungo compagni di fuga con però lo spagnolo della OE che con caparbietà, bisogna dirlo, è riuscito a raggiungere la testa della corsa, ora prova a giocarsi un altro successo di tappa. Ghiro.
1: Sì, è veramente bella l'azione di Arrieta, che si è ricordato appunto quello che ha combinato a Potenza. Adesso Weigren sta cercando di capire gli altri due come siano le loro gambe, vediamo Arrieta che rimane a ruota di Rubio, e insomma in questo momento c'è uno studio, e attenzione, potrebbero ancora rientrare dietro Vlasov e anche Caruso.
0: Approfittando di questo momento di indecisione dei tre lì davanti?
2: Quello che dicevamo prima, non si devono guardare, c'è ancora 1 chilometro di salita al 5% e Vlasov che fa una trenata, l'ultima trenata su questa salita per cercare di riportarsi sotto, e a quel punto davvero può succedere di tutto, perché anche se c'è un uomo più veloce diventa incontrollabile questo tipo di finale.
0: E ce la fanno quelli dietro, Ghiro.
1: Eccoli qua, a questo punto tutto è cambiato, adesso vedremo chi avrà ancora a gambe. L'azione di Rubio non ha portato a nessun, diciamo, effetto, e adesso vedremo chi potrà essere quello che ha più gambe. Leknesun secondo me è uno che è un cagnaccio.
0: Attenzione, prova ancora Rubio, ma prova soprattutto Damiano Caruso, prova ad andare via lui, il siciliano cerca lo spunto vincente a 1700 metri dal traguardo finale, insegue Rubio, poi Wagner, Vlasov, Arrieta in difficoltà e Leknesun. Giovanni.
2: Bravissimo Damiano, non poteva fare altrimenti. Non è facile staccare i suoi avversari, sono davvero forti. Rubio e Valgren nuovamente sulle sue ruote, segno che erano davanti per un motivo, sono quelli che hanno più gamba. Ma Damiano non poteva fare altro, doveva provarci in questo momento, probabilmente anche lui si sente battuto in questo tipo di finale, ma vedendo Valgren come si sta comportando, ha la faccia stanca, sembra quello più stanco di tutti, ma sa bene che l'arrivo è leggera discesa e lui è più possente, più potente e può farcela.
0: Una stilettata dietro l'altra tra questi sei per cercare quella giusta, Ghiro.
1: Ha fatto bene Caruso a provare, perché non deve fare così tanti calcoli, lì è uno scalatore e sa che in volata potrebbe essere il battuto. In questo momento rilancia l'azione, Weigren lo insegue ed è, sono rimasti, c'è anche Rubio davanti, insomma è ancora una situazione tutta in divenire, scollinamento, adesso la strada spiana.
0: 1300 metri per i sei lì davanti, Caruso, Bahrain Victorious, Weigren, Education First, Rubio, Movistar, Vlasov, Red Bull Bora, Arrieta, UAE, Leknesund 1X, adesso davanti c'è il russo, è una partita a scacchi.
2: È una partita a scacchi, hai detto bene, in questa partita a scacchi chi sta approfittando in questo momento è proprio Valgren, ha trovato finalmente il chilometro più congeniale, le sue caratteristiche, parte nel momento perfetto, 1100 metri al traguardo adesso.
0: Danese anche lui, Valgren a 900 metri, trova lo spunto giusto e guadagna tantissimo. Leknesund prova lui a inseguire il danese dell'Education First, ma forse lo scatto decisivo è stato proprio quello, perché dietro nessuno regge il ritmo del corridore danese. Leknesund, Vlasov, Jacob, ma sono dietro.
2: Sì, anche Leknes è un altro corridore con le caratteristiche di Valgren, ma l'aveva

0: Abbiamo detto ci vuole un corridore possente, uno che sappia spingere in questi tratti di strada in leggera discesa. Valgren ha corso alla perfezione, ha rintuzzato tutti gli attacchi, è sempre stato al punto giusto, al momento giusto, e sta andando a prendersi questa stupenda vittoria dopo la tappa alla Tirreno, un'altra grande vittoria per lui.
1: Valgren, 34 anni, danese, corridore un po' d'altri tempi, lo possiamo definire così, va a prendersi la vittoria perché il traguardo è in vista e nessuno può più raggiungerlo, nonostante il tentativo di Leknesund che sta per chiudere ancora una volta secondo, e sarebbe la terza volta per il norvegese, ma ancora Danimarca al Giro d'Italia, non con il campionissimo, con il ripescatore, ma con Valgren della Education First, che mostra a tutti un disco verde, poi cercheremo di capire perché. Vince Valgren davanti a Leknesund e a Caruso, a Damiano Caruso, che chiude in terza posizione, poi Vlasov e Rubio. Questo quanto ci ha detto la tappa numero 17 del Giro d'Italia. Valgren davanti a tutti con il tentativo di Caruso, che sapeva di essere battuto su una gara in velocità. Education First che festeggia, la squadra statunitense, con Valgren ancora Danimarca.
2: Sì, Danimarca sugli scudi, e credo che la quinta tappa che la Danimarca porta a casa fa un regalo ulteriore al re, che ieri ha compiuto gli anni.
1: 58 anni Federico X di Danimarca.
2: Perfetto, ma non so, continua a mostrare questo disco verde, ci informeremo, sarà anche lui, bacerà la famiglia, non so, forse qualcosa di simile che fa anche Vingegaard, che ci ha abituato. Però bisogna dire che un Caruso alla fine si è battuto bene, ce l'ha messa tutta, un terzo posto se lo merita, ha provato, quindi bene, applausi anche per Caruso.
1: Studio, pubblicità.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Sulle strade del Giro.
1: Alle 17:11 minuti ritorniamo subito ad Andalo. Per ricordarvi l'ordine d'arrivo, in attesa anche dell'arrivo sul traguardo del gruppo Maglia Rosa, vittoria per Mikkel Valgren, danese della Education First, che ha battuto per distacco Leknesund della 1X norvegese, poi terzo Damiano Caruso, il corridore della Bahrain Victorious, con i festeggiamenti in casa Education First per questo successo. Dunque aumentano, Ghiro, le squadre che hanno ottenuto un vittoria in questo Giro d'Italia, con l'assolo di Mikkel Valgren, che spesso è andato in fuga, oggi ha trovato la fuga buona.
2: Sì, ma è stato anche molto intelligente.
6: Vi chiedo scusa, siamo con Damiano Caruso. Damiano, oggi ti ho sentito dire prima, è stata comunque una bella giornata per te.
7: Sì, sicuramente, è una giornata più che soddisfacente. Io sono venuto al Giro per avere appunto questo feeling, e, oltre che aiutare chiaramente la squadra. Magari ci poteva essere qualche occasione prima, ma come ben sapete abbiamo avuto la maglia rosa in casa, che è stato bellissimo, e adesso oggi ho chiesto di provare, la squadra era d'accordissimo, anzi mi ha supportato in questo, ed è venuta fuori, penso, una bella giornata per quanto mi riguarda, e spero a questo punto di avere ancora un briciolo di energie per vivere un'altra giornata come questa prima di Roma.
6: Era d'accordo la squadra, ma anche la gamba, perché insomma hai fatto vedere numeri importanti.
7: No, la gamba vi posso assicurare che non è delle migliori, e che sono testardo, e allora cerco di ignorare il mal di gambe.
6: Grazie Damiano Caruso, voi la linea.
1: Mal di gambe, Caruso, testardo, ma è un po' nascosto, dai.
2: Ma no, beh, Caruso veramente è un generoso, dà tutto quello che può e ce l'ho anche detto, era ironica la tua, l'ho capita perfettamente. Però ritorno e rispondo alla domanda di prima, cioè qua...
6: Vi richiedo scusa perché siamo con un altro degli eroi della giornata, Gianmarco Garofoli, una giornata in fuga, tanta fatica, tanto orgoglio, sei rimasto lì quasi fino alla fine.
8: Sì, oggi era la tappa che avevo cerchiato, ho dato tutto fino alla fine e avevo dei buoni avversari davanti, eravamo veramente molto forti tutti e alla fine ho mollato proprio sulla penultima salita, ho cercato di inseguire sull'ultima salita qua, andalo a tutta, li vedevo lì davanti, però la fatica è stata troppa.
6: Alla fine di questa giornata che sensazione ti resta?
8: Ma sicuramente una bella emozione, e tanti ricordi di tanta fatica, ma bello pedalare sulle strade del Giro d'Italia.
6: Grazie, a voi la linea.
9: Marco, ancora una
1: battuta. E ovviamente confermiamo, credo, no, sia bello pedalare sulle strade del Giro d'Italia, Ghiro.
2: Sì, allora per concludere velocemente, mi chiedevi le tappe, una squadra nuova che vince, va bene, dico solo che 4 l'ha vinta la UAE, 4 l'ha vinta la maglia rosa, Vingegaard, 3 l'ha vinta la Astana, poi 2 l'ha vinta Magnier, quindi rimane poco ancora. Bravi quelli della Education First che hanno mandato in fuga l'elemento più forte e lo ha dimostrato. Rubio ha cercato di staccarlo ripetutamente, non ce l'ha fatta e poi nel finale li ha beffati tutti.
1: Con Damiano Caruso che però è arrivato terzo, come commentiamo le parole di Caruso al microfono del nostro Codignoni? Insomma, ti ha convinto? Ti pensi che ci possa davvero riprovare, ovviamente in salita, magari a tappa quella del Giau?
10: Io la commento così: dove non arrivano le gambe arriva la testa, arriva l'esperienza, e Damiano ce n'ha tantissima, sia di testa che di esperienza, e sicuramente si porta a casa una bellissima giornata, un bel podio, torna in top 10 in classifica perché dovrebbe piazzarsi intorno alla nona posizione, quindi anche questo molto importante, è tutto qualcosa che gli dà morale e che ci fa ben sperare per le prossime tappe e potrà provarci ancora.
1: È arrivato intanto il gruppo della maglia rosa, complimenti tra i componenti della Visma Lise Bike. A proposito, ieri c'è stato un bel tweet, Giovanni, mi hai fatto notare, mi piace, come dicono i giovani, di un foto di Piganzoli da parte di Vingegaard, perché all'arrivo di ieri Piganzoli è esultato.
6: Vi chiedo scusa perché siamo proprio con lui, proprio con Davide Piganzoli, che è appena arrivato al traguardo, gentilmente si ferma con noi. Oggi è stata una giornata più tranquilla rispetto, diciamo, a quella di ieri, una giornata in cui era importante salvare le gambe.
11: Sì, in realtà le gambe le abbiamo salvate poco, alla fine è andata via una fuga di forza grande e a noi sinceramente non ci interessava troppo tenerla sotto controllo, la squadra l'ha tenuta a 5-6 minuti, poi c'era Caruso davanti che poteva entrare nei 10 in generale, quindi qualche squadra ha deciso un po' di tirare sul finale, però dai, non è stata una giornata troppo tranquilla.
6: Che Giro d'Italia stai facendo? Sei rientrato in classifica, in realtà non ne sei mai uscito, sei diventato di fatto l'ultimo uomo di Jonas. Che orgoglio c'hai in questo Giro d'Italia che stai facendo?
11: No, sicuramente tanto orgoglio, fa molto piacere il lavoro che sto facendo alla squadra, quindi dai, credo che adesso ancora 4 tappe e poi potremo un po' goderci il giro.
6: Una top 10 la sogni?
11: Sì, dai, sicuramente la top 10 la sogno anche la maglia bianca, non sono troppo lontano, quindi dai, vediamo un po'.
6: In bocca al lupo. Grazie. A voi la linea.
1: E questo era Piganzoli che, dicevamo, ieri ha ottenuto anche, insomma, un plauso dal suo capitano, perché hanno festeggiato insieme, seppure sono passati sul traguardo distanziati, hanno festeggiato insieme la vittoria di tappa e soprattutto questo primato con 4 minuti di vantaggio sui secondi. Intanto vi diamo l'ufficialità che Caruso è tornato nei primi 10, al momento è nono a 8:34, poi ovviamente Vingegaard primo con 4:03 su Galle e 4:27 su Aresman, resta ottavo Piganzoli. Studio.
12: Bene, è comunque una bella notizia per l'inossidabile Damiano Caruso. Arrivo della Corsa Rosa a Andalo, è già accaduto 10 anni fa e fu una giornata particolarissima perché quella sera, e credo che Massimo Ghirotto, eravamo insieme, se lo ricorderà bene, si parlò di un possibile ritiro di Vincenzo Nibali. Sentiamo come andò.
9: da Andalo, fai della Paganella, buon pomeriggio e buon ascolto da Giovanni Scaramuzzino, Emanuele Dotto e da Francesco Moser. Mancano meno di 6 km alla conclusione della 16ª tappa alla Bressanone Andalo e sta succedendo davvero di tutto. Nuovo attacco della maglia rosa, nuova difficoltà per Vincenzo Nibali. Ma andiamo subito in corsa da Massimo Ghirotto a Moto 1.
13: Beh, è stata veramente una bella azione, una bella scalata per andare a Fai della Paganella. Esattamente la situazione è questa: Valverde, Kreisbeck, maglia rosa e Zaccari. Siamo ormai a 5 km dall'arrivo. Paco.
14: Prima di andare su Moto 2, il commento di quello che possiamo definire il padrone di casa, Francesco Moser.
15: Siamo in anticipo su tutte le medie e questo dimostra l'impegno che hanno messo i corridori.
14: Ancora al rimbalzo di Nenia e iniziamo proprio dalla Moto 1 Massimo Ghirotto, che poi cederà ad Antonello Brughini.
13: Zaccari ha chiesto il cambio a Valverde e Valverde gliel'ha negato. 800 metri all'arrivo, Antonello.
16: La delusione, la grandissima delusione sul volto di Vincenzo Nibali. Siamo praticamente a 1,2 km dalla traguardo. A questo punto
14: c'è lo sprint finale, vince Valverde, secondo Kreisbeck.
12: Tutto questo ad Andalo 10 anni fa. È un piacere avere con noi per un commento alla tappa e al giro Beppe Saronni. Buon pomeriggio, Beppe.
17: Buon pomeriggio a tutti voi.
12: Guarda, prendo la curva larga, no? Allora, tre italiani, e penso non ho detto niente ancora, tre italiani tra i primi 20, no? In classifica generale. Il primo di loro, Piganzioli, l'abbiamo sentito poco fa al microfono di Manuel Codignoni, occupa l'ottavo posto. Corre nella squadra di Vingegaard ed è in lizza per la maglia bianca di miglior giovane. Attualmente a 2,17 dal portoghese Afonso Eulalio. Tre tappe conquistate con Ballerini, Ganna e Bettiol. Pellizzari ormai fuori classifica, mentre Damiano Caruso adesso è nono a 8,34, ci ha detto Cristiano Piccinelli, da Vingegaard, e continua a farsi beffe della carta d'identità. Un giorno in rosa con Giulio Ciccone, questo per sommi capi è il bilancio dei corridori di casa nostra. È finora in linea con le aspettative della vigilia, perché... Questa domanda probabilmente ci fa anche ritornare indietro a quello che il movimento ciclistico italiano si aspettava alla vigilia. Che dice Beppe Saronni?
17: Ma direi di sì. Permettimi di dire purtroppo direi di sì, è quello che abbiamo, senza ovviamente, no, con tutto il rispetto che abbiamo per i corridori in generale, ma per gli atleti italiani che ovviamente ce la mettono tutta, però diciamo che la nostra qualità in questo momento è questa. Tre tappe, come hai detto tu, abbiamo perso Pellizzari, che e tutti speravamo, no, potesse correre per un podio. Abbiamo trovato questo ragazzo Piganzoli che pur tirando arriva sempre nei primi.
6: Chiedo scusa a Beppe Saronni, siamo con Edoardo Zambanini, quest'oggi si correva sulle strade di casa tua, sempre bello immagino.
18: Sì, sicuramente il tifo che ho qua tutto attorno è qualcosa di davvero emozionante.
6: E poi oggi insomma Danilo ha fatto un numero clamoroso, Damiano Caruso.
18: Sì, Damiano, guarda, una persona davvero d'oro, e dovevamo provare a centrare la fuga, è sempre difficile la partenza. Ho provato anch'io molte volte, però sì, ero sempre chiuso, però dai, dopo è riuscito a entrare lui e guarda, se lo merita davvero tanto, peccato per la vittoria, però è andata davvero bene.
6: È rientrato in classifica, avete anche Eulalio che è in classifica, state facendo un grande giro.
18: Sì, sicuramente è un giro pieno di emozioni, no? Perché anche noi con la maglia rosa i primi giorni è stato qualcosa di davvero emozionante, cercheremo di tenere il morale sempre alto fino a Roma.
6: E cosa ci farai vedere tu da qui fino alla fine?
18: Ma sicuramente anche domani sarà una bella tappa e cercherò di dare il meglio, e se avrò giornata libera proverò fino alla fine.
6: Grazie mille Edoardo.
18: Grazie.
6: A voi la linea.
12: Beppe.
17: Sì, no, ma è giusto, fate parlare i protagonisti, i ragazzi di oggi che meritano sicuramente. No, stavo solo dicendo che le aspettative erano queste, purtroppo non abbiamo un corridore nei primi che può essere nei primissimi in classifica, ma d'altra parte questo è ciò che abbiamo e dobbiamo sperare che questi ragazzi facciano il meglio possibile. Come hai detto tu, tre tappe vinte, non mettiamo limiti, ci sono ancora tante giornate per delle fughe, per dei risultati di tappe personali, e speriamo che qualcuno arrivi il più vicino possibile ai primi di classifica, al podio ad esempio. Però insomma non facciamoci illusioni, il nostro ciclismo, i nostri ragazzi sono questi oggi.
12: Sì, e insomma, direi che probabilmente le attese sono poi state confermate dal responso della strada. Il giro però non è ancora finito. Beppe Saronni in collegamento con la linea d'arrivo di Andalo. Cristiano.
1: Saluto ovviamente Beppe Saronni, sulla base anche di quanto stavi dicendo in precedenza, però mi viene, non dico di fare una domanda, è vero che i nostri sono questi, però nei grandi giri forse il dominio è sempre dei soliti, dei tre, mettiamoci Pogacar che quando corre o vince arriva secondo, mettiamoci Vingegaard che quando corre o vince arriva secondo, e poi forse Vanderpool non si esce, almeno per i grandi giri e per le classiche, da questi, no? C'è questo dominio forse assoluto di questi tre corridori, mettiamoci anche Vanderpool per le classiche.
17: Ma sì, sì, sicuramente, questi tutti i nomi che tu hai fatto sono al momento corridori, talenti al momento irraggiungibili. Il Vingegaard al Giro d'Italia sta facendo il Pogacar di turno, diciamo, perché è un corridore comunque, devo dire, che mi è sempre piaciuto, nonostante non sia completo come Taddei, ma è un corridore che quando è in buone condizioni, poi insomma, ha battuto anche Taddei in due tour, quindi è tutto dire. Certo, come tifoso, come spettatore, come italiano mi piacerebbe avere qualche protagonista in più, no? Qualche italiano in più che possa lottare per una classifica, che possa essere presente protagonista in più, però insomma l'abbiamo detto, arriveranno tempi migliori e in questo momento tifiamo comunque, no? per i nostri ragazzi che sicuramente, come vediamo tutti i giorni, ce la mettono tutta.
1: Ghiro per Beppe Saronni.
2: Grande Giuseppe, ciao, ben ritrovato.
17: Ciao, ciao Ghiro.
2: Senti, allora, io mi ricordo la fucilata di Gudvo, ero sotto il traguardo, che aspettavo che tu arrivari a marance alzate, me la ricordo ancora, però l'argomento è più o meno lo stesso, lo sposto un po', no? Perché leggiamo autorevoli pareri diciamo, quando si dice il tour, la vuelta, al giro manca sempre la qualità, manca questo, quell'altro, allora io non sono di quel parere, però tu sei molto più autorevole di me, qua manca Pogacar, che sappiamo, ha fatto un suo programma, manca Evenepoel e manca Lipovic, che è quello che ha fatto terzo al tour. Cioè, dici un po' il tuo parere, è così scarso il Giro d'Italia?
17: No, ma guarda, allora, l'appassionato che guarda le corse deve ammirare, deve seguire, deve tifare i corridori che sono in corsa, quelli che non sono in corsa non contano. Quindi in questo momento abbiamo dei grandi ragazzi, dei talenti naturali come il danese, ma come tanti altri, e noi dobbiamo tifare ed appassionati ammirare questi ragazzi. Lo ripeto, quindi non è una questione di qualità. L'unico rammarico che credo abbiamo tutti, ma non è, no, ripeto, non è una critica, non è una polemica, è che tutti vorremmo qualche protagonista in più, no? Del nostro paese, ma questo è un sogno che si avvererà, è un momento così, e qualche ragazzo protagonista anche per la classifica arriverà, però io non la metterò giustamente, come dici tu, sulla qualità. La qualità è questa, e dobbiamo ammirare i ragazzi che sono qui presenti e non certo fare delle critiche sulla qualità per ragazzi e corridori che hanno deciso di non venire al Giro d'Italia. Hai ragione tu.
1: Manuel Codignoni per il nostro ospite.
6: Saluto Beppe Saronni, al quale chiedo scusa ancora una volta di essere entrato a gamba tesa in precedenza, no, ma avevamo un ospite.
17: Figurati, ci mancherebbe.
6: Beh, insomma, tu da corridore sai bene, no, che a volte certe parole a caldo sono molto significative. La domanda che ti faccio è molto, molto rapida, anche se vuoi molto tranchant. C'è un Jonas Vingegaard che sta dominando questo Giro d'Italia, no? Uno Jonas Vingegaard che è un corridore molto diverso rispetto a Tadej Pogacar, che venne qui al Giro due anni fa, dominò il Giro, sono loro due i più grandi. Però vorrei tornare su quello che è successo domenica sulla tappa di Milano, e volevo avere un po' un'idea di quello che pensavi tu di quella neutralizzazione richiesta più volte con tante insistenze e poi ottenuta. Da ex corridore ti dico, erano giustificate secondo te quelle richieste oppure si sta andando un pochino troppo avanti?
17: Guarda, non vorrei prendervi troppo tempo. Io da corridore sono stato uno di quelli che ogni tanto cercava cercava, no? Cercava di portare i corridori in queste situazioni, ma io li capisco il corridore cerca di fare un po' meno fatica, di risparmiare energie, di non rischiare troppo, e quando ci sono i circuiti, purtroppo i circuiti sono belli ma sono pieni di curve, e con le velocità che ci sono oggi, ma anche allora era così, si rischia sempre. Tu guarda, il problema è che i nostri tempi gli organizzatori erano molto più fermi e decisi. Un anno, l'anno del Gavia, della neve del Gavia, abbiamo cercato di parlare con Vincenzo Toriani per dirgli di cambiare la tappa, che c'era la neve. Mi ha guardato in faccia, la faccio breve, mi ha guardato in faccia, eravamo in tanti capitani, tanti leader, mi ha guardato in faccia e sapete la risposta che mi ha dato? Beppe, hai voluto la bicicletta. Ecco, questi erano gli organizzatori di allora.
1: E dopo credo ha voluto la bicicletta, pedala, immagino. Giovanni Visconti per Beppe Saronni.
10: Ciao Beppe, è un piacere parlare con te.
17: Ciao, grazie, ciao.
10: Allora, ho fatto questa domanda simile anche ieri a un altro nostro grande ospite, Moreno Argentin. Io sto lavorando come scouter, faccio il talent scout in questo momento, e di giovani promettenti all'orizzonte ne vedo. Secondo te il fatto di non avere più una squadra italiana, tra l'altro Beppe è stato l'ultimo team manager di una squadra dell'ultima World Tour italiana, che poi è diventata la UAE, quindi ha creato qualcosa di grande, può essere quello la differenza di mentalità che c'è nelle squadre straniere, che sia una francese o una belga, che li fa crescere in un altro modo, li fa lavorare in un altro modo, magari più da gregario, che gli toglie quella capacità di essere vincenti? Secondo te può essere il caso questo, oppure secondo te la qualità dei corridori italiani è proprio questa in questo momento e da lì non si scappa?
17: Ma guarda, hai ragione, questo è un'altra valutazione che si può fare. Chiaramente se c'è una squadra di livello italiana ha sempre comunque un occhio di riguardo per il talento e il corridore italiano, lo fa crescere anche in un determinato modo. Nelle e straniere, purtroppo questo grande occhio di riguardo non c'è. O tu sei un talento importante e lo dimostri subito e allora hai il tuo spazio, e dico queste cose ma tu le sai benissimo, oppure ti mettono a fare del lavoro e ad aiutare altri corridori più importanti o altri capitani, e quindi il tuo spazio viene ridotto. Ecco perché hai ragione, una squadra importante italiana sarebbe veramente una via importante per far crescere quei pochi o quei tanti ragazzi giovani che ci saranno nel futuro nel nostro ciclismo.
1: A proposito, credo che Manuel abbia un protagonista di oggi che insomma possa chiarire ulteriormente. Manuel.
19: Sì, è così, abbiamo intercettato in precedenza anche Gianni Moscona, peraltro lui è il più vicino di casa in assoluto perché arriva dalla vicinissima Val di Nonna, con cui abbiamo parlato del giro della sua squadra ma anche di Giulio Pellizzari, suo compagno di squadra. Direi che possiamo ascoltarlo, grazie anche in questo caso alla grande qualità del lavoro della squadra che ci manda in onda. Oggi si correva in casa, tu sei della Val di Nonna, praticamente sei di queste parti, che tappa è stata? Tappa di controllo per quello che riguarda Hindley?
20: Sì, è stata una tappa di controllo, però comunque è stata dura, il ritmo sostenuto tutto il giorno, prima la battaglia per la fuga e poi le squadre di classifica che insomma controllavano, essendoci davanti Caruso che poteva rientrare nella top 10, quindi Tudor e Jaico hanno tirato, hanno fatto un ritmo molto duro nel finale, c'era tanto dislivello, quindi è sicuramente una tappa che ha lasciato fatica nelle gambe.
19: Cosa ci puoi dire di Giulio Pellizzari? L'abbiamo visto staccarsi anche quest'oggi, sta proprio male.
20: Ieri ha mollato, giustamente adesso si prende un paio di giorni senza, per recuperare, senza forzare, ovviamente poteva tenere duro più a lungo, ma ormai la classifica per lui è compromessa, quindi penserà magari a qualche tappa e lavorare in supporto di Jai. Quindi oggi l'ha presa un po' come una giornata di recupero, se così si può dire.
19: Per quello che ti riguarda, sempre bello correre sulle strade di casa?
20: Assolutamente, questi ultimi 3-4 chilometri me li sono proprio goduto, mi sono staccato dal gruppo Maglia Rosa e poi gli sono goduto il mio pubblico.
1: Questo era Moscon, direi a questo punto di tornare allo studio di Roma.
12: Prima di ringraziare Beppe Saronni, sempre disponibile e cortese, oltre che preciso nelle sue analisi, ecco, lasciamoci con questa previsione. Tu la puoi fare, Beppe, no? Conoscendo come va il mondo del ciclismo di ora. Potrebbe accadere quello che temo io, quindi può essere una visione completamente sbagliata la mia, per carità. Potrebbe accadere negli anni futuri che al Giro, no? Giro d'Italia, dopo averlo già vinto, non vedremo più né Pogacar né Vingegaard avviato a vincerlo quest'anno, e che magari, no, dico, allo stesso Pogacar possa bastare il solo successo alla Milano-Sanremo di quest'anno per non partecipare più alla classicissima. C'è questo rischio, cioè che alla fine le corse italiane servano soprattutto per entrare nella rosa dei ristretti e poi bye bye.
17: Ma sì, è una considerazione secondo me valida. Tieni presente che Taddei ha dei programmi importanti, perché io credo che in questo momento si debba concentrare, e tra l'altro è uno dei pochi corridori che lo può fare in questo momento, concentrare con un obiettivo veramente importante, quello di vincere il quinto tour e, perché no, superare corridori importantissimi per arrivare a vincerne il sesto, il primo corridore di tutti i tempi a vincere sei tour, quindi è un obiettivo importante. Però attenzione, però Taddei lo conosco abbastanza bene, lui al di là dei programmi, al di là di tutte le attività e le cose importanti che vanno fatte, lui, a lui piace correre in Italia, e avete visto con la Sanremo, nonostante una grande classica che ha sempre corso da protagonista, ma ha sempre fatto fatica. Quest'anno è riuscito a vincerla, ha degli obiettivi importanti. Io credo che le corse e le gare italiane siano sempre ambite da tutti, no? E quindi è una tua, è una considerazione giusta, ma credo anche che poi il corridore e i corridori, le corse che amano di più, poi alla fine le vogliono fare.
12: E prendiamo davvero come auspicio quest'ultima dichiarazione di Beppe Saronni. Grazie davvero, Beppe.
17: Buona serata a tutti.
12: Pubblicità.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
0: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
21: Quanti anni hai?
0: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
22: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
23: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
22: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
24: Fuori giro, il dopo tappa.
12: 17.36, andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti. L'assistenza tecnica oggi è firmata Francesco Pio Naglieri. Nuovamente Andalo,
1: dove ricordiamo ancora una volta la vittoria di Michael Wagren, danese dell'Education First, che ha vinto per distacco su Leknesund e Damiano Caruso. Classifica generale che cambia non per le prime posizioni ma per quello che riguarda la questione Caruso, che fa un bel salto in avanti di 4 posti. Allora Vingegaard è ovviamente sempre il leader della generale con 4 minuti e 0,3 su Gall, 4 e 27 su Timen Aresman, Hindley a 5 minuti, poi abbiamo ottavo Pigazzoli a 7:57, nono Damiano Caruso a 8 minuti e 34, nei 20 anche Giulio Pellizzari che è a 30 minuti e 52, 21esimo c'è Giulio Ciccone con la maglia ciclamino che torna sulle spalle di Jonathan Narváez, che è andato a sprintare sul traguardo volante, adesso ha circa 12 punti di vantaggio su Paul Magnier. Evidentemente il corridore della UAE sta puntando forte su questa classifica punti. Maglia azzurra degli scalatori ovviamente di Jonas Vingegaard, che ha vinto tutti gli arrivi in salita, e che ha anche maglia rosa, maglia bianca per Afonso Eulalio, l'ex maglia rosa. Seconda posizione per quanto riguarda la classifica, maglia azzurra per Giulio Ciccone, che dunque anche domani indosserà la maglia degli scalatori, perché ovviamente a Vingegaard ci sarà, per Vingegaard ci sarà quella rosa. Stiamo aspettando ovviamente anche le parole di Valgren, vincitore di giornata, che ha avuto anche un periodo complicato, un brutto infortunio, frattura del bacino, che per un corridore è, insomma, anche, potrebbe essere anche un punto di non ritorno. A volte lo è stato, no Giovanni?
10: Beh sì, lo è, soprattutto alla sua età, 34enne, ormai si avvia verso il fine carriera, e oggi un grande premio per lui, perché se l'è strameritata, non ha sbagliato neanche una mossa, e ha inseguito sempre più forti in salita e alla fine ha vinto la grande sfruttando quel chilometro a lui più congeniale.
1: E poi il nostro Ghirotto versione Sherlock Holmes ha capito cosa significava quel dischetto verde che si è tolto dalla tasca e ha mostrato al momento dell'arrivo sul traguardo.
2: Sì, è un simboletto che porta sempre in corsa e che fa il paio a Vingegaard. Ha baciato la foto del figlioletto, che non si è vista perché l'ha tenuta verso il suo sguardo.
1: Ecco, come Vingegaard bacia il manubrio, Valgren bacia questo dischetto, evidentemente dove sono rappresentate le foto del figlio. Con Vingegaard che vivrà anche domani, credo, Ghiro, un'altra giornata tranquilla o no?
2: Ma no, non direi, giornate tranquille ormai in questo Giro d'Italia non ce ne saranno più, forse l'ultima di Roma, ma anche là saranno coltelli tra i velocisti, che arriverà. Domani fai della Paganella Pieve di Soligo, 171 chilometri, l'inizio un po' tortuoso, ci sono degli zampellotti, però la parte finale è quella che insomma vedrà chi potrà in qualche modo cercare di andare a vincere questa tappa, perché c'è uno strappo difficilissimo, tipo Belgio.
19: Chiedo scusa,
2: no?
19: Massimo, perché siamo con l'eroe di giornata, We Are with the hero of the day, Mikael Valgren. Today it was all about legs, but also tactics and mind.
20: Yeah, so it's basically a perfect stage for me, right? It was a really hard day. First to get in the breakaway was really hard, and then step by step, more and more people came up, and it was like some annoying names for me, like, you know, when I saw Narváez and Vlasov and, you know, so many, like, Rubio, I was like, it's not gonna be my day, you know. But yeah, I played it smart, and luckily I had really good legs as well, you know, so that helped a lot.
19: What about the emotion about this victory?
20: Yeah, it's pretty emotional, you know. Like, I was just talking to Anas before, and it means a lot to me, you know. Like, I had a quite long career without a Grand Tour stage victory, and I was close a few years ago here in Italy, and but in the Tour I never really seemed to get it right, you know. And this year I really trained hard to be ready for it, and because I think winning a Grand Tour stage is just, I wouldn't say career changing, because now I'm also quite old, but like it's just something that's always going to be there in the history, you know. So for me it's just really, really important.
19: Well deserved, congratulations, thank you very much. Traduco rapidamente le parole di un emozionato Mikael Valgren. Ha detto: ci temevo tanto a questa vittoria perché insomma avevo lavorato tanto in questa stagione, vincere una tappa in un grande giro è sempre qualcosa di speciale, ma non è facile per un corridore come me. Avevo già ottenuto delle vittorie, c'ero andato anche vicino qua in Italia, ma insomma vincere qua al Giro d'Italia oggi in questa maniera è stato veramente qualcosa di importante. Riguardo alla tappa è stato anche abbastanza spiritoso, perché la domanda che gli ho fatto è stata una questione di gambe ma anche di testa e di tattica. Lui ha detto sì era una tappa perfetta per me, e poi ha fatto un della serie: non era esattamente perfetta per me, soprattutto quando ha visto il novero dei corridori che erano in fuga con lui, gente come Rubio, gente come Narváez, gente come Vlasov. Ha detto non sarà la mia giornata, però è stata una questione di pazienza, di tattica, di cervello e di cercare di trovare il momento giusto. Poi insomma le gambe al momento giusto hanno girato bene ed è riuscito a ottenere questo successo. A voi.
1: E allora Valgren, che peraltro ha un buon rapporto con il nostro paese, perché tra le sue vittorie ovviamente anche a livello juniore si è iniziato proprio a vincere in Italia, al Giro della Lunigiana, poi è arrivata anche al Giro della Toscana, la Coppa Sabatini, e come ricordava anche in Radio Cronaca prima di quest'oggi, la vittoria alla Tirreno Adriatico di quest'anno nella Marotta Mondolfo. Queste insomma le vittorie, ovviamente l'Amstel rappresenta l'apice per il danese della Education First. Dicevamo, domani con una tappa anch'essa movimentata, direi non per velocisti.
2: No, non per velocisti, adatta alle fughe. Stavo dicendo, nella parte finale si entra nella provincia di Treviso, territorio del Prosecco, e là nel muro di Ca del Poggio si capirà chi potrà in qualche modo scattare e andare a vincere una tappa che è tutto sommato non difficilissima, ma quello strappo lì dove ci sono pendenze anche al 18-20% potrà dirci qualcosa.
1: Eh sì, perché insomma è una tappa in cui quel muro, il muro di Ca del Poggio, che è praticamente una meta storica per il ciclismo, e ci attendiamo tantissima gente ovviamente domani, però è anche chiaro che è quello il punto chiave della frazione di domani.
10: Muro di Ca del Poggio, momento morale per me del quale detengo il com, il king of mountain, nel senso che il tempo migliore su quella salita è ancora il mio da qualche anno, domani verrà completamente cancellato e sono sicuro.
1: Domani quindi cercheremo ovviamente di buffare,
10: no? No, ma a parte questo è una tappa difficile da interpretare, ci sarà una fuga anche domani, l'ho detto anche per altre tappe, se andrà via troppo tardi qualcuno potrebbe controllare questo tipo di tappa. Mi viene in mente un nome su tutte riguardo le squadre, Movistar, perché anche oggi è battuta, è una salita corta e dura dove un corridore come Aular può tenere duro mentre gli altri velocisti possono staccarsi, e a quel punto potrebbe giocarsi nuovamente le sue carte in volata per provare a vincere questa benedetta tappa.
1: E vedremo, io non escludo Narvaez, non so se a voi vi piace come chiamata.
10: Deve fare ancora punti, oggi ne ha fatti sia al traguardo volante che all'arrivo con il nono posto, e domani sicuramente ci proverà ancora.
2: No, Giovanni, bella novità,
1: No, vabbè, mi sembra abbastanza in forma, l'ho dimostrato anche quest'oggi, che abbia anche la volontà ovviamente di fare punti per quanto riguarda la classifica Maglia Ciclamino. Ha vinto ancora un danese al Giro d'Italia, caro Giovanni Scaramuzzino, Valgren, che è il primo sotto il traguardo di Andalo davanti.
19: Ti chiedo scusa Cristiano, siamo con un signore che qui è di casa, ma soprattutto un signore che il Giro d'Italia l'ha vinto due volte, Gilberto Simoni. Ti sta piacendo questo giro?
3: Sì, beh, sai, il Giro d'Italia per me insomma ha un bel significato e anche dei bei ricordi. È un ciclismo un po' diverso, non dico che il mio era già diverso da quello di prima, insomma le cose cambiano e meno male in qualche modo dobbiamo adeguarci. Credo che oggi la tappa sia stata combattuta e quindi insomma abbia dato lo spettacolo che il ciclismo insomma cerca.
19: C'è un Vingegaard che con quattro scatti ha vinto quattro tappe fino a questo momento. Tu parlavi di ciclismo diverso rispetto a quello dei tuoi tempi, proprio parliamo un'altra lingua.
3: È vero, da una parte lo invidiavo perché ho detto è troppo facile vincere così, sembra che non abbia avversari, però le velocità sono alte, l'intensità di corsa c'è, in realtà insomma non saprei neanche io qual è il segreto per batterlo, sicuramente insomma è il ciclismo che va forte.
19: Il giro degli italiani, le due P, Pellizzari e Piganzoli, le due facce di una stessa medaglia, Pellizzari ieri in difficoltà, un Piganzoli invece scintillante, gli sarebbe piaciuto avere un gregario come Piganzoli?
3: Beh sicuramente, a me io non ho mai avuto un gregario così, mi sarei veramente tolto dai problemi più di qualche volta, dovevo arrangiarmi, però sicuramente insomma fa buon sperare, perché crescere alle spalle di un corridore così abbia speranze per il ciclismo italiano.
19: Per quello che riguarda invece Pellizzari, ha beccato una serie di giornate, no, è stato anche male, il consiglio che gli dai per resettare dall'alto della tua esperienza?
3: Ma prima di tutto all'età dalla sua parte, io credo abbia anche l'idea, si può sbagliare, E la pressione, queste squadre, io dico delle cose magari non scontate, però queste squadre costano un sacco di soldi, danno un sacco di responsabilità e questa responsabilità ha un peso. Lui credo che magari abbia sentito questa responsabilità perché era pronto, è solo che il Giro d'Italia è una cosa che devi costruire un po' giorno per giorno e avere anche un po' la tranquillità che insomma i giovani magari non hanno.
19: Grazie Gilberto Simoni.
3: Ok, grazie.
19: A voi la linea. Grazie.
1: Insomma, con Gibo Simoni ti restituiamo la linea, Giovanni Scaramuzzino.
12: E stamane l'omaggio a Gianni Motta, lo dicevamo in apertura, nella sua Cassano d'Adda a 60 anni dalla conquista del Giro d'Italia, tappa che ha poi attraversato la provincia di Brescia per concludersi in Trentino, due luoghi questi condensati in una Milano-Sanremo, proprio così, quella del 1980, indimenticabile per il suo vincitore Pierino Gavazzi, da Provaglio di Iseo, bresciano appunto, classe 1950, il tutto nel racconto del radiocronista di allora, Trentino, Giacomo Santini.
5: Ultimo chilometro, osserviamo ancora Polantier, ha un vantaggio di circa una ventina di metri nei confronti del gruppo, un drappello di 40 uomini che lo sta inseguendo, tutti i migliori sono in questo gruppo, 40 o 50 uomini ma non di più, sono i resti della Milano-Sanremo, della 71esima edizione, altri corridori che sono ritirati hanno dovuto raggiungere il campo sportivo, Polantier è stato raggiunto, noi stiamo affrontando in questo momento una curva, stiamo per avvicinarci alla Fontana, sta affrontando un'altra curva, ultimi 500 metri a terra linea Santini.
7: Puntano adesso, sono ancora piuttosto lontani defilati lungo le transenne, c'è una maglia del campione del mondo razza nelle primissime posizioni, c'è molta confusione, anche Francesco Mosè tenta di farsi largo, al suo fianco c'è Roger De Vlaeminck, è una volata fino allo stadio, c'è Gavazzi in prima posizione, è una volata fra Gavazzi e De Vlaeminck, vince Gavazzi, primo Gavazzi, secondo è Saronni, terzo Rasse, campione del mondo, Gavazzi con una volata indovinatissima, è uscito ai 100 metri, forse anche meno, è riuscito ad infilare Saronni, De Vlaeminck e Rasse.
12: La radiocronaca di Giacomo Santini in motocicletta. La voce l'avete senz'altro riconosciuta, era quella di Enrico Ameri. Gli ultimi minuti della trasmissione insieme ad un altro graditissimo ospite è il team manager della Jaico Alula, Brent Copeland. Buonasera Brent.
8: Buonasera, buonasera a tutti.
12: Salto il mio giro di domande e ti consegno subito a chi da Andalo sta raccontando per Radio 1 il Giro d'Italia numero 109. Cristiano.
11: E ovviamente un grande saluto anche da parte della nostra squadra, da Visconti, da Ghirotto e da parte mia. Comincio io con le domande. Vorrei chiederti intanto se, diciamo così, il giro della squadra sta andando secondo le aspettative, c'è qualcosa che non ti ha convinto, qualche errore che è stato commesso, oppure va bene così?
8: Ma no, purtroppo non sta andando come volevamo. Questo è abbastanza ovvio, iniziato male con la brutta caduta di Andrea Vendram, perdendo sia lui che Felix Engelhardt, è stato due corridori di qualità per tante tappe che potevano essere adatto alle loro caratteristiche. Allora, perdendo loro abbiamo cercato quello che potevamo con Ben O'Connor tenendola lì in classifica, ma sapevamo che quello non era facile. Poi O'Connor si trova in una situazione un po' difficile, perché quando sei nei primi 10 non è facile entrare nelle fughe, allora siamo lì in, diciamo, no man's land in questo momento. Purtroppo terza settimana può succedere di tutto, certo venerdì sabato proviamo ancora, ma non è neanche facile entrare nelle fughe.
11: E si sta confermando anche un po' questo problema, questa situazione in cui abbiamo delle squadre troppo forti rispetto alle altre, o perlomeno, mi spiego meglio, ci siano queste differenze legate anche alle differenze di budget che rendono un po' più squilibrata la corsa, secondo te?
8: Sì, questo è un problema generale che, sì, secondo il mio punto di vista, è un paio di anni che stiamo dicendo questo e è già da un paio di anni che stiamo parlando per cambiare. Anche questo, c'è stato un gruppo di lavoro che è iniziato 2 anni fa, purtroppo si è fermato l'anno scorso per vari motivi, ma adesso è stato deciso di continuare in qualche modo, anche perché se no si rischia di perdere il spettacolo del ciclismo, che è un peccato per i tifosi, no? non solo per le squadre o i sponsor o tutti quanti che lavorano nel nostro mondo, però per i tifosi anche, tutti quanti vogliono vedere una bella gara.
11: Sì, anche perché insomma, se uno dei pregi del ciclismo è quello che teoricamente nulla è mai scontato, se diventa scontato perché ci sono personaggi troppo forti, squadre troppo forti, ecco, può perdersi un po' di quella pill, no? Di quel fascino che ha sempre questo sport meraviglioso. Giovanni Visconti per Brent Copeland.
21: Ciao Brent, noi ci sentiamo abbastanza spesso.
8: Ciao Giovanni, ciao.
21: Ti faccio questa domanda, vai, col senno di poi è facile parlare, però forse vedendo anche la tappa che ha fatto Caruso oggi, un Ben O'Connor leggermente più indietro in classifica in questo momento sarebbe stato quasi sarebbe sarebbe stata quasi una cosa migliore, perché spesso al Giro o anche al Tour si vede come corridori con le sue caratteristiche dal quale magari ci si aspetta un piazzamento più vicino alla top 5, ma poi per un motivo o per un altro le cose non vanno bene, vanno un po' fuori classifica e poi con una fuga tornano nuovamente nella top 10. Forse sarebbe stata una soluzione possibile, però è giusto per parlarne così col senno di poi. E poi quanto manca Vendrame in questo Giro, perché almeno in 3-4 occasioni sarebbe stato lì a lottare per la tappa.
8: Sì, questo assolutamente sì, ma non solo Vendrame, se si parla anche di corsa in generale, perdendo un Adam Yates poteva essere un'altra gara contro Vingegaard, però purtroppo queste cadute sono sempre più spesso e stiamo lavorando anche su questo per cercare di migliorare le cose. Per invece, per quanto riguarda Ben, lui oggi ha provato, era nel gruppo di Caruso, però poi la Visma ha chiuso quasi subito sul gruppo, allora lui ha capito subito che sarà difficile andare in fuga, e a quel punto lì, se non hai dei corridori, lo sai meglio di me, con le gambe nella terza settimana di entrare nella fuga come oggi non è neanche facile.
11: Massimo Chirotto per il nostro ospite.
9: Ciao Brent, tu magari non mi conosci.
8: Ciao,
9: ma
8: Massimo,
9: io sì.
8: Ciao. Sì, ecco. Certo.
9: Ecco. No, allora tu sei un top manager di grande esperienza, credo tu abbia lavorato anche in altri ambiti dove insomma i soldi giravano e girano ancora. Il ciclismo, no? Che è sicuramente uno sport popolare che dà visibilità, che cosa può fare di più a livello internazionale per trovare più soldi, cioè per avere anche dei brand più potenti, più internazionali? Non so se è una domanda difficile, ma sono certo che tu sei all'altezza di poterci dare una informazione.
8: Ma è la domanda d'oro. Purtroppo non abbiamo la risposta d'oro per darvi, però è una questione che parliamo in continuazione, perché il ciclismo sta facendo di tutto, l'avete detto voi prima, uno dei sport, se no il sport più bello del mondo a livello visibilità, 3 settimane come Giro d'Italia, è un vero spettacolo. E dobbiamo cambiare il modello di business, questo sicuramente, non solo il budget cap o cercando di fare un tetto sul salario dei corridori o le spese operative eccetera, però anche un altro modo di portare all'entrata nella squadra, a parte solo i sponsor. E questo è un discorso che stiamo facendo in continuazione. Abbiamo creato questo gruppo di lavoro, come detto prima, dove abbiamo lavorato parecchio per un anno e mezzo, purtroppo si è fermato. E ci sono state anche tante belle idee che sono state scambiate in questo gruppo di lavoro. Per fortuna inizieremo ancora, perché credo che anche UCI ha capito che qualcosa deve cambiare, altrimenti diventerà sempre più difficile.
11: Eh sì, perché poi insomma lo ricordiamo, no? Un'altra delle caratteristiche del ciclismo è quello che sostanzialmente non ci sono i cartellini, no? Come nel calcio, quindi magari si cerca di fare un investimento su un corridore di prospettiva, a fine contratto quel corridore di prospettiva va da un'altra parte, non c'è nessun, diciamo così, tra virgolette, risarcimento alla squadra che lo ha fatto crescere. Anche questa, una banalissima idea che mettiamo sul piatto, ma non sono certo io il primo ad averla tirata fuori. Tornando invece all'aspetto sportivo, Brent, Vingegaard mi sembra assoluto padrone di questo giro, ma la Decathlon ci ha provato. Si può attaccare secondo te la Visma e il danese? Si può provare ad avvicinarsi? Perché insomma ha vinto sì, ma non ha stravinto nelle quattro tappe in cui è arrivato primo.
8: Sì, questo è vero, l'abbiamo visto anche la cronometro che non ha fatto una crono come aspettavano tutti quanti, allora è tutto possibile. Sapete meglio di me, credo che nella terza settimana può succedere di tutto, però sulla carta in questo momento è assolutamente padrone della corsa. Poi venerdì e sabato sono due tappe molto particolari, molto difficili. Qualcuno speriamo che si prova per dare spettacolo, e il spettacolo che merita i tifosi.
11: Ok, benissimo. Allora ricordiamo ancora una volta quello che è successo quest'oggi con la vittoria di Wagren davanti a Leknesund e a Caruso, con ovviamente Jonas Vingegaard che resta maglia rosa e con Narváez che invece sfila la Ciclamino. A Magnè direi a questo punto di tornare allo studio da Giovanni Scramozzino per salutare il nostro ospite.
12: Senz'altro, grazie Brent Copeland, team manager della Jaico Alula, e buona serata.
13: Grazie, buona serata a voi.
12: Ricordo, facendo un salto nel calcio, che Maurizio Sarri ha appena ottenuto la risoluzione contrattuale con la Lazio, tutto è pronto perciò per il suo trasferimento sulla panchina dell'Atalanta, Atalanta che oggi ha invece ufficialmente salutato il suo direttore sportivo Tony D'Amico, che quindi raggiungerà Gasperini alla Roma. Cristiano Giuntoli, ex Juventus e Napoli, quindi arriverà in nero-blu e ha proprio caldeggiato l'ingaggio di Maurizio Sarri. Si dispongono come tessere del domino tutte quelle che sono le vicende legate a voci che ovviamente hanno accompagnato le ultime battute del torneo di Serie A. Va ricordata nel tennis anche l'eliminazione purtroppo di Federico Cina ad opera dell'olandese Jesper de Jong sulla terra rossa parigina del Roland Garros. In campo femminile la quattro volte campionessa Iga Swiatek invece accede al terzo turno, seconda prova del stagionale del Grand Slam dopo l'Australia, e quindi brava, bravissima. Per ciò che concerne invece il suo impegno odierno, ha superato Sara Bejlek, la ceca numero 35 del mondo, in un netto, con un netto 6-2, 6-3. Grazie a tutti voi per il cortese ascolto, un grazie che estendiamo naturalmente a Umbretta Conti in regia e a Francesco Pio Naglieri alla console, da Giovanni Scarabelli Ramuzzino. L'appuntamento sulle strade del Giro è rinviato a domani. Adesso linea ai colleghi dell'informazione. Voi, mi raccomando, restate sulle frequenze di Radio 1. A domani!
24: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente. La TV iraniana anticipa i contenuti del possibile accordo con Washington. Tra questi la riapertura entro 30 giorni di Hormuz, che passerebbe in cogestione tra Teheran e l'Oman, e una risoluzione vincolante delle Nazioni Unite per dare forza all'intesa stessa. Ma la Casa Bianca smentisce. In studio per gli aggiornamenti Marco Barbonaia.
4: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. Si tratta di complete invenzioni. Arriva lapidaria la smentita di Washington a quanto annunciato oggi dai media iraniani e ancora una volta si torna indietro come nel gioco dell'oca. La TV di Stato di Teheran aveva diffuso quello che aveva definito il testo del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Questi punti principali: entro un mese l'Iran ripristinerebbe il traffico commerciale nel Golfo Persico al livello di prima della guerra, ma lo stretto di Hormuz non sarebbe riaperto completamente. Iran e Oman controllerebbero il transito sulla base del piano che stanno negoziando. Gli Stati Uniti ritirerebbero le loro forze belliche dall'area circostante l'Iran e revocherebbero il blocco navale. Del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano. D'altra parte Teheran ha più volte insistito che questo argomento verrà trattato dopo la tregua. Se si arrivasse a un accordo tra Stati Uniti e Iran, inoltre, il testo dovrebbe essere sostenuto entro 60 giorni da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, poi la doccia fredda da Washington. Il presidente iraniano Pezeshkian, intanto, in occasione delle celebrazioni della festa del sacrificio, l'Eid ul-Adha, che celebra la disponibilità del profeta Ibrahim a sacrificare suo figlio Ismaele obbedendo al comando di Allah, ha detto ai musulmani di tutto il mondo: non bisogna avere paura dei faraoni di quest'epoca.
3: Sul fronte libanese la tregua sembra sempre più solo un ricordo, mentre Hezbollah parla di scontri ravvicinati con le truppe israeliane a ridosso del fiume Litani. Tel Aviv ha continuato a bombardare diversi centri a sud di Beirut, tra questi Nabatiglie, dove un anziano è stato ucciso da un drone. Pochi minuti fa foto e video sui social hanno mostrato migliaia di residenti di Tiro che scappano in auto dopo i nuovi avvisi di evacuazione dell'IDF. In Italia Giorgia Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità. Qualcuno la considerava una sfida impossibile, eppure non ci siamo scoraggiati e ci siamo messi al lavoro, ha detto la Premier in un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR a Milano. Ora è il momento di spingere sull'acceleratore, ha esortato Meloni. La cronaca non si ferma, la strage degli infortuni sul lavoro, le ultime vittime sono tutti operai tra i 30 e i 40 anni.
5: 4 persone nell'arco di 24 ore sono morte sul posto di lavoro. Un operaio, Giacomo Pucci, è deceduto nel comune di Altopascio, Lucca, all'interno di un'azienda attiva nel settore dei prodotti farmaceutici. L'uomo è rimasto schiacciato da una pressa. Un'altra vittima nel Reggiano, Simone Dallai, ha perso la vita in un'azienda di Cavriago. L'uomo è rimasto incastrato sotto un muletto. Stessa dinamica anche a Catania, dove Francesco Cannone guidava un carrello elevatore in un'azienda di logistica. Un operaio 35enne ucraino, dipendente di un'azienda di installazione di impianti fotovoltaici nel siracusano, è morto in un incidente sul lavoro ieri, ma la notizia si è saputa solo oggi. L'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion, ma è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. Simona Decina, GR1.
3: A Trieste, quarta tappa del progetto Rai Coltiva il futuro. Sono state messe a dimora piante provenienti dai vivai del Comando per la

0: A ciò che non si vuole dimenticare, le radici sono quelle delle 22 piante messe a dimora nel giardino pubblico di Piazzale Rosmini a Trieste, intitolato a Marco Lucchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Rovatin, operatori dell'informazione che hanno perso la vita a Mostar e a Mogadiscio. Alberto Veracini, reparto Carabinieri Biodiversità.
1: Io ho in mano un bianco spino. Il significato è simbolico, è di sollecitare, di prestare sempre più attenzione a quello che è l'ambiente che ci circonda.
0: L'iniziativa è la quarta tappa del progetto RAI Coltiva il Futuro, ideato da RAI per la sostenibilità e inserito nel programma dell'ARMA Un Albero per il Futuro. Guido Corso, direttore sede RAI di Trieste.
2: Sostenibilità in questo caso significa anche non dimenticare. Questa piazza ritiene una memoria particolare, che è quella dei nostri quattro colleghi scomparsi nel 94, e quindi per noi significava anche ricordare il seme che hanno piantato loro, un seme di servizio pubblico, di dovere e di servizio per la comunità.
3: Clara Zani per il GR1.
4: È tutto, ancora buon ascolto.
5: Podcast Original.
6: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
5: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
7: Tempi supplementari che si aprono in diretta su Rai Radio 1 Sport 6 minuti dopo le 18, come sempre nei giorni scanditi dalle tappe del Giro d'Italia. Intanto bentrovati ancora da Guido Ardone al microfono. Vado subito a salutare Ombretta Conti che ci accompagna in regia con Max Gambino alla parte tecnica. A proposito di giro, avrete seguito senz'altro in simulcast con Radio 1 il lungo racconto dell'arrivo di tappa alla 17esima ad Andalo, la vittoria del danese Valgren, con un terzo posto comunque da segnalare di Damiano Caruso. Non cambiano gli equilibri generali della corsa rosa, sempre più nelle mani dell'altro danese Jonas Vingegaard, che consolida il primato più che mai, si è limitato a controllare in questa frazione senza grossi strappi e conserva 4 minuti poco abbondanti di vantaggio sull'austriaco Felix Gall e 4:27 sull'olandese Arensman. Tanto per riassumere quello che è stato il lavoro di giornata dei nostri quattro moschettieri al seguito della corsa rosa, e che ritroverete ovviamente domani con gli aggiornamenti flash allo scoccare dell'ora e della mezz'ora, e poi dalle 16:30 con la lunga diretta con Giovanni Scaramuzzino in studio per quella che sarà domani appunto la 18esima frazione tra il Trentino e il Veneto, con l'arrivo a Pieve di Soligo. Saremo in provincia di Treviso, anche questa frazione poco mossa, frastagliata per così dire, si va verso il gran finale di questa edizione della Corsa Rosa. La nostra ora invece in vostra compagnia fino alle 19. Beh, intanto le notizie che sono arrivate anche in questa fascia in cui ci siamo concentrati sul Giro d'Italia, sì, nell'aria, ma poi ufficializzate, ed è tutta un'altra cosa l'addio consensuale tra Maurizio Sarri e la Lazio, con tanto di nota del club, ringraziamenti di rito, il saluto al comandante così soprannominato. Sì, era nell'aria e si sapeva, però l'ufficialità adesso può far scattare come sempre l'effetto domino, perché a questo punto la Lazio potrebbe attendere definitivamente Gattuso, e allo stesso modo Sarri sembra destinato alla panchina dell'Atalanta. Di un'altra panchina ballerina, ma molto molto importante, parleremo nei prossimi minuti, nello specifico quella del Napoli. Il dopo Antonio Conte sarà l'insegna di Vincenzo Italiano, sarà l'insegna di Max Allegri, per limitarci ai due nomi più gettonati in queste ore, ma poi magari non esclusa anche una terza pista. Sarà l'occasione, parlando poi con un ex azzurro tra pochissimi minuti, di tornare anche su una bella, bellissima iniziativa di ieri sera al Maradona, dove si sono riviste tante leggende del passato, la notte dei leoni, le legends cosiddetti, tanti calciatori che hanno vestito la maglia azzurra anche in tempi recenti, iniziativa benefica, quindi già di per sé molto molto importante, e così ci faremo anche un po' raccontare il suo punto di vista da ex difensore, ed ecco un altro piccolo indizio su quello che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Poi, come sempre nelle edizioni per così dire ridotte di tempi supplementari in questi giorni, andremo un po' ad addolcire per quanto possibile l'amarezza di un altro mondiale che seguiremo certo come Rai Radio 1 minuto per minuto la prossima estate, anzi tra pochi giorni a partire dall'11 giugno, ma che non vedrà l'Italia tra le squadre partecipanti. Allora stiamo tornando via via sulle grandi partite del passato, ovviamente raccontate dalle nostre voci. USA 94, una semifinale, il penultimo atto prima di quella finale purtroppo dolorosa.

perse i rigori contro il Brasile nell'Afa Torrida di Pasadena. Stiamo ovviamente parlando di ciò che è accaduto nell'estate del 94 e sapete benissimo che stiamo parlando di Italia-Bulgaria. Fu anche l'estate, fu ancora una volta l'estate di Roberto Baggio. Chiuderemo così con il riascolto di una sintesi ovviamente di quella partita. Tra pochissimo la panchina del Napoli e la notte dei leoni, le leggende che si sono riviste al Maradona, l'ex San Paolo, nella serata di ieri. Riaccendiamo anche la musica, lo facciamo ed è un vero piacere, con gli Smith, There is a Light, Never Goes Out.

0: Icona degli anni Ottanta, senza ombra di dubbio, gli Smiths da Manchester. Manchester mi fa venire in mente, insomma, una delle notizie di giornata, in attesa ovviamente di ufficialità, ma è fatta per l'approdo allo United di Ederson dall'Atalanta. Atalanta che, insomma, incasserà un bel bottino, giustamente, per un pezzo pregiato. Atalanta che si separa dal direttore sportivo Tony D'Amico. E poi mettiamoci nel mucchio delle notizie di oggi, anche perché stiamo parlando di un campione del mondo, un accordo verbale definito, un contratto biennale di Alessandro Nesta all'Avellino. Ed è comunque un nome che si rimette in gioco, con un allenatore che insomma ha avuto tante esperienze in questi anni. E poi ci sono le altre panchine, restando in Campania ma andando evidentemente nel capoluogo. Il Napoli cerca di costruire il dopo Conte, italiano, Allegri, lo sapete, le voci di queste ore, ma poi non è detto che non ci siano sorprese. Ne parliamo anche per tornare sulla bellissima serata del Maradona di ieri, la notte dei leoni, delle grandi stelle del passato, anche recente, in maglia azzurra. E non poteva mancare un gran bel difensore, a me piace definirlo sempre così. Gli chiederemo com'è andata e cosa penserà della panchina azzurra che starà poi per arrivare. Fabiano Santacroce, sempre ben trovato su Radio 1 Sport, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Raccontaci intanto, per cominciare, le emozioni e anche quelle fisiche, perché poi insomma partita è stata partita ovviamente. Voi siete tutti degli eterni ragazzotti, lasciamelo dire, però magari se non si gioca poi per un po' con continuità e ci si ritrova in campo davanti a tantissimi spettatori, è stata una bellissima festa. Attenzione, ci tengo a ribadire le iniziative benefiche per il Santo Bono, che è un importantissimo ospedale pediatrico, per il carcere minorile di Nisida, per la costruzione, il finanziamento di un teatro, quindi tutti scopi assolutamente encomiabili. E poi in campo, Fabiano, com'è andata per te?
1: Stancante sicuramente, non mi ricordavo fosse così grande il campo da calcio, però no, è stata un'emozione veramente indescrivibile, rivedere tanti ex compagni, tanti amici, dopo così tanto tempo, ritrovarsi nello stesso stadio con tantissima gente, perché si è mobilitata tanta gente per questo scopo benefico, è stato bellissimo.
0: È giusto ricordare poi, per chi non lo ricordasse appunto, io do magari le cose per scontato, che Fabiano Santacroce proprio in maglia azzurra ha celebrato il suo esordio in Serie A, si era messo particolarmente in luce a Brescia ed era un bel Napoli che era da poco tornato nel massimo campionato ma stava iniziando un periodo di costruzione, riassaporò anche l'Europa pian piano a piccoli passi, e poi lì è cominciata la storia che è andata avanti nel corso degli anni, con tanti protagonisti che al Maradona si sono visti ieri. Fabiano, sempre sul filo dell'ironia, peccato che i vari Mertens e Caglioni, Insigne, insomma, un pensierino per l'anno prossimo. Ora non sappiamo chi sarà l'allenatore, però io li ho visti abbastanza in palla e in forma ancora. Il vizietto non l'hanno perso, in senso buono ovviamente.
1: Guarda, è stato bellissimo rivederli assieme, rivedere il feeling che hanno tra di loro, perché ci hanno regalato veramente delle azioni molto belle, ed è stato grandioso poi vedere tutte le reazioni di chi è stato allo stadio. Quindi mi sono arrivati tantissimi messaggi di gente che è rimasta emozionata, perché abbiamo fatto parte sicuramente di un Napoli sempre in crescita, quindi è stata l'emozione più bella sia per loro che per noi.
0: Avete gettato le basi per ciò che poi è accaduto gradualmente, perché poi i grandi successi si costruiscono gradualmente. Era una squadra che, anche grazie a Fabiano Santacroce e i suoi compagni dell'epoca, pian piano riacquisiva la mentalità di una squadra molto competitiva. Adesso è una squadra vincente, due scudetti in tre stagioni, escludendo ovviamente l'ultima appena finita, un secondo posto, la Supercoppa, Antonio Conte condottiero. Adesso è finita quest'altra storia dopo un biennio. Ti vorrei chiedere subito, Fabiano Santacroce, che cosa ne pensi del fatto che la notizia era ampiamente nell'aria, l'accordo verbale anche qui col presidente De Laurentiis era stato raggiunto già un mese prima, come è stato svelato dopo Napoli-Udinese. Conte ha detto: il mio compito qui è finito, e se l'è anche un po' presa, no, con l'ambiente, un ambiente che tu dal punto di vista mediatico, giornalistico, hai ben conosciuto, è molto caldo evidentemente, come in tutte le grandi piazze. Il tuo parere sulle motivazioni che ha dato Antonio Conte? Troppo veleno, troppi distruttori invece che costruttori, e allora insomma io credo che qui il mio ciclo sia già finito. Questa è un po' la sintesi che ho fatto io.
1: Sì, anche se penso che ci sia sicuramente un di più, perché oramai gli allenatori italiani sono abituati alle critiche che ci sono e ci saranno sempre da parte di tutti. Penso che un po' anche dentro lo spogliatoio un po' il giochino si stesse rompendo, anche perché è difficile riuscire a mantenere il ritmo che vuole il mister, perciò ha lasciato nel momento giusto, magari con dei modi un po' troppo velenosi, questo glielo si può dire, ma ha dato tantissimo al Napoli ed è la cosa che viene sicuramente vista da chi guarda il calcio, da chi ama il calcio.
0: E anche da parte dei tifosi, per quelle che sono le voci che trapelano un po' da Napoli dal punto di vista dell'ambiente, di certo l'addio è stato senza rancori, anche qui in questo caso senza veleni, ma tanto tanta riconoscenza per quello che è stato fatto in questi due anni. Anche qui giochino dell'estate inevitabilmente, poi magari i nodi si scioglieranno a breve. Altro azzurro per Conte, quello della nazionale, e sappiamo bene che sarebbe un ritorno, forse è uno dei pochi che può rivitalizzare un ambiente ultra depresso dal punto di vista calcistico agonistico. Dipenderà, Fabiano, fammelo ricordare, anche poi da quello che sarà il nuovo presidente della FIGC, lo sapremo tra 3 settimane abbondanti, diciamo poco di più, il 22 giugno. Oppure c'è anche la pista che porta al Milan, e lì pure parliamo di un ambiente, come dire, più che depresso, poi tra l'altro azzerato totalmente perché c'è stato un terremoto tecnico e dirigenziale, come sai bene, in casa rossonera.
1: Sì, guarda, un ambiente molto complicato adesso anche Milano, però diciamo l'allenatore sarebbe quello giusto, perché Conte è molto, molto forte nel rifondare e nel riportare le squadre ad alti livelli.
0: A Napoli ha fatto questo, no? Dopo un decimo posto, più macerie di così dal punto di vista calcistico non si può dire, no Fabiano?
1: Sì, ma lui lo ha fatto in tante squadre ed è comunque un allenatore vincente, cioè ti porta ad unire la squadra e riesce a portare la mentalità giusta, proprio quella che serve per uscire a stare ai livelli in cui è stato. Ricordiamo che negli ultimi 7 anni in Italia è arrivato primo o secondo ed è una cosa assurda da vedere, ci sono pochi allenatori così.
0: Sì, sì, il famoso se non vince arriva secondo, che viene attribuito ad Antonio Conte, ma letteralmente è proprio così. La nazionale invece, secondo te, in questo momento può aver bisogno di un enorme motivatore come lui, oppure, perché poi attenzione, chi ha fatto benissimo nelle squadre di club poi non sempre è riuscito a fare altrettanto in nazionale, perché tu mi insegni, Fabiano Santacroce, pure ha avuto un percorso nell'Under 21 per la verità, ma insomma è tutto un altro lavoro il cosiddetto selezionatore, insomma il riferimento a Spalletti era velato ma neanche più di tanto, forse l'unica pecca nella carriera del tecnico di Certaldo, l'unico passaggio a vuoto è proprio sulla panchina azzurra. Conte ne è consapevole però,
1: Sì, lui ne è consapevole, ma bisogna anche valutare il fatto che deve avere giocatori giusti, perché hai poco tempo per allenare, quindi hai bisogno di gente che sia pronta fin da subito, e probabilmente in Italia abbiamo avuto questo tipo di problema, che abbiamo fatto uscire pochi giocatori pronti, quindi c'è un po' di fatica, ma spero che si ritorni poi ai livelli nostri.
0: E intanto si riparte dalle 2 amichevole che ci saranno contro Grecia e Lussemburgo, con Silvio Baldini in panchina, che ha convocato tutti gli under 21, ha portato i suoi ragazzi più Donnarumma, ricordiamolo, insomma, in questa fase transitoria. E poi abbiamo lasciato in sospeso, Fabiano, l'altra metà del discorso, la panchina del Napoli. Insomma, adesso si parla di Vincenzo Italiano, si parla di Max Allegri, sarebbe insomma allo stesso modo clamoroso. Ti chiedo un parere su questi due nomi, non tanto sul merito, sono fior di professionisti, su come potrebbero eventualmente andarsi a innestare in quel tipo di ambiente, o magari se c'è una terza pista, che per ora De Laurentiis, che è un uomo di spettacolo oltre che di calcio, forse ha il colpo a sorpresa ancora in canna e nessuno lo sa.
1: Guarda, ci ha abituato a tanti colpi a sorpresa il presidente, ed è capace veramente di tutto. Sicuramente queste due sono le piste più seguite in questo momento. Italiano mi piace tantissimo per il modo di giocare, penso che sia uno degli allenatori che sta emergendo di più, e lo sta facendo vedere anche con tutte le annate giuste che ha avuto, partendo anche dai non professionisti,
0: dalla Serie D praticamente, no? Ha fatto la gavetta di Sarri, ma molto più velocemente, non so se l'accostamento può funzionare, dai,
1: vincendo molto più velocemente. No, ma è un allenatore molto interessante e sarei veramente curioso di vederlo con una squadra come il Napoli. Per quanto riguarda Allegri c'è poco da dire, magari può essere contestato, ha avuto veramente tante sfortune quest'anno, ma è un allenatore vincente anche lui, quindi anche lui mi piacerebbe.
0: A margine mi viene in mente, come ti spieghi il fatto che nel Milan è presente, no Fabiano, una lampadina che si spegne all'improvviso. Loro vincono il derby, cos'eravamo, ad aprile praticamente, sì. E dopo il baratro, e l'epilogo è stato incredibile, perché anche la partita col Cagliari è un po' lo specchio di una stagione nell'ultima parte indecifrabile.
1: Il Milan ha avuto tanti problemi, tante assenze per loro importanti, per il gioco importanti, poi hanno fatto riferimento tanto a Leao, che in questa stagione si è abbassato un po' come livello e quindi non ha dato l'apporto giusto, ma è una squadra che si sta ricostruendo con tanti problemi, con tante teste, quindi non era sicuramente una situazione semplice, anche se non nego a dire che potesse fare un qualcosa in più, però purtroppo il calcio è così, per una partita persa si è giocato completamente una stagione.
0: Tutta la stagione, ed è un po' quello che è accaduto in casa Juve, ma lì la partita persa in questione era la penultima con la Fiorentina, però celebrare il ritorno della Roma è la favola, ma non è una favola, è una realtà assolutamente solida del Como, è il rovescio della medaglia. Fabiano, per salutarti, ovviamente il sondaggione è di rito, si avvicinano i mondiali e qui tocca trovarsi una squadra, come dire, da seguire con un po' più di partecipazione emotiva. Forse nel tuo caso la domanda è fin troppo scontata, perché un nativo dello stato di Bahia, peraltro con Carletto Ancelotti in panchina e con un titolo che manca da troppi anni, insomma, ho messo insieme bene gli elementi, credo, no? Non scopro nulla di nuovo.
1: Guarda, in più vado anche in vacanza con la figlia di Ancelotti, quindi
0: quindi c'è anche un motivo.
1: Per me abbiamo le nostre famiglie che sono molto amiche, quindi è inutile anche chiederlo, poi il Brasile fa sempre parte di metà del mio cuore, perciò si tiperà Brasile.
0: E invece una sorpresa che possiamo aspettarci, così, anche perché poi magari ci risentiremo su Radio 1 nel corso del Mondiale, racconteremo un po' di storie in queste, tra i tanti paesi emergenti, la Norvegia ci ha preso a schiaffi e magari farà un figurone anche al Mondiale, chi lo sa?
1: Ci sono tante squadre, guarda, si è alzato tanto il livello, ora le squadre sanno giocare tutte anche in maniera sfrontata, quindi a mio avviso qualche novità può arrivare davanti, però ci sono delle squadre che sono oggettivamente troppo forti. Sono molto curioso di vedere la Francia, certo. Molto curioso di vedere l'Inghilterra e
0: la stessa Spagna, ovviamente l'Argentina campione
1: Spagna,
0: in carica, insomma.
1: Ce ne sono tante,
0: le gerarchie saranno rispettate alla fine. Allora Fabiano Santacroce, per il suo Brasile, parte di sé ovviamente, lui italiano a tutti gli effetti da sempre, e allora Fabiano, grazie davvero di tutto cuore per essere stato con noi, ci risentiamo durante il Mondiale, ti strappo questa promessa e ci risentiamo su Rai Radio 1 Sport, un abbraccio.
1: Sempre con piacere, un abbraccio a tutti.
0: Ciao.

0: storico di Tiziano Ferro, riportato in auge da questa collaborazione con Lazza. Ovviamente perdono, tra un po' ci tuffiamo nella storia della nostra nazionale, almeno ci consoliamo con quella. Azzurro mondiale, la nostra selezione di radiocronaca delle più importanti, delle più significative partite nella storia azzurra. Quest'oggi semifinale del mondiale statunitense del 94, tanto per restare in tema con uno dei tre paesi organizzatori del prossimo maxi mondiale, era l'Italia di Arrigo Sacchi, era l'Italia che si arrese solo ai calci di rigore in finale contro il Brasile. In questa semifinale il 2-1 sulla Bulgaria, griffato più che mai. Roberto Baggio a firmare invece questa trasmissione, questi tempi supplementari, Ombretta Conti in regia e Max Gambino alla parte tecnica. Io vi ricordo ovviamente che poi ci sarà il GR1 delle 19, che questa sera ci saremo ancora con Zona Cesarini su Radio 1 e su Radio 1 Sport. Da Guido Ordone grazie per averci seguito, vi ricordo che domani partiremo con il caffè, pochi giri di lancette dopo le 14 puntualmente su Rai Radio 1 Sport. Azzurro mondiale, Italia-Bulgaria, tuffiamoci nel passato su Rai Radio 1 Sport.
1: Azzurro mondiale, le grandi partite che hanno fatto la storia d'Italia. East Rutherford, New York, 13 luglio 1994. Italia-Bulgaria, semifinale dei campionati del mondo.
2: Il giornale Radio Rai presenta... Il mondiale di calcio minuto per minuto dai nostri inviati negli Stati Uniti.
3: Gentili ascoltatori, buonasera dagli studi Rai di Dallas. Quattro sole partite alla conclusione del campionato mondiale. Le due semifinali di oggi e poi le finali di sabato e domenica. Fra una polemica e l'altra, ultima in ordine di tempo, quella sulla maxi squalifica di Tassotti, la Coppa del Mondo si avvia a fissare la classifica di valori sulla quale si innesteranno poi i temi della discussione, ingrediente fondamentale del pianeta calcio. Quattro le squadre rimaste in gara, due che hanno onorato il pronostico, Italia e Brasile, due che si sono avvalse del fattore sorpresa, Bulgaria e Svezia. Il programma fra poco alle 22 a New York, Italia-Bulgaria, più tardi all'1:30 di notte a Los Angeles, Brasile-Svezia. E vediamo anche chi è rimasto in gara per la classifica marcatori, in testa alla quale c'è sempre l'eliminato Salenko russo con 6 reti. Possono raggiungerlo o superarlo il bulgaro Stoichkov a quota 5, gli svedesi Dalin e Kenneth Anderson ed il brasiliano Romario a 4, Roberto Baggio e Bebeto a 3. C'è da aggiungere che nelle ultime 4 edizioni del Mondiale nessuno è riuscito a realizzare più di 6 reti. Ed è arrivato il momento di occuparci di Italia-Bulgaria. In postazione per radiocronaca, commenti, interviste, Sandro Ciotti, Bruno Gentili ed Ezio Luzzi. Con l'augurio di buon lavoro, la linea a New York.
4: Grazie Bruno Zali. Eccovi collegati, gentili ascoltatori, con il Giannia Stadium, dove Bruno Gentili, Ezio Luzzi e Sandro Ciotti che vi parla vi augurano buonasera e buon ascolto. Come sempre spalti quasi gremiti al limite della capienza nonostante i 40 all'ombra. Siamo all'ennesima partita alla griglia di questo mondiale che gli americani hanno imparato ad amare e che gli italiani considerano come un genere o la suocera ricca, e cioè discutibile e discussa ma irrinunciabile. È un po' lo stato d'animo dei tifosi azzurri nei confronti di Sacchi, che anche oggi vara uno schieramento fondato su scelte in qualche modo opinabili e che in particolare determinano la rinuncia a un match winner come Massaro e a un goleador come Signori, per riesumare Berti e Casiraghi. Saremo quindi in campo con Pagliuca tra i pali, Mussi e Benarrivo difensori esterni, Costacurta e Maldini centrali, Berti mediano di spinta, Donadoni tornante, Dino Baggio e Albertini interni e Roberto Baggio e Casiraghi di punta. La Bulgaria ripete invece lo schieramento che ha eliminato i campioni del mondo, disponendosi con Mikhailov tra i pali alle spalle di 5 difensori, che sono da destra Kirikov, Ivanov e Bubchev, Jankov e Svetanov, con Siriakov, Balakov e Lechko a centrocampo e Stoikov e Kostadinov di punta. Coadiumato dal guardarino danese Christensen e da quello inglese Pearson, dirigerà il francese Kinyu. Ecco, secondo Gentili, quali possono essere stati i criteri ai quali Sacchi si è affidato per varare la 30ª diversa formazione della sua gestione?
5: I criteri che hanno portato all'esclusione in particolare di Massaro e di Signori sono criteri legati in parte a motivi tattici e diciamo in misura più larga larga, più ampia, a motivi fisico-atletici. Sacchi, dopo la partita con la Spagna, ha visto Massaro in debito d'ossigeno, più affaticato rispetto ad altri giocatori, e quindi ha deciso di lasciarlo in panchina come prima riserva. Il discorso su Signori è un pochino più spinoso, ha anche aspetti, se vogliamo, di carattere diplomatico. Signori si è impuntato, ha detto chiaramente a Sacchi di non voler più giocare nel ruolo di tornante sulla fascia sinistra, in un ruolo che smorza un po' le sue caratteristiche di attaccante. Sacchi non si è però piegato. Le esigenze della squadra, ha detto il commissario tecnico, ha ripetuto più volte, vengono prima delle esigenze dei singoli, un discorso che abbiamo imparato ormai a memoria, e quindi ha deciso di escluderlo dalla formazione.
4: Oh, d'altra parte la Bulgaria costituisce un ostacolo decisamente alto, preoccupa soprattutto secondo me la personalità tecnica di questo Lechkov, la cui posizione in campo adombra un po' quella che fu esemplificata negli anni 50 dai Deguti nella famosa Omped di Puskas, gioca cioè alle spalle delle due punte e raccorda il gioco del centrocampo con quello appunto della prima linea. È un elemento da guardare con grande prudenza,
5: con grandissima attenzione, e tra l'altro è un elemento difficilissimo da marcare, sarebbe preferibile chiuderlo in una gabbia, perché è un uomo tutto campo, un motorino inesauribile, davvero inarrestabile. Del resto un po' come tutta la Bulgaria, con questi giocatori che si scambiano di frequente di posizione, è una squadra, possiamo dire, dai mille volti, anche se i volti dei giocatori poi sono sempre gli stessi, perché Penev, l'allenatore, schiererà la stessa formazione che ha affrontato e beffato negli ultimi minuti la Germania.
4: Ecco, per quanto riguarda ad ogni modo gli inizi delle gare sono sempre leggermente in ritardo, abbiamo appreso questo da questo mondiale, c'è quindi ampio spazio per gli interventi della tribuna stampa che come sempre saranno gestiti da Ezio Luzzi. A te Ezio.
6: Eccomi qua Ciotti, grazie. Perfetto. Ti sento appena, ho un gran rumore in cuffia, comunque speriamo che la nostra...
4: E sono i tifosi italiani che si fanno sentire,
6: Va bene Ciotti, ho molto rumore in cuffia, spero che la trasmissione vada bene. E sono qui, comincerei con lo staff del Corriere dello Sport, Giuseppe Pristilli, vice direttore del Corriere dello Sport. Un'ennesima formazione di Sacchi, Pristilli.
7: La 30ª su 30 partite, a dimostrazione di questa insolita vocazione di Sacchi, un allenatore poi diventato selezionatore, che avrebbe dovuto privilegiare la certezza delle idee, che invece è stato tormentato da molti dubbi sin dal primo giorno in cui ha preso in pugno la nazionale, ereditandola da vicino. E questi dubbi si sono moltiplicati nei difficili giorni del mondiale. Ecco, nella circostanza i cambiamenti sono notevoli, al di là di Mussi che era previsto rientrasse. Mi sembra fondamentale sottolineare il ritorno di Casiraghi, l'attaccante sul quale Sacchi aveva molto confidato nella fase eliminatoria e che doveva essere il punto fermo anche in questo mondiale. Oggi evidentemente Sacchi punta su Casiraghi temendo che Massaro non sia adeguatamente fresco. Vediamo un po' che cosa ci dirà il campo, soprattutto considerando le condizioni climatiche, fa un caldo veramente da alto forno e bisogna vedere come la squadra reagirà.
6: Sì, ma fa discutere soprattutto, direi, la sostituzione di Signori, un giocatore capocannoniere del nostro campionato da due stagioni e che viene impiegato nella maniera in cui noi sappiamo, cioè a sostegno del centrocampo. Ivan Zazzeroni è il capo redattore centrale del Corriere dello Sport, vorrei chiamare te in causa su questo argomento.
8: Ma noi come giornale siamo sempre schierati contro la sostituzione di Signori, secondo noi è un giocatore fondamentale, sa che ha adotto motivazioni più che altro fisiche dicendo che era scarico atleticamente, l'abbiamo visto anche nel secondo tempo, nell'ultima partita con la Spagna, giocare piuttosto bene, essere molto mobile, dare un bel pallone a Baggio. Secondo me è un giocatore fondamentale, importante, anche se impiegato da esterno puro. Obiettivamente mi lascia un po' perplesso. Evidentemente con Casiraghi e Baggio Sacchi ha voluto proteggersi con Donadoni e Berti, con due esterni un attimo differenti, ma io credo che per Signori sia spazio sicuramente dopo addirittura mezz'ora.
6: Ti ringrazio, ringrazio il collega Pistilli, Iva Zazzeroni. Vorrei raggiungere il collega della Gazzetta dello Sport, Maradei. Questa squalifica di Tassotti può influire in qualche maniera sul rendimento degli azzurri, a tuo giudizio?
9: Ma io non, in minima parte, seppure potrà influire, perché era già stato deciso prima di conoscere la squalifica che Mussi avrebbe giocato al posto di Tassotti perché si era ripreso dai crampi della partita con la Nigeria. Magari si può dire che, non potendo disporre di Baresi, Sacchi con Tassotti in panchina avrebbe avuto un'alternativa in più, però voglio dire, non credo che condizioni più di tanto la partita, che si giocherà su altri registri, su altre cose.
6: Ci sono gli inni nel frattempo in campo, vediamo che la banda della Marina Militare sta eseguendo gli inni in questo momento. Restituisco la linea a Sandro Ciotti
4: e ascoltiamoli allora gli inni.

0: Giulio in pratica ha cantato l'inno di Noeli. Questo è un segnale confortante, vuol dire che la comunità italoamericana ha fatto definitivamente la pace con i giocatori, no Bruno?
1: Sì, lo ha cantato meglio della banda che lo ha suonato. Abbiamo vinto la battaglia del tifo, i sostenitori italiani sono, è vero, la maggioranza, forse perché Sandro è il gruppo dei fedelissimi, adesso si è aggregato il gruppone degli scettici, di tutti coloro che non credevano in questa squadra, almeno non credevano arrivasse fino alla semifinale.
0: Ecco, poi diciamo la verità, molti di noi, io compreso, alla vigilia non pensavamo a un cammino così disinvolto della formazione di Sacchi. Una garanzia secondo me importante viene dalla personalità dell'arbitro, il francese Quignou, che è forse di tutti i direttori di gara convocati per questo mondiale quello che vanta il curriculum più ricco. È molto esperto, sa dirigere con grande serenità. Auguriamoci quindi che almeno da questo punto di vista non ci sia motivo di rammarico alla fine della partita.
1: Speriamo, perché gli arbitraggi, possiamo dire, fatta eccezione per l'ungherese Pool, hanno condizionato il cammino azzurro. Dobbiamo dire che l'ultimo arbitro davvero bravo è stato proprio l'ungherese Pool, che ha diretto con maestria Italia-Spagna.
0: Ecco, una cosa che mi lascia abbastanza sconcertato è il fatto che questi arbitri vengono chiamati a collaborare con dei guardaline con i quali praticamente non hanno mai lavorato in precedenza, no? Sarebbe invece più opportuno che ogni arbitro designato per questo mondiale avesse i suoi normali guardalini, abituali guardaline.
1: Certo, perché bisogna decidere in frazioni di secondo, quindi l'intesa deve essere perfetta. Auspicabile che a partire dal prossimo campionato mondiale appunto la FIFA pari questa terna fissa per una questione di intesa soprattutto.
0: Sono partiti, la palla è a metà campo, i bulgari cercano di lanciare Stoikov in chiaro fuorigioco. Era di molti metri oltre l'ultimo difensore azzurro, il bomber bulgaro. Punizione in fuori d'Italia già battuta da Costa Curta a beneficio di Malvini. Il capitano azzurro avanza oltre l'asse medio del terreno, apre a sinistra per Benarrivo, siamo adesso all'altezza della trequarti sinistra avversaria. C'è un buon intervento di Donadoni, poi la palla viene fatta filare verso Albertini, corta la giocata e respinge di testa la difesa bulgara con Kiriakov, e poi c'è un fallaccio commesso ai danni di Benarrivo che termina a terra. Interviene Quignou, ferma il gioco e comanda il tergazzato, recupera Dino Baggio, molto buono il suo tackle, indirizzata la palla sulla destra dove si è portato Roberto Baggio, fermato con qualche fatica, deve uscire dai pali Mikhailov e a brancare intuffa la palla prima di accendersi al rinvio. Pallonetto verso le punte bulgare, è uscito Pagliuca, ha brancato con grande sicurezza in presa. Poi c'è Casiraghi che non controlla adeguatamente un buon pallone all'altezza della fascia centrale della tre quarti bulgara. La palla termina comunque in out e calciata da Ivanov. Si tratta di rimessa laterale dunque in fronte agli azzurri, dalla quale si incarica Donadoni. Ha servito Roberto Baggio, sta per entrare in area, supera un avversario, va al tiro ed è gol! Gol fiatesco di Roberto Baggio, aiutato con una veronica elegantissima dal portiere diretto. È entrato in area dalla sinistra e col destro, con un tiro molto tagliato, ha collocato la palla nell'angolo basso alla sinistra di Mikhailov. Gol che potremmo definire da antologia, come del resto tutti quelli ottenuti fino a questo momento nel mondiale americano dal nostro giocatore, no Gentili?
1: In questa occasione Roberto Baggio ha avuto la possibilità proprio di mettere in mostra il suo grande repertorio. Prima la finta sul difensore avversario che ha letteralmente sbilanciato, l'ha messo a terra, si è portato la palla sull'esterno destro, ha avanzato di qualche metro, è entrato in area di rigore, ha lasciato partire un tiro davvero imprendibile, angolatissimo, molto tagliato. Tra l'altro ha guardato la posizione del portiere prima di effettuare il tiro, ha tagliato proprio con l'interno destro, ha pescato l'angolino alla destra, alla sinistra di Mikhailov.
0: Rimessa dall'auto in fronte degli italiani, già battuta verso Costa Curta, scambio di questa in linea con Maldini. Il capitano azzurro può avanzare in un corridoio dove non ci sono avversari prima di disimpegnarsi sulla sinistra su Donadoni. Da Donadoni a Benarrivo, scatta molto bene Benarrivo, supera in tromba Kiriakov, servito Roberto Baggio, palla sul destro, gran tiro di Albertini e palo alla destra di Mikhailov, che ha toccato però la palla ed è stato salvato, ripetiamo, dal palo alla propria destra. Grandissimo il tiro dell'azzurro e molto bella per la verità anche la parata di Mikhailov. Nel frattempo Roberto Baggio è ancora di scena, recupera un buon pallone, serve Donadoni, potrebbe tirare di prima intenzione, preferisce affidare l'incombenza a Maldini, a Albertini, e ancora una volta compie un mezzo miracolo l'estremo difensore bulgaro Mikhailov, alzando con la punta del dito la palla oltre la traversa e quindi in angolo. Grandissimo momento tecnico da parte dell'Italia, che è andata vicinissima in due occasioni al raddoppio nel giro degli ultimi 60 secondi. prima un tiro che Mikhailov ha deviato sul palo alla propria destra e adesso ancora un tiro di Albertini che Mikhailov ha alzato in calcio d'angolo che viene battuto da Donadoni, appoggiata la palla verso Benarrivo. Siamo ai 25 metri bulgari, l'Italia sta letteralmente dominando la partita, alza bene Albertini, va al tiro Roberto Baggio ed è il raddoppio. Anche questa volta mi pare un'esecuzione tecnicamente impeccabile. L'invito per Roberto Baggio è stato molto buono, ma è stato bravissimo ancora una volta il nostro numero 10 a calciare la palla vedendo una sezione esigua della porta e a collocarla nell'angolo opposto a quello di tiro. Mi pare che proprio dal punto di vista tecnico Roberto Baggio abbia confezionato due gioielli, no Gentili?
1: Due autentici gioielli, tra l'altro la posizione, se vogliamo, era la stessa più o meno dalla quale Baggio ha effettuato quel gol contro la Spagna nell'ultima partita giocata contro l'Italia. Qui il pallone gli rimbalzava davanti, anche in questa occasione proprio è riuscito a guardare la porta con la coda dell'occhio, a imprimere al pallone una traiettoria molto angolata da posizione estremamente difficile, anche perché ha colpito il pallone quasi di controbalzo. Devo dire che tutte queste azioni dell'Italia, il doppio tiro di Albertini, il primo che è finito sul palo, poi il secondo deviato su da Mihailov in angolo, sono partite da Benarrivo, da quell'azione prepotente di Benarrivo sulla fascia sinistra.
0: Svetanov che mette comunque la palla oltre il fondo e quindi in angolo, angolo che verrà battuto alla destra della porta difesa da Mikhailov e tutta la Bulgaria ad eccezione di Stoikov e Kostadinov retrocede a protezione della propria area di rigore, mentre vi ricordiamo che la situazione vede sempre l'Italia in vantaggio per 2-0 per la doppietta di Roberto Baggio maturata nei 4 minuti che sono andati dal 21esimo al 25esimo. Si incarica di battere Donadoni questo calcio d'angolo provocato da Svetanov per fermare Casiraghi. Breve rincorsa da parte di Donadoni, studia il piazzamento dei compagni e orienta la sua parabola verso il centro dell'area piccola, colpo in testa quasi vincente da parte di Dino Baggio che ha indirizzato palla appunto di testa verso il primo palo, quello cioè alla destra di Mikhailov. Recupera palla nel frattempo Donadoni, la perde per un malinteso con Albertini, la recupera Lechkov, ha indirizzato verso Siriakov, si porta ai 22 metri, palla sul destro, entra in area e solo. E poi c'è forse un calcio di rigore. Eh sì, è stato fermato fallosamente al momento di concludere la sua azione il giocatore bulgaro e come qualcuno dalla tribuna stampa giustamente paventava, i bulgari sono sempre in grado di riaprire la partita. Siriakov è entrato in area dalla sinistra, è stato affrontato con un tackle scivolato molto sospetto da Costa Curta e quindi il rigore è affidato ovviamente a Stoikov.
1: E dobbiamo riconoscere Sandro ineccepibile, perché sì, sì, se n'era andato probabilmente a Siriakov.
0: No, non c'era in pratica altro da fare e poi era ormai nell'area piccola di Pagliuca. Il tiro che avrebbe concluso l'azione di Siriakov era destinato sicuramente in gol, quindi Costa Curta non è censurabile più di tanto. Stoikov contro Pagliuca a livello del 44esimo minuto, breve rincorsa e gol. Ha ingannato con una finta Pagliuca che si è gettato sulla propria sinistra e ha collocato la palla raso terra a destra. Ha battuto con grande freddezza come al solito, ma d'altra parte non ci si può aspettare da un campione come Stoikov che fallisca queste occasioni topiche dell'incontro. Siamo al 44esimo, amici ascoltatori, e siamo ancora in vantaggio, ma questa volta solo per 2-1, avendo accorciato la distanza alla Bulgaria sul rigore con Stoikov. Cerca di andare via ancora a Kostadinov, viene affrontato da Albertini, recupera palla Yankov, serve Lechkov, siamo ai 20 metri, situazione di pericolo. E poi c'è un intervento di Costa Curta, protestano vanamente i bulgari con un presunto mani commesso nell'occasione dei difensori azzurri, non se ne dà per inteso Kniu che fa proseguire l'azione. Siamo ormai in fase di recupero, la situazione è sempre di 2-1 in favore dell'Italia con una doppietta di Roberto Baggio maturata nei 4 minuti che sono andati al 21esimo al 25esimo e poi circa al 44esimo, un minuto cioè da riposo, Stoikov ha trasformato un rigore ineccepibile ordinato da Kniu per un intervento falloso di Costa Curta ai danni di Siriakov. Grazie per l'attenzione, linea Dallas.
2: Vi ridaremo la linea fra 5 o 6 minuti circa. Adesso passiamo a Roma per la messa in onda di Onda Verde del Meteo. Attenzione, qui Dallas, a voi Roma.
0: E adesso un intervento flash dalla tribuna stampa mentre le squadre stanno tornando in campo. Attenzione Luzia, ti ha il microfono.
3: Sempre flash l'intervento dalla tribuna stampa con Piero Sessarico, inviato del secolo XIX. Primo tempo bellissimo mi sembra per gli azzurri, ma sul finire questo gol non ci voleva.
4: Certo, è il più bel primo tempo dell'Italia al mondiale, è il più bel primo tempo dell'Italia degli ultimi 2 anni, e poi ci sono state quelle 2 invenzioni veramente e finalmente da pallone d'oro di Roberto Baggio. Era un primo tempo da chiudere con 2 o anche 3 gol di scarto, e finiamo con un vantaggio minimo che è più falso di Giuda. Speriamo che basti.
3: Palla al centro, la ripresa sta per cominciare, linea Ciotti.
0: D'accordo, recupera la palla l'Italia per metterla in gioco da Roberto Baggio all'indietro verso Albertini. Avanza il milanista e indirizza verso Berti. Buon lancio verso Berti, che era la posizione di ala, altra versione. Sta per intervenire in acrobazia Roberto Baggio, l'operazione non riesce, recupera comunque Albertini. Balakov, avanza Balakov, apre a sinistra per Stoikov. Tentativo di cross con un drop sinistro impreciso che mette la palla direttamente sul fondo. Mikhailov serve fuori dell'area, Ivanov parte un lungo rilancio che raggiunge Stoikov sulla sinistra. Sta per essere affrontato da Mussi, cerca di evitare un intervento con un paio di finte, si accentra, palla sul destro. Interviene ancora la difesa azzurra con Dino Baggio, e poi c'è un rigore reclamato vanamente dai giocatori bulgari. L'intervento del nostro difensore mi era sembrato impeccabile. C'è stata la ammonizione per protesta del giocatore bulgaro. E vediamo che Conte sta per entrare in campo per gli azzurri, si è portato ai limiti del terreno. Conte in campo con il numero 15, mentre la sostituzione non riguarda Berti, come stava segnalando erroneamente il guardalinee, ma Dino Baggio. Evidentemente deve aver preso qualche colpo.
1: È stato proprio Dino Baggio, Sandro, che ha fatto cenno alla panchina di essere sostituito. Tra l'altro sto vedendo che si sta massaggiando il gluteo sinistro, quindi evidentemente si tratta di contrattura. Ha chiesto proprio lui di uscire perché il cambio era un altro, come hai accennato tu.
0: Attenzione! C'è un colpo di testa molto bello, dobbiamo dire, da parte di Siriakov sul cross di Stoikov, fortunosamente rimpallato dalla difesa azzurra. Attenzione Casiraghi, e viene fermato in estremis, posizione di fuorigioco secondo Chiniu. Recupera palla a Donadoni, evita con eleganza un avversario, si porta alla posizione di mezzo destro, tenta ancora un dribbling, questa volta non gli va bene, recupera palla la Bulgaria.
1: Alessandro, c'è Roberto Baggio che è uscito fuori dal campo a farsi curare così una presunta contrattura, perché credo si sia fatto male nel tentativo di effettuare quella finta ai limiti dell'area di rigore. Ha effettuato evidentemente una torsione del corpo non proprio giusta e ha riportato evidentemente una puntura muscolare.
0: Ci deve essere stata anche una carezza dell'avversario in tutto
1: probabilmente
0: questo.
1: C'è stata anche una carezza dell'avversario. Comunque ancora fuori del campo a farsi massaggiare, a verificare insomma l'entità del danno.
0: L'Italia quindi per il momento in 10, e purtroppo vediamo Roberto Baggio costretto ad abbandonare il campo. È veramente un peccato, ma entra in campo un giocatore forse altrettanto valido, cioè Signori. Mi sembra che questa staffetta, tutto sommato, non ci penalizzi più di tanto, no Gentili?
1: No, certamente no, forse c'è stata anche un po' di precauzione da parte di Sacchi nel sostituire Roberto Baggio, perché Roberto Baggio riusciva ancora a correre piuttosto bene, però in vista di una probabile finale è sempre bene mettere a riposo un giocatore così importante.
0: Sentiamo cosa pensa la tribuna stampa circa questo avvicendamento forzoso da Luzzi.
3: Se giro la domanda a Visnaghi, inviato di Tutto Sport.
5: Secondo me è chiaramente una mossa in previsione della finale. Sacchi cerca di premunirsi, già l'ammonizione di Costa Curta lo priva di un elemento fondamentale, non sembra nulla di grave perché in un primo momento i medici gli hanno detto di continuare, il giocatore zoppicava e Sacchi ha preferito preservarlo.
3: Costa Curta, doppia ammonizione, non potrà giocare la finale, per lui il mondiale finisce qui.
5: Brutto segno e bel segno, perché Costa Curta, come Baresi, non ha giocato la finale di Coppa dei Campioni col Milan ad Atene, che poi il Milan ha vinto. Costa Curta e probabilmente anche Baresi.
0: Scusate,
5: non potranno
0: c'è una
5: giocare
0: punizione di Stoikov al termine
3: della... calcio di punizione.
0: Ecco al passo in carica Stoikov, 5 uomini azzurri a fare barriera, palla collocata ai 26-27 metri, leggermente defilata sulla destra la posizione della palla, avanza Stoikov e va al tiro e ribatte la nostra barriera, recupera palla a Conte, uno dei più freschi, porta palla verso Albertini, servito Donadoni, interviene Balakov correggendo la traiettoria e mettendo la palla in fallo laterale. 30 secondi alla conclusione, per palla ancora l'ultima arrivata dei bulgari, Guencev, c'è entrata Stoikov, buon passaggio sulla sinistra per Lechkov, terminano a terra i due, non c'è assolutamente rigore come pretenderebbero i giocatori bulgari. Lechkov ha fatto anche un po' di scena, mentre Mussi è entrato in contatto con il centravanti tattico bulgaro e ancora a terra. Il tempo regolamentare è scaduto, gentili ascoltatori, l'Italia è in vantaggio per 2-1, siamo al recupero, punizione in fra degli azzurri con palla collocata all'altezza del vertice destro dell'area piccola, si incarica di battere Pagliuca, auguriamoci che batta più lontano possibile. possibile, con il lancio più profondo possibile. In queste ultimissime battute l'Italia sta confermando il grande spirito di gruppo che l'anima e la solidarietà con la quale si battono in campo tutti gli uomini di Sacchi. Secondo minuto di recupero, l'Italia è sempre in vantaggio per 2-1, grande attenzione in campo ovviamente, speriamo che la squadra azzurra riesca a tenere botta in queste ultime battute della gara. Siamo al terzo minuto di recupero, l'Italia è sempre in vantaggio per 2-1, Pagliuca colloca la palla al limite dell'area piccola, prende un'adeguata rincorsa, studia il piazzamento dei compagni e va alla battuta di sinistro, battuta profonda che supera l'asse del terreno, scatta di testa a Casiraghi, come al solito controllato duramente dall'avversario, e poi finalmente c'è il fischio finale di Pinu. L'Italia è in finale contro la vincente di Svezia-Brasile, dopo una partita come al solito molto tesa, ma anche una partita che ha segnalato i progressi che dal punto di vista della cifra tecnica ha fatto l'Italia. Non era il fischio di chiusura, ci siamo ingannati, trascinati forse anche dall'emotività. Prosegue il gioco, avanza ancora Conte nella posizione della sinistra. Signori, non può intervenire, interviene invece Michalema e questa volta il fischio finale è quello vero. Ci eravamo ingannati quando abbiamo visto Chinu allargare le braccia dopo avere fischiato e questo ci sembrava il segnale della chiusura delle ostilità. Invece ci sono stati ancora 15 secondi di gioco, l'Italia ha ribadito la legittimità del suo successo ancorché di misura nei confronti della grande sorpresa dei quindicesimi mondiali di calcio, cioè la Bulgaria, piegata per 2-1, risultato che consegna gli azzurri alla finale di Los Angeles dove affronteranno la vincente tra Brasile e Svezia. Le reti, Roberto Baggio al 21esimo, raddoppio dello stesso giocatore al 25esimo, rigore trasformato da Stoikov al 44esimo del primo tempo. Nel secondo tempo il gioco ha ristagnato a lungo a metà campo, l'Italia comunque ha controllato agevolmente la situazione, meno che in un paio di circostanze in cui si è salvata con qualche intervento piuttosto trafelato, ma nel complesso la squadra ha tenuto il campo con grande autorità. Roberto Baggio ancora una volta sugli scudi, prezioso la sua doppietta anche dal punto di vista stilistico, due prodezze tecniche che potremmo definire antologiche, mentre tutto il resto della squadra, ma in particolare il generosissimo Ben Arrivo, si è battuto all'altezza delle attese. E a questo punto ampio spazio alla tribuna stampa, attenzione Luzzi a terra linea.
3: Sì, grazie Ciotti, Gigi Garanzini, inviato della voce. Gigi, si sta praticamente avverando quello che aveva pronosticato il presidente Matarrese, una finale Italia-Brasile.
6: Matarrese più che pronosticare sperava, comunque è evidente che la finale Italia-Brasile è probabilmente la conclusione più degna di qualsiasi mondiale, di questo lo è certamente, perché l'Italia forse non meritava di passare il primo turno, forse poteva sappiamo bene che poteva essere eliminata negli ottavi, nei quarti, ma poi un po' alla volta è sempre migliorata. Adesso c'è un unico pericolo secondo me, quello di pagare contro il Brasile le condizioni fisiche precarie di troppi giocatori. L'Italia ha già perso Costa Curta per la doppia ammonizione, oggi sono dovuti uscire per incidente prima Dino e poi Roberto Baggio, che sono gli uomini vincenti di questa squadra. Se non recuperano loro è dura, se ce la fanno ad andare in campo con quel Baggio dei primi del primo tempo qualunque traguardo è possibile.
3: Luzzi, ma questa scusa, è una nazionale dalle sette vite, ogni volta che l'abbiamo vista che sembrava sul punto di crollare è sempre risorta.
6: Certo, riusciranno a inventare qualcosa anche questa volta, io me l'auguro. Certamente oggi tra gli risorti c'era Maldini, che ha giocato nettamente la sua miglior partita del mondiale, insomma un po' alla volta ci sono pedine che si ritrovano, purtroppo ce ne sono altre che rischiamo di perdere. Non sarà mai la galoppata trionfale dell'82, questo intendo dire, perché quello era un mondiale che dalla quart'ultima partita in poi dall'Argentina si è capito che lo si vinceva, per il gioco e per la sicurezza della squadra.
0: Scusa Luzzi, dobbiamo chiudere perché siamo impegnati anche con il giornale della mezzanotte.
6: L'albo d'oro è quello che conta, non è il bel gioco di Sacchi né il finire nei manuali del calcio.
3: Grazie, incalza il giornale della mezzanotte, linea Sandro Ciotti.
0: Siamo tutti Cenerentole, caro Ezio. Ti ringrazio comunque per i tuoi interventi alla tribuna stampa, così come ringrazio Bruno Gentili per il contributo critico alla cronaca che abbiamo appena terminato di effettuare. E giriamo la linea Provenzali, al quale facciamo molti auguri. Oggi è il suo compleanno, mi pare che se non sbaglio siano 18. Auguri Alfredo.
2: Sì, forse anche 20, comunque torniamo al calcio. Diciamo che a questo punto diventa davvero interessante seguire il prossimo incontro, la prossima semifinale, quella fra il Brasile e la Svezia, incontro che comincerà a Los Angeles all'1:30 di notte e che noi naturalmente seguiremo con la radiocronaca di Riccardo Cucchi e di Emanuele Dotto. A tutti coloro che ci hanno seguito, grazie per l'attenzione, l'augurio è di una buona nottata.
7: Il giornale Radio Rai ha presentato Il mondiale di calcio minuto per minuto.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 19.
1: GR1.
2: L'Iran, c'è una bozza di accordo, riapertura di Hormuz entro un mese, la Casa Bianca, fake news. Trump insiste, i Pasdaran rinuncino all'uranio, ma nessun allentamento delle sanzioni. Bordo peace per Gaza, i donatori non versano i miliardi promessi, nessuna notizia di 10 attivisti della flottiglia bloccati in Libia, tra loro 2 italiani. Ebola, allarme dell'OMS, in Congo collisione catastrofica tra epidemia e conflitto, i paesi vicini rafforzano i controlli alle frontiere. PNRR, la soddisfazione di Giorgia Meloni, per molti era una sfida impossibile, ma siamo stati all'altezza, spingere sull'acceleratore per l'ultimo miglio. Legge elettorale in aula a fine giugno, la maggioranza, chi vince deve poter governare, le opposizioni, la calendarizzazione è un'inaccettabile forzatura. Omicidio di Milano, parla il padre del 22enne accoltellato, uno degli aggressori è il capo di una gang sudamericana. Acqua, quanto mi costi? Ristoranti non obbligati a servire quella del rubinetto. No della Cassazione al ricorso di una turista che si era rifiutata di pagare 7 euro per una minerale. La più numerosa band del pianeta a Torino, sabato il concerto dei Rockin' Mille, ospiti Elio e le storie tese. Tennis, Roland Garros, in campo Sonego e Paolini, domani alle 12 Sinner contro Cerundolo, il Giro d'Italia in Trentino, vittoria di tappa al danese Falkren, Fingergaard sempre in rosa. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla situazione in Medio Oriente. L'attivo iraniana anticipa i contenuti della possibile intesa con gli Stati Uniti, tra questi la riapertura entro 30 giorni dello stretto di Hormuz, che sarebbe poi cogestito da Teheran e dall'Oman. Ma la Casa Bianca smentisce poco fa l'intervento di Trump. Da New York la corrispondente.
3: Non siamo ancora soddisfatti, lo ha detto Donald Trump parlando dei negoziati con l'Iran nel corso della riunione di governo. Forse dovremo tornare indietro e finire il lavoro, forse no, ha aggiunto. Gli iraniani vogliono disperatamente un'intesa e non credo che abbiano altra scelta. Teheran non può dotarsi di armi nucleari, ha ribadito Trump, che ha anche detto che gli Stati Uniti non revocheranno le sanzioni all'Iran neanche se consegnasse l'uranio altamente arricchito in suo possesso. Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato di alcuni progressi nelle trattative e ha sottolineato: noi preferiamo la via diplomatica. Prima della riunione di gabinetto, la Casa Bianca ha definito una completa invenzione le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana, secondo cui, in base all'ultima bozza del memorandum d'intesa, entro un mese l'Iran ripristinerebbe il traffico commerciale nello stretto di Hormuz, ma il transito sarebbe gestito dall'Iran in collaborazione con l'Oman e gli Stati Uniti ritirerebbero le proprie forze e revocherebbero il blocco navale. Del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: La questione Gaza nelle casse del Bodo Peace, il progetto voluto da Donald Trump, non vi sarebbe un dollaro. I paesi invitati a partecipare non avrebbero ancora versato nulla e in Libano la guerra sembra ormai ripresa in pieno. La corrispondente da Gerusalemme.
4: Ancora una volta la strada lungo la costa libanese si è riempita di auto in tanti. Stanno fuggendo in queste ore dalla città di Tiro e da tutta la sua provincia dopo i nuovi ordini di evacuazione emanati dall'esercito israeliano. Subito dopo sono cominciati i raid israeliani su centri di comando di Hezbollah, ha fatto sapere l'esercito. I bombardamenti oggi hanno colpito anche l'area di Nabatie e questo sta facendo aumentare in numero impressionante le vittime. Intanto l'operazione via terra delle forze israeliane va sempre più in profondità. Colonne di fumo si alzano lungo quella linea gialla tracciata da Israele che delimita la zona cuscinetto e gli scontri tra i militari israeliani e miliziani di Hezbollah aumentano di ora in ora. Hezbollah oggi ha ripreso anche il lancio di droni, soprattutto contro i militari israeliani, ma alcuni di questi hanno fatto risuonare le sirene nel nord di Israele. A Gaza invece Hamas ha confermato la morte di Mohammed Odeh, che solo pochi giorni fa era stato nominato capo del braccio armato del gruppo. Odeh aveva pianificato assieme agli altri capi di Hamas gli attacchi del 7 di ottobre in qualità di responsabile dell'intelligence del gruppo. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: La vicenda flottiglia, sono tornati a casa i 6 attivisti italiani del Land Convoy verso Gaza, la carovana umanitaria via terra. Il gruppo è stato attaccato

0: patriati, dice il ministro degli esteri Tajani. Un nuovo appello contro tutti i conflitti è giunto da Papa Leone XIV all'udienza generale del mercoledì.
1: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
0: E a pochi giorni dal viaggio apostolico alle Canarie, dal 6 al 12 giugno, il pontefice ha ricevuto in Vaticano il premier spagnolo Sánchez. In conferenza stampa il leader socialista ha ribadito la volontà di andare avanti poco dopo la notizia delle perquisizioni nella sede del partito a Madrid. Le indagini riguardano un caso di presunti finanziamenti illeciti parallelo a quello in cui è coinvolto l'ex primo ministro José Luis Zapatero, a cui Sánchez ha confermato il proprio appoggio. Nel pomeriggio il Senato spagnolo, a maggioranza di centrodestra, ha approvato una mozione di riprovazione contro l'esecutivo. Ebola cresce la preoccupazione in diversi paesi dell'Africa. Nella Repubblica Democratica del Congo l'intensificarsi dell'epidemia spinge l'OMS a parlare di collisione catastrofica tra il virus e i conflitti armati. Per domani è attesa all'ospedale Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto diretto con un presunto caso positivo. Il corrispondente da Nairobi.
2: Sono profondamente preoccupato per la portata e la rapidità dell'epidemia.
3: Con queste parole il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un nuovo allarme sull'emergenza Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Secondo l'OMS il rischio è che il contagio possa estendersi ad almeno 10 paesi africani, aggravato dai conflitti armati che devastano l'est del Congo e dagli spostamenti continui di rifugiati e civili in fuga dalle violenze. I casi sospetti hanno ormai superato quota 1000, con oltre 220 morti sospette, ma i numeri continuano a crescere di ora in ora. Il focolaio è causato dal Bundibugyo virus, una variante rara dell'Ebola per la quale non esistono vaccini o cure approvate. Nell'est del Congo la situazione è resa ancora più difficile dalle tensioni sociali. Almeno 3 cliniche e centri sanitari sono stati assaltati o incendiati dopo il divieto imposto dalle autorità di celebrare funerali tradizionali per le vittime sospette del virus. Durante gli attacchi almeno 18 pazienti sono fuggiti dai centri di isolamento. Non sappiamo dove siano, denuncia un medico locale. Intanto Uganda, Ruanda e Sud Sudan hanno rafforzato controlli e screening alle frontiere. Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR1.
0: In un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR a Milano, Giorgia Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza.
4: Per molti era una sfida impossibile, ma non ci siamo scoraggiati. Abbiamo riadattato il piano, il più consistente d'Europa, alle nuove priorità e siamo stati all'altezza del compito. Parte da qui la Presidente del Consiglio nel videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR per rivendicare con orgoglio i traguardi raggiunti.
5: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
4: Mai fermati neanche davanti agli imprevisti più grandi, sottolinea Giorgia Meloni, spiegando che ha mantenuto gli impegni con i cittadini, sempre e a qualunque costo.
5: Siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo. Ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano.
4: Poi la Premier esorta ad accelerare verso il traguardo.
5: Ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo. È il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo, spingere il più possibile sull'acceleratore.
4: Carla Macrellino, GR1.
0: La proposta di modifica della legge elettorale sarà in aula a Montecitorio il 26 giugno. Su questo e non solo si anima il confronto tra i partiti.
6: Chi vince le elezioni deve poter governare. La stella polare che Fratelli d'Italia segue sulla legge elettorale per evitare, spiega, inciuci e paludi, ricordando quella attuale approvata dal centro-sinistra non prevede le preferenze. Uno dei nodi più duri da sciogliere, visto che l'indicazione del candidato al momento assente non piace alla Lega ma è auspicata da Forza Italia e Maurizio Lupi.
7: Noi moderati farà la sua battaglia per ridare ai cittadini con le preferenze la possibilità di scegliere il proprio deputato.
6: Tutto questo, ripete la maggioranza nel dialogo con l'opposizione, opposizione che però ritiene un'inaccettabile forzatura la calendarizzazione in aula. Chiara Braga, PD.
8: Sono ossessionati dal cambiare le regole del gioco perché hanno paura di perdere le prossime elezioni. Sanno di non aver fatto nulla per risolvere i problemi degli italiani.
6: I partiti di

0: centrodestra pensano ai propri equilibri, concorda Italia Viva agli italiani. Ad arrivare a fine mese, i 5 Stelle parlano di prima legge fatta con i comunicati stampa in riferimento all'assenza di un testo da discutere in commissione. E dal movimento Giuseppe Conte chiede anche alla maggioranza di concedere alla procura le chat di Del Mastro. Lucio Bondi, GR1.
1: Emergenza energetica. Per fronteggiarla, l'Italia ha chiesto a Bruxelles una deroga per le spese che potrebbe arrivare ai primi di giugno.
2: Le misure contro il caro energia sono necessarie. Per ora le risposte fiscali allo shock dei prezzi sono state relativamente limitate in Europa. Ne è consapevole la BCE, che nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria comunque avverte: qualsiasi sostegno fiscale deve essere temporaneo e mirato per evitare di alimentare pressioni inflazionistiche prolungate e di mettere a ulteriore dura prova le finanze pubbliche. Riguardo l'Italia, nel 2025 il PIL reale è cresciuto dello 0,5%, scrive il Fondo Monetario, ma il debito pubblico è aumentato a circa il 137% del PIL, resta una certa vulnerabilità. Parte dei fondi del PNRR non utilizzati potrebbero far fronte al caro energia. Il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti, spiega.
3: Spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, dopodiché noi dobbiamo presentare una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. I margini sono risicati.
2: Risposta che potrebbe arrivare da Bruxelles il 3 giugno, quando il commissario agli affari economici Dombrovskis presenterà il cosiddetto pacchetto di primavera sulla sorveglianza dei bilanci. Paola Bonanni, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:11 minuti. La cronaca: è morto nella notte in ospedale Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato ieri sera sui binari della stazione di Milano Certosa. Si indaga sul mondo delle pandillas, le gang di origine sudamericana.
4: Ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto e loro c'erano già. L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13. Si tratta di una gang sudamericana. Sono le parole del padre di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, originario dell'Ecuador, che ieri sera era col fratello e un amico sulla banchina dei treni alla stazione di Milano Certosa. Secondo i testimoni, i tre, tutti incensurati, erano tranquilli e sono stati aggrediti da almeno una decina di giovani con la maglia nera che hanno lanciato bottiglie e sassi senza un apparente motivo.
5: Hanno gridato e io ho visto un sacco di persone che correvano verso il fondo della stazione.
4: Il ragazzo, che viveva nella zona con la famiglia, è morto in ospedale dopo essere stato colpito con diversi fendenti, mentre il fratello, che ha riportato delle abrasioni, ha raccontato agli inquirenti che con gli aggressori non c'era mai stato nessun tipo di contatto. Le indagini si concentrano sul mondo delle pandillas, le gang di latinoamericani che a Milano già in passato sono state protagoniste di episodi violenti. Il caso più grave 10 anni fa, quando un capotreno venne ferito gravemente ad un braccio, quasi amputato da un macete. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
1: Ad aprile, in provincia di Latina, una bambina di 11 anni è stata travolta e uccisa da un'auto mentre stava andando in bicicletta poco dopo le 16 alla guida. Da una donna che si è fermata per prestare soccorso e poi è stata accolta da un malore. Il caso Del Mastro e la sua quota nella società proprietaria di un ristorante a Roma che, secondo la procura, riciclava denaro della camorra. I magistrati chiedono di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario, che non è indagato, e il titolare dell'attività, ora in carcere.
6: La richiesta è già stata inviata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera. Poter acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, che non è indagato e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Caroccia, titolare della Bisteccheria d'Italia, ritenuto prestanome di Michele Senese, capo dell'omonimo clan di Camorra, da anni ben radicato a Roma e ora in carcere per reati di stampo mafioso. Quel ristorante, secondo i magistrati, riciclava il denaro del boss. Del Mastro, parlamentare di Fratelli d'Italia, aveva una quota nella società 5 Forchette, nata nel 2025, che gestiva la bisteccheria, quota poi ceduta quando, con la condanna definitiva a febbraio, emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice: in quelle chat nulla di collegabile alla criminalità organizzata, solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Del Mastro, che martedì, ascoltato dalla commissione antimafia, aveva spiegato: ho commesso una leggerezza, un errore inconsapevole. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Ancora un morto sul lavoro. Un operaio ucraino di 35 anni, dipendente di un'azienda specializzata nell'installazione di impianti fotovoltaici, ha perso la vita in un incidente ieri a Francofonte, Siracusa, ma la notizia notizia si è appresa solo oggi. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato da un pallet. Il processo sulla strage di Ustica a Roma, gli avvocati dei familiari delle vittime si sono opposti all'archiviazione chiesta dalla procura. Si tratta dell'ultima inchiesta aperta sulla morte di 81 persone causata dall'abbattimento del 19 Itavia il 27 giugno 1980.
7: Credo che sia una questione di dignità nazionale. Non possiamo permetterci di non sapere chi ci ha abbattuto un aereo civile.
6: Non arrendersi davanti ai silenzi, alle menzogne e ai depistaggi. A chiederlo è Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime di Ustica. Davanti al muro di gomma opposto da Francia e Stati Uniti, non potendo dare un nome ai responsabili, la procura ha chiesto l'archiviazione. Ma sono proprio i risultati della nuova inchiesta a dare speranza ai parenti delle 81 vittime, che chiedono un ulteriore sforzo per arrivare 46 anni dopo alla verità. Secondo la ricostruzione dell'avvocato Alessandro Gamberini, fu un missile ad abbattere il 19 in uno scenario di guerra aerea nei cieli di Ustica, che potrebbe essere ricostruita con nuove ricerche sui tracciati radar.
8: C'era un'attività nei cieli che prevedeva l'esistenza di una portaerei che era la portaerei francese Fock, anche un aereo Hawks americano che documentò tutto. Peccato che questa documentazione gli americani non ce l'hanno data, i francesi hanno mentito sulla presenza della Fock. Io credo che un'ulteriore indagine a completamento debba essere fatta.
6: Simone Zazzera, GR1.
1: Continua l'ondata di caldo estremo in numerosi paesi europei, temperature record in Francia e Gran Bretagna. In Italia domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Torino e Roma. E nella capitale a farne le spese stamane è stato un fedele, svenuto mentre era in fila per stringere la mano al Papa al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro. A soccorrerlo è stato proprio il pontefice, che lo ha assistito fino a quando l'uomo non è stato portato via in sedia a rotelle. Hotel e ristoranti possono rifiutarsi di servire l'acqua dal rubinetto. La decisione della Cassazione fa discutere.
9: La sentenza arriva da un caso del Natale 2019. Una turista in vacanza in un 5 stelle di Corvara in Badia sulle Dolomiti si era vista negare l'acqua della rete idrica durante i pasti e dire che il soggiorno non era per tutte le tasche. Pacchetto di mezza pensione da oltre 5.700 euro a settimana, bevande escluse. Una sola alternativa per bere, acqua minerale a 7 euro a bottiglia. Anche l'offerta di pagare la caraffa di acqua del rubinetto era stata respinta dall'hotel. La cliente per questo aveva fatto causa chiedendo 2.700 euro di risarcimento, sostenendo che l'acqua è un diritto umano universale. Tutti e tre i gradi di giudizio però le hanno dato torto. L'ordinamento italiano, hanno scritto i giudici, non impone a ristoratori o albergatori l'obbligo di servire l'acqua del rubinetto. Una sentenza destinata a far discutere in un paese come il nostro a forte vocazione turistica. In Spagna, Inghilterra e Galles l'acqua potabile è gratuita e obbligatoria per legge. In Italia per ora resta una scelta del locale. Federico Mello, GR1.
1: Musica. Sabato l'Allianz Stadium di Torino aprirà le porte a Rockin' Mill, la rock band più grande del pianeta.
10: Giuro di suonare solo le note che servono, non una di più.
11: Tutto nacque più di 10 anni fa. Fabio Zaffagnini ha un'idea. Rockin' Mill. 1000 musicisti riuniti nella sua città natale, Cesena, per inseguire il sogno di un tributo ai Foo Fighters, conquistando così l'attenzione del mondo intero e di quella band. Oggi l'idea si è trasformata in una comunità. Lo scorso 31 gennaio si sono esibiti per la prima volta negli Stati Uniti, a New Orleans. Qualche settimana fa su YouTube ha debuttato il documentario dedicato al loro decennale. E sabato 30 maggio la band si esibirà per la prima volta all'Allianz Stadium di Torino. Ospiti della serata, Elio e le Storie Tese. Fabio Zaffagnini.
12: Grande onore, però anche una grande responsabilità. Quest'anno, insieme a noi, sul palco di Torino, ci saranno gli Elio e le Storie Tese, che ci hanno contattati qualche mese fa per celebrare i 30 anni della Terra dei Cacchi, quindi un brano mastodontico, difficilissimo, probabilmente il brano più difficile che abbiamo mai tentato di fare, e non vediamo l'ora di sentire quello che salterà fuori.
11: Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Alessandro Pazienza e Antonio D'Alessandri. Tra poco lo sport, da Nicola Tedeschini l'augurio di un buon proseguimento di serata.
13: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
15: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
16: GR1 Sport.
17: Buonasera da Manuela Collazzo, tennis e ciclismo nella nostra pagina, il Giro d'Italia, tappa in Trentino, la 17esima, con un vincitore forse a sorpresa.
18: Le Dolomiti di Brenta, schive e timide, si mostrano solo a tratti, il cielo si apre e si chiude ad Andalo, corsa che invece è sfrontata nel suo esplodere sin dall'inizio. Tappa da fughe, si diceva, 200 km infuocati da Cassano d'Adda ad Andalo, vanno via in 28 che si danno battaglia praticamente sempre. Alla fine il gruppo si seleziona e la spunta di gambe ma soprattutto di testa un veterano come Mikael Valgren, danese come Vingegaard. Valgren batte sul traguardo il norvegese Leknessund e l'indomabile Damiano Caruso, terzo, che rientra in top 10 in classifica generale.
19: È una giornata più che soddisfacente. Sono venuto al giro per avere appunto questo feeling, oltre che aiutare la squadra. Ci poteva essere qualche occasione prima, ma abbiamo avuto la maglia rosa in casa, che è stato bellissimo. E oggi ho chiesto di provare, la squadra era d'accordissimo, anzi mi ha supportato in questo ed è venuta fuori, penso, una bella giornata.
18: Per i big, a parte il balzo di Caruso, nulla muta. Il gruppo lascia fare la fuga e Vingegaard resta in rosa, come ci spiega il suo angelo custode Davide Piganzoli.
20: Sicuramente tanto tanto orgoglio, fa molto piacere il lavoro che sto facendo alla squadra, quindi dai, credo che adesso ancora 4 tappe e poi potremo un po' goderci il giro.
18: Andalo con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
17: Il tennis, la diretta con il Roland Garros, notizie sugli azzurri impegnati oggi, facciamo il punto con Emilio Mancuso.
21: Buonasera, buonasera a voi tutti, intanto buone notizie perché abbiamo Jasmine Paolini contro l'argentina Solana Sierra 6-3, 4-2, match in corso su Lang Len, un break nel primo set sul 5-3 decisivo per poi chiudere il primo parziale, un break anche nel secondo per Jasmine, incitata a bordo campo da Sara Errani a fare il tifo, a incitarla e darle consigli giusti. Ricordiamolo, la Paolini non gioca il doppio per concentrarsi in singolare. C'è anche Lorenzo Sonego contro l'americano Tommy Paul, match molto difficile per il torinese. Niente da fare invece per Federico Cina dopo l'esaltante cavalcata partita dalle qualificazioni e il bel primo turno vinto contro Opelka, battuto in 3-7 dall'olandese De Jong. Ricordiamolo, l'azzurro primo 2007 a vincere una partita in uno slam. Sempre gran caldo a Parigi, Jakub Benčić dopo quasi 5 ore 13-11 nel tie break del super tie break del quinto decisivo set sull'argentino Navone, si qualifica al terzo turno ma post match drammatico per lui, cade a terra senza forze, probabilmente un colpo di sole per lasciare il campo, ha dovuto chiedere il supporto della sedia a rotelle. È stata davvero una giornata complicatissima. Ancora per il caldo in campo c'è Novak Djokovic, vi aggiorniamo al volo sul match dell'ex numero uno del mondo, in campo sul centrale 5-2 nel quarto set con il francese Valentino Roger al servizio. Per quanto riguarda il tabellone femminile, abbiamo detto della Paolini, è stata la giornata della caduta della Rybakina, avanti invece Swiatek e Svitolina.
17: Calcio, manovre per il futuro, gli addi ufficiale quello di Sarri alla Lazio, c'è anche il comunicato del club che conferma la risoluzione consensuale, Sarri pronto a una nuova avventura all'Atalanta, squadra dalla quale è in uscita Toni D'Amico, anche in questo caso c'è il comunicato della società, D'Amico dovrebbe diventare il nuovo direttore sportivo della Roma, ritroverebbe così Gasperini. Stasera a Lipsia la finale di Conference League, Crystal Palace, Rayo Vallecano, agitata alla vigilia, scontri tra le tifoserie. Chiudiamo con una notizia di Formula 1, la Formula 1 che abbraccia la moda, dal prossimo anno Gucci sarà sponsor principale del team Alpine che si chiamerà proprio Gucci Racing Alpine e correrà con i colori della casa di moda italiana. 19:24, grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
22: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
23: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
24: Ci siamo. Torna a Play Memories.
25: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
26: Vogliamo la commedia!
25: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
27: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
28: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
29: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
28: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
30: Verde, viaggiare informati.
31: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:27 in punto, sulla 12 la Genova Rosignano. Ci sono code per 3 km per lavoro in corso tra Recco e Genova Nervi. Sulla 21 coda tratti tra Piacenza Ovest e la 1. Firenze, Pisa, Livorno, code per 7 km per un veicolo in avaria tra Lastrassigne e Montelupo Fiorentino. Tanti gli incidenti in giornata, adesso il traffico sta fortunatamente tornando alla normalità. Andiamo nella capitale, a 24 tratto urbano, code tra Portonaccio e la tangenziale est, rallentamenti per incidente all'altezza del grande raccordo anulare sulla statale Pontina in direzione di Terracina. Da pochi minuti ci sono code per un veicolo in avaria tra Monza e Agrate sulla 4, la Milano-Brescia, proprio in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
30: In collaborazione con il CIS.
32: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
30: Io.
32: E la multa dell'altro giorno?
30: Io.
32: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
30: Io.
32: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
30: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
33: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
34: Marco, fuori. Ora!
35: Quando pensi sia finita...
36: Trovami qualcosa, Paolo.
37: Sei mio agente, agisci!
35: Ecco la soluzione.
37: Sono un genio. Il carcere.
34: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
38: Preparati, perché le detenute sono molto tosse, sai.
39: Buongiorno, sono qui come vostro insegnante.
35: Per il ciclo Purché Finisca Bene...
40: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
34: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
35: In prima visione...
40: Io non voglio lasciarti sola. Non questa volta.
35: Meglio tardi che mai. Domenica 21:30, Rai 1.
41: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
0: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante.
1: Ricostruiscono i 13 giorni di fuga.
2: Il premier mette a punto in queste ore.
3: President did what he always went.
4: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 17 aprile 2022. Extra Time, lo sport si racconta.

0: È il messaggio dell'anima prima della battaglia del rugby. Buongiorno da Massimiliano Graziani. La celebre Haka Maori, portata in tutto il mondo dagli All Blacks della Nuova Zelanda, è una composizione suonata con molti strumenti, come diceva lo studioso Alan Armstrong. Mani, piedi, gambe, corpo, voce, lingua e occhi, ognuno per fare la propria parte in una rappresentazione disciplinata eppure emozionale. Disciplina ed emozione che possiamo ritrovare anche nel rugby, dove ognuno interpreta il proprio ruolo con slancio e passione, ma sempre in funzione della squadra. E se Haka in Maori significa più o meno soffio che infiamma, un po' di quel soffio magico l'abbiamo rivisto anche nella meta fantastica all'ultimo minuto, che ha dato la prima storica vittoria all'Italia in casa del Galles nell'ultimo Sei Nazioni.
1: Kieran Hardy will be aware of where the clock is and what it says. Eduardo Padovani, brilliant place kicker today. Capuazzo, one person who could electrify this crowd. Here he is, Andrew Capuazzo. For the line, nobody will catch him, surely bigger. Inside Capuazzo, Eduardo Padovani, Italy.
0: L'enfasi dei cronisti britannici per la meta poi trasformata fra i pali, che regala all'Italia una vittoria storica a Cardiff nel Sei Nazioni. Ange Capuozzo se ne va in serpentina e lancia Edoardo Padovani, che va a tuffarsi oltre la linea di meta, a schiacciare la palla a terra al centro dei pali. È una meta fantastica, oltre che storica, e a raccontarcela è proprio lui, il protagonista, Edoardo Padovani, estremo della Benetton. Buongiorno Edoardo.
2: Buongiorno a tutti, ciao Massimiliano.
0: È stata una meta fantastica, oltre che storica.
2: Adesso che hai messo l'audio mi sono partito dei bei brividi ancora. Diciamo che è stato un momento incredibile, neanche nelle migliori favole pensavo potesse accadere una cosa del genere. È stato un momento davvero speciale, lo porterò per sempre con me e tutto il rugby italiano.
0: Ma vogliamo viverla dal campo attraverso i tuoi ricordi. Ultimo minuto di Galles Italia, i gallesi escono dalla mischia con il calcio in avanti di Kieran Hardy, che attraversa tutto il campo e finisce fra le braccia di Edoardo Padovani. E poi?
2: Allora, ti dico un antefatto, credo 10-12 minuti prima. Era successo la stessa situazione, dove io ricevevo la palla, la passavo a Angie Capuozzo e provava lo stesso movimento, cioè veniva verso di me e sfidava la linea gallese. In quel caso lì era stato placcato. L'ultimo minuto è successa l'analoga azione, nel senso che gliel'ho passata e ha rifatto esattamente quello stesso movimento verso di me, e io sono partito subito in sostegno perché sapevo più o meno come sarebbe andata. Quindi è stato un mix di fortuna e di gambe, diciamo.
0: Di audacia anche, no? Da parte
2: sua. Sì, di raschiare il fondo del barile di carburante, l'ultimo scatto proprio per la vita.
0: È stata una meta fantastica che ha fatto il giro del mondo, ma soprattutto una vittoria che interrompe una striscia di 36 sconfitte consecutive che cominciava a pesare. L'Italia non vinceva da 7 anni. Da 7 anni non vinceva una partita nel Sei Nazioni.
2: Purtroppo io non avevo mai vinto una partita nel Sei Nazioni perché avevo appunto esordito nel 2016, quindi ero parte di quelle sconfitte, erano parte di me. E a fine partita ho proprio pianto lacrime di dolore e di gioia, perché dopo tutti questi anni, sconfitte pesanti, sconfitte di misura, comunque sempre sconfitte, è stato proprio un sogno.
0: Il ruolo di Padovani, che gioca nella Benetton Treviso, è quello di estremo. L'estremo è l'ultimo della difesa.
2: Sì, esatto.
0: Che però partecipa anche alle azioni di contrattacco, però.
2: Esatto, praticamente è un po' un portiere e partecipa al contrattacco, perché il rugby è anche uno sport tattico dove si usa molto il piede, magari nel campo avversario, quindi l'estremo è un po' quello che fa proprio il portiere, cerca di non far uscire il pallone da rettangolo.
0: In nazionale con Brunel però hai fatto anche il mediano di apertura, giusto?
2: Sì,
0: che è un altro ruolo, è quello che riceve la palla dalla mischia e poi fa partire l'azione, giusto?
2: Sì, è un po' il ruolo del regista, è lui che comanda insomma un po' l'attacco della squadra.
0: Però avevi cominciato come mediano di mischia, quello che spinge nel pacchetto,
2: esatto.
0: Poi crescendo in altezza, quando sei diventato più grande, sei diventato apertura. Spiegaci un po' questa metamorfosi.
2: Verso i 18-19 anni, per le mie abilità, mi era stato chiesto di provare a giocare apertura, così è stato, e purtroppo il ruolo di mediano di mischia l'ho abbandonato, però vedendo com'è andato, insomma, devo fare tutto da capo.
0: Purtroppo, perché ti piaceva molto?
2: Sì, era un bel ruolo, e mi piaceva molto, e comunque sì, come hai detto, diciamo che le doti fisiche non mi aiutavano, perché diciamo che il ruolo di mediano di mischia è adatto un po' per persone un po' più agili, un po' più scattose, un po' più piccole di me, che devono essere agili, e quindi io non lo sono molto.
3: È una cassaforte, vanno, siamo lì, ci siamo,
4: è la tecnica, è un momento di soddisfazione assoluta.
3: Adesso 10 secondi, inizia di nuovo a scorrere il tempo, e quando abbiamo piazzato finisce il tempo e abbiamo portato a casa la vittoria.
4: È finita,
3: 20-19,
4: abbiamo vinto!
3: Vogliamo anche gli altri 2 punti con il piede di Tommaso Allan. Ed è successo nell'Italia, 22-19.
0: L'ultima vittoria dell'Italia nelle Sei Nazioni nel 2015 in casa della Scozia, 7 anni fa, l'ultima prima di quella arrivata con il Galles nell'ultima edizione con la meta di Edoardo Padovani. Edoardo, 7 anni senza una vittoria sono tanti, come dicevamo prima. Tu sei arrivato nel 2016 e ci raccontavi prima che hai pianto di gioia dopo la vittoria finalmente a Cardiff. Sì. Però ci sono anche delle conseguenze più ampie, no? A livello politico in qualche modo, perché qualcuno aveva cominciato a mettere in dubbio l'opportunità di partecipare alle Sei Nazioni da parte dell'Italia, si era parlato di far entrare altre squadre al posto degli azzurri.
2: Sì, diciamo che era stato più un rumors che una vera e propria notizia. Sono state smentite praticamente subito dopo, perché credo che comunque l'Italia faccia la sua buona parte in questo torneo, visto che è diventato un torneo culturalmente famosissimo in tutto il mondo per il rugby. Credo il più famoso dopo la Coppa del Mondo, quindi no, su questo non credo ci siano dubbi, insomma, per la nostra permanenza nel torneo.
0: Edoardo, il rugby è uno sport nobile, praticato da individui generalmente di spessore elevato, ed è uno sport che si basa sul rispetto, che credo non sia mai venuto a mancare da parte degli avversari, anche se non avete vinto mai negli ultimi 7 anni.
2: No, assolutamente, come hai detto bene, è uno sport veramente che si basa sul rispetto. Chiaramente vi posso fare un esempio, quello di l'ultima partita delle Sei Nazioni. Se parliamo di rispetto, diciamo che il Galles contro di noi non è arrivato proprio col coltello tra i denti, però noi abbiamo approfittato di questa cosa e il resto è storia, insomma.
0: Ma cosa manca al rugby italiano, secondo te, per essere più competitivo di quanto lo sia ora?
2: Non credo manchi tanto a colmare il gap, perché come abbiamo visto quest'anno l'Under 20 delle Sei Nazioni ha vinto 3 partite, cosa che non era mai successa. Quindi credo che un ottimo livello giovanile, degli ottimi anni di crescita, possono colmare il gap che insomma c'è stato in questi anni.
0: Hai anticipato la mia domanda, perché l'Under 20 ha vinto queste 3 partite contro Inghilterra, Scozia e Galles, ha chiuso al 4° posto. Ti vorrei chiedere cosa serve per tradurre questa crescita a livello giovanile in una conferma a livello superiore?
2: È un'ottima domanda e non credo di essere la persona più giusta a rispondere, però credo che ci voglia un costante impegno, ovviamente, da parte dei giocatori, dei giovani. Credo che ci voglia anche la giusta dose di fiducia da parte di chi insomma li può mettere in campo per provare sempre di più esperienze così importanti, magari anche in franchigia.
5: La palla ancora dei giapponesi con l'incrocio da parte di Tatekawa, si va sull'esterno. Buon. Attenzione lì, c'è preso limite, da Burger, placcaggio al collo Tatekawa, poi Maffei, adesso tiene lontano l'africano, il Giappone ha vinto questa partita, è la più grande sorpresa della storia del rugby. Tempo è scaduto, Giappone 34, Sudafrica 32.
0: È la più grande sorpresa della storia del rugby, il Giappone che batte il Sudafrica 2 volte campione del mondo. È accaduto ai mondiali di Brighton nel 2015 e anche qui con una meta in pieno recupero. Edoardo, si dice che i giapponesi, dotati di grande intelligenza e carattere, sarebbero fortissimi in questo sport se solo avessero 10 centimetri in più di altezza. Quello che è certo però è che nel rugby non bastano i muscoli e il fisico, ma servono anche cuore, carattere e tanta intelligenza.
2: Assolutamente, è uno sport, come ti dicevo, molto tattico, molto soprattutto per i tre quarti, molto di intelligenza. E comunque non c'è assolutamente da trascurare il fatto che è uno sport che ti vede anche molto fuori dal campo, nel senso che la preparazione dell'avversario, il giusto riposo, la giusta dieta fanno la differenza, quindi diciamo che è un lavoro a tutto tondo.
6: Fratelli, sorelle, questo è il momento di costruire la nostra nazione. Tutti i bianchi tifano per il Sudafrica. Tutti i neri tifano per l'Inghilterra. Quanto manca alla Coppa del Mondo?
7: Questo rugby è solo un calcolo politico?
6: No, è umano il calcolo.
8: Ora non siamo più solo una squadra di rugby.
9: L'avresti mai immaginato?
8: Come avrei potuto?
0: Scene da Invictus, il film di Clint Eastwood che racconta le gesta degli Springboks, la nazionale di rugby del Sudafrica che vinse il campionato del mondo nel 95. È una squadra che fu elemento unificante del paese dopo l'insediamento di Nelson Mandela alla presidenza. Edoardo Padovani, nel 95 tu avevi 2 anni, però ne avrai sentito parlare, magari hai visto anche il film, che poi che è del 2009.
2: Sì, l'ho visto. Siamo stati anche in Sudafrica, un po' nelle orme di Nelson Mandela, e è stato davvero un personaggio molto importante per il rugby sudafricano, per il Sudafrica e per il mondo.
0: Lo sport in questo senso ha un potere enorme, lo abbiamo visto anche in questi giorni, dove su diversi campi, in diversi ambiti sportivi si è manifestato per la pace. Può fare molto lo sport,
2: assolutamente,
0: vero?
2: Assolutamente. Ti porto un esempio mio, perché è l'unico sport che ho praticato, ma è davvero, lo sport porta unione, e credo che soprattutto il nostro sport sia simbolo appunto di unione anche nelle nazioni, perché vedi tifoserie che si mischiano senza mai essere irrispettose l'una con l'altra, ed è un simbolo e un esempio veramente importante.
0: E poi Edoardo, nel rugby se non si va tutti insieme non si va da nessuna parte, tant'è vero che il pallone si passa indietro a chi arriva da dietro.
2: Bravo, esattamente. Esatto, quello che ti insegnano all'inizio da piccolo, la meta la fa uno, ma in verità la fanno tutti.
0: Edoardo Padovani è Veneto, in Veneto c'è una forte tradizione rugbistica, cioè Treviso, Padova, Rovigo. E allora ti volevo chiedere, Edoardo, come ci sei arrivato tu personalmente a giocare a rugby?
2: Guarda, io sono arrivato a giocare a rugby ai campi di Mogliano, città dove vivo da sempre. Mi ha portato il mio caro amico d'infanzia, fratello di Tommaso Benvenuti, Giovanni. E da lì, insomma, da quando avevo 7 anni è stato amore fin da subito.
0: Abbiamo parlato degli Springboks, campioni del mondo nel 95. In copertina abbiamo citato gli All Blacks, mitici ormai. Quali sono i tuoi miti rugbistici o campioni ai quali ti sei ispirato?
2: Ne ho alcuni, ovviamente Johnny Wilkinson, che è stato campione del mondo con l'Inghilterra per la prima volta nel 2003, è un personaggio che ho stimato molto. Potrei dirti Israel Dagg degli All Blacks, ce ne sono molti comunque.
0: Edoardo gioca nella Benetton Treviso, che milita nella United Rugby Championship Celtic League, dove giusto, giocano anche le Zebre, un altro club italiano.
2: Sì.
0: Come sta andando il campionato?
2: Guarda, purtroppo il campionato è iniziato bene, è stato un periodo abbastanza duro durante le selezioni e purtroppo abbiamo mancato i playoff, però sappiamo che la squadra c'è e continuiamo a costruire qualcosa per l'anno prossimo. Comunque la stagione non è ancora finita e ci mancano 4-5 partite, e quindi ora siamo con la testa su quelle.
0: È un po' strano questo fatto di partecipare ad un torneo interconfederale fra stati diversi, praticamente siete sempre in viaggio.
2: Eh sì, esatto, più o meno abbiamo 2 trasferte al mese, quindi sì, è abbastanza tosto sia fisicamente che mentalmente, però è la nostra passione, quindi lo facciamo super volentieri, insomma.
0: Forse anche per questo, perché sei spesso in Scozia, in Gran Bretagna, che pronunciavano così bene il tuo nome i cronisti britannici, come abbiamo sentito all'inizio, lo pronunciavano in maniera perfetta, ti conoscono bene.
2: Davvero, credo che all'inizio l'abbiano pronunciato un po' come uno stile italico quando ci provano in giro, però non lo so, perché non mi conoscono, non lo so.
0: Grazie Edoardo Padovani per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto, per la nostra nazionale e anche per la tua squadra di club, il Benetton Treviso.
2: Grazie a voi, grazie per l'invito.
0: Ciao. Buon Edoardo.
10: Contropiede dello Spezia in avanti con Kovalenko, che si fa vedere sulla sinistra, una delle poche opportunità che si sta facendo notare il giocatore ucraino. Palla in rete, deviazione che è stata di David Strelec. Spezia 1, Salernitana 1. Palla centro area per Manai, deviazione con difesa della Salernitana che si salva. Attenzione a Kovalenko, splendido gol del vantaggio.
0: Un assist e una rete bellissima, la prima nel campionato italiano. Viktor Kovalenko è stato l'uomo decisivo dello Spezia nella delicata sfida a salvezza con la Salernitana, ma per lui, da un paio di mesi a questa parte, il calcio è molto di più che una semplice lotta per rimanere in Serie A. Per il trequartista ucraino, allenarsi e scendere in campo è l'unico modo per vincere le paure, per non pensare, almeno per un attimo, alla famiglia lontana e al proprio paese in guerra, come ci racconta Rita Lucido con l'intervista di Ilaria Linetti e il montaggio di Carlo Traverso.
11: I primi 20 giorni circa volevo andare in Ucraina per stare vicino alla mia famiglia, ma ho capito che potevo fare meglio stando qui.
7: A raccontare la guerra questa volta è Viktor Kovalenko, nazionale ucraino, trequartista, in prestito dall'Atalanta. È arrivato allo Spezia Calcio a inizio stagione, quando tutto doveva succedere.
11: Uccidono la nostra gente, uccidono le nostre famiglie, i bambini, distruggono le nostre case, le persone devono scappare in altri paesi, ma tutti, penso, prima della guerra, avevano dei sogni.
7: Kovalenko è nato nel febbraio 1996. A 26 anni viene da Kherson, nella parte meridionale del paese, sulla sponda destra dell'estuario del fiume Dnieper. È cresciuto nello Shakhtar nel febbraio 2021, l'inizio dell'avventura agonistica in Italia.
11: È incredibile come sia possibile una cosa del genere nel 2022.
7: Il 24 febbraio il suo orizzonte precedente è scomparso, inghiottito da una guerra che si è presa il presente.
12: My family was difficult. First 10 days was in bunker.
11: La mia famiglia è stato difficile. I primi 10 giorni è stata in un bunker perché c'erano i missili, c'erano le bombe. È stato un momento difficile davvero per la mia famiglia. Poi con l'occupazione della mia città, ora il loro problema è il cibo perché i prezzi salgono e salgono ed è difficile per la mia famiglia, per le persone che non hanno denaro e lavoro. Il momento difficile è stato sapere cosa era successo e avere la famiglia così lontana. Volevo stare con la mia famiglia, essere vicino.
7: Subito dopo lo scoppio del conflitto nella gara casalinga con la Roma, durante il riscaldamento, lo Spezia ha indossato la maglia Stop War, Stop in stampatello blu, War in giallo, i colori dell'Ucraina. Il messaggio su un cuore che la città ha continuato a tenere accanto a Kovalenko.
11: Penso di poter dire solo grazie a Spezia, perché Spezia, le persone, la dirigenza mi hanno sempre chiesto com'era la situazione, come mi sentivo. L'ho visto in alcuni incontri allo stadio e nelle strade. È molto importante quello che è accaduto.
7: Kovalenko sorride una sola volta parlando dei momenti in cui gioca a calcio.
11: Giocare al pallone è pensare al pallone ed è importante.
7: Come tanti calciatori, è emigrato lontano per giocare. Il tempo della carriera è interrotto dal pensiero della guerra, là dove restano comunque i suoi pensieri per il futuro.
11: Quando questo sarà finito, e penso tra non molto, penso che molte persone che sono scappate via dall'Ucraina torneranno nel paese per costruire nuove città, perché molte case sono distrutte, molte famiglie sono distrutte e penso che molte persone torneranno.
0: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione, con Massimo Chiadroni alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
0: La grande famiglia Granata, prima parte. I titolari quasi sempre in campo.
2: Per il Torino sono in campo Castellini, Santin, Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli e Pulici.
3: Certo, alcuni giocatori come Pulici e Graziani, Pecci, Zaccarelli, li ricordo perfettamente. Invece ho sempre fatica a ricordare la difesa, perché ne ricordo altre, ma quella c'era Caporale sicuramente, e poi non ricordo chi erano gli altri. Non so se c'era ancora Mozzini.
4: C'era Mozzini.
3: Perfetto.
4: C'era allora anche Mozzini,
3: Nello Santin, e allora c'era anche Faina. Come si chiamava Faina? Il soprannome era Faina.
4: Salvadori,
3: perfetto. Beh, insomma, più o meno li ho ricordati tutti. Il portiere, Castellini, quello sicuramente lo ricordo per il suo nasone e per un pugno che rifilò, credo, a Causio in un derby. Ed era una squadra indubbiamente di una forza eccezionale, anche perché fu la prima squadra italiana a giocare all'olandese. Radice fu un comandante coraggioso che decise di giocare un calcio totale, cosa che prima di allora in Italia non si era giocato.
4: Quella formazione la ricordano tutti i tifosi del Toro, chi perfettamente, chi con qualche piccolo dubbio, come Piero Chiambretti.

0: Le rose di quel calcio degli anni 70 faticavano a arrivare a 20 calciatori, i titolari erano titolari veri, nel senso che salvo infortuni erano sempre in campo, le riserve erano riserve a tutti gli effetti, nel senso che quando riuscivano a entrare in campo poi festeggiavano l'evento e in panchina ci andavano soltanto in due più il portiere di riserva. Qualcuno di quei titolari, Piero Chiambretti, se lo ricorda particolarmente bene.
1: Lo ricordo tantissimo Piedone Pecci, che peraltro incontrai quando andò a Napoli e vivevamo nello stesso albergo. Io facevo un programma per i bambini alla RAI di Viale Marconi, lì a Fuorigrotta, e lui stava a Royal, che era questo albergo sul lungomare, e quindi ogni tanto ci si incontrava magari a colazione eccetera, ed ero affezionato a Pecci perché molto simpatico, brillante, come lo è stato anche negli anni della Domenica Sportiva, anche quando è stato seconda voce in molte partite, poi criticato perché troppo divertente e poco tecnico, mentre invece io penso che era proprio quella la sua forza, quella di essere tecnico essendo però anche divertente, perché anche il professorino che ti spiega cose che vediamo benissimo da casa senza bisogno della sottolineatura di questo di quello sarebbe anche meglio.
0: Di Eraldo Pecci Gigi Radice diceva:
2: Eraldo Pecci, il regista, sapeva correre e impostare, piedi e cervello, indispensabile, come lo era Claudio Sala.
0: Eravate voi l'anima di quel toro?
3: Ma io credo che Claudio Sala sia stato il nostro capitano. Claudio Sala era un giocatore che, se avesse giocato nel Milan, nella Juve, nell'Inter, forse sarebbe stato più apprezzato e più conosciuto. Però quando giochi nel Toro, voglio dire, non hai riflettori come nelle squadre che ho appena citato. Però Claudio Sala quell'anno lì, quella squadra, fu determinante. Poi avevamo quei due là davanti che sembrava Pupi e Ciccio, che sembravano due pupazzetti, due cagnolini, ma in realtà erano due che facevano sempre gol, tu la buttavi là nell'aria e loro ci pensavano loro. Io credo di essere stato fortunato ad aver giocato con dei ragazzi che hanno fatto fare bella figura anche a me, insomma, hanno esaltato anche le mie qualità, non dico molte qualità, ma le mie qualità. Ci siamo un po', come dire, completati.
0: A proposito di qualità, Eraldo, nel libro Il Toro non può perdere di Eraldo Pecci.
3: Ah, vedo che hai delle belle letture, bravo.
0: L'autore Eraldo Pecci scrive di Roberto Salvatori: era il giocatore con più sale in zucca che avessi mai conosciuto.
3: Sì, lui fu anche lui come caporale determinante, perché sai, Claudio Sala, Pulici, Graziani sono sotto i riflettori, fanno gol, fanno impazzire la gente, però poi dopo nella squadra ci vuole anche un equilibrio che ti porta anche della gente che non ha tutti questi riflettori, perché è, diciamo, un gregario, tra virgolette, nobilitando la parola gregario, hai capito? E Salvatori, se tu sbagliavi posizione, lui era lì a coprirti, tu perdevi la palla, lui era lì. Non partiva mai in dribbling, non perdeva mai la palla, sapeva i suoi limiti, te la dava, poi correva a smarcarsi. Era un ragazzo di un'intelligenza calcistica notevole, voglio dire. Però ho scritto anche che aveva il tiro da 0-0, ti ricordi? E questo ogni volta che lo vedo me lo rinfaccio. No, lo sa che è vero e ci scherziamo su, sì.

0: In quel Torino erano quasi tutti lombardi, con una preponderanza di brianzoli. Lombardo pure Roberto Salvadori, classe 1950, 10 anni in Granata, dal 73 all'83, in Serie A solo col Toro, 198 partite e 3 gol. Nell'anno dello scudetto sempre presente, 30 volte in campo, come lui i soli Patrizio Sala e Paolo Pulici.
1: Eh sì, una bella soddisfazione devo dire, perché stagione dello scudetto e aver fatto tutte le partite, che l'unico anno che è capitato di farne 30, poi l'anno dopo 28, poi 29, una soddisfazione in più. Sono partito dalla Serie C, sono arrivato in Serie A e poi ho finito in Serie A. Quindi no, ho fatto poi un mezzo anno ad Alessandria, ma ormai ero tutto rotto e quindi non ce l'avrei fatta più di continuare.
0: Ma lei per chi tifava in realtà?
1: Io tifavo per l'Inter, io sono di Magenta, vicino Milano, e quindi grande tifoso dell'Inter, dell'India, dei Sarti, Bulmi, Facchetti, Bedini, Guarneri, Picchi, eccetera, Corso, Suarez, eccetera, la famosa formazione, e frequentavo anche, essendo mio papà tifoso anche lui dell'Inter, da cui ho preso chiaramente, frequentavo anche San Siro, quindi ero abbastanza vicino al calcio, mi piaceva e lo seguivo.
0: Di lei Radice diceva:
2: Salvadori veniva dalla C ed era maturato con il Toro, sembrava a prima vista un po' fragile, solo a prima vista, si trattava invece di un giocatore completo, buona falcata, scatto, controllo intelligente dell'avversario, una difesa ben assortita, al punto da sfiorare la perfezione.
1: Eh sì, mi fa piacere, fisicamente magari non davo molto l'impressione, adesso poi guardando poi i fisici che ci sono adesso, che penso che si sia alzato di 10-20 centimetri rispetto a 50 anni fa l'altezza dei giocatori. E indubbiamente era un giocatore di statura media, corporatura media, eccetera, però che sapeva fare un po' tutto, insomma, e questo mi ha permesso anche di giocare in tutti i ruoli. Io ho coperto un po' la parte di terzino, quindi quella che adesso viene chiamato esterno, ho giocato anche libero, ho giocato anche stop, alla tornante, quei tempi lì si usava anche un'ala tornante, cioè una finta ala, che poi era un centrocampista, poi ho ricoperto i ruoli del centrocampo, mediano e mezzala. Penso la duttilità sia stata anche una mia prerogativa soprattutto.
0: In difesa con Roberto Salvadori un altro Roberto, Mozzini, nato il 22 ottobre del 1951 a Sustinente in provincia di Mantova, altro lombardo. Stopper a tratti insuperabile, Franco bollava il centravanti avversario e non lo faceva letteralmente respirare.
3: C'era la marcatura uomo, difensori che ognuno doveva marcarne uno. Io ho sempre marcato i migliori giocatori d'Italia, li marcavo io. Boninsegna, Prati, Chinaglia, Bettega, li ho sempre marcati io quando c'era la partita. Insomma, il più forte però che ho marcato è stato Cives del Tottenham in Coppa. E anche perché fisicamente era più di 2 metri. Era molto alto, insomma. Poi adoperava anche delle braccia, che mi dava a volte delle gomitate o una mano in faccia. E io lo prendevo sempre per la maglia dietro. È stato un po' una lotta, ecco, senza farsi del male, ma insomma, è andata così. È stato uno dei migliori centravanti che ho marcato.
0: Di lei Radice diceva...
2: Mozzini. Forte, robusto, sereno. Di lui dicevano: più che in campo te lo immagineresti dietro uno sportello bancario. Sempre sorridente, gran lavoratore.
3: Quando l'avversario aveva il pallone ai piedi e poi alzava la testa, guardava il mio che dovevo marcare, allora pensavo subito: adesso gliela dà la palla. Allora io mi mettevo davanti, nel momento in cui lui metteva giù la testa, mi mettevo davanti all'avversario e la prendevo sempre io la palla.
0: Innamorato Piero Chiambretti di Claudio Sala.
4: Claudio Sala, io cercavo di imitarlo perché giocavo alla destra, quindi cercavo di fare quel suo dribbling a rientrare, che riusciva quasi sempre, nonostante fosse sempre lo stesso. Arrivava sul fondo e poi faceva una retromarcia che lasciava quasi sempre al bar l'avversario. Poi famosissimo per le punizioni a foglia morta e poi un ragazzo veramente per bene. Io ricordo quando arrivò dal Napoli, semi sconosciuto, fu anche accolto con un po' di poca attenzione, anche se già aveva giocato diverse partite, in più fu pagato da Pianelli già una cifra importante. Poi fu chiuso in nazionale da Causio, perché Causio ovviamente era nel blocco Juventus, eccetera. E mi dispiacque molto, perché secondo me in nazionale avrebbe potuto fare una seconda carriera molto importante. Poi col passare degli anni, dopo aver preso tante botte, perché ne ha prese tante, ha cominciato a darle. E quando andò al Genova, l'ultima volta che forse giocò, bene, dava più di quelle che prendeva. E vedi la trasformazione dell'uomo. Ogni tanto lo incontro allo stadio, lo saluto sempre con grande affetto, come saluto sempre Zaccarelli, che sono, come dire, i giocatori che ancora vanno in tribuna, sono rimasti a Torino, sono legati alla città e seguono il Torino, anche se all'esterno della società.
0: Claudio Sala, se la ricorda la formazione del Torino dell'ultimo scudetto?
5: E come si fa a non ricordarla? Una volta io che andavo a vedere il tifoso dell'Inter, avevo un padre tifoso dell'Inter, sapevo a memoria la formazione dell'Inter. Poi praticamente quando sono andato al Torino ho tifato sempre Toro, perché era la squadra che con la storia che aveva non poteva essere sottovalutata. Beh, è facile, Castellini, Santin, Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici.
0: Con Claudio, il poeta del gol, in quella squadra giocava uno che in campo non aveva tempo e modo di comporre rime baciate. Si chiamava Sala, pure lui, ma portava il numero 4 sulle spalle, ancora Piero Chiambretti.
4: Patrizio Sala, un strano giocatore, perché non era un campione, però effettivamente era un cursore, era un giocatore che comunque giocava in quel calcio totale in difesa, ma lo trovavi anche sull'auto a correre scavalcando eventualmente chi come Sala doveva stare a destra o chi stava a sinistra. Giocatore sicuramente interessante anche lui, ma la forza di quella squadra era proprio la squadra, cioè il campione che faceva da solo, come è successo per Maradona con Napoli, non esiste più. Quella era una squadra dove erano 11 tutti forti e facevano una squadra forte. Singolarmente probabilmente avrebbero fatto di meno. E poi ricordiamoci che Paolo Pulici fu capocannoniere diverse volte, la bandiera, no? Il concetto di bandiera del calcio. Le bandiere del calcio, ricordiamo Gigi Riva, ricordiamo Mazzola e ricordiamo Pulici. Io non, magari ce ne sono altri, non voglio dire, ma
0: forse
4: sicuramente
0: Rivera.
4: Rivera, sì, Rivera, altro amico mio, personaggio molto intelligente sul campo e fuori dal campo.
0: Come in tutte le squadre, c'era chi brillava e chi era addetto allo sgombero nubi, chi faceva spazio in cielo affinché la luce illuminasse le cosiddette stelle in campo. A Torino in quegli anni ce n'erano due di specialisti nello smazzamento di faccende altrui: Beppe Furino nella Juve e Patrizio Sala in Granata, gente abituata a correre per sé e per gli altri, gente avvezza a faticare per 90 minuti senza battere ciglio, gambe in spalla e pedalare. Patrizio Sala correrebbe anche adesso.
6: Faticavo perché mi piaceva faticare, nel senso che volevo sempre essere al centro dell'attenzione e volevo essere sempre vicino alla palla per prenderla, per rubarla a qualcuno e per darla poi ai miei compagni più bravi di me. Era questo il mio tra virgolette segreto, ma non era un segreto. Io giocavo nel Monza, l'anno prima di andare a Torino giocavo nel Monza e Gigi Radice era fermo e venne a fare allenamenti con noi il mese di agosto. Poi a settembre andò a Cagliari, settembre-ottobre andò a Cagliari e dopo Cagliari l'ho preso il Torino. E io in quell'anno in Serie C feci un buon campionato e lui si vede che si è ricordato di quei due mesi che mi aveva visto in quell'annata e mi portò a Torino.
0: Aveva una grande stima di lei, Patrizio, perché Radice diceva:
2: Patrizio Sala, che veniva dal Monza, Serie C, grandissimo altruista, sempre in aiuto, di tutti, con naturalezza e semplicità, di un'utilità estrema.
6: E questo mi fa molto piacere, perché in realtà era questo, la mia qualità. Io ero comunque e dovevo essere al servizio degli altri per le mie qualità, che erano poche, ma avevo una grande generosità, una grande voglia, una grande passione per questo sport. Poi mi hanno fatto un libro ultimamente che era L'acqua dello scudetto. L'acqua è inteso come persona che porta l'acqua e la dà a Claudio Sala, che la trasforma in vino, e Pupi e Graziani lo beveva. Questa è la frase che mi è uscita quando questo scrittore, che si chiama Fiorenzo Dosso, ha fatto questo libro. Il titolo è L'acqua dello scudetto. È un libro piccolo, perché a quelli scarsi come me lo fanno piccolo il libro. quelli più bravi l'hanno fatto più grosso, è normale.
0: A proposito di portatori di acqua, in quegli anni ce n'erano parecchi. A me viene in mente, sempre lì a Torino, sull'altra sponda, quella bianconera, c'era Beppe Furino.
6: Sì, c'era Furino, Tardelli anche Penetti.
0: Che poi arrivò alla Juventus dal Milan l'anno dopo, no? Poi mi viene in mente Marini all'Inter anche.
6: Marini o Reali dell'Inter.
0: Insomma, a centrocampo si correva e va sfatato anche il luogo comune che il calcio di quegli anni era lento.
6: Ma non era lento, c'era più spazio, quindi c'erano dei tempi diversi di adesso. Adesso c'è poco tempo perché gli spazi si sono accorciati e di conseguenza hai meno tempo per ragionare e riflettere su cosa devi fare dopo. La diversità è che ci sono accorciati gli spazi e i tempi, quindi.
0: Piero Chiambretti ricordava Paolo Pulici come la bandiera granata, ma non era la sola in quel Toro. Dopo Giorgio Ferrini e Pulici, Renato Zaccarelli è quello che ha giocato più partite col Toro. 415 presenze e 21 reti per il centrocampista nato a Ancona nel 1951. Un marchigiano.
7: Beh, tanta roba, ecco, tanti, a parte che sono rimasto tanti anni al Torino, però insomma, poi dopo un capitano come Giorgio Ferrini e un bomber come Paolo Pulici, essere a testo posto è anche un grande piacere, ecco, aver giocato per tanti anni con quella maglia e aver avuto anche la fortuna di giocare anche con degli uomini, ecco, più che dei calciatori.
0: Gli uomini, Zaccarelli se la ricorda la formazione del Torino campione d'Italia 75-76?
7: Ma ci provo, vediamo se... Dunque in porta giocava Luciano Castellini, poi a destra c'era Nello Santina, a sinistra Roberto Salvadori, poi Patrizio Sala con il numero 4, il 5 Mossini, il 6 Caporale e poi l'attacco formato dal capitano Claudio Sala con l'8 Eraldo Pecci, 9 Francesco Graziani, detto anche Ciccio, poi Renato Zaccarelli e infine Paolo Pulici, soprannominato Pupigol da tutti.
0: Col 10 Renato Zaccarelli.
7: Io col 10, eh. Sì, qui è stato Radice che ha avuto una grande intuizione perché ha spostato Claudio Sala, perché Claudio Sala era stato acquistato dal Torino proprio come numero 10 da Napoli e Radice invece lo vedeva più sull'esterno. All'inizio Claudio non era molto contento di questa situazione, poi però abbiamo visto tutti che carriera ha fatto e che cosa è diventato e cosa è riuscito a fare con il numero 7 giocando in quella zona di campo avendo davanti Pulici e Graziani, ecco, e io il 10 l'ho ereditato proprio da lui.
0: Pulici e Graziani erano in buona compagnia di attaccare.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa fa.

0: 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Francesca Giannini in studio, buonasera. In primo piano la guerra Stati Uniti-Iran. La TV di Teheran anticipa i contenuti della possibile intesa, tra cui la riapertura entro 30 giorni dello stretto di Hormuz in cogestione con l'Oman. Ma la Casa Bianca smentisce poco fa l'intervento di Trump. Da New York, la corrispondente.
4: Non siamo ancora soddisfatti, lo ha detto Donald Trump parlando dei negoziati con l'Iran nel corso della riunione di governo. Forse dovremo tornare indietro e finire il lavoro, forse no, ha aggiunto il presidente. Gli iraniani stanno trattando allo stremo, non credo che abbiano altra scelta. Trump ha anche detto che gli Stati Uniti non revocheranno le sanzioni a Teheran, neanche se consegnasse l'uranio altamente arricchito. Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato di alcuni progressi e ha sottolineato: noi preferiamo la via diplomatica. Prima della riunione di gabinetto, la Casa Bianca ha definito una completa invenzione le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana, secondo cui, in base all'ultima bozza del memorandum d'intesa, entro un mese l'Iran ripristinerebbe il traffico commerciale nello stretto di Hormuz, ma il transito sarebbe gestito da Teheran in collaborazione con l'Oman. A una domanda su questa ipotesi, Trump ha risposto: lo stretto deve essere aperto a tutti, nessuno lo controllerà, sono acque internazionali e l'Oman deve comportarsi come gli altri. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Libano, la tregua è ormai fallita. In serata Israele ha diramato un avviso di evacuazione per tutti i residenti nel sud del paese. Foto e video sui social mostrano migliaia di cittadini di Tiro che scappano in auto. Stiamo attaccando i centri di comando di Hezbollah in città, fa sapere Tel Aviv, che in precedenza ha colpito via aria anche altri centri. A Nabatie un drone ha ucciso un anziano. Hezbollah parla di scontri ravvicinati a ridosso del fiume Litani. La guerra in Ucraina arriva a un'accelerazione nel percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea. La proposta di aprire il primo gruppo di capitoli negoziali dovrebbe essere presentata dalla Commissione al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Poi si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e 19. Zelensky intanto ha inviato una lettera a Trump per chiedere più munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot dopo i recenti massicci attacchi russi. E oggi le forze di Mosca hanno bombardato Kherson, uccidendo una persona e ferendone altre tre. Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano il premier spagnolo Sanchez in visita a Roma. Davanti ai giornalisti il leader socialista ha ribadito di voler andare avanti poco dopo la notizia delle perquisizioni a Madrid nella sede del suo partito. Le indagini riguardano un caso di presunti finanziamenti illeciti parallelo a quello che coinvolge l'ex primo ministro Zapatero. A lui Sanchez ha confermato pieno appoggio. Nel pomeriggio via libera una mozione contro l'esecutivo da parte del Senato spagnolo a maggioranza di centrodestra. La cronaca ora. Prosegue la caccia agli aggressori di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne accoltellato a morte ieri sera sui binari della stazione di Milano Certosa. Il padre della vittima punta il dito contro una gang della zona.
5: È morto mio figlio, sai? È morto mio figlio. Capisci?
6: La rabbia e la disperazione. È morto mio figlio, ripete il padre di Gianluca Ibarra Silvera.
5: C'è quella mafia del salvadoregno. Perché questo è il suo territorio, secondo loro. Io conosco uno. Lui c'ha un tatuaggio di qua, perché lui è il capo della M13 del Salvador.
6: Un agguato 20 contro 3 poco dopo le 10 di sera.
5: 30 coltellate a mio figlio. Lui era un pane di Dio.
6: Incensurato, come anche il fratello e l'amico che erano con lui, Gianluca è morto dopo la corsa in ospedale. Il fratello della vittima, sentito dagli investigatori, ha parlato di un attacco a freddo da parte di sconosciuti, una versione che sembra trovare una parziale conferma nel racconto di chi in quel momento stava prendendo il treno.
7: Ho visto solo che erano tre ragazzi seduti là, tre erano sul binario 6, quello verso Varese. Si è fatto arrivare tanti ragazzi, tutti con la maglietta nera. Io ero spaventato, meno male c'era un po' di gente lì vicino.
6: La polizia scientifica lungo i binari ha trovato un coltello, forse gettato dagli aggressori in fuga.
8: Milano, Simone Gorla, GR1.
3: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ora in carcere, indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci prima che Del Mastro cedesse le sue quote alla figlia di Caroccia. Del Mastro non è indagato. Prosegue l'ondata di caldo estremo in numerosi paesi europei, temperature record in Francia e Gran Bretagna. In Italia domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Torino e Roma. In vista del 2 giugno presentato al Quirinale al capo dello Stato Mattarella il francobollo commemorativo dell'80° anniversario della Repubblica, l'immagine ormai celebre della donna che solleva il quotidiano con il titolo «È nata la Repubblica Italiana». Un'immagine, ha commentato Mattarella, molto bella, di gran significato, diventata ormai un'icona della nostra Repubblica. Dopo Lecce Homo di Antonello da Messina e la Bibbia di Borso d'Este, arriva a Palazzo Madama un'opera di Caravaggio. Il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Cultura Alessandro Giuli hanno inaugurato oggi a Roma, nella sala capitolare di Palazzo della Minerva, l'esposizione dell'opera Il ritratto di Monsignor Maffeo Barberini. L'opera, acquistata a marzo dal Ministero, sarà in mostra fino al 21 giugno, poi sarà assegnata alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini. Questa era l'ultima notizia, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
0: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
10: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
11: Zona Cesarini.
12: Buonasera, sono le 21:08, un nuovo appuntamento con Zona Cesarini insieme fino alle ore 23. C'è Francesco Pionaglieri alla parte tecnica, c'è Umberto Conti in regia, Tony Tisi in redazione, al microfono fino alle ore 23 Diego Carmignani, con tante altre voci che però si alterneranno in questa serata densa di appuntamenti. Tra l'altro ce ne sono anche calcistici, vi aggiorneremo sui risultati, ma abbiamo diversi argomenti sportivi con tanti protagonisti che si succederanno per fare il punto su quello che è accaduto, su quello che invece sta per accadere in diversi ambiti, tanta musica naturalmente e poi i match che vi dicevo che sono in corso. Una è la finale di Conference League, siamo a Lipsia, Crystal Palace, Rayo Vallecano al minuto 8 sono ferme sullo 0-0, però ci sono anche gare di Serie C, le semifinali che valgono l'ultimo atto, c'è il Brescia avanti 1-0 sulla Salernitana dopo l'1-1 dell'andata, si è appena ripreso con il secondo tempo, invece iniziata da pochi istanti Catania-Ascoli, qui si parte dal 4-0 per i marchigiani dell'andata, insomma probabilmente a fine trasmissione avremo dei verdetti al riguardo, ma come abbiamo già accennato saranno tanti temi, li elenco velocemente, torneremo sull'America's Cup che ha animato il Golfo di Cagliari in questo weekend, poi un libro con una delle massime esponenti esponenti del calcio femminile, una manifestazione di beneficenza con un pattinatore che abbiamo avuto modo di raccontare anche durante le ultime Olimpiadi invernali, il punto sul Giro d'Italia e anche una digressione calcistica necessaria, evidentemente facendo il punto in particolare sulle due squadre pugliesi, Bari e Lecce, i diversi stati d'animo in questo momento. 335-699-2949, il numero di SMS e WhatsApp, ovviamente sarete protagonisti con le vostre intuizioni, le vostre domande, con la vostra partecipazione attraverso il telefonino con il numero di SMS e WhatsApp che ho appena citato. Tanta musica per iniziare con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sorry, scusa, lo siento, in tutte le lingue del mondo arriva il messaggio di questo brano dei Pinguini Tattici Nucleari, che è il nostro esordio in musica in questa serata di Zona Cesarini, con tanti argomenti nel nostro menù. Non mancherà il tennis, anche perché c'è da aggiornare in primis quello che sta succedendo per il Roland Garros, naturalmente l'attuale situazione di Sonego contro Tommy Paul. Sotto di un set l'azzurro ha perso 6-3 il primo e sta andando non così bene nemmeno il secondo set, sotto 5-1 in una giornata che ha visto l'uscita di scena di Cina contro De Jong, ha perso 3-7-0, ma anche Jasmine Paolini non al meglio, 2-1 con l'Argentina Sierra. Insomma, quando si affronta lo sport e i suoi temi, spesso bisogna essere poliglotti, come è accaduto nel brano dei Pinguini Tattici Nucleari, e come magari spesso accade sulle imbarcazioni che sono battenti bandiera italiana, ma magari appunto ci sono tanti protagonisti sopra. Abbiamo la fortuna di avere un timoniere però made in Italy, che è quello che ha condotto a una 3 giorni trionfale Luna Rossa, e lo ringraziamo per essere con noi stasera, Ruggero Tita, qui su Zona Cesarini. Grazie mille, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Insomma, un nome che ci ha fatto emozionare nelle ultime Olimpiadi, e non è stato da meno in questa avventura cagliaritana, in vista ovviamente dell'America's Cup del prossimo anno. Sono passati una manciata di giorni e possiamo continuare, diciamo, a analizzare quello che è successo, Ruggero Tita, perché insomma è stata un epilogo non scontato e veramente a tratti esaltante. Non so qual è come si vive da dentro la barca, quello che poi è accaduto all'esterno.
1: Hai detto bene, non scontato, perché abbiamo avuto un inizio del weekend molto difficile. La prima giornata siamo caduti dai foil, abbiamo fatto qualche errore e quindi eravamo in terza posizione, arrivando all'ultimo giorno di regate, e invece l'ultimo giorno l'abbiamo affrontato con grandissima forza, con grande attacco. L'equipaggio ha lavorato alla grande e siamo riusciti ad aggiudicarci il posto in finale e poi a battere i neozelandesi in finale, che come sai sono i detentori della coppa, e quindi l'equipaggio veramente da battere.
0: Tra l'altro, insomma, c'è stato il dualismo con l'altra imbarcazione, sempre Luna Rossa, che ha rappresentato anche un'altra certezza che onestamente non conoscevo fino a questo punto.
1: Sicuramente sì, è stata un'ottima regata anche da parte dell'equipaggio Youth and Women di Luna Rossa. Sicuramente una grande e un'ulteriore prova del lavoro fortissimo che stiamo effettuando qua a Cagliari.
0: E in effetti diciamo che è un lavoro a lungo termine quello che ha avuto Cagliari come palcoscenico per queste regate preliminari, e che comunque per Cagliari rappresenta una quotidianità. Ecco, anche questo specchio d'acqua quanto è stato in qualche modo determinante per la riuscita di una regata del genere.
1: Dunque, il Cagliari e le sue acque, il suo golfo, sono qualcosa di magico. Io mi alleno qua da tanti tanti anni e con le classi olimpiche, con il NH17, ma anche con Luna Rossa. È un posto fantastico che offre condizioni di vento ottime per la navigazione, sia in estate che in inverno, con un clima mitigato e con la presenza quasi costante del maestrale, e quindi un'ottima palestra di allenamento. Ma non solo quello, il fatto di essere in casa, di avere il tifo di casa e di avere veramente così tanti fan che sono venuti a Cagliari per guardare la vela, per guardare la Coppa America, è stato qualcosa di speciale.
0: Ecco, anche viverla questa Coppa America con una tifoseria, quanto è percepibile stando così lontani, insomma, dalla costa, mi chiedo.
1: No, è veramente fantastico. Ovviamente la regata la facciamo in acqua, ma non siamo per nulla lontani dalla costa, anzi le regate sono ben visibili dal pubblico, ma quello che forse poi si sente di più è quando si rientra a terra o prima di uscire, in cui veramente il tifo è quasi da stadio. C'erano veramente tantissime persone ed è stato bellissimo vedere così tanto attaccamento alla vela e a Luna Rossa.
0: Tra l'altro, insomma, anche immagino nella quotidianità si è creato un interesse da parte della città per un team composto da tanti protagonisti, non soltanto chi poi va in mare. Tra l'altro, lo ha citato poco fa, che l'allenamento anche in vista di quelli che sono stati gli appuntamenti olimpici è stato per Ruggero Tita, che è il nostro ospite stasera, proprio Cagliari, l'utile palestra. Tornando su quelle due medaglie d'oro insieme a Caterina Banti, ovviamente va di pari passo con quello che è un impegno anche con Luna Rossa. Come fai a gestire tutto insieme, e quanto è complesso e diversificato il mestiere del velista?
1: Diciamo che sempre di vela si tratta, ma sono due discipline abbastanza diverse, ma anche complementari in un certo senso. E ovviamente le barche delle Olimpiadi sono barche più piccole, sono barche monotipo, one design, in cui tutti gli equipaggi vengono messi allo stesso livello con barche uguali, e lì trionfa la bravura dell'equipaggio nel riuscire a scegliere i migliori salti di vento e a far navigare la barca sempre nelle condizioni migliori. E quello che invece è il mondo di Luna Rossa e della Coppa America è qualcosa di un po' diverso. Si parla di barche decisamente più grandi, e per la Coppa America nello specifico gli AC75, barche di oltre 20 metri, e sono barche altamente tecnologiche, barche che si muovono tra meccatronica, idraulica ed elettronica per muovere le vele, con una quantità di sensoristica e di tecnologia a bordo paragonabile a quella della Formula 1. E quindi la parte di sviluppo e la parte ingegneristica della vela diventa molto predominante.
0: Tra l'altro stiamo parlando con un ingegnere, se non erro, ingegnere con un indirizzo gestionale d'impresa e di informazione, un uomo dell'Alt'Italia, e devo dire che spesso in questi sport, in particolare la vela, hai citato ora la Formula 1, spesso c'è chi è più portato al mestiere del canottaggio, utilizzato per essere il motore di certi scambi. Te so che sei appassionato di sci, insomma è uno sport che fonde davvero tante cose insieme, no?
1: Beh, assolutamente sì, diciamo che sicuramente la mia preparazione ingegneristica ha giocato un ruolo molto molto importante e lo gioca tuttora all'interno del team, perché il rapporto tra velista e ingegnere spesso non è facile, sono due mondi che devono essere messi in comunicazione e che devono lavorare a strettissimo contatto per sviluppare la migliore imbarcazione. E quindi sicuramente è qualcosa che ha giovato tanto, ecco.
0: Invece quanto pesano le medaglie olimpiche in questo contesto, nella tua, come dire, l'aura che ti porti appresso, Ruggero?
1: Ma guarda, io lo dico molto sinceramente, io penso e voglio portarmi dietro la stessa voglia di andare in barca e di uscire in mare che aveva quel ragazzino di 16-18 anni prima di vincere qualsiasi medaglia. Quello che conta di più per me è mettermi alla prova ogni giorno, è imparare, è stare in mare e godermi il momento e quello che sto vivendo. Poi per il resto ci sarà tempo quando saremo vecchi di celebrare medaglie.
0: Tra l'altro, insomma, non so bene qual è il programma tuo particolare, se c'è appunto la ripetizione del prossimo nella prossima Olimpiade, che è quella di Los Angeles. Tra l'altro, di mezzo c'è però soprattutto Napoli. Come si sta lavorando, insomma, già sperimentando quello specchio d'acqua rispetto a quello che vi siete lasciati le spalle, che insomma frequentate abitualmente di Cagliari? Quali possono essere le differenze? Già sapete tutto a memoria? Come funziona in questo momento, soprattutto se state già spostandovi per andare laggiù tra un anno?
1: Certo, allora il campo di regata di Napoli è qualcosa che ancora non conosciamo benissimo. Ovviamente il campo di regata di Napoli è molto famoso, è un campo di regata anche abbastanza particolare, in cui un po' tutti i velisti sono stati a regatare con barche differenti, ma mai con le barche di Coppa America. Quest'estate il Team Luna Rossa sarà a Napoli per alcuni periodi di allenamento, per provare il campo, per farci un'idea di quella che è la condizione del vento, delle onde e della situazione meteo marina proprio in ottica foil. E poi quello invece che si porterà avanti qua a Cagliari sarà uno sviluppo della C75 e quindi un lavoro più di messa a punto della barca che poi invece verrà spostata a Napoli solamente per le regate.
0: Anche perché cambiano le barche, giusto?
1: Assolutamente sì, per la Coppa America si usano gli AC75, per le regate preliminari, che è quella che abbiamo fatto qui a Cagliari lo scorso weekend, e poi ne avremo qualche altra regata di avvicinamento preliminare, tra cui anche una di queste sarà a Napoli, si fanno con gli AC40, che sono delle barche come dice la parola, di 40 piedi. E quindi decisamente più piccole, più maneggevoli e quindi anche più scattanti, diciamo, all'interno di un campo di regata piccolo.
0: E intanto, insomma, gli altri equipaggi pure stanno già puntando lì. Volevo chiedere un'altra cosa legata a un nome che è altisonante in questo campo, che è quello di Peter Barling. Come va con questa sinergia che mi sembra abbiate trovato?
1: Devo dire molto bene, stiamo lavorando bene non solo in acqua ma anche a terra e come ti raccontavo prima lo sviluppo della barca è qualcosa di molto molto importante e lo sviluppo e la collaborazione tra due ingegneri intendo me e Pete funziona molto bene non solo in acqua ma anche a terra e in tutta la parte di messa a punto a terra.
0: Insomma, anche immagino nella vita quotidiana che condividete e che rappresenta appunto lo scenario di Cagliari in questo momento ancora negli occhi di tantissimi che l'hanno seguito. Tra l'altro anche la RAI ha avuto modo di trasmettere lo spettacolo che è stato offerto dalla Vela, che è stato offerto da Luna Rossa, che è stato offerto da Ruggero Tita, che è stato nostro graditissimo ospite in apertura quest'oggi qui su Zona Cesarini. Grazie mille per essere stato con noi, buon vento.
1: Grazie mille, grazie a voi e buona serata a tutti.

0: Midnight City, il brano di maggior fama di questa questo sodalizio chiamato M83, con cui continuiamo anche con il sottofondo gradevolissimo. Prima di annunciarvi l'onda verde, vi aggiorno sulle gare che sono in corso. Ancora 0-0 il parziale tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Siamo alla mezz'ora e la finale, lo ricordo, di Conference League. Da sottolineare, direi, un possibile rosso per un difensore della formazione spagnola che ha atterrato un attaccante Mateta del Crystal Palace, lanciato a rete, soltanto giallo. Direi questo è l'episodio che, dando un'occhiata anche ai nostri monitor, ho potuto captare. E c'è anche naturalmente il doppio confronto nelle semifinali in vista della finale per l'ultimo posto a disposizione per salire in Serie B, con il vantaggio del Catania sull'Ascoli. Deve rimontare 4 gol ai marchigiani la formazione siciliana. Tra pochissimo riprenderemo ancora con le nostre voci, i nostri ospiti. Ricordo il numero di SMS e WhatsApp: 335-699-2949. È il momento dell'onda verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
2: 21:31 in punto, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla statale 36 del lago di Como ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto a Pescari. Traffico regolare sulle strade del nostro paese. Sulla A26 ci sono rallentamenti per un incidente tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce. Code per lavori tra Imola e Castel San Pietro sulla A14. Mentre sulla Firenze-Pisa-Livorno adesso ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria tra l'Astrassigna e Montelupo Fiorentino. C'erano lunghe code fino a poco fa. Infine, sulla statale ionica, altri rallentamenti vengono segnalati per un incidente ad Ardore Marina. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
1: Zona Cesarini.
0: 21:32, ben ritrovati ancora a Zona Cesarini. Grazie a chi ci sta scrivendo a 335-699-2949. Ci ringraziamo per la compagnia di questa serata che è iniziata con la vela, un passaggio a pochi giorni fa con le regate preliminari della America's Cup di Scena a Cagliari. Abbiamo avuto, insomma, una medaglia d'oro doppia olimpica come Ruggero Tita, nostro graditissimo ospite. Andremo avanti con altri temi, ma bisogna aggiornare anche quello che sta capitando al Roland Garros, perché sono diversi i campi impegnati. Poco fa c'è stato anche un passaggio di turno, quello di Fonseca su Prince Mitch, il passaggio di turno anche di Novak Djokovic su Royer. Questo me l'ero perso anche, insomma, sono moltissimi gli incontri della giornata da documentare. Ci interessiamo del secondo set vinto da Tommy Paul contro il nostro Lorenzo Sonego, 6-3, 6-2. Ora il terzo set, è stato eliminato quest'oggi Cina e anche Jasmine Paolini. Questo ovviamente da mettere a referto per seguire anche il cammino delle prossime giornate della nostra pattuglia, che per quanto riguarda il tabellone femminile sta anche purtroppo perdendo pezzi, attendendo naturalmente poi quello che sarà il prossimo impegno di Jannik Sinner. Nel frattempo ha appena vinto il primo set Casper Ruud, finalista di Roma, proprio contro Sinner, 6-3 su Medvedovic. Siamo 1-0 nel parziale. Siamo 0-0 ancora tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Tra l'altro mi sono reso conto che l'arbitro della gara è un nostro fischietto, Maurizio Mariani. L'unica cosa che ho sottolineato, insomma, era quell'evento con un possibile rosso, poi il giallo è stato confermato per il difensore della squadra spagnola, che ha steso invece l'attaccante del Crystal Palace, lanciato a rete. Due gialli già nel giro di 3 minuti per la squadra spagnola, che sta cercando di contendere agli inglesi favoriti, a quanto pare, il trofeo, la Conference League, il secondo assegnato del trittico, attendendo ovviamente la finale di Champions. E poi c'è da dire ancora quello che stanno facendo Brescia e Salernitana, perché Catania e Ascoli sono, diciamo, alla mezz'ora, e stiamo con i siciliani avanti 1-0 sull'Ascoli. Ancora 1-0 tra Brescia e Salernitana, questo qualificherebbe per la finale della ultima gara dei playoff di Serie C, appunto, la squadra lombarda. Tra poco calcio al femminile, ci arriviamo con un altro brano musicale, poi ci addentreremo tra le pagine di un libro.

0: diretta per riprendere con suoni che in qualche modo secondo me ci iniziano a far capire anche che l'estate sta iniziando, anche il clima e le temperature stanno diventando importanti. Ecco, magari ecco un libro per le mani sotto l'ombrellone, anche una immersione in un mondo che forse va raccontato sotto tantissime pieghe, il mondo del calcio al femminile, il mondo di Valentina Giacinti. Ben trovata.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie per essere con noi stasera. Un libro che insomma ti mette assolutamente in rilievo per la persona che sei, per la calciatrice Valentina Giacinti, che tanti conoscono ovviamente, che ci ha fatto emozionare con la maglia azzurra, con le diverse maglie che ha indossato, scrittrice insieme ad Alessandro Alciato, per un libro che ti vede in copertina con un pallone tra le mani e un titolo che secondo me anche l'origine di una prima riflessione che possiamo fare: il coraggio di chi trema. Insomma, c'è tutto di te, abbiamo avuto modo insomma di leggere diverse parti di questo volume e capire insomma quello che c'è dietro una carriera splendida per una delle massime esponenti del nostro pallone al femminile. Tantissimi gol, titoli di capocannoniere, tante soddisfazioni, ma ci arriveremo. Inizierei dal titolo, Valentina, perché secondo me spesso è il bigliettino da visita più ovvio, ma che racchiude tantissimo.
1: No, beh, intanto grazie mille per tutto quello che hai appena detto, mi fa un enorme piacere. E ho voluto scrivere questo libro insieme ad Alciato più che altro per parlare più degli aspetti che magari non si vedono, no? Dietro a una carriera o dietro a una vita di qualsiasi altra persona. E, il titolo parla da sé, nel senso che sono riuscita, diciamo, ad andare avanti, a cercare di raggiungere i miei obiettivi anche con la paura, ma ho messo anche tanto coraggio nel superarle, no? Perché ho vissuto delle cose un po' pesanti che vivono tantissime persone e che purtroppo ancora adesso sono un po' un tabù e diciamo che si ha magari ancora un po' di vergogna o paura anche nel raccontarlo. E quello che ho detto ad Alessandro, io ho detto: se scriviamo ho bisogno di dirlo, ho bisogno di parlare di tutto, perché voglio che questo libro possa aiutare tante ragazzine, tanti ragazzini, ma anche tanti adulti che ne soffrono e che stanno cercando una via d'uscita, ecco.
0: Tra l'altro, insomma, si parte anche in maniera traumatica a leggere il tuo libro, perché sostanzialmente sì, è toccante, si parte da una perdita fondamentalmente, e se si parte da lì evidentemente in qualche modo si capisce che da lì c'è stato un momento spartiacque che credo tu abbia voluto anche convertire poi in benzina per andare avanti nei tanti momenti che costellano queste pagine.
1: Sì, la morte comunque della mia nonna mi ha segnato un prima e un dopo di me, no? E quindi quando ho perso la mia nonna, che per me era un po' tutto, la mia mamma, la mia zia, la mia amica, la mia nonna, e quindi quella perdita mi ha segnato e probabilmente mi ha fatto piano piano... mi ha fatto perdere dei pezzi piano piano, strada facendo, senza magari accorgermi al momento, finché poi sono crollata, insomma, in questa depressione. E niente, sì, parte, diciamo, con questo lutto che è per me pesante e che può, diciamo, capitare anche a tutti, un lutto che non si riesce a superare. Tuttora penso di non averlo ancora superato, però questo mi dà la forza, no, di continuare a fare quello che sto facendo anche per lei, perché so quanto bene mi voleva e quanto sapeva della mia forza, quindi cerco di fare il meglio per renderla felice.
0: Tra l'altro, insomma, pensando anche a quello che succede nel corso di una carriera, si pensa anche a quante magari rispetto a te non hanno trovato tantissime forze per andare avanti e quanto alla fine ci si trasforma inevitabilmente in un esempio in certi ambiti come quello che racconti nel libro, il calcio femminile in particolare, nelle diverse vicende che ha vissuto tutto il movimento negli anni.
1: Sì, penso che tante persone, tanti ragazze e ragazzi che fanno qualsiasi tipo di sport, ma non solo, perché come ho detto, anche persone che fanno una vita normalissima, che vanno a lavoro, possono inciampare, diciamo, in questi episodi di attacchi di panico, depressione, che ad esempio l'ultimo è stato anche Belen Rodriguez. Bisogna saperli affrontare, sapere che non si è soli e credo che questo libro cerca di far capire un po' alle persone di non aver paura nel raccontarlo, nel farsi aiutare e quello che voglio trasmettere appunto è stato questo, no? E avere tanti riscontri di messaggi dove tante persone mi hanno detto grazie, per me quello è già un motivo e come ho detto ad Alessandro, io ho detto ne è valsa davvero la pena perché comunque con poco siamo riusciti anche a togliere un po' questo tabù che abbiamo della paura di raccontarci, di essere fragili e di essere sempre quelle persone un po' immortali, no? Che in realtà anche una persona che vince scudetti, che fa qualsiasi altra cosa, può avere delle fragilità e le ha. Quindi questo è un po' il concetto, che siamo tutti esseri umani e che a prescindere da quello che abbiamo, da quello che abbiamo fatto, da chi siamo, abbiamo tutte le fragilità e non dobbiamo aver paura nel raccontarlo.
0: Anche, insomma, anche nei momenti poi che si trasformano in liberazione per certi versi. Tra l'altro, insomma, lo scudetto con la Roma, se non ho capito male, anche nelle tue vicende che ti hanno portato ad essere veramente una macchina da gol, poi raggiungere lo scudetto con la Roma è stato per te molto significativo. Parliamo di pochissimi anni fa, ma insomma, un percorso importante anche perché anche il primo della squadra giallorossa in cui sei capitata è una delle tante con cui hai militato. Forse per te è una di quelle che riserva un ricordo speciale.
1: Sì, Roma è la città che mi ha
0: Siamo in tema, tra
1: accolto.
0: l'altro, perché ha vinto Scudetto e Coppa Italia, non l'ho detto nel preambolo, è recentissimo, quindi forse è stato anche per te da tifosa, da quello che ho capito, anche un momento di gioia.
1: No, no, certo. Diciamo che Roma mi ha accolto nel momento della mia massima fragilità dopo Milano e il sostegno del pubblico, la gente di Roma mi ha voluto bene dal primo giorno e quindi per me quello è stato molto più semplice entrare in campo, lottare.

0: in tutti questi anni, e per me vincere lì il primo titolo con la Roma e aver fatto così felici i tifosi è stata una gioia immensa, ma soprattutto è stato importante anche per me, perché volevo vincere, no? E volevo vincere, ma non per vincere lo scudetto, ma per vincere contro quello che è stato, contro la depressione, e sì, dire ce l'ho fatta e si può uscirne e si può davvero fare qualcosa di bello anche dopo.
1: Tra l'altro adesso sei al Como, ti chiedo pure lì che atmosfera c'è, perché insomma non sono giorni banali per il mondo del pallone a Como. Come l'hai vissuto? Come stai vivendo questa favola?
0: No, Como è una bella realtà, è una società che ci sta, che sta credendo tanto, sta portando un calcio differente. Fabregas sta dando un'impronta molto importante nel calcio italiano, ma soprattutto quello che sentiamo noi nel femminile comunque è la voglia di crescita, la voglia di far bene anche nel femminile, quindi questo si percepisce, si sente, e quindi sono molto felice comunque di essere qua.
1: Insomma, un'altra delle tante avventure di Valentina Giacinti, che è con noi stasera su Zona Cesarini. Il coraggio di chi trema, il libro che è uscito da poco, che insieme a Alessandro Alciato è stato pubblicato da Mondadori. Insomma, abbiamo parlato di diverse squadre di club, c'è tanto da dire sulla nazionale. Io direi di ascoltare insieme, insomma, un pezzetto del tuo percorso con la maglia azzurra.
2: Dallo stadio della Mosson di Montpellier, ottavi di finale, girone che è stato stravinto dall'Italia. Siamo allo scontro diretto, palla sparata in avanti che trova però l'intervento di Lin, ripartenza delle cinesi, ma il contrasto più importante lo va a vincere Valentina Giacinti, che sulla destra riesce ad involarsi, si chiudono intorno a lei le giocatrici della Cina. Allora è Barbara Bonazzea che raccoglie al limite dell'area di rigore, assist in profondità e gol dell'Italia. Giacinti, siamo al 14esimo, vantaggio delle azzurre, Italia 1, Cina 0.
1: Insomma, uno dei momenti più alti della storia dell'Italia, forse anche della tua carriera. Parliamo del mondiale francese che ci ha fatto innamorare tutti quanti.
0: Beh sì, è un ricordo bellissimo, grazie per avermelo fatto rivivere. È un momento per noi, è stato un momento importante, un momento dove veramente siamo entrate spensierate a fare un mondiale e siamo uscite che abbiamo fatto innamorare tantissime persone. Per noi questa è stata la vittoria più importante, no? E quando abbiamo scoperto anche che tantissime ragazzine avevano iniziato a iscriversi a giocare a calcio e volevano diventare come noi, cioè credo che non ci sia soddisfazione più bella, e quindi quello è un ricordo che rimarrà sempre con me e che ha dato anche una svolta al calcio femminile. E niente, sono veramente felice, ecco.
1: Parliamo di un po' di anni fa, parliamo anche di un lasso di tempo in cui sono successe un po' di cose. Percepisci un cambiamento da quel gol, nel movimento in generale e nella percezione del calcio femminile, quindi insomma anche da promotrice, da testimonial di quelli che possono essere stati cambiamenti nel corso di questi anni, perché le ragazzine dell'epoca ora sono quasi delle donne.
0: Sì, no, abbiamo sentito parecchio cambiamento da quel giorno, da quando siamo rientrati dal mondiale. È cambiato un po' tutta la percezione del calcio femminile, è cambiato il fatto anche di come, cioè il fatto che ci riconoscevano in giro, no? Andavi in giro ed eri sommersa da persone che ti chiamavano, e questo ci ha fatto un enorme piacere. Ma come ti ho detto prima, è stato proprio il fare far sì che i genitori e le persone che erano un po' contrarie al fatto che una ragazzina giocasse a calcio, ecco, convincerle che è uno sport anche per donne, come tutti gli altri sport e come tutte le cose, ognuno che vuole fare può fare quello che vuole, ed è questa la cosa più bella che abbiamo fatto. Quindi dare il segnale che veramente ognuno può inseguire i propri sogni e può farlo a prescindere dallo sport che fa, e non esiste

0: esiste lo sport maschile e femminile, ma esiste lo sport, e quindi questa è la cosa più importante per noi.
1: E credo che, insomma, è un messaggio che sta affiorando, sta diventando pacifico. È una carriera, una vita, insomma, come per tutti, fatta di alti e bassi, anche di momenti dolorosi. C'è uno in particolare che riguarda proprio l'addio alla Roma, se non erro, leggendo, insomma, nel libro. Mi chiedo invece, Valentina Giacinti, se la nazionale manca quando alla fine, diciamo, la storia finisce.
0: Ma io credo che la storia con la nazionale per me non è finita, nel senso che c'è stata un'esclusione all'europeo, come ho detto, e dove sono rimasta ferita, perché comunque ci credevo veramente, ma non ho smesso di lottare, nel senso adesso io sto lavorando per star bene, per fare il meglio possibile in campionato nella prossima stagione e cercare di far ricredere Mister Sung Jin, perché non c'è una vera, come posso dire, non mi sono mai arresa, quindi quello che spero è di tornare e di tornare a vestire la maglia azzurra, ed è quello che faccio ogni giorno per poter tornare.
1: E insomma, noi ce lo auguriamo, anche perché, insomma, siamo tanto affezionati a te e a queste emozioni che tanto ci ritornano in mente. Intanto invece mi chiedo se magari il tuo libro viaggerà, stai presentando, lo so, e che sta sicuramente riscuotendo un grande interesse, anche la tua veste di scrittrice, avendo questo volume tra le mani, come ti senti con questi panni addosso e anche il piacere, penso, di mettersi in piazza con i tuoi pensieri e le tue parole?
0: Sì, diciamo che le prime presentazioni non sono state facili, e infatti era sempre un pianto, perché comunque mi facevano le domande sulla nonna e non trattenevo le lacrime. Però è stato molto bello, le prime presentazioni sono state veramente belle, hanno risposto veramente in tanti e ho avuto tanti riscontri, come ti ho detto, persone che mi hanno parlato subito dopo la presentazione, raccontandomi un po' delle loro cose che hanno vissuto, gli attacchi di panico, le varie depressioni, e mi chiedevano consigli, e io mi sentivo bene nel poterlo aiutare, ma allo stesso tempo la cosa che si percepiva tra di noi è che non eravamo soli, quindi quello è stata la cosa bella. E adesso in programma abbiamo finito con le presentazioni per ora, perché il giugno è un po' il mese delle vacanze, diciamo, Alessandro poi a commentare il mondiale in America, e quindi riprenderemo sicuro dopo luglio. Però tutte quelle che abbiamo fatto abbiamo avuto un riscontro veramente importante, quindi sono felice, e anche è strano, perché comunque faccio una cosa totalmente diversa dal giocare a calcio e sto cercando di farla nel migliore dei modi, ecco.
1: Ed è la voce, quella che stiamo in questa serata ospitando qui su Radio 1, di Valentina Giacinti. Se volete continuare questa storia che abbiamo in qualche modo cercato di rappresentare con questa chiacchierata, lo potete fare andando a continuare a leggere e a sentire le sue parole. E il libro che è uscito da poco si chiama Il coraggio di chi trema, la mia vita in contropiede, edito da Mondadori. La voce, la firma anche riportata in copertina è quella di Valentina Giacinti. Grazie per essere stata con noi stasera.
0: Grazie mille a voi.
1: Alla prossima.

Sempre 0-0 tra Rayo Vallecano e Crystal Palace, finale di Conference League. Invece per quanto riguarda le semifinali di Serie C, il Brescia vicinissimo alla finale, 2-0 sulla Salernitana, in pieno recupero all'intervallo. Catania 2, Ascoli 0, 4-0 per l'Ascoli all'andata. Insomma, c'è il rischio rimonta da vivere tutto questo secondo pezzo di Catania-Ascoli. A tra poco, ora è il momento del giornale radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Ore 22.
4: GR1.
5: Una buona serata da Carmelo Lazzaro, altalena di annunci e smentite sulle trattative USA-Iran per porre fine alla guerra. La Casa Bianca nega che ci sia una bozza di accordo, notizia filtrata dalla TV di Stato di Teheran, che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz entro un mese in collaborazione con l'Oman. È una completa invenzione, avverte Trump, che aggiunge l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti. Ormai saltata la tregua in Libano, da Israele avviso di evacuazione per tutti i residenti del sud del paese. Sui social le foto e i video di migliaia di auto in fuga da Tiro, dove Tel Aviv ha attaccato dei centri di comando di Hezbollah. In precedenza colpite via aria anche altre località. Nabatiye, un drone ha ucciso un anziano. Dal 2 marzo, secondo Al Jazeera, le vittime dei raid sono oltre 3.200. Sul terreno l'organizzazione islamista parla di scontri ravvicinati a ridosso del fiume Litani. PNRR, la Premier Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità, qualcuno la considerava una sfida impossibile, eppure non ci siamo scoraggiati e ci siamo messi al lavoro, ha detto in un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR in corso a Milano.
6: Siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano. 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
5: Il caso Del Mastro e la sua quota nella società proprietaria di un ristorante a Roma che secondo la procura riciclava denaro della camorra. I magistrati chiedono di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario, che non è indagato, e il titolare dell'attività, ora in carcere.
7: Richiesta già recapitata alla Camera nei prossimi giorni, la nomina in giunta di un relatore per l'esame. I magistrati vogliono acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, che non è indagato e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Caroccia, titolare della Bisteccheria d'Italia. È ritenuto prestanome di Michele Senese, capo del clan di Camorra, da decenni ben radicato a Roma e da qualche mese è in carcere per reati di stampo mafioso. La procura indaga sul presunto riciclaggio di denaro che sarebbe passato attraverso quel ristorante. Sostanzialmente questa è l'accusa, attività legata ai Senese. Del Mastro, parlamentare di Fratelli d'Italia, aveva una quota nella società 5 Forchette, nata nel 2025, che gestiva la bisteccheria, quota poi ceduta nel momento in cui lo scorso febbraio arriva la condanna definitiva ed emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice in quelle chat solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Del Mastro, che martedì, ascoltato dalla commissione antimafia, aveva spiegato: ho commesso una leggerezza, un errore inconsapevole. Bruno Sokolovic, GR1.
5: Ora a Firenze, dove la città ha ricordato le vittime della strage dei georgofili del 1993.
8: 33 anni dopo, Firenze non dimentica. È il rintocco della Martinella a segnare l'inizio della cerimonia per l'anniversario della strage mafiosa dei georgofili. All'1.04 il suono della campana ha ricordato quella terribile notte tra il 26 e il 27 maggio 1993, quando un'autobomba imbottita con 277 kg di esplosivo deflagrò Magro e uccise Angela Fiume, Fabrizio Nencioni, le loro bambine Nadia di 9 anni e Caterina di appena 50 giorni e lo studente di architettura Dario Capolicchio. Più di 40 feriti, danneggiati gli Uffizi, Palazzo Vecchio, la chiesa di Santo Stefano al Ponte e gli edifici intorno al luogo dove esplose l'ordigno. Una verità incompleta è una ferita ancora aperta, ha detto la sindaca Funaro nel suo intervento in riferimento alla complessa vicenda processuale che presenta ancora delle zone d'ombra, ribadendo il dovere di chiedere una verità storica e giudiziaria, concetto affermato con forza anche dall'ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso.
4: La ricerca della verità deve sempre essere un orizzonte a cui tendere, non ci si può mai fermare.
8: Sara Polica, GR1.
5: Musica, sarà Fabrizio Moro ad aprire il concerto di Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio davanti a 250.000 persone.
9: Eterna la festa che fanno nel mio quartiere.
5: L'annuncio sui social dei due musicisti, Ultimo ha precisato che sarà l'unico ospite del concerto. 10 anni fa, hanno ricordato, era stato Ultimo ad aprire il concerto di Fabrizio Moro a Roma. Ed è tutto per questa edizione, su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
0: Zona Cesarini.
10: Di 22:05 minuti, Zona Cesarini insieme ancora un'ora circa fino alle ore 23, pertanto ancora tanta carne al fuoco, tanti ospiti, tanti argomenti, anche aggiornamenti definitivi in questo caso. Prima finalista nella corsa playoff per arrivare in Serie B è il Brescia, che ha vinto 2-0 sulla Salernitana, il 1-1 dell'andata, insomma, per la squadra che nasce sotto una denominazione diversa dopo il fallimento. Si tratta anche di una rapida risalita, vi dico anche i marcatori, perché uno ha segnato al primo minuto Crespi e l'altro all'ultimissimo in pieno recupero, nel sesto di recupero, Vido. 2-0 avanti pertanto il Brescia. Salernitana di Cosmi, che rimane così, insomma, delusa ovviamente da questo cammino. Quella di Corini, per citare anche due notissimi allenatori, procede, andrà in finale con in questo momento l'Ascoli, se l'Ascoli non dovesse cedere ancora, perché è forte del 4-0 dell'andata, è sotto però 2-0 a Catania e alla fine del primo tempo. Siamo nell'intervallo che è ancora in corso per la finale di Conference League tra Rayo Vallecano e Crystal Palace, parziale di 0-0. Possiamo anche dirvi che l'unico incontro del Roland Garros ancora con italiani in campo è quello tra Sonego e Tommy Paul. Siamo nel terzo set, al servizio Tommy Paul potrebbe aggiudicarsi sul 6-4 il terzo e decisivo set. A questo punto 6-3, 6-2 gli altri due, e anche per Sonego potrebbe essere la fine del cammino nei Roland Garros. Nel frattempo ci sono notizie di mercato, una riguarda l'ufficialità del forse il primo acquisto della nuova stagione. Era senza contratto, terminato il suo particolare anno alla Lazio, Basic è stato ingaggiato dal Venezia. Da qualche parte ho anche visto che forse c'è proprio l'ufficialità anche dell'addio di Sarri alla Lazio, non so se forse è qualcosa di antico che vi sto dicendo, ma mi è parso di vedere appunto un congedo, e sì, è arrivato un ufficiale saluto con un grazie mister dal Lazio, cosa che andava semplicemente formalizzata e di poco fa della serata. Questo primo pezzo probabilmente di un domino di allenatori, a quanto pare dovrebbe essere Giuntoli Sarri, questa coppia ad impegnarsi per l'Atalanta nella prossima stagione. Staremo a vedere, nulla è detto. Andiamo avanti con la musica. Tra poco parleremo di un'importante iniziativa per il sociale, all'insegna della fatica e della classe sportiva. Ci arriviamo con la musica degli Stadio.

0: fenomeni, quelli che citavano gli stati in questo loro grande classico. Nel frattempo ha appena segnato il Crystal Palace, avanti nella finale di Conference League 1-0 con Rayo Vallecano. Insomma, stiamo in questo momento vedendo proprio le immagini dell'esultanza. Mateta, marcatore, siamo appena all'inizio del secondo tempo, vi diremo poi nello svolgersi della serata come sarà l'epilogo di questa gara. I fenomeni sono anche quelli che abbiamo oggi in trasmissione, abbiamo avuto diversi ospiti, devo dire, uno tra questi, e lo ringrazio per essere con noi, l'abbiamo amato e insomma ci ha esaltato, anche se c'è stata sicuramente un po' d'amarezza nell'epilogo, tra i protagonisti, tra i nomi che abbiamo conosciuto principalmente durante le ultime Olimpiadi invernali. Ben trovato e buonasera a Daniele Di Stefano.
1: Ciao, buonasera a tutti quanti.
0: Pattinaggio di velocità sul ghiaccio a Rho, insomma, partirei da quel quinto posto e poi arriveremo al motivo più importante che è la ragione della nostra chiacchierata serale, perché insomma, quinto posto con quel tempo, il record italiano, e le prime cose che hai detto è stato pensavo di essere sul podio, invece non è stato così.
1: Sì, è stata, innanzitutto partiamo dalla gara, è stata comunque un'emozione unica gareggiare in casa e avere tutta la mia famiglia lì sui spalti che mi guardava, mi faceva il tifo e poi avere tutta l'Italia che ti guarda con lì connessa, è stato veramente, veramente bellissimo. Sì, pensavo di star sul podio, però sapevo anche che dovevano ancora entrare in gara, diciamo, il pezzo da 90, no? La gente che contava veramente. Però quando ho fatto quel tempo, ero a 2 decimi dal record olimpico, ho detto, sai, posso crederci, almeno quello, dato che in settimana avevamo fatto dei pronostici e con quel tempo avevamo detto che si andava sul podio. Infatti non ci sono andato lontano, dai.
0: No, comunque siamo solo all'inizio, insomma, possiamo sicuramente contare su di te, stiamo ovviamente seguendo da vicinissimo tutti questi protagonisti che ci hanno fatto emozionare, anche ha avuto modo di raccontarli, la Lollobrigida è la regina di questa Olimpiade, di questo sport, di questo contesto, che è quello che da dove esci fuori te, anche perché insomma siamo alla Dispoli, lei anche è da quelle parti, è una frequentatrice assidua, ma da lì
1: abita alla Dispoli.
0: Infatti, insomma, da uno direbbe no, vive nelle prossimità di un ghiacciaio, invece no, è alla Dispoli. Parliamo di litorale romano e da qui uno potrebbe pensare che adesso parliamo di pattinaggio, invece parliamo di bicicletta, perché c'è questa iniziativa che sta ormai arrivando e che penso ti vedrà sempre in questi giorni anche allenandoti per arrivarci nel miglior modo possibile dalle tue parti, tra l'altro si chiama Everesting. Daniele Di Stefano toglie i pattini e si mette sui pedali, spiegaci un po' cosa significa e anche in che modo si può partecipare, evidentemente, perché ha qualcosa che ha a che fare con il sociale, non tanto con le imprese sportive, anche se penso sia una bella soddisfazione raggiungere il traguardo di questa impresa. Daniele.
1: Certo, e allora innanzitutto partiamo un attimo dalla challenge, che appunto, come hai accennato, viene chiamata Everesting perché devi praticamente scalare una salita a tuo piacere, dove vuoi tu, fino ad arrivare all'altimetria dell'Everest, quindi 8848, e io ho deciso di fare qui a Cerveteri, comunque a 5 minuti da casa mia, in una salita che si chiama Il Sasso, dove mi alleno parecchio, perché noi pattinatori al di fuori del pattinaggio facciamo anche la bici molta bici, soprattutto nel periodo estivo, quindi diciamo siamo dei secondi ciclisti poi anche in questo periodo è appunto il Giro d'Italia, quindi anche siamo a tema e quindi niente, ho deciso di far questa prova proprio. L'ho pensata proprio mentre stavo facendo quella salita e ho detto, perché non fare questa challenge, che già ne era a conoscenza, però ho detto, sai, io ho sempre voluto donare, però donare comunque non è sempre mai facile, anche nei momenti che si passa e tutto quanto, perché non fare, aprire una raccolta fondi e donarlo a delle associazioni, che poi appunto poi ho scelto, e c'è anche il motivo per cui ho scelto queste associazioni, ovvero AIRALS, che si occupa della ricerca per la cura per l'Alzheimer, e ho scelto questa associazione perché ho un legame familiare, l'ho vissuto un po' in famiglia questa brutta malattia, ovvero l'Alzheimer, che ne ha sofferto mia nonna, di cui poi se n'è andata via, e poi ho scelto anche di devolvere, diciamo, questo raccolto anche ad un'associazione qui più territoriale, la Dispoli, che si chiama Un Passo da Te, e praticamente si occupa dell'inclusione sociale dei bambini che hanno come disturbo l'autismo, e lo fa anche attraverso con molti giochi sportivi, quindi c'è anche questo legame qui. E allora niente, quindi ora si avvicina il 30, ovvero dopodomani, partirò a mezzanotte per, diciamo, dato che si avvicina anche molto il caldo, sta facendo giornate caldissime, quindi avevo molto paura di farlo nelle ore più calde. Allora ho detto, sfrutto la notte, ovviamente sarò assistito da mio padre e anche dalla mia ragazza le prime ore. Poi la mia ragazza va a dormire, il giorno dopo ha detto che mi dà una mano a fare qualche salitina, perché anche lei, essendo una pattinatrice, detto che la fa anche lei, mi accompagna qualche salitina.
0: Parliamo di qualcosa che leggevo è tra le 12 e le 15 ore consecutivamente in salita, sì. Fisso.
1: Sali e scendi.
0: Grande,
1: 34 volte.
0: Mi stanca solo l'idea, per te significa fare mezza giornata, diciamo, e poco più sui pedali per 270 chilometri probabilmente. Per un dislivello che dovrebbe poi raggiungere appunto
1: quello dell'Everest
0: che ti sei fissato, insomma, una montagna a caso, quella più importante sia proprio Everesting, ed è, insomma, un'impresa che possiamo partecipare in qualche modo. Dici.
1: Certo, allora è una strada aperta a tutti, quindi io ho avuto comunque l'aiuto da parte del comune, che sono stati fantastici, e quindi, però io ho anche detto espressamente, comunque è una strada che collega una cittadina, o comunque è molto di passaggio, non voglio assolutamente disturbare, soprattutto nel weekend del 2 giugno, quindi rimane aperta, ed è come se mi stessi allenando. Non voglio assistenza da parte della polizia,
0: certo.
1: Non voglio, cioè, è come se io mi stessi allenando, cioè, è come se io domani vado lì e inizio a farla 34 volte. Ho soltanto voluto renderla pubblica per il fatto della raccolta, tutto qua.
0: C'è un sito internet.
1: Sì, su GrownFound, sulla mia pagina Instagram c'è il link.
0: Quindi sulla pagina, la pagina Instagram di Daniele Di Stefano, con
1: sì,
0: gofundme.com per la raccolta di, insomma, per sostenere
1: per non rendere
0: vano questo sforzo, direi, soprattutto
1: immane.
0: Prego.
1: Certo, e niente, comunque io ho invitato ovviamente a partecipare per chi vuole, ma appassionati di ciclismo e non, anche soltanto star lì alla salita e farmi un piccolo tifo, passarmi una borraccia, una rinfrescata d'acqua, è tutto ben accetto. Verrà molta gente, già mi hanno detto, infatti anche per quello di farla a mezzanotte, perché così almeno quando arriva la gente già ho fatto dalle 8 alle 7 ore, e mi aiutano nelle ore più critiche, che alla fine sono quelle finali, dove lì inizia la testa a essere protagonista. protagonista, diciamo.
0: Eh certo, quando quello che deve essere la vetta, la meta, oltre la vetta si chiama tra l'altro questa iniziativa, si certo. Inizia a diventare sempre più vicina e insomma la voglia di raggiungerla aumenta. Ovviamente parliamo di un grande dei pattini che è un idolo totale, penso, dalle tue parti alla Dispoli. Sei un idolo.
1: Sì, ok. Oddio, sì, spero di esserlo. Sì, dai, spero di esserlo. Non lo so, ma io sono anche molto.
0: La partecipazione c'è stata durante le Olimpiadi. Ho visto anche immagini di grande accoglienza quando sei tornato a casa.
1: Sì, no, è stato bellissimo. Io ho sempre detto la Dispoli per me è casa. Mi hanno fatto una grandissima festa insieme a Francesca Lollobrigida. Ma adesso comunque mi fanno sentire un pochetto importante anche quando vado in giro per stare alla Dispoli, comunque adesso mi riconoscono i miei amici, le mie persone più care, comunque mi dicono sempre, mi chiedono, mi fanno, quindi è veramente bello. C'è stato a livello mediatico veramente un successo, proprio soprattutto perché erano in Italia, quindi sì.
0: E come stanno andando ora adesso le prossime avventure, i prossimi appuntamenti? Dici velocemente, oltre a questa sfacchinata dell'Everesting, immagino la tua testa è sempre sulla pista.
1: Certo, ora si va avanti a poco ricominceremo, abbiamo già ricominciato bene ad allenarci tutto quanto, a poco inizieremo anche a fare dei raduni e poi la solita routine, ovvero Coppe del Mondo, Campionati Europei, Mondiali che inizieranno a novembre per vario mondo, cioè nel mondo, le prime due mi sembra prima Cina, seconda Giappone o viceversa, ora non vorrei sbagliare, ma comunque solita routine che poi si ripete ogni anno fino a che prossime Olimpiadi in Francia e speriamo di partecipare e di mordere quel podio.
0: E sarà un altro Everest da scalare per te per ora, però nel certo. Mirino, diciamo, quello
1: nel
0: che accadrà tra poco.
1: Del 30.
0: Il 30 al Sasso, giusto? Ho letto bene da qualche parte. Sasso, la salita vicino Cerveteri, vicino alla Dispoli soprattutto, vicino alle piste battute da Daniele Di Stefano, campione di pattinaggio di velocità su ghiaccio, campione anche di solidarietà, mi raccomando, anche chi volesse contribuire in qualche modo per questa iniziativa che ha a che fare anche con una raccolta fondi per il sociale. Benvenuto oltre la vetta, Daniele Di Stefano, con noi stasera su Radio 1. Grazie mille.
1: Grazie mille, grazie. Buona serata.

0: Don't Let Me Get Me Pink, per continuare con questa vibrante successo del passato, la nostra trasmissione Zona Cesarini. Siamo sempre sull'1-0 tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, mentre, come abbiamo già annunciato, c'è la prima finalista nel playoff di Serie C. Si tratta del Brescia, che ha vinto 2-0 sulla Salernitana, e sempre 2-0 tra Catania ed Ascoli. Ribadisco, il 4-0 dell'andata per i marchigiani, mentre, come un po' preannunciavo, esce di scena da Roland Garros Lorenzo Sonego, 3-7-0 per Tommy Paul, 6-3, 6-2, 6-4. Ci eravamo lasciati con il turno di servizio che poteva determinare il successo dello statunitense. Va avanti anche Zverev, eliminato il ceco Mašák, e adesso è sul 2-0 invece il confronto tra il finalista di Roma Casper Ruud e il serbo Medvedović. Abbiamo da poco lasciato i pedali, incontrando insomma sulle nostre strade Daniele Di Stefano, che è stato uno dei protagonisti delle Olimpiadi invernali sui pattini, nel pattinaggio di velocità, con questa iniziativa in salita. Quest'oggi invece l'arrivo non ha previsto pendenze per il Giro d'Italia, una 17ª tappa con arrivo in volata. Forse non tutti sanno quello che è stato ben raccontato nel corso della nostra giornata qui su Radio 1 da Cristiano Piccinelli, che ci riassumerà tutto adesso. Buonasera Cristiano.
1: Ciao, buonasera da Andalo, dove è arrivato quest'oggi il Giro d'Italia. Vittoria per Bygren, danese di 34 anni della Education First, che ha ottenuto il primo successo al Giro d'Italia. Vittoria da finisseur, ovvero una lunga fuga con altri 28 corridori, con una serie di alternanze lì davanti al comando della corsa, e poi alla fine, quando mancava circa un chilometro al traguardo, lo scatto giusto e nessuno l'ha più ripreso. Battuti Leknes, campione di Norvegia della 1X, che è arrivato secondo, terzo il nostro Damiano Caruso, che grazie anche al fatto che il gruppo della Maglia Rosa se l'è presa con calma, diciamo che è arrivato con 5 minuti e mezzo di ritardo rispetto al vincitore, è risalito in classifica dalla 13ª alla 9ª posizione, uno dei due italiani in top 10 al comando. Ovviamente c'è sempre Jonas Vingegaard con 4 minuti e oltre sul primo inseguitore, che è sempre l'austriaco Felix Gall. Ma la giornata di oggi è positiva per i colori azzurri, perché appunto Caruso è stato protagonista, ha provato anche a scattare sul un falso piano, una leggera salita che precedeva l'arrivo, per anticipare un po' i compagni di fuga, ma è stato superato dal danese, che poi è andato a conquistare il successo. E comunque è importante per lui far vedere che, nonostante i 38 anni, nonostante quest'anno sia l'ultimo della sua carriera, è importante, vuole essere ancora protagonista al Giro, e ci sta riuscendo in maniera più che egregia.
0: Leggo su una fonte che credo sia la più ufficiale possibile, girodditalia.it, che è il corridore più anziano dai tempi di Bartali a salire su un podio di tappa, era il 54, cosa sorprendente, che insomma hai anche in qualche modo accennato, visto i suoi 38 anni, una soddisfazione che comunque non è diventata vittoria di tappa, ma siamo là nei paraggi per Caruso.
1: Sì, sai, è vero che anche le carriere si sono un po' allungate rispetto a un tempo, però insomma 38 anni, 37, non è facile essere sempre competitivi in un grande giro, in un giro con tanti pretendenti al successo, perché questa era una tappa che ingolosiva molti, e quindi essere già presente nella fuga di giornata, riuscire a resistere fino all'ultimo, provarci fino all'ultimo, per Damiano Caruso è stato senz'altro un segnale importante, perché insomma ha dimostrato il proprio valore, ha dimostrato di essere sicuramente un campione, lo possiamo definire così. Non ha mai magari ottenuto grandissimi risultati personali, però è sempre stato un gregario di lusso per i suoi capitani, e soltanto nel fine di carriera, in questi ultimi anni, quando ha avuto un po' più di libertà, ha saputo dimostrare quello che vale, si è preso anche un podio al Giro d'Italia qualche anno fa, quindi evidentemente insomma si sente anche pronto per provare. Io credo che magari lo vedremo protagonista nelle due salite che ci saranno, quella della tappa con arrivo a Alleghe e la penultima prima del trasferimento a Roma, che sono tutte tappe di montagna, quella di venerdì addirittura con 5.000 metri di dislivello. Lo scalatore ragusano potrebbe essere tra i protagonisti, magari ci auguriamo insomma che di poterlo vedere lì davanti.
0: A proposito insomma, insomma della squadra azzurra, credo che resti da attualità lo stato dell'arte di un attesissimo come Pellizzari. Leggevo anche analisi su una questione che potrebbe essere più di scarsa programmazione per arrivare in queste condizioni non brillanti nel momento in cui proprio è uscito di scena. Qual è la verità su di lui quest'oggi, come è andata?
1: Ma allora io credo che la preparazione sia stata proprio focalizzata sull'obiettivo Giro d'Italia. Ha avuto sfortuna perché nel corso delle tre settimane può capitare di imbattersi in un virus, cosa che è capitata a Pellizzari. È stato un po' debilitato da questo virus per un paio di tappe, non è riuscito a recuperare per la tappa dell'altro giorno in Svizzera, e lì ha pagato tantissimo, 18 minuti di ritardo. Oggi secondo me si è semplicemente lasciato andare, non ha dato il massimo conservando le gambe, l'ha anche un po' detto, insomma vuole provare magari a fare qualcosa anche lui nelle ultime due salite, visto insomma che le sue doti di scalatore sono in dubbie, e credo che proverà a fare qualcosa, a rendere sicuramente il suo giro migliore di quello che è stato finora. Però credo insomma che a questa età, per la prima volta con i galloni da capitano, ci sia stato forse anche un po' di eccesso nella prima tappa in salita, in cui ha provato a rincorrere Jonas Vingegaard andando fuori giri, poi si era un po' ripreso anche nella crono, però insomma l'errore magari anche di valutazione del proprio fisico ci può essere stato. È tutta esperienza che si porterà dietro e magari ritenterà l'assalto al podio nella prossima edizione del Giro d'Italia. Però abbiamo un Piganzoli in ottava posizione che rappresenta anche lui un buon prospetto per quanto riguarda le corse a tappe.
0: Dovesse insomma capitare qualcosa di incredibile, inverosimile, ovvero un'alternativa a Vingegaard, dove dobbiamo focalizzarci nei prossimi giorni, visto che siamo proprio addirittura d'arrivo per il gran finale del Giro, qual è la tappa decisiva?
1: Ma allora io credo che già le cose saranno chiare alla tappa di venerdì. Domani è una tappa mossa, molto bella, molto sicuramente interessante, sarà ricca di tanti tentativi di fuga, ma non rappresenta un pericolo, né può scuotere Vingegaard nel tentativo di andare a conquistare il successo, perché non ne avrebbe bisogno. La tappa di venerdì invece è quella che è anche al suo interno il Passo Jau, che rappresenta la cima coppi di questo Giro d'Italia, sarà sicuramente una tappa in cui vedremo evidentemente all'opera Vingegaard, che finora ha vinto tutti e quattro gli arrivi in salita. Da capire se vorrà puntare su quella o su quella di sabato, l'ultima sulle montagne con arrivo a Piancavallo. Io credo però, se mi dovessi insomma ipotizzare un tentativo, credo che lui voglia provare a vincere tutte e due, anche per pareggiare i conti con Pogacar, che nel 24 quando vinse il giro conquistò anche 6 tappe. Lui al momento a 4 può raggiungere quota 6 tappe, e soprattutto quella di venerdì con il Passo Jau è il tappone, quello che un tempo si definiva il tappone del Giro d'Italia, la tappa sicuramente più significativa per difficoltà. Credo che lì voglia far vedere che è effettivamente il più forte, che quindi proverà a lasciare il suo marchio anche su quella salita. Finora in salita non ha concesso nulla agli avversari, e solo la mala sorte potrebbe, credo, impedire a Vingegaard di conquistare il Giro d'Italia.
0: È strafavorito, te l'aspettavi in questi termini o è qualcosa di già scritto, anche come numero di sigilli messi?
1: No, ma sì, assolutamente, ma perché semplicemente in questa era del ciclismo abbiamo due super campioni, due numeri uno, e o vince uno o vince l'altro, ecco, quindi non, se sono presenti entrambi si giocano primo e secondo posto, se c'è uno soltanto vince comunque o Pogacar o Vingegaard, perché così è stato, lo dimostrano i Tour de France degli ultimi anni, quindi evidentemente il loro strapotere è innegabile. Quindi era evidente che sarebbe stato il favorito. Non ha, diciamo così, dominato, a 4 minuti sì sul secondo, non è tantissimo per insomma negli standard dei grandi giri, però la semplicità con cui è andato a vincere, e sostanzialmente nessuno è mai riuscito nemmeno ad attaccarlo, perché è stato lui sempre il primo a lanciare l'attacco sulle salite, e quindi evidentemente è il più forte di tutti, semplicemente un corridore straordinario che alla pari di Pogacar sta segnando questa epoca.
0: Fai della Paganella Pieve di Soligo, giusto? Domani la tappa che...
1: Soligo,
0: ecco, lo sapevo che un errore ci doveva essere, ed è quello che domani ci racconterà Cristiano Piccinelli insieme alla squadra sulle strade del Giro a partire dalle 14.30, aggiornamenti ogni mezz'ora, poi dalle 16.30 la lunga diretta fino al traguardo della tappa numero 18 del Giro, qui su Radio 1, grazie a Cristiano Piccinelli.
1: Grazie a Jacopo Teodoro che ha curato la parte tecnica.
0: Ciao.

0: Cattive abitudini per proseguire con un'altra bella immersione, anche devo dire qui un occhieggiare all'estate che arriva, anche per le temperature, ripeto, ma c'è con Salmo e con la Pesce, sempre il brano virgolettato Cattive abitudini, con cui continuiamo la nostra trasmissione densa di argomenti e di ospiti importanti quest'oggi nel nostro capitolo calcistico. Abbiamo chiamato in causa un giocatore, un ex giocatore che moltissimi club ricordano con affetto, direi ovunque, ed è con gran piacere che do il ben trovato. Buonasera Luigi Garcia, grazie per essere con noi.
1: Il piacere a tutti.
0: Gigi o Luigi, come lo chiama?
1: Gigi.
0: Normalmente questo, insomma, è il soprannome così diffuso. Ci è venuto in mente anche perché, insomma, siamo in Puglia, lei è in Puglia, ovviamente ci sono stati d'animo differenti, visto che il Bari è sceso giù, il Lecce è rimasto in A, possiamo, insomma, ben capire quello che passa per i palpiti delle tifoserie in questo momento. Lei è di San Cesareo, origini appunto salentine, ha vestito le maglie di entrambe le formazioni. Inizierei col chiederle se ha partecipato, almeno dal punto di vista del essere spettatore a Lecce, di una serata penso molto calda, quella della permanenza in Serie A domenica scorsa.
1: Beh sì, ho seguito tutto il campionato del Lecce, l'ultima partita decisiva. Beh, è stata una grandissima soddisfazione, perché comunque tenere una squadra in Serie A per 5 anni consecutivi con una società comunque nuova come quella del Lecce è motivo di orgoglio. Però sotto, devo essere sincero, c'è un'organizzazione, non è più una sorpresa, ecco, perché il Lecce oramai è una realtà, è una squadra, una società organizzata di gente del posto, cosa inusuale, no? Oramai in Serie A trovare gente del posto, quindi con uno stadio che fortunatamente lo stanno ristrutturando, si stanno facendo un centro sportivo, lo stadio sempre pieno, quindi non è più una sorpresa, ecco. E quindi devo essere sincero, sono molto orgoglioso da ex.
0: E anche, insomma, da ex, anche leggevo, anche ha partecipato proprio come in questa fase, come nelle giovanili del Lecce, nella fase di
1: Stecchi Damiano. Sì, ma io sono cresciuto proprio nelle squadre, sono diventato con il Lecce, quindi io devo la mia carriera.
0: Abbiamo un po' di difficoltà a sentirla, credo che ha poca ricezione, magari se c'è un angolo nei paraggi migliori possiamo...
1: Mi sentite adesso?
0: Adesso sì, adesso meglio, prima era completamente sparito, insomma, okay. Diciamo un rapporto che è continuato anche negli ultimi tempi, ha collaborato nelle giovanili.
1: Ho iniziato, che poi purtroppo è terminato, però sono sempre un tifosissimo del Lecce, lo seguo sempre, ecco.
0: E come diceva, e come ha anche detto Stecchi Damiani, insomma, è veramente, c'è una partecipazione del territorio che è stata proprio la forza di questa squadra, ed è un esempio che poi ha visto nella persona di Eusebio Di Francesco, credo la persona giusta al momento giusto, con una voglia di riscatto che secondo me l'ha motivato moltissimo per questo traguardo. Credo che sia un piacere doppio, perché dopo le due retrocessioni col Frosinone e col Venezia, per lui è stato un momento importante quando è arrivata la parola salvezza.
1: Assolutamente, ma anche perché comunque io reputo Di Francesco, al di là delle due retrocessioni, perché veramente poi sono state due retrocessioni rocambolesche, soprattutto quella di Frosinone, che se dovessero rigiocare quella partita 100 volte non la perderebbero mai. E lo reputo uno dei migliori allenatori in Italia, uno dei più preparati. E sono stracontento per lui che si sia tolta questa

0: all'ennesima salvezza e giocando anche un ottimo calcio.
1: Tutto questo ovviamente con riavvolgendo un po' il nastro in queste giornate di fine stagione, con la gioia di una squadra, la disperazione di un'altra. Con noi Gigi Garcia, 335-699-2949. C'è chi ci scrive ricordando anche, e qui ci arriviamo, ai tempi del Bari. Io credo che lei non abbia mai vissuto, come dire, questo antitesi Bari-Lecce. Mi sembra che sia stato sempre molto ben accolto anche nell'altra grande squadra, diciamo, della regione Puglia, che purtroppo è scivolata giù, è andata in C. Questo come lo può leggere, grazie alla sua attenzione, immagino, che ha per le cose di calcio che capivano da quelle parti?
0: Beh, è un dramma chiaramente. Io nel Bari 4 anni e mezzo, sono il capitano, quindi e ho vissuto forse uno dei momenti più belli della storia di quella società. Ho vinto un campionato, 3 anni di Serie A, quindi ho vissuto i momenti più belli e di conseguenza capisco il rammarico che stanno vivendo e la delusione che stanno vivendo i tifosi, perché oramai non c'è più amore tra la società e il tifo, e quindi è un matrimonio che oramai si deve per forza separare, anche se i De Laurentiis hanno detto l'ennesima volta che vogliono andare avanti. Non so come faranno, visto che avranno purtroppo tutti i tifosi e tutto l'ambiente barese loro vogliono che Bari venda la società. Purtroppo invece loro stanno cercando di prolungare lì c'è il problema della doppia proprietà, no? Lo sanno tutti, certo. Quindi chiaramente avendo queste due proprietà non puoi investire, cercare di arrivare in Serie A, perché due squadre in Serie A non le puoi tenere. Giustamente i tifosi del Bari vogliono andare in Serie A, anche perché Bari è una città che merita la Serie A, uno stadio, ha dei tifosi, quindi ha una storia, e vedersi in questo momento in Serie C, sapendo che anche nei programmi non ci saranno mai delle promozioni oppure delle grandi soddisfazioni proprio per questa multiproprietà, quindi vogliono che venda assolutamente.
1: E questo è l'altro lato della medaglia. Tra l'altro penso che sta tenendo banco proprio nella cronaca quotidiana questo dissidio, che coinvolge anche il primo cittadino. Insomma, questo è ovviamente quando, come diceva giustamente Gigi Garcia, parliamo di una città enorme, tra le più grandi d'Italia, c'è un intero tifo che ovviamente popolosissimo, si trova addirittura a precipitare in C, è un dramma sportivo. E c'è da chiedere un qualche passo in avanti a chi può farlo, cosa che insomma secondo me accomuna anche il Catania, che è un'altra grande città. In questo momento Catania 2, Ascoli 1, significa che è molto vicina alla finale per l'approdo in Serie B dell'Ascoli, e sfiderà il Brescia, che ha appena agguantato questo ultimo atto. Tra le grandi squadre, forse la più grande, diciamo, dal punto di vista dei risultati raggiunti di Gigi Garcia, c'è la Roma, la cito, anche perché anche nella capitale ha lasciato ottimi ricordi, credo che anche lei ce li abbia, penso che sia un pochino nel suo cuore e abbia un po' esultato sempre domenica sera per quegli altri colori giallo-rossi che la interessano, no?
0: Un po' sono tifoso della Roma.
1: Okay.
0: Sì, guardo tutte le partite della Roma, assolutamente, perché comunque ho lasciato il cuore, cioè stiamo parlando della capitale, della magica. Chi ha giocato può capire cosa vuol dire giocare all'Olimpico con la maglia della Roma. E diciamo che dedica di felicità la rossa, perché poi per la Roma, quindi ho esultato alla grande, e fortunatamente dopo 3 anni sono tornati in Champions ed era giusto così, finalmente.
1: E insomma, diciamo, le tante avventure di Gigi Garcia con questi racconti del momento, ma anche di un passato importante per un grande del nostro calcio, che abbiamo avuto quest'oggi ospite, che ci ha insomma fatto capire anche quello che

0: che è il momento in territorio pugliese soprattutto, lei insomma anche un po' ancora nel calcio si occupa di tutt'altro, Garzia?
1: Guarda, da un paio d'anni mi sono un po' allontanato e mi occupo d'altro, e gestisco delle case vacanze qui, ho cambiato praticamente il lavoro per certi versi e poi ho una scuola calcio nel mio paese, quindi il calcio non l'ho lasciato, lo seguo sempre, però per quanto riguarda l'allenatore per adesso un po' perdere.
0: E vabbè, comunque insomma c'è più tempo ovviamente per godersi questi momenti,
1: diciamo,
0: così.
1: Che ho già dato per certi versi nella vita tutto questo sport.
0: Beh, una vita calcistica è iniziata praticamente 40 anni fa, se non erro, perché ha mosso i primi passi nei metà anni 80.
1: Ho esordito a 16 anni in Serie A, quindi stiamo parlando di...
0: Insomma, se l'è meritato un attimo di vita da spettatore di calcio, noi lo ringraziamo anche come ospite radiofonico, niente male. Grazie mille per essere stato con noi stasera, Gigi Garzia.
1: Il piacere è tutto mio.
0: Alla prossima.

Brothers Johnson, Stomp, ottimo ritmo anche diciamo di avvicinamento al sipario per questa puntata di Zona Cesarini. Non possiamo darvi però il finale dell'incontro tra Catania e Ascoli, sono sul 2-1, ma possiamo dire che sarà Ascoli-Brescia la finale del cammino playoff della Serie C per approdare in B, naturalmente, visto che l'Ascoli era forte del 4-0 dell'andata. Siamo in pratica 30 secondi dalla fine di Crystal Palace Rayo Vallecano, Crystal Palace che sta per alzare il trofeo, siamo proprio negli ultimissimi spiccioli di gara, praticamente quasi al triplice fischio finale allo stadio di Lipsia, dove sta per essere assegnato il secondo trofeo stagionale. Poi ricordo sabato ci sarà la finale tra Arsenal e Paris Saint-Germain per la Champions League. Siamo anche ai titoli di coda per i saluti. Zona Cesarini torna domani sempre intorno alle ore 21, Marco Mascia alla parte tecnica insieme a Francesco Pionaglieri, Umberto Conti in regia, Tony Tisi in redazione. Domani sempre intorno alle ore 21 ancora con Zona Cesarini. Vi lascio un ultimo brano dei Cardigans, Loveful, poi di nuovo ancora rimanete su Radio 1, ci sarà l'informazione e tutto il resto della programmazione.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente, la TV di Stato iraniana, anticipa i punti del memorandum d'intesa con Washington. Tra questi la riapertura entro 30 giorni dello stretto di Hormuz, ma sotto una cogestione di Teheran e dell'Oman. La Casa Bianca nega monito del segretario di Stato Rubio. La diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre.
4: Non siamo soddisfatti, non c'è nessun accordo con l'Iran, fa sapere Trump, che precisa Teheran non avrà alcun allentamento delle sanzioni nemmeno se rinunciasse all'uranio altamente arricchito. E il presidente americano è anche tornato a bocciare l'ipotesi che l'uranio possa essere consegnato alla Russia o alla Cina. Forse, aggiunge, dovremmo tornare indietro e finire il lavoro. Gli iraniani stanno trattando perché sono allo stremo, comunque io, conclude Trump, non voglio un accordo scadente, lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, nessuno lo controllerà, sono acque internazionali. Poco prima la Casa Bianca aveva definito una completa invenzione le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana, secondo le quali, in base all'ultima bozza del memorandum d'intesa, entro un mese Teheran avrebbe ripristinato il traffico commerciale nel Golfo Persico al livello precedente alla guerra, senza però riaprire completamente lo stretto di Hormuz, che avrebbe controllato in cogestione con l'Oman. Gli Stati Uniti al tempo stesso avrebbero ritirato le forze militari dall'area circostante l'Iran e revocato il blocco navale. Del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano. Parte Teheran ha più volte insistito che questo argomento verrà trattato solo dopo il raggiungimento di una tregua. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Ormai fallita la tregua in Libano, da Israele avviso di evacuazione per tutto il sud del paese. Sui social le foto e i video delle auto che fuggono dalla città di Tiro, dove Tel Aviv dice di aver colpito dei centri di comando di Hezbollah. In precedenza raid anche su altre località. A Nabatiglia un drone ha ucciso un anziano, oltre 3.200 le vittime in tutto dal 2 marzo, riferisce Al Jazeera. Sul terreno l'organizzazione islamista parla di scontri ravvicinati a ridosso del fiume Litani. La cronaca, indagine per omicidio stradale sull'incidente avvenuto nel pomeriggio ad Aprilia in provincia di Latina. Una ragazzina di 14 anni e non 11 come reso noto in precedenza è stata travolta e uccisa da un'auto mentre era in bicicletta. La vittima era da sola su una strada di grande scorrimento solo dopo l'arrivo dei genitori per l'identificazione. La 56enne al volante si è fermata per i soccorsi, poi è stata accolta da un malore e sequestrato il suo cellulare. A Celle Ligure, in provincia di Savona, una bambina straniera di 3 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio. La piccola, in vacanza con la famiglia in un resort, è stata trasferita in elicottero al Gaslini di Genova. Le sue condizioni appaiono stabili, ma la prognosi resta riservata, indagano i carabinieri. Traffico illecito di rifiuti speciali, maxi blitz tra Puglia e Campania. Il presidente della regione Puglia, De Caro, annuncia: saremo parte civile.
5: È notte quando il camion proveniente dalla Campania viene intercettato dai droni dei carabinieri in Puglia. Dal portellone scarica i rifiuti direttamente in cava. Minervino Murgia e provincia Bat, quintali di gomme e plastiche finiscono giù. È solo uno dei 126 scarichi illeciti documentati in un anno e mezzo dalla direzione antimafia della procura di Bari. L'immondizia invade vigneti, uliveti e capannoni in disuso. Le campagne foggiane, Cerignola, San Severo e Lucera si trasformano in discariche, date alle fiamme, rendendo l'aria irrespirabile per creare lo spazio a nuovi rifiuti. I carabinieri del gruppo Tutela Ambiente hanno arrestato 6 tra imprenditori e autotrasportatori intermediari. Avrebbero smaltito illecitamente, con la complicità della criminalità cerignolana, i rifiuti urbani, industriali e ospedalieri, destinati invece agli impianti di trattamento di Napoli, Salerno e Caserta, consentendo alle aziende, ora sotto sequestro, di risparmiare 2 milioni di euro. Per il GR1, Francesca Russi.
3: Scoperta alla Camera una targa in memoria del deputato socialista Giacomo Matteotti e posta sullo scranno dal quale il 30 maggio 1924 pronunciò il celebre discorso in difesa del Parlamento e contro le violenze fasciste, e in cui denunciò i brogli e le intimidazioni alle elezioni di quell'anno vinte da Mussolini. Matteotti venne rapito e ucciso 11 giorni dopo da un gruppo di fascisti. Sport, calcio, all'Ipsia i londinesi del Crystal Palace conquistano la Conference League. Nella finale battuti 1-0 gli spagnoli del Rayo Caio Vallecano. Per il tennis invece Lorenzo Sonego esce dal Roland Garros al secondo turno, sconfitto in 3-7 dallo statunitense Tommy Paul. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
2: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
0: Bentornati al mix delle 23. Oggi vi raccontiamo la storia di
6: Rai Radio 1 Sport.

0: ma perché muoio?
1: La meraviglia.
2: Stati Uniti, gelo di Trump, l'Iran tratta allo stremo ma non siamo soddisfatti, nessuno controllerà Hormuz. Libano, tregua saltata, da Tel Aviv ordine di evacuazione per il sud del paese, abitanti in fuga, nuovi raid israeliani su tiro, Gaza, casse vuote per il Board of Peace. PNRR, Giorgia Meloni, è il momento di spingere sull'acceleratore. La Premier rivendica il lavoro fatto dal governo, sfida impossibile, ma non ci siamo scoraggiati. Ucraina nell'Unione Europea, tra 2 settimane il via ai negoziati, la Lega fa muro. Il centrodestra accelera sulla legge elettorale, le opposizioni insorgono, una forzatura. Maldive, il TG1 mostra il video girato dai sub finlandesi nella Grotta della Morte. La Procura di Roma chiede l'invio delle attrezzature delle 5 vittime. Oggi i funerali di Federico Gualtieri. L'azzardo batte ogni crisi. In un anno giocati 165 miliardi di euro. In tanti si indebitano. Il libro nero di CGL e Federconsumatori. Boom dell'online. Nuovo album di Paul McCartney, esce venerdì, The Boys of Dungeon Lane, disco introspettivo dell'ex Beatle che guarda al passato con un suono contemporaneo. Tennis, giorno nero a Parigi, al Roland Garros escono di scena Jasmine Paolini, Federico Cina e Lorenzo Sonego. Calcio, il Crystal Palace vince la Conference League. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Sulle trattative USA-Iran per porre fine alla guerra e altalena di annunci e smentite. La Casa Bianca nega che ci sia una bozza di accordo. La notizia era filtrata dalla TV di Stato di Teheran e prevederebbe tra l'altro la riapertura dello stretto di Hormuz, ma sotto una cogestione di Teheran e dell'Oman. Il segretario di Stato americano Rubio avverte: la diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre. Per il segretario alla difesa Hegseth, Teheran non è più in grado di fabbricare missili né navi o droni. La corrispondente da New York.
3: Non siamo ancora soddisfatti, ma lo saremo, lo dice Donald Trump parlando dei negoziati con l'Iran nella riunione di governo. Gli iraniani stanno trattando allo stremo, potremmo dover finire il lavoro, minaccia il presidente, o forse no. Trump esclude un allentamento delle sanzioni contro Teheran, neanche in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito, che avverte non dovrà finire né in Russia né in Cina. La Casa Bianca intanto definisce una pura invenzione le notizie diffuse dai media iraniani, secondo cui nell'ultima bozza del memorandum d'intesa gli Stati Uniti ritirerebbero le proprie forze e revocherebbero il blocco navale, mentre in cambio l'Iran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz, con il transito gestito in collaborazione con l'Oman. A una domanda su questa ipotesi, Trump risponde: lo stretto deve essere aperto a tutti, sono acque internazionali, nessuno lo controllerà. L'Oman si dovrà comportare come tutti gli altri, altrimenti li faremo saltare in aria. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E c'è la reazione di Teheran. Il presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano, nonché deputato Azizi, ha dichiarato in serata che l'Iran non si lascerà intimidire dagli Stati Uniti e non cederà sulle sue linee rosse. E si riaccende con forza il fronte di Gaza con la ripresa dei raid israeliani. 7 morti in un bombardamento a Gaza City. Pesanti bombardamenti anche sul fronte libanese, civili in fuga.
4: L'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per i cittadini di Tiro, poi lo ha esteso a tutto il sud del Libano, l'ordine di spostarsi a nord del fiume Zarani e poi i raid. Tiro colpita nuovamente. Ormai da giorni, dopo l'annuncio di Netanyahu della ripresa delle operazioni, l'esercito israeliano si spinge in avanti, al di là della linea gialla, la zona di sicurezza. Morta anche una soldatessa israeliana al confine. Anche a Gaza Israele continua a colpire, rivendica l'uccisione di 2 esponenti di spicco di Hamas. Le brigate al-Qassam, ala militare del movimento palestinese, confermano la morte del leader Odeh, colpito martedì insieme a moglie, madre e figli. Intanto si apprende che il Board of Peace, il piano di Trump per Gaza, non ha nelle sue casse neppure un dollaro. Nessuno dei paesi donatori ha versato la sua quota. Del resto è un piano concepito per la ricostruzione dopo il cessate il fuoco, che in realtà non è stato rispettato. Alba Arcuri, GR1.
2: La vicenda della flottiglia. Rientrati in Italia altri 6 attivisti della carovana umanitaria via terra bloccati in Libia. Non si hanno invece ancora notizie dei 2 attivisti italiani che facevano parte del gruppo del Land Convoy verso Gaza, attaccato lunedì scorso da forze militari a Sirte. Sono una decina le persone non ancora rilasciate. Spero vengano presto tutti rimpatriati, dice il ministro degli esteri Tajani. E adesso la guerra in Ucraina. Zelensky ha chiesto a Trump più munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot dopo i recenti massicci attacchi russi. In tutto il paese è dichiarata in serata un'allerta rossa, un'allerta aerea. La Commissione europea intanto potrebbe proporre l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea nel corso del Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, è stata nuovamente inserita dagli Stati Uniti nella lista delle persone colpite da sanzioni individuali. Il provvedimento era stato sospeso dopo un ricorso del marito e della figlia della relatrice ONU. Le sanzioni, dopo alcune dichiarazioni di Francesca Albanese, a favore dei palestinesi e contro Israele. Dopo le perquisizioni a Madrid, nella sede del suo partito, il premier spagnolo Sanchez ribadisce di voler andare avanti. Le indagini riguardano un caso di presunti finanziamenti illeciti, parallelo a quello che coinvolge l'ex primo ministro Zapatero, a cui Sanchez ha confermato pieno appoggio. Nel pomeriggio è arrivato il via libera a una mozione contro l'esecutivo da parte del Senato spagnolo a maggioranza di centrodestra. E adesso continuiamo a parlare sempre del premier Sanchez. Sanchez che intanto è stato ricevuto in udienza da Papa Leone XIV. Diversi gli argomenti affrontati: le guerre, le migrazioni, l'importanza del multilateralismo e l'urgenza di un impegno costante a sostegno della pace. E dal pontefice, durante l'udienza generale, è arrivato un nuovo appello contro tutti i conflitti. La guerra, ha detto, non risolve i problemi, ma li aggrava. PNRR, la Premier Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo in un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR in corso a Milano.
0: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
1: Elenca i numeri del PNRR Giorgia Meloni, lo definisce una grande responsabilità ereditata, una sfida considerata da molti impossibile da vincere. Siamo stati all'altezza del compito, sostiene, e spiega di aver raggiunto e mantenuto il primato europeo nell'attuazione, rispettando la tabella di marcia, non fermandosi mai, neanche davanti agli imprevisti più grandi. Nel videomessaggio inviato al convegno L'Italia e il PNRR, la Premier sottolinea di aver mantenuto gli impegni presi con i cittadini, sempre e a qualunque costo.
0: Ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo. Ma come accade anche nello sport, questo è il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo, spingere il più possibile sull'acceleratore, perché il traguardo è in vista e manca davvero pochissimo per tagliarlo.
1: La Presidente del Consiglio spiega che il piano, il più consistente d'Europa, è stato riadattato le nuove priorità dell'Italia, compresa la sicurezza energetica. Carla Macrellino, GR1.
2: E a proposito di emergenza energetica, per fronteggiarla l'Italia ha chiesto a Bruxelles una deroga per le spese. Una discussione sulla flessibilità non facile, avverte il ministro Giorgetti. Aspettiamo una controproposta.
4: L'impennata dei beni energetici frutto della guerra in Iran è una delle ragioni per cui l'Italia chiede all'Unione Europea di introdurre una maggiore flessibilità nel patto di stabilità, come già è possibile fare sulla sicurezza. La risposta di Bruxelles potrebbe arrivare il 3 giugno nel pacchetto di primavera sulla sorveglianza dei bilanci. Qualsiasi sostegno fiscale dovrà essere mirato e temporaneo, avverte la BCE, e vale per tutti i paesi dell'area euro. Per l'Italia, però, secondo il Fondo Monetario,
5: che pur riconosce progressi nel consolidamento fiscale, una crescita allo 0,5%, il debito si mantiene ad un livello troppo elevato che lo rende vulnerabile agli shock. La cura, suggerisce, è accelerarne la riduzione e anche il taglio delle accise, secondo il fondo, dovrebbe essere sostituito con misure mirate per le famiglie vulnerabili. Che il debito sia alto non mi sembra una novità, è la replica del ministro dell'economia Giorgetti. Ridiscende, aggiunge, quando finiremo di pagare le rate del passato del superbonus. Paola Bonanni, GR1.
2: Legge elettorale, la proposta di modifica sarà in aula a Montecitorio il prossimo 26 giugno. Su questo e sull'Ucraina nell'Unione Europea si anima il confronto tra i partiti.
6: Io sarei favorevole, poi deciderà il Parlamento. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa interviene sulla questione preferenze. A chiederle ci sono già Forza Italia e Noi Moderati. Il resto della maggioranza è cauto, ma su un punto tutti concordano. Tommaso Foti, Fratelli d'Italia.
7: Deve consentire a chi vince le elezioni di poter governare. Con l'attuale legge elettorale ci sarebbe un pareggio.
6: Il rischio, continua il ministro, è il pateracchio, ovvero l'inciucio. Altro punto su cui tutti concordano, la porta rimane aperta al dialogo, una porta che l'opposizione però non ha intenzione di varcare. Tutto il campo largo, da AVS al PD passando per i 5 Stelle, denuncia un colpo di mano sulla calendarizzazione. Il testo è cambiato, dobbiamo avere più tempo per discuterlo. Maria Elena Boschi, Italia Viva.
8: Stipendi e pensioni non aumentano, benzina e bollette sono alle stelle, ma per Giorgia Meloni la priorità è solo la legge elettorale per restare a Palazzo Chigi.
6: Fa discutere anche il no della Lega all'ingresso dell'Ucraina in Europa. L'azzurro Antonio Tajani si dice favorevole, anche se, spiega il ministro degli esteri, la priorità sono i Balcani, e Carlo Calenda, Azione, definisce i leghisti sovranisti russi. Lucio Bondi, GR1.
2: Il direttore di Libero Quotidiano, Mario Secchi, è stato posto sotto tutela dopo alcune minacce provenienti dall'area anarco-insurrezionalista. Immediata la solidarietà del mondo politico istituzionale, dalla Premier Meloni, che ha espresso una ferma condanna verso ogni forma di intolleranza e odio politico, ai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa, fino a esponenti di maggioranza e opposizione che hanno ribadito la difesa della libertà di stampa e la condanna di ogni forma di violenza. È morto a Roma all'età di 91 anni lo storico esponente della DC Giuseppe Gargani, attuale presidente dell'Associazione degli ex parlamentari. Già sottosegretario alla giustizia, Gargani era espressione del gruppo storico della DC della provincia di Avellino, quella di Ciriaco De Mita e Nicola Mancino. Fu in seguito europarlamentare con Forza Italia, unanime il cordoglio politico. Rai Radio 1, a mezzanotte 12 minuti la cronaca con la tragedia delle Maldive, per la prima volta mostrato dal TG1 il filmato dei sub finlandesi nella grotta dove hanno perso la vita 5 italiani.
9: Sono stati i segni lasciati sulla sabbia nelle profondità dell'oceano a condurre i soccorritori ai 4 corpi degli italiani che erano ancora dispersi. Lo racconta il TG1 Sammy Pakarinen, uno dei 3 sub finlandesi chiamati dalla Fondazione Dani Europe per recuperare le vittime. E per la prima volta viene mostrato il tragitto all'interno della grotta che li ha portati dalla prima cavità illuminata fino alla seconda stanza, buia, completamente buia. Sentiamo Sami Pakarinen.
10: Direi che è chiaro che si trovavano troppo in profondità e forse anche in un luogo in cui non dovevano essere. Ma è troppo presto per dirlo, ci sono delle indagini in corso.
9: Tanto la Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, ha chiesto con rogatoria internazionale di inviare in Italia tutte le attrezzature che avevano i 5 sub italiani, a partire dalla loro telecamera GoPro, per visionarne i filmati e capire cosa possa essere successo. Già Domegna, in Piemonte, i funerali di Federico Gualtieri, il biologo di 30 anni. Simona Decina, GR1.
2: A Milano si indaga anche nel mondo delle gang di origine centroamericana per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato martedì sera in una stazione della città.
11: È morto mio figlio, sai, è morto mio figlio.
12: Continua a ripeterlo il signor Ibarra Silvera. Suo figlio Gianluca, 22 anni, è morto per una coltellata sferrata a poche decine di metri da casa sua, sulle banchine della stazione di Milano Certosa. La polizia ha ritrovato un coltello lungo i binari. È successo martedì sera. L'aggressione poco dopo le 22. Una decina di assalitori indicati come di origine latinoamericana. Gianluca era col fratello e un amico, tutti incensurati.
13: Ho visto solo che erano 3 ragazzi seduti là, 3 erano sul binario 6. Si è fatto arrivare tanti ragazzi, tutti con la maglietta nera.
12: Per ora ignoto il movente, forse l'aver respinto un tentativo di rapina. Si nega sul mondo delle gang centroamericane o pandillas. Il padre della vittima dice di averne riconosciuto un esponente.
13: Lui c'ha un tatuaggio di qua, perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
12: Walter Massimiliani, autore del libro Pandillas.
14: Le pandillas nelle prime indagini erano delle gang minorili, quasi baby gang. Nelle ultime la contestazione di associazione per delinquere dimostra come la loro organizzazione oggi sia molto più pervicace, alla stregua di associazioni criminali transnazionali.
12: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Andrea Del Mastro e la sua quota nella società proprietaria di un ristorante a Roma che secondo la procura riciclava denaro della camorra. I magistrati chiedono di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario, che non è indagato, e il titolare dell'attività in carcere per reati di tipo mafioso.
15: Ora si attendono le mosse della Camera. La Procura di Roma chiede l'acquisizione di tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, che non è indagato e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Caroccia, titolare della Bisteccheria d'Italia, ritenuto prestanome di Michele Senese, capo dell'omonimo clan di Camorra da anni ben radicato a Roma e ora in carcere per reati di stampo mafioso. La richiesta già inoltrata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. I magistrati indagano sul presunto riciclaggio di denaro che si sarebbe celato dietro quel ristorante, secondo le accuse attività legata ai Senese. Del Mastro, parlamentare di Fratelli d'Italia, aveva una quota nella società 5 Forchette, nata nel 2025, che gestiva la bisteccheria, quota poi ceduta quando lo scorso febbraio, con la condanna definitiva, emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice in quelle conversazioni nulla collegabile alla criminalità organizzata, solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Del Mastro, che martedì, ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia, aveva spiegato: ho commesso una leggerezza, un errore inconsapevole, non sapevo nulla. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Ebola, cresce la preoccupazione in Africa. L'Uganda chiude il confine con il Congo. In via di rimpatrio una chirurga di Medici Senza Frontiere che era entrata in contatto diretto con pazienti positivi. Prevista la quarantena presso lo Spallanzani di Roma.
16: At least 220 people are believed to have died from the Ebola outbreak in Central Africa.
17: È allarme rosso quello lanciato dal direttore dell'OMS Ghebreyesus in riferimento al combinato disposto Ebola più guerre, che in questa fase sta mettendo in ginocchio la Repubblica Democratica del Congo. L'insicurezza, gli sfollamenti e gli attacchi alle strutture sanitarie, aggiunge in un post su X, rendono quasi impossibile rintracciare i contatti e isolare i casi. Le autorità ugandesi hanno ordinato la chiusura immediata del confine dopo un aumento del numero dei propri operatori sanitari esposti al virus da pazienti congolesi che avevano attraversato il confine prima che l'epidemia venisse ufficialmente dichiarata il 15 maggio. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, dal canto suo, ha annunciato un rafforzamento delle attività sul terreno, spiegando che l'epidemia è grave perché è causata da una variante per cui non esistono al momento vaccini autorizzati né trattamenti specifici. Al contempo, però, ha confermato come molto basso il rischio di infezione per la popolazione generale in Europa. Mauro Zanda, GR1.
2: Gioco d'azzardo, volumi in netta crescita, ma sale anche il costo sociale per i rischi di dipendenza e usura.
18: Secondo il report presentato da CGIL e Federconsumatori, nella 2025 la raccolta complessiva ha raggiunto oltre i 165 miliardi di euro, pari cioè al 7,3% del PIL nazionale. Di questi, 22 miliardi sono perdite nette dei cittadini, ed è una cifra paragonabile quasi a una manovra finanziaria. A trainare il fenomeno è soprattutto il gioco online, che supera per la prima volta i 100 miliardi, e una diffusione sempre maggiore tra i più giovani e coloro che vivono nelle zone più svantaggiate del paese, che spendono circa 3.200 euro l'anno. Ma al di là dei numeri, quello che emerge è un quadro sociale devastante, perché il rischio è l'indebitamento e il cadere nelle maglie degli usurai. In sostanza, perde lo Stato, che deve sostenere i costi sanitari e sociali, perdono migliaia di euro i cittadini, e a guadagnare sono solamente le imprese del settore, che vedono crescere a dismisura i loro introiti. Lorenzo Opice, GR1.
2: Gucci entra in Formula 1. Dal 2027 il marchio del gruppo Kering affiancherà il proprio nome a quello del team Alpine. È la prima volta che una casa dell'alta moda diventa sponsor principale di una scuderia motoristica, in un'operazione che unisce sport, marketing globale e lusso. Le vetture adotteranno anche i colori del brand. Musica, nuovo album per Paul McCartney in uscita venerdì, The Boys of Dungeon Lane, disco intimo e introspettivo.
19: Let me start with telling you a story.
20: È moderno Paul McCartney, racconta la sua musica in una diretta su TikTok. L'uscita del nuovo album Vicina risponde allegro alle domande che scorrono veloci sullo schermo. Ha scelto uno dei social più rapidi, ma il suo sguardo è sul passato. Con un pizzico di tenerezza, realizza uno dei dischi più belli degli ultimi anni. The Boys of Dungeon Lane, quei ragazzi che camminavano a Liverpool su quella strada, guardano indietro, a prima che tutto cambiasse. Non c'è nostalgia, ma entusiasmo. Con la sua voce soffiata canta la gioia di vivere. La voce di Macca in questo disco emoziona più che mai, vivida, presente, ci accompagna in una serie di fotografie, 14 tracce, un mondo fatto di quartieri, famiglie, amici. Uno dei momenti più intensi dell'album è Home to Us, primo duetto in assoluto tra Paul McCartney e Ringo Starr. E scende una lacrima, mentre la musica ci porta altrove. Siamo partiti da un punto preciso, Dungeon Lane, per arrivare lontano, con l'emozione di allora. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Giovanni Leporale e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
21: GR1 Sport.
22: Buonasera da Giorgio Germanò. Il Crystal Palace ha vinto la Conference League imponendosi con il risultato di 1-0 sul Rayo Vallecano nella finale di Lipsia, rete decisiva realizzata nella ripresa dal centravanti Jean-Philippe Mateta. Con questa vittoria gli inglesi accedono alla prossima Europa League. E in tema di finali saranno Brescia e Ascoli a disputarsi la promozione in Serie B. I lombardi arrivano all'ultimo atto eliminando la Salernitana grazie alla vittoria casalinga di ieri 2-0 dopo l'1-1 dell'andata. L'Ascoli invece perde 2-1 a Catania, ma si qualifica grazie al 4-0 dell'andata. Adesso il tennis: non è stato un giorno felice per i colori azzurri al Roland Garros.
23: Lacrime di delusione e rabbia di Jasmine Paolini in pieno controllo del match 6-4-4-2 sull'argentina Solana Sierra, numero 68 del mondo, ma il dolore al piede sinistro che l'aveva tormentata anche a Roma è tornato, implacabile. A nulla è servito il medical time out e l'antinfiammatorio, in più un calo di energie e la frittata è fatta. Vince l'Argentina a 6-3 al terzo, al primo successo contro una top 20 in carriera. Sconfitta che fa male anche quella di Lorenzo Sonego, che soltanto nel terzo set ha giocato da Sonego contro Tommy Paul, che vince 6-3-6-2-6-4. L'americano al terzo turno contro Casper Ruud. Avanti Djokovic e Zverev. Il tedesco in gran spolvero, 19 ace, 30ª vittoria della stagione, 40ª a Roland Garros e 550 successi in carriera. Forse l'avversario principale di Jannik Sinner, che tornerà in campo oggi a mezzogiorno nella fornace dello Châtrier contro il mancino argentino Juan Manuel Serundo. Oggi in campo anche Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini. Emilio Mancuso, GR1.
22: Chiusura con il ciclismo, 17ª tappa al Giro d'Italia.
24: Un ragazzino di 38 anni, Damiano Caruso, regala la storia più bella della tappa 17 di questo Giro d'Italia, perché hai voglia a dire è una tappa da fuga, il gruppo lascerà fare. Quando è così, anche solo prenderla alla fuga è un capolavoro, e se si considera che poi vanno via in 28, arrivare sul podio, terzo a 38 anni, appunto, è una magia più che un capolavoro. Vince Valgren ad Andalo davanti all'Eknessund e appunto all'eterno Damiano, che rientra anche in classifica, ora è nono.
25: È una giornata più che soddisfacente. Sono venuto al Giro per avere appunto questo feeling, oltre che aiutare la squadra. Ci poteva essere qualche occasione prima, ma abbiamo avuto la maglia rosa in casa, che è stato bellissimo, e oggi ho chiesto di provare, la squadra era d'accordissimo, anzi mi ha supportato in questo ed è venuta fuori, penso, una bella giornata.
24: Nella generale, a parte il balzo di Caruso, nulla muta, il gruppo lascia fare e Vingegaard resta in rosa, come ci spiega il suo angelo custode Davide Piganzoni.
26: Sicuramente tanto orgoglio, fa molto piacere il lavoro che sto facendo alla squadra, quindi dai, credo che adesso ancora 4 tappe e poi potremo un po' goderci il giro.
24: E oggi si arriva a Pieve di Soligo, altra tappa che invita all'attacco. Andalo con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
22: È tutto, grazie per l'attenzione e buonanotte.
27: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
0: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità, è mezzanotte 24 minuti, andiamo sulla A14 dove vengono segnalati rallentamenti per un incidente tra Basso Sud e Termoli in direzione di Bari. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese, è stato da poco fermato il veicolo contromano tra Vercelli S e Monferrato Nord sulla A26, e sempre sulla A26 segnaliamo un tratto chiuso per trasporto eccezionale tra la A21 e Alessandria Sud in direzione Genova-Voltri. Chiudiamo con il meteo, considerato il fatto che non ci sono altre notizie da segnalare. Allerta gialla per rischio temporali su Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata, praticamente il centro Italia sotto la pioggia. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: La nota del giorno dopo.
4: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Qui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, la cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a Giovanni De Palma e ai nostri tecnici di Rai Radio 1 che rendono il nostro programma felicemente tridimensionale. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. E grazie perché è venuto a trovarci un musicista che fa della collaborazione l'orizzonte almeno di questo ultimo progetto, che esce tra un pugno di giorni anche su vinile, solo in controtendenza. Benvenuto Roberto Guarino, intanto grazie per essere qui.
5: Ciao John, grazie a voi, grazie a te.
4: Allora, vabbè, Roberto Guarino non ha bisogno di grandi presentazioni, ha lavorato con alcuni dei più importanti nomi della musica pop italiana e non solo, un musicista, un produttore. In
1: Radio 1 Sport.

nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte. Mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma, per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante,

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura le trattative USA-Iran per porre fine alla guerra, altalena di annunci e smentite. La Casa Bianca nega che ci sia una bozza di accordo. La notizia era filtrata dalla TV di Stato di Teheran e prevederebbe tra l'altro la riapertura dello stretto di Hormuz, ma sotto una cogestione di Teheran e dell'Oman. Il segretario di Stato americano Rubio avverte: la diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre. Gelo di Trump e l'Iran tratta allo stremo, ma non siamo soddisfatti, nessuno controllerà Hormuz. Intanto in Libano tregua saltata, da Tel Aviv ordine di evacuazione per il sud del paese, abitanti in fuga, nuovi raid israeliani su tiro, Gaza case vuote per il Board of Peace, il progetto voluto da Trump. La vicenda della flottiglia di entrare in Italia altri 6 attivisti della carovana umanitaria via terra bloccati in Libia. Non si hanno invece ancora notizie dei 2 attivisti italiani che facevano parte del gruppo verso Gaza, attaccato, lo ricordiamo nel discorso, da forze militari a Sirte. Sono una decina le persone non ancora rilasciate. Spero vengano tutti rimpatriati, dice invece il ministro degli esteri Tajani. La guerra in Ucraina, Zelensky ha chiesto a Trump più munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot dopo i recenti massicci attacchi russi. In tutto il paese dichiarata in serata un'allerta aereo. La Commissione europea intanto potrebbe proporre l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali per l'adesione all'Ucraina all'Unione europea nel corso del Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Contraria invece la Lega. PNRR, Giorgia Meloni, è il momento di spingere sull'acceleratore. La premier rivendica il lavoro fatto dal governo, sfida impossibile, ma non ci siamo scoraggiati. Il centrodestra intanto accelera sulla legge elettorale. La proposta di modifica sarà in aula a Montecitorio il prossimo 26 giugno. Insorgono le opposizioni, una forzatura. E vediamo la cronaca. Celle Ligure, in provincia di Savona, una bambina straniera di 3 anni rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio. La piccola, in vacanza con la famiglia in un resort, è stata trasferita in elicottero al Gaslini di Genova. Le sue condizioni appaiono stabili, ma la prognosi resta riservata, indagano i carabinieri. Tennis, giorno nero a Parigi per l'Italia. Roland Garros, infatti, escono di scena i 3 italiani in turno: Jasmine Paolini, Federico Cina e Lorenzo Sonego. Calcio, il Crystal Palace invece vince la Conference League. Ed è tutto, prossima edizione 2 ore. Vi lascio alla notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Qualche secondo dopo il... Rai, Radio 1 Sport.

bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.

qui, una casa da disfare, vecchie scatole routine, insomma niente di speciale. Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio vale il doppio, perché d'amore non si muore, sai, si muore senza...

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Marco Santucci. Sempre più alta la tensione nel Golfo Persico. Poco fa gli Stati Uniti hanno attaccato un sito militare iraniano che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Sul campo diplomatico continua il botta e risposta di annunci e smentite tra le parti sulle trattative per porre fine alla guerra. Dalla TV di Stato di Teheran filtra una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura entro un mese e in collaborazione con l'Oman dello stretto di Hormuz e del ripristino del traffico ai livelli prebellici. La Casa Bianca però bolla tutto come una completa invenzione e Trump precisa: nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali. Il segretario di Stato americano Rubio rilancia: la diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre. Intanto, con la ripresa dei raid israeliani, si riaccende con forza il fronte medio orientale. 7 morti in un attacco a Gaza City, pesanti bombardamenti anche sul fronte libanese, molti i civili in fuga.
4: L'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per i cittadini di Tiro, poi lo ha esteso a tutto il sud del Libano. L'ordine di spostarsi a nord del fiume Zarani e poi i raid. Tiro colpita nuovamente. Ormai da giorni, dopo l'annuncio di Netanyahu della ripresa delle operazioni, l'esercito israeliano si spinge in avanti, al di là della linea gialla, la zona di sicurezza. Morta anche una soldatessa israeliana al confine. Anche a Gaza Israele continua a colpire, rivendica l'uccisione di 2 esponenti di spicco di Hamas. Le brigate al-Qassam, ala militare del movimento palestinese, confermano la morte del leader Odeh, colpito martedì insieme a moglie, madre e figli. Intanto si apprende che il Board of Peace, il piano di Trump per Gaza, non ha nelle sue casse neppure un dollaro. Nessuno dei paesi donatori ha versato la sua quota. Del resto è un piano concepito per la ricostruzione dopo il cessate il fuoco, che in realtà non è stato rispettato. Alba Arcuri, GR1.
3: Ora in Italia il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea scuote il governo. Mentre Bruxelles accelera per aprire i primi capitoli negoziali a giugno, vista l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, si alza il muro del partito di Salvini, che si dice assolutamente contrario all'allargamento. Pronta la replica del vicepremier Tajani: noi siamo favorevoli. E le opposizioni attaccano. Meloni sconfessi la Lega, che continua a perseguire un'agenda filorussa, sostiene il Partito Democratico, che protesta anche per l'approdo alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale, discussione generale fissata al 26 giugno. La cronaca con la tragedia delle Maldive: per la prima volta mostrato dal TG1 il filmato dei sub finlandesi nella grotta dove hanno perso la vita i 5 italiani.
5: Sono stati i segni lasciati sulla sabbia nelle profondità dell'oceano a condurre i soccorritori ai 4 corpi degli italiani che erano ancora dispersi. Lo racconta il TG1 Sammy Pakarinen, uno dei 3 sub finlandesi chiamati dalla fondazione Dani Europe per recuperare le vittime. E per la prima volta viene mostrato il tragitto all'interno della grotta che li ha portati dalla prima cavità illuminata fino alla seconda stanza, buia, completamente